procedure ambigue, design ambientale mal riuscito e pressioni e derive organizzative. Perché, come dicevo, appunto, lo Swiss Cheese Model, che è concentrato molto sui fattori organizzativi, parla anche, cioè ci fa rendere conto per la prima volta che magari il problema organizzativo crea troppa pressione sugli operatori, delle derive, e di conseguenza gli operatori opereranno male e saranno più avvezzi nel commettere errori e fare incidenti. Un design ambientale mal riuscito, come per esempio può essere un posto di lavoro che funziona male anche proprio da un punto di vista fisico, che è scomodo, che non riesce a mettere a proprio agio da un punto di vista sia fisico sia mentale gli operatori che vanno lì a lavorarci tutti i giorni. Quindi diciamo in questa estensione dell'SCM si ha una visione fondamentalmente organizzativa delle failures e degli incidenti, non è un fattore, non è la parte sociale dal punto di vista dell'operatore, ma è umano in termini di organizzazione. La seconda versione è quella appunto come dicevamo in contrasto con Reason, che viene detta old versus new view. L'errore è normale e inevitabile nei sistemi complessi e questo abbiamo capito che si sono create appunto dagli anni 80, da metà degli anni 80 in poi, delle diverse correnti di pensiero che hanno cominciato a sostenere l'errore come normalità e come proxy della complessità del sistema. Se il sistema è complesso, le sue complessità lo indurranno all'errore, sia questo sociale, tecnico o organizzativo. L'analisi incidenti deve abbandonare le cause umane, quindi invece, anche qui ci si avvicina leggermente di più al concetto di Holnagel e Woods, secondo cui appunto l'analisi degli incidenti, ovvero l'analisi retrospettiva, lo storico per andare a imparare dagli incidenti che sono avvenuti precedentemente, deve abbandonare quelle che sono le cause semplicemente dovute agli operatori, ma deve prendere in considerazione l'interazione cognitiva che c'è tra la macchina e l'operatore, ma a scala più grande anche l'interazione cognitiva che c'è tra l'organizzazione e le macchine e l'operatore. Proprio questo intendevano con Joint Cognitive Systems, Holnagel e Woods, una interazione che fa sì che diventino una cosa sola all'interno di questi sistemi sociotecnici complessi, l'uomo e la macchina diventano un individuo unico, un tutt'uno, che commette errori, a prescindere se l'abbia fatto la sua controparte umana o la sua controparte tecnologica. L'importante è concentrarsi sull'errore, come già poi era stato stabilito da quelli che erano i principi della safety two, cioè ci si concentra sì sull'errore, ma anche su quello che va bene, quindi sul funzionamento di quello che è il rapporto uomo-macchina, e gli errori vanno solamente controllati da un punto di vista globale. L'analisi degli incidenti deve focalizzarsi sulla variabilità, le interazioni e adattamenti del sistema. Quindi, appunto, va fatta un'analisi sempre retrospettiva sugli incidenti in base a quanto il sistema cambia, quante interazioni ha e come questo sistema si adatta, poiché appunto un sistema che varia molto spesso sarà più avvezzo a commettere, ad avere incidenti in sé. Un sistema che ha molte interazioni, come abbiamo visto prima nel grafico dei couplings, un sistema che ha molte interazioni con molti sottosistemi avrà sì prestazioni altissime, ma anche delle tolleranze di resilienza molto basse. E quindi in questo caso un'analisi degli incidenti troverà incidenti ovviamente più gravi su quelli con alte interazioni e meno gravi. Incidenti meno gravi sui sistemi con basse interazioni. E ovviamente gli adattamenti di questi sistemi a questi incidenti, perché poi l'adattamento, come abbiamo visto, sia in termini sistemici, ma non solo, l'adattamento è la base della resilienza, è la prima capacità che un sistema deve avere per essere considerato resiliente. L'errore non è devianza, ma espressione delle strategie adattive che normalmente tengono il sistema stabile. L'esempio che abbiamo fatto prima degli operatori nella centrale nucleare, per esempio, che non si curano di seguire una checklist per un raffreddamento per ridurre i tempi e quindi avere performance maggiori, e che in una piccolissima parte dei casi questa può portare a un incidente. Quindi non è devianza questo comportamento da parte degli operai, perché appunto il loro scopo finale è quello di performare ancora meglio. E non è una devianza, ma è semplicemente una strategia di routine per cui gli operai si sono adattati proprio per andare a mantenere alte le performance del sistema e tenerlo stabile. Vediamo la terza interpretazione, che è chiamata Safety Differently, che è appunto l'interpretazione, scusate, più nuova di questa New View of Human Error, appunto che prende piede da una quindicina d'anni a questa parte. Vi è un ampliamento dell'orizzonte del campo di studi, cambiamento
cantieri, logistica, retail, appunto. Quindi invece di studiare da un punto di vista della resilienza, della safety, solamente quei sistemi ad alto rischio, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, quindi i controlli del traffico aereo, le centrali nucleari, le sale operatorie, vengono cominciati a indagare anche situazioni meno rischiose, che creano incidenti meno gravi, per andarne a aumentare le performance, come i cantieri, la logistica, abbiamo fatto, o il retail delle supply chain, appunto, perché dando un respiro più ampio poi a questo tipo di scienza, questa nuova scienza della resilienza, si potevano anche avere nuove quantità di dati. E quindi, perché bisogna far performare bene solamente una centrale nucleare? Se si può far performare bene una centrale nucleare, si potrà far performare bene anche qualcosa che ha meno sottosistemi, couplings più lassi, complessità minore. In questa safety differently, questa terza interpretazione della new view dell'errore, ci sono forti toni critici verso la burocrazia, la regolazione e la colpevolizzazione. Si comincia a parlare di second victim. Appunto, si comincia quindi a sostenere che la burocrazia può essere una fonte di stress, poiché appunto sovraccarica i lavoratori e gli operai, gli operatori di lavoro, portandoli magari a una più plausibilmente verso un errore e quindi verso un incidente, così come l'eccesso utilizzo di normative e regolazioni. E soprattutto anche si hanno toni critici verso la colpevolizzazione, poiché appunto, come dicevamo prima, l'errore deve essere valutato a prescindere da chi sia il colpevole, e si comincia a trattare di second victim, dove appunto oltre ad esserci la vittima del sistema e dell'organizzazione che subisce un danno anche l'operatore stesso, che viene colpevolizzato e che quindi sarà vittima in quanto si sentirà appunto privo di fiducia da parte dell'organizzazione o dei colleghi, si vergognerà o semplicemente appunto comunque sia avrà paura di delle ripercussioni. E per questo si tratta appunto, nasce in questo ambito il concetto di second victim, che spesso invece era associato solamente alle vittime di incidenti reali, quali di cronaca, quali omicidi. Appunto, le second victim erano identificate le famiglie, i familiari della vittima. E invece in questo caso la second victim diventa l'operatore, perché la prima vittima è l'organizzazione. Appunto, si chiama safety differently perché la safety adesso deve essere uguale a meno regole e più fiducia e autonomia degli operatori. Quindi si vuole snellire quello che era il vecchio regime di lavoro nelle organizzazioni e nelle società. Ma bisogna, secondo appunto questa terza interpretazione data da Deckers della nuova visione dell'errore umano, bisogna diminuire le regole e dare più fiducia e rendere più autonomi gli operatori, poiché sono comunque sempre loro che mantengono l'operatività normale del sistema, che per la maggior parte delle volte, quasi la totalità, funziona bene. Arriviamo agli spunti di riflessione. Quali sono le tre versioni della New View? Eccoci al nuovo argomento intitolato Le correnti della Resilience Engineering. È attorno alla New View of Human Error che si sviluppa il quadro non sempre organico della Resilience Engineering. Appunto, questo è sostenuto da Woods, Holnagel e Leveson da prima metà degli anni 10 del 2000, quindi 2006. La safety non è più l'assenza di errori, ma la capacità di un sistema sociotecnico di adattarsi a perturbazioni attese e inattese. Quindi vediamo come questa resilience engineering ingloba totalmente il concetto di safety e di safety too, secondo cui appunto questo quadro non sempre organico vede la capacità di un sistema sociotecnico di adattarsi a degli errori e degli incidenti, che andranno poi ovviamente a comporre solamente quelle che sono le perturbazioni del sistema, che siano queste attese o inattese, e il sistema deve appunto risultarne resiliente, deve superarle ed adattarsi. Ecco la safety to di Holnagel del 2014, è l'articolazione più nota della resilience engineering e consiste in una specificazione pragmatica del paradigma resiliente. La safety è il risultato della everyday performance, che implica sempre deviazioni, aggiustamenti e variabilità. Bisogna chiedersi perché le cose vanno bene la maggior parte del tempo e non perché le cose vadano male. Quindi, come dicevamo, dalla safety to si passa direttamente alla resilience engineering, che è appunto la sua articolazione più nota, secondo cui bisogna concentrarsi non sugli incidenti in sé per sé, ma sulla performance giornaliera di routine che si ha nell'organizzazione attraverso operatori e macchine,
poiché questo è il risultato.

della continua adattabilità, variazione ai singoli, semplici o complessi contesti che gli operatori e le macchine devono affrontare tutti i giorni. E punto, quindi ci si concentra sul perché le cose vanno bene con la quasi totalità delle volte. E è più importante, ai fini del far raggiungere gli scopi a quelli che sono i sistemi e le organizzazioni, è più importante capire perché la quasi totalità delle volte le cose vadano bene, piuttosto che capire quella minima parte delle volte in cui le cose vadano male. Arriviamo a Safety Differently di Decker del 2010, che è la corrente più politica, possiamo dire. Critica la burocrazia eccessiva e la ricerca del capo espiatorio. Propone di ridurre il controllo prescrittivo dall'alto e di valorizzare l'intelligenza pratica degli sharp end. Gli sharp end sarebbero gli operatori. Ispirata agli stessi principi della resilience engineering, ma con un'enfasi etica e sociale. Cambiare la cultura organizzativa, non solo i modelli di analisi. Quindi, appunto, Decker, col suo Safety Different, ti propone un cambiamento totale della cultura organizzativa, della visione che si deve avere nell'organizzazione, dove lo sharp end, quindi l'operatore, l'operaio, semplicemente, deve essere valorizzato. È lui il cuore dell'azienda e non la componente blunt end, ovvero i dirigenti. Tutti insieme ovviamente compongono l'organizzazione, ma appunto Decker pone proprio quest'enfasi sulla valorizzazione degli operatori, di implementare la loro autonomia, perché sono loro i responsabili per la maggioranza delle volte che le cose vadano più bene che male. E di conseguenza si crea questo tono quasi politico, quasi appunto di rivalorizzare gli operatori che invece erano sempre stati trattati come la manodopera la parte meno sviluppata dei sistemi storicamente, e si è andati ovviamente sempre via via migliorando, ma se pensiamo semplicemente al passato storico dell'umanità, dove c'era la schiavitù, gli operatori erano appunto considerati nulla, mentre invece proprio per questo Decker ne fa una questione quasi politica, in cui comincia a dire che gli operatori sono la parte fondamentale del sistema sociotecnico. C'è poi la Graceful Extensibility di Woods del 2018, che è la capacità dei sistemi di estendere risorse oltre i limiti in condizioni impreviste. Woods parte osservando il comportamento dei sistemi biologici, complex adaptive systems per eccellenza, come tessuti ossei o reti sociali. Un sistema resiliente deve essere in grado di ampliare la propria capacità operativa per affrontare eventi imprevisti. Arricchisce la resilience engineering aggiungendo un focus specifico sui limiti e margini di adattamento. Appunto, Woods, facendo riferimento alla biologia, di conseguenza comincia a parlare di nuovo di nicchie ecologiche e margini di adattamento, ponendo questa enfasi sui limiti che devono essere sui limiti che ha un'organizzazione nell'essere resiliente e quali sono i margini di adattamento e di miglioramento che questa può avere. Arriviamo agli spunti di riflessione. Quali sono le tre correnti della resilience engineering? Passiamo adesso a questo nuovo argomento intitolato Critiche alla Resilience Engineering. Ovviamente, come dicevamo, una nuova disciplina crea tante ambiguità e tante quindi critiche che possono arrivare da chi invece era ancorato a una vecchia visione del sistema, dei sistemi e delle organizzazioni. Una prima critica che viene fatta alla Resilience Engineering è quella dell'ambiguità. Programmi diversi sotto la stessa etichetta, ovvero tanti tipi di modelli, tanti tipi di analisi che poi però andavano ad indagare sempre la stessa cosa, ovvero l'adattabilità di un sistema a una determinata perturbazione. Un'altra critica è quella della mancanza di evidenze empiriche solide, ovvero tante idee, pochi dati. Tante sono state le interpretazioni e i nuovi concetti espressi, ma i dati che confermino queste evidenze ancora non ci sono, poiché appunto questa scienza è nuova, ma questa è un'altra forte critica che è stata mossa. Come dimostro tutte queste idee e tutti questi nuovi concetti? Hopkins sostiene che nei settori critici lasciare agli operatori troppe decisioni comporta rischi eccessivi. Quindi ci sono anche delle critiche mosse solamente da chi è nato, cresciuto, ha studiato e ha lavorato in un determinato tipo di ambiente e nel vederlo sconvolto così radicalmente ovviamente si sente insicuro e lo critica semplicemente da un punto di vista più antico, dicendo appunto questa visione in cui vengono valorizzati gli operatori, vengono lasciati così liberi, potrebbe portare semplicemente maggiori rischi. Il mainstream considera lo Swiss Cheese Model ignorando la resilience engineering, quindi viene considerato ancora l'SCM come invece un modello fondamentale di descrizione dei sistemi.
poiché più radicato in letteratura e anche con dei dati a supporto. Lo stile comunicativo di Dekker polarizza il dibattito creando più contrapposizioni che dialogo. Diciamo che Dekker a questo punto si ritrova quasi a fare un dialogo politico più che andare ad analizzare veramente quali fossero i sistemi di adattabilità o di non adattabilità di un'organizzazione, di un sistema complesso. Quindi crea anche contrapposizioni di tipo politico al dialogo. Leveson recentemente ha criticato la Safety 2 come debole e poco operativa, proponendo la sua versione della Resilience Engineering, l'STPA e lo STAMP, basato sul System Engineering. Quindi vengono Leveson invece fa la sua critica, introducendo il proprio modello di ingegneria dei sistemi, dicendo che appunto la sua versione è più adatta a descrivere quella che è l'adattabilità dei sistemi rispetto alla Safety 2. Questi sono modelli che vedremo poi nelle prossime lezioni. Arriviamo agli spunti di riflessione. Quale critica muove Hopkins alla Resilience Engineering e quale Leveson? Vediamo adesso il nuovo argomento di sintesi su quello che abbiamo visto finora su la Resilience Engineering e sulle prospettive che questa ha, poiché come abbiamo detto, essendo una scienza molto giovane, c'è ancora molto margine di sicuramente andare a creare, accumulare e studiare dati, ma anche di avere nuove concezioni, poiché ogni disciplina ai suoi albori comunque ha tantissime potenzialità. In realtà, nonostante le ambiguità innegabili, i concetti si sono diffusi rapidamente, consolidando il paradigma. Quindi, nonostante tutte le critiche, quantomeno se ne è cominciato a parlare e qualcuno ha accettato questo paradigma, questa nuova visione che propone la Resilience Engineering. Un nuovo linguaggio compatibile con la complessità dei sistemi moderni si è diffuso, tanto da essere adottato da organi internazionali, come Eurocontrol. Eurocontrol è una società che si occupa del controllo del traffico aereo europeo e è una di quelle enormi società che ha cominciato quindi a utilizzare questo linguaggio della Resilience Engineering. Quindi, fondamentalmente, nonostante le tante critiche, questo si è diffuso ed è stato accettato ed adottato anche da importanti organizzazioni, da importanti e complessi sistemi sociotecnici ricchi di couplings molto stretti da loro e a elevata intrattabilità come quello del controllo del traffico aereo. Gli operatori non sono più visti come elementi deboli, ma come risorse locali di resilienza. Quindi, di nuovo, gli operatori, in questa concezione moderna dei sistemi, possono anche loro costituire singolarmente una resilienza locale del sistema. Anche loro possono permettere al sistema di adattarsi dopo un eventuale momento di perturbazione dato da un evento indesiderato o un incidente. La teoria è giovane e ha bisogno di validazioni empiriche, ma ha già dimostrato in varie occasioni di riuscire ad evidenziare l'abilità e i rischi che i metodi tradizionali, con ben più lunga storia, non hanno colto. Quindi, appunto, nonostante sia giovane questa teoria, abbiamo visto come ha superato di gran lunga i metodi tradizionali, non tanto per la loro storia o per il grande accumularsi di dati storici, ma anche semplicemente perché sono cambiati i tempi in cui sopravvivono queste organizzazioni, i tempi in cui vivono i sistemi complessi e cambiando i tempi, cambiano le concezioni del lavoro, dell'errore e di conseguenza devono cambiare anche i modelli che le vanno a studiare. Alcune critiche provengono da esponenti legati ai metodi della Safety One, che vedono vacillare parte della loro autorevolezza, come per esempio abbiamo visto Hopkins, che fa una critica semplicemente perché lui era un esponente di una corrente di pensiero precedente e quindi, oltre a veder vacillare la propria autorevolezza, magari si rende conto che nella sua opinione gli operatori, invece di essere un elemento di resilienza locale, sono più un rischio, ma questa è solo la sua visione. Molti modelli e metodi, come RAG, REWI, FRAM e STPA, sono usciti dalla fase iniziale di proposta e sono diventati di uso comune tra i professionisti, almeno in determinati settori, come abbiamo visto, settori critici come quello dell'aeronautica, del trasporto marittimo, nucleare, eccetera. Appunto il modello REWI, che è uno dei più banali, potremmo dire, non in termini diciamo negativi, ma banale perché fu semplicemente uno dei primi a essere creato, l'abbiamo già trattato, mentre gli altri li vedremo nelle prossime lezioni. Questi stessi modelli e metodi, inizialmente qualitativi, sono stati progressivamente resi quantitativi, affiancandoli a strumenti di tipo più tradizionale. Questi modelli qualitativi sono stati affiancati da dei metodi numerici per poter quantificare i dati e quindi dargli un'analisi anche più direi scientifica, ma soprattutto da un punto di vista quantitativo.
Come già detto, la Safety 2 e la Resilience Engineering in generale non si pone in contrapposizione con la Safety 1, ma il futuro risiede nell'integrazione tra i paradigmi tradizionali e quello della Resilience Engineering. Quindi, appunto, la critica di Hopkins poi lascia il tempo che trova perché la Resilience Engineering non si pone in contrapposizione alla Safety 1, così come la Safety 2, ma la vuole inglobare, quindi vuole mantenere tutta l'esperienza pregressa fatta dai modelli che erano molto più adatti sicuramente a dei periodi storici in cui le organizzazioni e i sistemi complessi funzionavano in un determinato modo, le vuole inglobare per far vedere questa nuova prospettiva che invece è sicuramente molto più adeguata ai sistemi sociotecnici moderni. Arriviamo agli spunti di riflessione. Quali sono le prospettive della resilience engineering? Riepilogo di spunti di riflessione. In che cosa consiste la New View dell'errore? Quali sono le tre versioni della New View? Quali sono le tre correnti della Resilience Engineering? Quale critica muove Hopkins alla Resilience Engineering? E quale Leveson? Quali sono le prospettive della Resilience Engineering? Questa lezione sulla Resilience Engineering è finita. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando alla pagina dell'insegnamento sul sito di Ateneo per ulteriori approfondimenti e materiali. Grazie a tutti.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. L'argomento è la minoicizzazione nella Saskar, cioè l'area che comprende le isole del sud-est dell'Egeo e i siti collocati sulla costa occidentale, o meglio sud-occidentale, della Anatolia. La lezione ha due argomenti principali, il sud-est dell'Egeo ed il serraglio a Co e considerazioni finali. Cominciamo con il sud-est dell'Egeo ed il serraglio a Co. Ci occuperemo dunque della minoicizzazione in questa area specifica del mondo Egeo e cercheremo di interpretare i dati archeologici in base ai modelli teorici che concernono il più ampio problema della minoicizzazione nell'Egeo. Per fare ciò useremo come sito modello quello del Serraglio sull'isola di Co, ma confronteremo i dati provenienti da questo sito anche con altri importanti siti collocati appunto nell'area Saskar. Qui vedete una cartina che ci mostra questa sorta di interfaccia culturale tra le isole dell'Est Egeo e i siti posti sulla costa occidentale dell'Anatolia. Vedete al centro, sull'isola di Co, il sito del Serraglio, il nostro caso di studio principale, e vedete poi anche più in alto a nord il sito di Mileto e più in basso il sito di Trianda sull'isola di Rodi. Questi sono i siti principali, a partire dal centro sul Serraglio, dei quali ci occuperemo e che discuteremo nel corso di questa lezione. Con questa slide, cominciamo ad occuparci dell'area Saskar tra l'antico bronzo 1 e l'antico bronzo 3. Si tratta di un periodo all'interno del quale l'area Saskar non ha contatti con Creta minoica. In questa fase, i siti collocati all'interno di questa regione hanno una loro connotazione culturale specifica, imparentata con le culture dell'Anatolia occidentale ed in parte centrale, e non affine alle culture dell'Egeo e in particolare a quella minoica. Perché è importante partire da qui? Perché è importante definire la cultura locale della Saskar prima dell'impatto della minoicizzazione in modo da poter capire l'entità e la natura di questo impatto, appunto. Come possiamo definire la cultura della Saskar all'interno del periodo tra l'antico bronzo 1 e 3? Ci sono tre elementi principali che ci permettono di definirla: le traiettorie, i pattern insediativi, gli sviluppi nei costumi funerari e gli sviluppi nelle produzioni della ceramica. Con questa prima slide siamo adesso sull'isola di Co, che utilizziamo come modello per tutta questa fase dall'antico bronzo 1 all'antico bronzo 3, prima del contatto con la civiltà minoica. Dicevo, vediamo il pattern, un esempio di pattern insediativo, diciamo caratteristico dell'area Saskar in questa fase. Per le prime due fasi, sottofasi antico bronzo 1 e 2, il pattern insediativo è caratterizzato da piccoli siti posti tutti quanti vicino a piccoli cluster cimiteriali su alture che sono ben difendibili e non poste nella pianura costiera alluvionale che vedete a nord. Il pattern cambia in tutta l'area, a partire dall'antico bronzo 3, dove attraverso una serie di sinecismi si costituiscono grandi siti proto-urbani che invece non sono più sulle alture, ma sono, come nel caso del Serraglio, fondato appunto nell'antico bronzo 3, sulla costa. Si tratta di un cambio di pattern insediativo in tutta l'area che proietta l'area verso i contatti e le connettività
commerciali con l'esterno. In questa fase, quindi, il primo problema non è più la difendibilità dei siti, ma invece la proiezione verso lo sfruttamento delle risorse commerciali marittime e anche delle risorse, torniamo un secondo alla nostra slide, che offre la pianura, le risorse agricole che offre la pianura, in questo caso di Kos, della pianura costiera ed alluvionale della parte settentrionale dell'isola. In questa slide vediamo invece le caratteristiche tipiche dell'elemento identitario della Saskar prima del contatto con la cultura minoica in ambito funerario. In quest'area sono diffusi infatti piccoli cimiteri di tombe che possono essere, come nel caso che vedete evidenziato dal puntatore in giara, primo caso, secondo caso e terzo caso, oppure possono essere in pozzetti allineati con pietre. In tutti i casi si tratta di inumazioni multiple e c'è la presenza di riti secondari, cioè di manipolazioni secondarie delle ossa. Il terzo elemento caratteristico è la ceramica. Ci sono dei elementi in comune all'interno delle produzioni della Saskar che poi seguiremo nel corso di questa lezione a Kos e che costituiscono l'elemento base della tradizione ceramica locale. Questa tradizione ceramica è elaborata appunto nell'antico bronzo 1 e nell'antico bronzo 2 e continuerà ad essere presente anche durante la fase della minoicizzazione e con gli elementi provenienti da Creta interagirà in maniera originale. In questa slide possiamo notare alcune caratteristiche della tradizione locale che sono elaborate nell'antico bronzo 2, si tratta della registro in alto che vedete in questa slide e che continuano per tantissimo tempo, seppure con una serie di cambiamenti, fino al tardo bronzo. Stiamo parlando di una lunga serie di secoli. Quali sono queste caratteristiche? Innanzitutto, le forme chiuse, che spesso possono assomigliare a fiasche ed avere degli alti colli stretti, sono caratterizzate da anse che si attaccano nella parte alta sul collo del vaso e non sull'orlo, come accade più frequentemente nell'Egeo. Un'altra caratteristica è la presenza di vasi chiusi con forme biconiche, nelle quali le due parti, le due metà del vaso, del corpo del vaso, quella alta e quella bassa, sono foggiate separatamente e poi unite al centro. Un'altra caratteristica della tradizione locale dell'area Saskar, e qui in particolare la vediamo declinata nel caso di Kos, è la insistenza su schemi decorativi semplici di tipo acromo oppure monocromo. È importante vedere questi elementi per capire che sono elaborati in un momento in cui la tradizione culturale, l'identità dell'isola non è egea, mai più vicina all'elemento anatolico, ma che continuano in maniera tenace e resistente come un elemento proprio dell'identità locale anche durante le fasi più tarde, quando è in atto in quest'area il processo di minoicizzazione della cultura materiale locale. In questa slide potete vedere come le principali classi tipiche della tradizione locale anatolizzante di Kos cominciano tutte a comparire dall'antico bronzo 2. Abbiamo la monocroma rossa, la monocroma scura, monochrome red e monochrome dark, e tutta una serie di ceramiche acrome, in inglese unpainted, che possono essere fini, fine, semifini, medium coarse, oppure d'impasto coarse. Come potete vedere dalla colonna a destra, queste classi cominciano nell'antico bronzo o addirittura nel neolitico finale in alcuni casi e continuano per tutta l'età del bronzo, rimanendo un elemento costante e tenace dell'identità locale.
Questa slide successiva ci mostra anche che secondo gli studi attualmente disponibili a COS, già a partire da questa fase, antico bronzo 1, antico bronzo 2 ed antico bronzo 3, vengono utilizzate per la produzione delle ceramiche di COS due aree principali, due fonti principali, una vicino al sito della Sclupis, da cui prima abbiamo visto alcune immagini sia di ceramica che della piccola necropoli per illustrare le pratiche funerarie, che dall'area più costiera, più vicina poi al sito del Serraglio, la cosiddetta area di paradisi. Le fonti del Platis, come il sito della Sclupis, cominciano già nell'antico bronzo 1 e 2, quelle di paradisi cominciano ad essere sfruttate a partire dall'antico bronzo 3, quando viene fondato il sito del Serraglio. L'importanza di queste informazioni contenute in queste due ultime slide la verificheremo nel prosieguo di questa lezione. Passiamo ora alla media età del bronzo. Questo è il momento in cui diventa particolarmente importante il sito del Serraglio, che, come abbiamo appena detto, era già stato fondato all'interno dell'antico bronzo 3. In questa slide vediamo la sequenza stratigrafica e cronologica del sito del Serraglio, dove il medio bronzo, Middle Bronze Age, corrisponde alla fase 2. Questa fase, come potete vedere nella colonna delle corrispondenze e dei sincronismi, corrisponde alla fase protopalazziale della Creta minoica, o almeno grosso modo a quella fase. Abbiamo detto nella lezione che riguardava la minoicizzazione più in generale nell'Egeo, che questa è la fase in cui, nella maggior parte dei casi, cominciano i contatti tra la Creta minoica e il bacino dell'Egeo, cioè questo è l'inizio in genere della fase di minoicizzazione, del processo di minoicizzazione. In questa slide possiamo vedere gli strati della media età del bronzo, lì dove sono isolati e in altri casi in cui sono mescolati insieme agli strati della fine dell'antico bronzo. Questo elemento ci dice sostanzialmente che non abbiamo molte informazioni sull'insediamento da un punto di vista architettonico in questa fase e dobbiamo rifarci soprattutto alla ceramica. Le tendenze ceramiche a Co in questa fase sono sintetizzate nella slide che ora vedete. Ci sono delle grosse ciotole carenate B-ansate che derivano da modelli della tradizione locale risalenti all'antico bronzo 3. Ci sono delle anse che possiamo ricollegare a delle tazze carenate. Questa è una forma che può avere generalmente, così si ritiene, un'origine anche questa locale, cioè uno sviluppo su scala più piccola delle ciotole carenate, ma va detto che alcuni studiosi le assimilano alle tazze carenate che sono prodotte in questa fase a Creta. All'interno di questa lezione io propongo di seguire la maggioranza degli studiosi

esportazioni di ceramica minoica a Co cominciano proprio in questa fase, cioè come in generale accade nell'Egeo, anche per Co, su bassissima scala, il medio bronzo, la fase che corrisponde al periodo proto-palaziale a Creta, è l'inizio della fase di contatto con la cultura minoica. Come vedete in questa slide, anche nel medio bronzo continuano ad essere presenti le stesse classi della tradizione locale, sia monocrome che acrome, già elaborate da questa tradizione all'interno dell'antico bronzo. Questo per sottolineare non solo la continuità della tradizione locale, ma anche il fatto che, a parte le poche importazioni minoiche, la tradizione locale anatolizzante è l'elemento guida della cultura materiale di Co in questa fase. Un ulteriore elemento di continuità risponde al fatto che sempre in questa fase continuano ad essere utilizzate, come vedete nella slide, le fonti d'argilla del Platis e di Paradisi, così come nella fase precedente. E in questa slide vedete il caso comparativo. Qui vediamo delle importazioni di ceramica medio-minoica, del medio-minoico 2, cioè dello stile di Camares, da Mileto. In questo caso, quindi, possiamo vedere che anche a Mileto, così come a Co, il contatto con la cultura minoica comincia nella fase del medio bronzo che corrisponde alla fase proto-palaziale a Creta. Quello che vediamo però è sin dall'inizio a Mileto, una maggiore importanza da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo degli elementi di contatto con la cultura minoica rispetto a Co. Ed infatti, insieme alla ceramica, abbiamo alcune iscrizioni in lineare A che provengono da Mileto in questa fase, che quindi denunciano in qualche modo la conoscenza o il contatto con la scrittura minoica già in questo periodo. È un fatto particolarmente importante questa esposizione di Mileto in questa fase così precoce ai contatti culturali con la Creta minoica, anche se va detto che pare che i vasi sui quali troviamo questi segni incisi in lineare A non siano prodotti localmente a Mileto, ma provengano dalla più generale area Saskar, dalla più generale area del Dodecaneso. Infine, altro caso comparativo, in questa slide vediamo una serie di tazze, spesso dal profilo carenato, da Rodi, sempre nel medio bronzo, in quella fase del medio bronzo, che corrisponde al periodo proto-palaziale a Creta. Anche qui, rispetto a Co, il contatto è più forte a Rodi. Così come a Mileto rispetto a Co, oltre alle ceramiche, qui vedete anche qualcosa di molto simile ad una tazza troncoconica nella slide in alto, vedete quella che sto indicando adesso col puntatore. E, dicevo, i contatti sono molto più significativi che a Co, e datato a questa fase abbiamo anche datato a questa fase la presenza di un polifiron a Rodi, cioè di una struttura architettonica particolare di derivazione minoica, spesso utilizzata in relazione a ambienti di tipo rituale. Spesso, ma bisogna dire con una parola diciamo con un po' di disclaimer, non sempre. Passiamo adesso con questa slide all'inizio del tardo bronzo. Tardo bronzo 1A iniziale e tardo bronzo 1A maturo. Questa è la fase nella quale il processo di minoicizzazione dell'area Saskar
conosce una grande ed importante accelerazione, come del resto accade nel resto dell'Egeo. Siamo nell'Acmè, nella fase di apogeo dei palazzi, dei secondi palazzi della Creta neopalazzina.

e questo si vede in una accelerazione dell'influenza minoica nel resto dell'Egeo. Partiamo come sempre dal caso di studio principale che analizziamo, quello del serraglio. L'inizio del tardo bronzo nel serraglio corrisponde a queste fasi che potete vedere, la fase 3.1a e la fase 3.1b, cioè il tardo bronzo 1a iniziale e maturo, corrispondente alla fine del medio minoico 3b e al tardo minoico 1A a Creta, come vedete nella tabella nella colonna delle corrispondenze cronologiche. In questa slide vediamo una delle novità principali che denunciano l'incremento di contatti con la Creta minoica nel serraglio in questa fase, e cioè la comparsa di due classi, la DF e la DSI, che sono classi da un punto di vista culturale miste. Sono cioè queste classi, delle classi che mettono insieme degli elementi che hanno a che fare con la tradizione ceramica locale di Co, con degli elementi recepiti dalla tradizione minoica. Si tratta di un processo culturale molto importante perché vediamo l'intreccio, realizzarsi l'intreccio già in questa fase precoce del tardo bronzo, l'intreccio tra elementi culturali di origine locale e minoica, che creano sostanzialmente un nuovo stile ceramico originale che nasce appunto da questa fusione culturale. Guardiamo la slide, in alto abbiamo la DF, cioè la decorata fine. Le forme sono soprattutto costituite da tazze semiglobulari. E questo spigolo che vedete è l'elemento che ci permette di dire che morfologicamente queste tazze, che sono adesso diventate con un profilo ad S semiglobulare, derivano di fatto dalle tazze che noi abbiamo assegnato alla tradizione locale, agli sviluppi locali del medio bronzo, cioè alle tazze locali carenate. Ci sono però degli elementi minoici nella decorazione. Per esempio, come vedete dalla freccia, ci sono tazze decorate con tralci di foglioline, foliate band in inglese. Questa è una modalità tipicamente, un motivo tipicamente minoico, così come questo pattern a sgocciolamento, in inglese trickle pattern, che si otteneva immergendo la parte alta del vaso nella vernice e facendo poi sgocciolare la vernice. Più in basso abbiamo l'altra classe mista o entangled, si dice in inglese, presente in questa fase. DSI sta per decorata, semifine e d'impasto e poi vedete c'è una parte secondaria della titolatura che in inglese può essere decorata o con lo stile light on dark, cioè con decorazione chiara su fondo scuro, o con lo stile opposto dark on light, con decorazione vernice scura su fondo chiaro. Qual è il punto fondamentale? Che la tecnica decorativa in light on dark è la tecnica più tipica delle produzioni minoiche del medio bronzo. Non ha precedenti in quest'area e quindi di per sé già la presenza di questa tecnica è un elemento importante che testimonia l'adozione di alcuni schemi, di alcune idee di origine cretese. Ritorniamo alla slide e vediamo i caratteri misti di questa ceramica. La forma che vedete, questa brocca, certamente richiama la tradizione locale, col collo stretto e rastremato verso l'alto e tagliato, e l'altro elemento locale, vi ricorderete da quello che dicevamo prima, è la presenza dell'ansa che si innesta sul collo del vaso e non sull'orlo. Lo stile decorativo in light on dark, con queste linee chiare su fondo scuro, è minoico, ma la presenza di queste doppie fasce ondulate è una caratteristica locale. Cioè, la doppia banda ondulata diventa un motivo che definisce la tradizione light on dark di Co, divenendo uno dei motivi principali, mentre poteva essere solo occasionale in ambito minoico.
Questa è anche la fase in cui compaiono le tazze troncoconiche in una certa quantità a cos. Abbiamo visto in una lezione precedente, dedicata in generale alla minucizzazione nell'Egeo, che le tazze troncoconiche sono un elemento importante dell'identità minoica, utilizzabili anche nella sfera domestica e quindi sono per alcuni studiosi, quando compaiono, un elemento che denuncia un contatto importante con Creta minoica. Passiamo alla sottofase successiva, il tardo bronzo 1A maturo. Qui abbiamo un incremento delle importazioni minoiche, che sono quelle che vedete nel registro alto, sia questa forma chiusa con spirali correnti che questa tazza di Vafiò. In questa fase compaiono anche le prime importazioni micenee dalla terraferma greca, ma per la lezione che stiamo facendo adesso il punto fondamentale è l'incremento delle importazioni minoiche in questa fase rispetto alla sottofase precedente. Guardando la nuova slide possiamo commentare insieme le caratteristiche principali da un punto di vista ceramico del tardo bronzo 1A maturo a Kos. Le tazze della decorata fine, popolari nella fase precedente, tardo bronzo 1A iniziale, in questa fase scompaiono ed esplode quantitativamente la produzione delle conical cup, delle tazze troncoconiche minoicizzanti. E anche il tardo bronzo 1A maturo, una fase di grande sviluppo della light on dark locale di Co. Anche in questa fase però potete apprezzare come all'elemento light on dark, una tecnica decorativa con vernici chiare su fondi scuri di chiara origine minoica, si sovrappongano delle idiosincrasie locali, cioè dell'identità locale, della tradizione locale. In questo caso, da un punto di vista decorativo, abbiamo di nuovo le doppie linee ondulate, ma guardate, avete anche in questo caso l'ansa che continua ad attaccarsi non sull'orlo del vaso, come tipico nell'Egeo e a Creta, ma sul collo del vaso, un elemento che abbiamo ascritto già precedentemente alla tradizione locale. Questa slide ulteriore ci mostra diversi aspetti importanti della ceramica light on dark e dark on light prodotta a Kos in grandi quantità in questa fase. Una produzione locale che abbiamo detto ibrida e intreccia elementi della tradizione locale con elementi della tradizione minoica. Si tratta dunque di un elemento fondamentale per capire esattamente, come si direbbe in inglese, in the making, nel vivo, in concreto, come si produce la fusione culturale tra elemento Saskar ed elemento minoico all'interno delle ceramiche prodotte in questa fase a Co. Torniamo alla slide e guardiamola insieme. In alto avete tutta una serie di forme tipiche della tradizione minoica, anfore con bocche a doppio sgrondo, vedete, ollette con bocca tonda, whole mouth jars, e tazze cilindriche o, se volete chiamarle anche di Vafiò, sono affini, diciamo, a quella tipologia. Ma abbiamo anche una serie di elementi diversi, alcune forme come quelle che vedete indicate dalle frecce gialle in questa slide sono forme di derivazione locale, qui lo vedete in questo grande pithos, qui vedete la derivazione locale in questa giara e in queste brocche con collo stretto, una di queste l'abbiamo stretto e a volte lungo, allungato, una di queste l'abbiamo già commentata precedentemente. Ma non solo, abbiamo già citato come elemento della tradizione locale, misto agli elementi minoici, l'elemento dell'ansa che si attacca sul collo.
non abbiamo citato precedentemente questo elemento che vi mostra ora quest'ultima freccia, ma anche questo è un elemento anatolico, cioè la presenza di anse che hanno questo taglio.

profondo sulla loro superficie, si chiamano slit handles in inglese. Abbiamo la presenza di risalti sulla superficie, che sono elementi decorativi a rilievo di tipo tridimensionale, e poi dobbiamo citare la biconicità del corpo di alcuni vasi. Vedete, questa grande giara andava a chiudersi in maniera simmetrica alla parte alta, creando un effetto di tipo biconico. Naturalmente, oltre alla morfologia, tornando all'aspetto minoico che abbiamo visto qui, abbiamo anche decorazioni di tipo minoico. Di nuovo il tralcio di foglioline o questo fiore di narciso che vedete in alto. Quindi la light on dark e dark on light è un elemento chiave per capire questa fusione culturale che è caratteristica della minoicizzazione a Co. Un aspetto importante di cui tenere conto lo vedete sempre per la Light on Dark, Dark on Light DSI di Co in questa slide. Questa è la distribuzione geografica di questa ceramica prodotta a Co all'interno dell'Egeo. Vedete qui col triangolo rosso la presenza di ceramica light on dark e col tondino giallo la presenza di elementi minoicizzanti. Come vedete, è una classe prodotta a Co e largamente esportata in tutto l'Egeo. È una classe che cammina, guardate l'accoppiamento col tondino giallo, sulle stesse gambe del processo di minoicizzazione. È evidente che le elite politiche nascenti a Kos e anche commerciali utilizzavano la connessione allo stile minoico per diffondere i propri vasi e quello che era contenuto in questi vasi, forse vino, forse olio. Vino è forse l'ipotesi ancora non provata da analisi, ma più probabile sulla base di confronti con le produzioni di Co in epoca più tarda, dicevo, che contribuisce questa minoicizzazione, questa fusione culturale con l'elemento minoico a disseminare questi oggetti all'interno dell'Egeo. Questa slide ci mostra anche un altro elemento interessante, e cioè che alcune forme della light on dark e dark on light che viaggiavano nell'Egeo si trovano sia come esportazioni dell'Egeo sia a Co, sono quelle all'interno di queste ellissi di colore rosso, mentre altre forme, quelle che vedete fluttuare libere, quelle bianche, venivano prodotte solamente per il mercato interno di Co. Tra le quali anche tazze, incensieri, olle con beccuccio. È interessante vedere quindi che c'era una produzione utilizzata per il trasporto, l'esportazione e anche lo stoccaggio di materiali a Co, e un'altra parte destinata ad essere usata, quella prodotta con più attenzione e più fine, nell'arena sociale interna di Co, come elemento minoicizzante, culturalmente minoicizzante all'interno dell'isola stessa di Co. Quest'altra slide ci mostra la presenza a Co in questa fase di picco di minoicizzazione nel tardo bronzo 1 a maturo, sia di elementi da cucina, questa pentola qui, da stoccaggio o utilitaristici legati alla tradizione locale, sia in basso elementi tipici della tradizione minoicizzante, palette o bracieri, le abbiamo chiamate, incensieri e pentole tripodate con fondo piatto. Cioè si tratta di una cultura, di un sito multiculturale in cui c'è una compenetrazione tra la tradizione locale in tutte le sfere funzionali, alcuni elementi che rimandano alla tradizione minoica, e poi ci sono dei frutti misti come le due classi decorate che abbiamo visto precedentemente. Purtroppo questi materiali provengono da vecchi scavi italiani degli anni 30 e degli anni 40, e non siamo in grado di stabilire con esattezza la provenienza della maggior parte di questo materiale, e non siamo in grado di stabilire quali classi, per esempio tra le ceramiche di uso domestico, che studiosi come Wiener e Niemeyer considerano importanti per stabilire l'identità culturale delle popolazioni, diciamo non siamo in grado di stabilire se ce n'erano più, se era maggiore

la quantità di quelle di tipo locale o maggiore la quantità di quelle minoicizzanti, ma possiamo vedere che c'è una compresenza di entrambi questi elementi. Altri elementi della tradizione minoica che si trovano in questa fase di apogeo della minoicizzazione a Co sono pesi discoidali. Quello che vedete in particolare è un peso minoicizzante discoidale che ha anche un segno inciso in lineare A, un segno che però non può essere considerato pienamente come un segno di scrittura, ma come una sorta di marchio in questo caso, perché è un segno sostanzialmente isolato. Ritorniamo alla slide e vediamo che anche a Co era presente questa tipica forma architettonica chiamata polifiron di derivazione minoica, cioè una forma che permette una sorta di entrata a partizione multipla, un ingresso, secondo ingresso e terzo ingresso. È un elemento importante perché è spesso collegato a strutture di tipo rituale o cultuale, ma bisogna dire che a Co, secondo la scavatrice Tula Marchetu, da un punto di vista della manodopera, questo polifiron è realizzato da una manodopera di tipo locale. Questo elemento è importante da considerare anche per ciò che riguarda le produzioni ceramiche, perché sia le produzioni locali che le produzioni locali nel senso della tradizione locale, che di quelle prodotte localmente e culturalmente intrecciate, che quelle minoicizzanti prodotte localmente a Co, sono tutte prodotte con una tecnologia che ci fa pensare a manodopera locale, quindi c'è l'elemento minoicizzante, ma è prodotto in larga parte da artigiani allenati nelle tradizioni locali dell'isola. La slide in sovraimpressione ci vuole ricordare che anche nel tardo bronzo 1A iniziale e maturo sono in uso tutte le classi della tradizione locale già sviluppate all'interno, già a partire dall'antico bronzo, in alcuni casi addirittura dal neolitico finale, e quest'altra slide ci ricorda che continuano ad essere utilizzate le fonti del Platis e di Paradisi. Occorre un secondo concentrarsi sul significato di questo elemento, che non a caso io ho ripetuto più volte, non per essere ridondante, ma per dare l'idea, la dimensione della continuità della pratica culturale locale. Dobbiamo considerare per un secondo, visualizzare, andiamo insieme sull'isola di Co per un attimo e immaginiamo che cosa vuol dire rifornirsi per gli artigiani locali sempre alle stesse fonti per la ceramica per secoli e secoli. Vuol dire un continuo passaggio tecnologico intergenerazionale da padre in figlio per generazioni e generazioni di vasai che apprendono dove devono cercare i loro materiali, che caratteristiche devono avere questi materiali, sempre gli stessi, delle caratteristiche evidentemente che sono funzionali a realizzare alla maniera della tradizione locale tutti i prodotti, siano essi di tradizione locale, mista o minoicizzanti, presenti in questa fase a Co. Si tratta di un elemento che denuncia un importante attaccamento delle genti di Co alle loro tradizioni locali. Questa slide ricapitola gli elementi all'apogeo del processo di minoicizzazione, tardo bronzo 1A maturo uguale tardo minoico 1A, tutti gli elementi minoicizzanti più importanti presenti a Cos. La presenza di importazioni minoiche, la presenza di classi miste in cui si combinano elementi della tradizione locale e della tradizione minoica, tazze tronco-coniche locali che insieme a palette, a pentole tripodate e, come abbiamo visto in una slide precedente, ad incensieri, implicano l'uso di elementi della tradizione minoica anche nella sfera domestica, industriale o quotidiana. Poi abbiamo i pesi da telaio discoidali. E poi abbiamo la presenza in ambito architettonico
del Polytiron. Naturalmente è importante chiarire

è che queste cose, soprattutto quelle che hanno a che fare con la sfera domestica, si possono interpretare in due modi. Facciamo l'esempio delle pentole tripodate. Facciamolo valere per tutti gli altri oggetti della sfera domestica. Si può seguire Wiener e Niemeyer, che ritengono che dove ci sono questi elementi dell'identità domestica minoica ci sono genti minoiche, cioè venute dall'isola di Creta, oppure si può pensare che in un momento in cui la lingua franca culturale nell'Egeo è diventata quella minoica, anche a Kos vogliono cucinare alla maniera minoica, così come nei nostri tempi cucinare all'italiana o alla francese è considerato come un elemento internazionale di distinzione e di elite. Con questa slide possiamo ricapitolare visualmente gli elementi marker culturali di tipo minoico presenti a Kos, nella ceramica, nell'architettura e nella presenza di pesi da telaio, e dobbiamo andarli a confrontare, come vediamo in questa slide, in quelli presenti sempre nell'area Saskar a Mileto e a Rodi. Avevamo visto precedentemente che già nel Medio Bronzo c'era una maggiore intensità del processo di minoicizzazione sia a Mileto che a Rodi. Questo elemento continua, come possiamo vedere in questa slide, anche all'interno del tardo bronzo 1A iniziale. Qui vedete una selezione di ceramiche minoicizzanti da Mileto, in particolare queste tazze troncoconiche, con compresenza di elementi della tradizione anatolizzante della Saskar, ma con una preponderanza, secondo gli studiosi di Mileto, dell'elemento minoico. Ci spostiamo a Rodi. Anche a Rodi l'elemento minoico è più diffuso, più importante che a Kos quantitativamente. Qui vedete importazioni di ceramiche decorate minoiche, produzioni locali o importazioni di ceramiche decorate minoiche e anche le ceramiche della sfera domestica con incensieri e pentole tripodate. Anche a Rodi, come a Kos, è molto forte la tradizione locale di tipo anatolizzante in questo periodo, ma l'elemento minoicizzante è più forte sia quantitativamente che qualitativamente rispetto al caso di studio del serraglio a Co. Questo è confermato anche dalla slide che vedete ora. A sinistra vedete una statuetta in bronzo di adorante minoico, quindi un elemento che rimanda alla sfera religiosa e cultuale di tipo minoico. A destra vedete un polytiron a Rodi. I polytira sono già presenti dal medio bronzo, quindi elementi dell'architettura alta e dell'elemento rituale, oltre che della ceramica, di imitazione o importazione minoica, presenti in maniera maggiore rispetto al caso del serraglio. Se poi confrontiamo il caso del serraglio con la minoicizzazione nelle Cicladi, che sono più vicine, qui vedete i casi di Melos, Cheos, Tera e Citera, che non fa parte delle Cicladi, ma è un'altra isola fortemente minoicizzata, vedete che questi luoghi, che sono più vicini all'interno dell'Egeo a Creta rispetto a Kos, hanno un livello di minoicizzazione con quasi tutti gli elementi della kit della minoicizzazione presenti, ripeto, un livello più elevato della Saskar in generale, di Mileto e Rodi e ovviamente di Co, che sembra essere il luogo dove il processo ha un impatto più moderato. Ora passiamo ad alcuni spunti di riflessione che dobbiamo ricavare da quanto visto fino ad ora nella lezione. Possiamo proporre le seguenti questioni. Quando cominciò la fase di contatto tra Co e la cultura minoica? Qual è l'apogeo del processo di minoicizzazione a Co? E come si differenzia il processo di minoicizzazione a Co rispetto ai processi di minoicizzazione a Rodi, Mileto e nelle isole Cicladi? A questo punto possiamo passare ad alcune considerazioni finali sul nostro caso di studio e sulla minoicizzazione in area Saskar.
Come possiamo interpretare l'evidenza archeologica e i dati che abbiamo visto?

precedentemente. Questa slide ci ricorda gli elementi tipici della minoicizzazione nel serraglio a Co, dalle ceramiche ai pesi da telaio al polistirolo. Possiamo utilizzare, come abbiamo visto in una lezione precedente, tre tipi di modelli interpretativi: colonizzazione, colonialismo senza colonie e acculturazione e/o strategie locali. Ciascuno di questi modelli interpretativi ha dei pro e dei contro e non vi dirò, non esprimerò una preferenza per alcuno di questi. Piuttosto voglio che voi possiate riflettere sui pro e i contro di ciascun modello rispetto all'evidenza archeologica che abbiamo visto. La colonizzazione ha il pregio di mettere in risalto l'elemento minoico che diventa quantitativamente e qualitativamente importante a Co e nel più ampio sud-est dell'Egeo, soprattutto a partire dall'inizio del tardo bronzo. D'altra parte, trascura un po' l'importanza della tradizione locale, che sembra essere ancora un elemento non solo molto vivace, ma almeno a Co quantitativamente più importante rispetto all'elemento minoicizzante. Il colonialismo senza colonie, di nuovo, ha il pregio di mettere in risalto la comparsa dell'elemento minoico senza necessariamente tradurlo in un significato politico, cioè senza dover dire per forza che è stato imposto anche militarmente, se necessario, da Creta. D'altra parte, questa lente interpretativa ha un problema, soprattutto a Co, il fatto che manchi una quantità importante di ceramiche fini da mensa, tali da produrre quell'effetto estetico che, come abbiamo visto in una lezione precedente, di per sé crea un effetto coloniale di colonialismo senza bisogno di arrivare a una colonia da un punto di vista politico-militare. Infine, acculturazione ed emulazione. I vantaggi di questo approccio sono quelli di spiegare anche dal punto di vista locale la comparsa degli elementi minoici. In che senso? Prendiamo il caso di Co. Abbiamo l'adozione di determinati elementi. Questi elementi, come abbiamo visto, sono da una parte investiti nella produzione di una ceramica, la DSI, Light on Dark e Dark on Light, che poi serve per questa associazione con l'elemento minoico per diffondere i prodotti di Co capillarmente all'interno dell'Egeo, e dall'altra le produzioni minoicizzanti diciamo più destinate al mercato interno promuovono il cambiamento di status delle elite locali e la loro associazione per propaganda politica interna per affermare il proprio stato all'elemento minoico nel momento in cui l'elemento minoico è la lingua franca culturale dell'Egeo, quindi è percepita come un elemento importante. Naturalmente il contro di questa spiegazione è che minimizza il significato più ampio e politico, potenzialmente politico, della comparsa degli elementi minoici. Un'ultima cosa che dobbiamo dire: abbiamo visto che la minoicizzazione non è uguale dappertutto. Anche nella stessa area, quella Saskar, un sito come Kos è meno minoicizzato che i siti che abbiamo preso come esempio comparativo, quelli di Mileto e di Trianda a Rodi. Questo ci richiama a una lezione precedente, all'invito molto molto accurato che Brudbank fa a guardare, per capire l'intero processo di minoicizzazione, alle varie realtà locali che possono variare sito per sito. Poi abbiamo visto anche che nell'area Saskar la minoicizzazione è minore che nelle Cicladi oppure a Citera. Ora vi propongo alcuni spunti di riflessione, alcune questioni che sono emerse da queste considerazioni finali.
Quali sono i principali marchi?

marker della cultura minoica a Co? Quali modelli interpretativi possiamo applicare all'evidenza archeologica di Co? Quali sono i pro e i contro di ciascun modello? Passiamo adesso al riepilogo generale degli spunti di riflessione che sono emersi dall'intera lezione sulla minoicizzazione nella Saskar. Quando comincia la fase di contatto tra Co e la cultura minoica? Qual è l'apogeo del processo di minoicizzazione a Co? Come si differenzia il processo di minoicizzazione a Co rispetto ai processi di minoicizzazione a Rodi, Mileto e nelle isole Cicladi? Quali sono i principali marker della cultura minoica a Co? Quali modelli interpretativi possiamo applicare all'evidenza archeologica di Co? Ed infine, quali sono i pro e i contro di ciascun modello? La lezione termina qui, grazie a tutte e a tutti per la vostra attenzione. Per chi fosse interessato ad approfondimenti può cercarli online e trovarli online sul sito dell'Ateneo.

0: Noi senza confini, insieme per un mondo migliore.
1: Is a program designed by Maria Amata Garrido and realized by the International Telematic University, Uninettuno. The protagonists are refugees and second-generation immigrants living in Italy who tell about themselves. Ben, fashion designer and entrepreneur.
2: Io il mio messaggio lo do tutti i giorni nel mio piccolo, con il mio lavoro, con il mio impegno, con il mio stare insieme ai miei amici cristiani, raccontare che comunque sono un ragazzo musulmano che vive con il cuore di un cristiano.
1: Takua, cartoonist.
3: È importante credere nei propri sogni e fare le cose che piacciono fare, una vita piena di speranza.
1: Devon, musician.
4: La speranza è quello che ci tiene in vita. Senza speranza cosa siamo? Se non abbiamo più speranza di un futuro migliore, di poter cambiare qualcosa, di poter fare qualcosa anche nel nostro piccolo, se perdiamo quello, cosa ci rimane?
1: Amin, actor.
5: Futuro siamo noi giovani, vedo quelli più giovani di me che stanno avanti grazie a la televisione, internet e alla conoscenza del diverso tramite la scuola, che è importante per la formazione di ognuno di noi.
1: Kasim, director.
6: La vita è bella, dobbiamo prendere il nostro destino e il nostro percorso, aiutare uno l'altro, essere pace e trovare proprio la creatività.
1: Zakaria, reporter.
7: Il mio sogno è quello di vivere in un luogo di pace come ho sempre sognato e di realizzare il mio cammino.
1: Fazazi, sculptor.
8: Communication is part of me now because I can tell a story with or I can explain all what I saw with my work, with my creativity.
1: Mohammed, photographer.
9: Le belle cose che vediamo, le grandi cose che vediamo sono state sempre fatte dalle persone. Secondo me tutte le persone sono importanti.
1: Different stories, as are the countries they come from, their courage, their strength, and their efforts to be successful in our society arise from these stories, along with their awareness of the fact that only by knowing about the others we are able to build, all together, a future of peace.
0: Noi senza confini, insieme per un mondo migliore.
10: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. In questa e nella prossima lezione, l'abbiamo divisa in due parti, data la ricchezza dei contenuti, parliamo di comunicazione interna e in questa prima parte in particolare gli obiettivi e gli strumenti fondamentali. Quali sono dunque gli argomenti che andremo a affrontare in questa prima parte? Gli obiettivi strategici, perché comunicare con i dipendenti, gli strumenti tradizionali, i canali classici e la loro evoluzione. Vedremo degli approfondimenti legati alla cultura, al feedback e all'analisi di casi di studio. Gli obiettivi strategici. Perché comunicare con i dipendenti? Sembra una domanda semplice, è tutt'altro che una domanda semplice, perché comunicare con i propri dipendenti in un contesto come quello attuale è fondamentale in quello che è il circolo virtuoso della comunicazione, dell'ascolto, del feedback e in ultima analisi del miglioramento della reputazione aziendale e della capacità di un'azienda di trattenere, fidelizzare e avere i propri dipendenti come ambasciatori di quello che sono. Vediamo dunque l'obiettivo 1, motivare i dipendenti. Qual è il concetto? Creare un senso di appartenenza e scopo, il cosiddetto purpose. E come? Riconoscendo i successi, non solo aziendali, ma individuali dei team, condividendo i risultati in modo trasparente, facendo sentire ogni persona parte di un progetto più grande. Questo, se vogliamo, è l'obiettivo principale. Un dipendente motivato con un forte senso di appartenenza, non solo sarà orgoglioso di far parte di quell'organizzazione e quindi in ultima analisi ridurrà il costo del cosiddetto turnover, ovvero della sostituzione dei dipendenti all'interno dell'azienda, ma con più probabilità potrà diventare un ambasciatore dell'azienda nei confronti dell'esterno, per raccontare quanto di buono fa l'azienda ai propri familiari, ai propri conoscenti, ai propri stakeholder di riferimento e soprattutto contribuirà potenzialmente ad attrarre talenti. Andremo dopo a vedere un po' più approfonditamente che cosa significa questo. Il riferimento è la motivazione è legata alla Self-Determination Theory di Dacey and Ryan, che sottolinea l'importanza di competenza, autonomia e relazione. La comunicazione interna nutre tutte e tre. Questo vale per tutte le organizzazioni. È fondamentale valorizzare le competenze, valorizzare l'autonomia delle persone nel raggiungimento degli obiettivi e nell'espletamento di quelle che sono le proprie attività lavorative, favorendo la relazione all'interno di funzioni, interpersonale e non solo, amalgamando questo, oliando i meccanismi di funzionamento di un'azienda o di un'istituzione con l'obiettivo di raggiungere gli obiettivi comuni che si sono fissati. Questo, se vogliamo, è il primo grande obiettivo, è quello per cui la comunicazione interna nasce, cresce, si sviluppa e oggi diventa una leva fondamentale. Un'attività non comunicata al proprio interno è un'attività destinata a rimanere circoscritta, fra poche persone. Non quindi in grado di stimolare anche quello spirito, di emulazione che può nascere spontaneo nella condivisione,

di storie di successo e di progetti andati a buon fine. E quindi l'obiettivo 2, favorire la collaborazione. In qualunque ente, istituzione, azienda al mondo vi è un problema, che sono i cosiddetti silos aziendali, dove dipartimenti diversi non comunicano, dove vi è il rischio che le stesse attività siano svolte per pezzi da differenti dipartimenti senza che ci sia un confronto reale, dove non vi è condivisione di best practices e di soluzioni innovative, ecco, la soluzione è che la comunicazione interna crea ponti, quindi è in grado di favorire questo genere di collaborazione e come? Promuovendo la conoscenza interfunzionale, chi fa cosa, fornendo strumenti per la condivisione delle informazioni, creando progetti trasversali. Questo è quanto mai valido nelle organizzazioni complesse. Pensiamo a organizzazioni complesse sul territorio, complesse a livello di differenti business unit con differenti attività. Pensiamo a organizzazioni con una impronta o footprint internazionale, dove a maggior ragione la contaminazione, la conoscenza interfunzionale possono avere applicazioni diverse e in grado davvero poi di creare valore per l'azienda e l'istituzione stessa, oltre che ovviamente gratificare e mettere in luce e motivare il ruolo dei dipendenti che a questo hanno contribuito. Ricordiamoci, e non dobbiamo mai dimenticarlo, che mediamente un lavoratore spende almeno 8-9 ore, magari con la pausa pranzo, della propria giornata a contatto con il proprio ambiente lavorativo. Quindi ben oltre un terzo della propria giornata viene trascorsa dalle persone a contatto con l'ambiente di lavoro, con i colleghi e quindi da questo ambiente riceve input, stimoli, nel bene e nel male. La comunicazione interna è quella che deve essere in grado di far sì che il dipendente, comunicazione interna a braccetto con altre funzioni, come vedremo dopo, faccia sì che il dipendente si senta motivato, torni a casa raccontando quello che ha fatto, quanto di buono ha fatto per sé, per il proprio lavoro e tutto sommato anche per l'azienda, l'istituzione o il paese addirittura. Sono elementi fondamentali che vanno a costruire poi un ecosistema, virtuoso di potenziali, ambasciatori aziendali. Vediamo un approfondimento. Comunicazione verticale e orizzontale, ne avrete sentito, molto spesso parlare. La comunicazione verticale, che può essere in entrambi i sensi, top-down o bottom-up, qual è la differenza? La comunicazione top-down è quella, lo dice la parola stessa, dall'alto verso il basso, dal vertice di un'azienda o istituzione verso il resto della piramide aziendale ed è fatta di direttive, strategie, valori comunicati dal management. Diciamo, sono un elemento classico e fondamentale, ma ovviamente non sufficiente. Sempre più quindi ha importanza la comunicazione bottom-up, quindi dal basso verso l'alto, fatta di feedback, idee, problemi comunicati dai dipendenti al management, laddove l'ascolto diventa fondamentale. Mi piace citare una frase del capo di Stato Maggiore dell'Esercito che ha introdotto una comunicazione bottom-up anche all'interno di un'istituzione come gerarchica, come l'esercito, con il motto le idee non hanno grado ed è quanto mai vero. La comunicazione bottom-up è quella che può portare disruption nel senso più positivo del termine, nuove idee,
nuove proposte di come affrontare gestioni diverse.

Ed esiste poi la comunicazione orizzontale, cosiddetta peer-to-peer. È la comunicazione tra colleghi e dipartimenti. È essenziale per l'efficienza operativa e l'innovazione. È quella che aiuta ad abbattere i silos, come si suol dire. È quello che aiuta a creare squadre transfunzionali, è quella che aiuta a far sì che vi siano progetti di collaborazione basati sulla condivisione dei valori aziendali per far fronte a quelle che sono le sfide dell'azienda e a raggiungere gli obiettivi. Il mix di questi tre tipi di comunicazione è fondamentale. Perché vi è un obiettivo chiaro della comunicazione interna, che è quello di allineare ai valori aziendali. Qual è il concetto? Assicurarsi che tutti i dipendenti non solo conoscano i valori aziendali, ma li comprendano e li applichino. E come? Attraverso lo storytelling, narrazione, come abbiamo detto in italiano anche in altre lezioni, celebrando comportamenti che incarnano i valori, integrandoli nei processi di valutazione. Ecco, la condivisione di valori è fondamentale e lato dipendente e lato azienda. Se nei tuoi valori personali vi è l'avversione completa, facciamo l'esempio, alle armi, sarà ben difficile che tu possa calarti perfettamente in un contesto come quello di una società che produce missili o cannoni. Vi deve essere anche in questo caso una coerenza fra i tuoi valori e quella dell'azienda per cui lavori, in un senso e nell'altro. La narrazione aziendale è un po' il collante di tutto. Ed è quello che garantisce il legame con la cultura aziendale. Qual è la definizione? La cultura aziendale è il modo in cui facciamo le cose qui. È un insieme di credenze, abitudini e presupposti condivisi. Sembra una cosa semplice e scontata, non lo è. Caratterizza come facciamo le cose, come ci approcciamo a certi problemi e come questo si traduce in un linguaggio condiviso e comune. Alcuni elementi possono essere scontati, come l'adesione a principi internazionali sanciti costituzionalmente dalle convenzioni, questi li diamo tutti per scontati. Altri possono essere l'adesione a valori molto forti legati, che so, alla sicurezza, legati alla gender equality, legati all'ambiente, legati più in generale alla sostenibilità. Vi deve essere convergenza, adesione, un legame profondo. E il ruolo della comunicazione interna non solo trasmette la cultura, ma la plasma attivamente. La comunicazione interna è quella che ti consente un allineamento costante, quello che ti consente di dare voce e dare valore a quelli che possono essere gli esponenti di spicco da un lato del management o a chi ha lavorato con particolare attenzione, mettendo in pratica e mettendo in campo in un certo modo i valori dell'azienda e quelli che sono stati il raggiungimento degli obiettivi strategici per l'azienda o per l'istituzione. E in questo senso il riferimento è il modello di Edgar Schein. La comunicazione agisce a tutti e tre i livelli. E quali sono i livelli di questo modello? È molto interessante. Sono gli artefatti visibili, i valori dichiarati e gli assunti di base. Vi chiederete cosa sono gli artefatti visibili. Pensate quando siete convocati per un colloquio.

di lavoro in un'azienda, la prima cosa che vedete dopo aver fatto le vostre ricerche su internet, sui canali social di cui abbiamo diffusamente parlato, quando arrivate per un colloquio in presenza è la reception, è il palazzo in cui gli uffici dell'azienda o dell'ente, dell'istituzione si trovano. Ecco, gli artefatti visibili banalmente possono essere rappresentati da gli arredi della reception, possono essere rappresentati da quello che è alle pareti della sala di attesa, quello che in generale è l'impatto visibile fisicamente a un primo approccio. Ecco, anche questo fa parte della comunicazione interna in questo caso, perché è quello che rappresenta la prima immagine che un dipendente attuale o potenziale ha dell'azienda. È chiaro che un'azienda nella cui reception si trovino mobili degli anni 70 vi susciterà probabilmente delle impressioni diverse rispetto a dei mobili high-tech o dei mobili dell'Ottocento. I valori dichiarati sono quelli che avremmo letto sul sito internet, ma che, o sulla intranet o su altri strumenti che andremo poi a vedere, e devono essere coerentemente agiti. Sottolineo nuovamente, e lo farò sempre fino allo sfinimento, la parola coerenza. E quelli che sono gli assunti di base, ovvero i piccoli pilastri su cui poi si fonda la nostra essenza stessa di azienda, quello che è imprescindibile per l'azienda. Qual è il quarto obiettivo della comunicazione interna? Prevenire e gestire i conflitti. Parliamo ovviamente di conflitti interni, non di conflitti armati, ovviamente. La causa dei conflitti spesso è la mancanza di informazioni chiare, i rumors o le aspettative non gestite. Chiunque di voi abbia già vissuto un'esperienza aziendale sa che una delle principali critiche che vengono mosse normalmente è la mancanza di informazioni, la mancanza di condivisione di informazioni all'interno dell'azienda, i rumors, le voci di corridoio, altamente destabilizzanti per chiunque, ovviamente, o aspettative non gestite. Cosa vuol dire? Mi aspetto che la mia azienda mi offra questo, semplicemente magari non esiste, però io ho l'aspettativa che ciò possa avvenire. Qual è il ruolo della comunicazione? Essere la fonte ufficiale, trasparente e tempestiva. E come? Comunicare apertamente anche notizie difficili, ad esempio le organizzazioni, fornire canali di ascolto sicuri, smentire le fake news interne. Sono tre elementi cruciali dove molte aziende e istituzioni si, permettetemi il termine, si giocano la faccia con i propri dipendenti. Esempi di cose da non fare, se ci pensate, e che pure oggi vengono sistematicamente fatti da molte aziende, anche grandi. Le riorganizzazioni escono di venerdì sera, magari non spiegate. Non vi è nessuna possibilità di avere forme di ascolto delle lamentele, ma che possono essere non giustificate, ma tante volte sono giustificate, dei dipendenti che hanno il timore altrimenti di rappresaglie. La circolazione appunto dei rumors destabilizzanti e di fake news interne. Ecco, è l'obiettivo 4, ma in questo sta davvero gran parte del ruolo strettamente interno della comunicazione interna sulla vita quotidiana del dipendente. Spunti di riflessione. Pensate a un'esperienza lavorativa passata, vostra o di conoscenti. Quale di questi quattro obiettivi era secondo voi quello gestito peggio?
Che impatto ha avuto sull'ambiente di lavoro? Vediamo ora gli strumenti tradizionali, i canali classici e la loro evoluzione. Nella prossima lezione poi vedremo i canali digitali.

con i pro e i contro che questo comporta. E in particolare le tipologie possibili sono il town hall, appunto la riunione plenaria in cui l'amministratore delegato, il CEO, il top management parlano a tutti i dipendenti. Sono eventi fondamentali per trasferire visione, trasparenza, strategia. Li abbiamo anche in Italia mutuati dal concetto anglosassone, appunto, delle riunioni plenarie, e consentono di trasferire a grandissima parte della popolazione aziendale i macro concetti di visione e strategia direttamente dalla viva voce dell'amministratore delegato e del top manager. Da questo punto di vista, le nuove tecnologie, le riunioni in Teams, in Zoom e quant'altro, hanno consentito, soprattutto per le aziende molto grandi e magari con una presenza internazionale, di riunire nello stesso momento in una piazza virtuale un numero molto maggiore di persone. I team meeting sono invece riunioni di dipartimento, quindi più ristrette, con l'obiettivo di oliare e agevolare l'operatività, sempre condividendo informazioni utili per tutto il team, non soltanto operative, ma di micro visione strategica del singolo dipartimento. I pro sono l'immediatezza, l'interazione umana, la possibilità di Q&A in tempo reale, da non trascurare, proprio perché questo genere di riunioni ti consentono le domande e risposte e sono forse il momento principe dove il dipendente può interagire, dipendente di qualunque livello, può interagire col vertice aziendale in maniera più o meno filtrata. C'è da dire che spesse volte le domande sono filtrate, ma è un'opportunità che viene data e che i dipendenti sanno apprezzare. Qual è il secondo strumento? La newsletter aziendale. Concetto: un appuntamento informativo periodico, settimanale, mensile, via email. L'obiettivo è aggregare le notizie più importanti, nuovi progetti, successi, persone, scadenze in un unico formato. È uno strumento fondamentale per la comunicazione interna. Sottolineo 3 volte fondamentale, perché senza di questo non puoi raggiungere gran parte dei tuoi dipendenti. Se pensiamo, tutti noi oggi abbiamo uno smartphone, la newsletter ti raggiunge in maniera tendenzialmente poco invasiva, direttamente nella casella di posta elettronica. Hai la possibilità, in un breve messaggio email, di vedere condensati almeno gli abstract fruibili, appunto, direttamente in mobilità delle principali notizie, con la possibilità poi magari di cliccare e di andare ad approfondirle sulla internet, strumento digitale di cui parleremo, per aumentare anche l'engagement. La newsletter non è una novità, ovviamente nelle epoche precedenti era anche cartacea, viene da sorridere, veniva chiamata spesse volte ciclostile dal modo in cui veniva stampata, e appunto ha avuto un'evoluzione da un muro di testo, appunto il ciclostile, a formati moderni, visual, con video e link interattivi, di nuovo in grado di aumentare l'engagement. La versione ulteriore è lo strumento numero 3, come abbiamo definito, l'Hausorgan, il cui concetto è la rivista aziendale, spesso, ma non necessariamente cartaceo o in formato PDF digitale di pregio. L'Hausorgan ovviamente nasce in epoche precedenti come esclusivamente cartaceo, e alcuni house organ hanno fatto la storia della comunicazione, o addirittura, come l'ha ribattezzata qualcuno, della editoria aziendale. Si pensi alla rivista Pirelli, ad esempio. Qual è l'obiettivo?

della Ausorgan, un approfondimento, uno storytelling, una cultura. Non dà notizie calde come la newsletter, non a caso ha anche una periodicità diversa, laddove la newsletter, come abbiamo visto, può essere settimanale, l'Ausorgan ormai è quantomeno mensile, se non addirittura bimestrale o trimestrale, perché racconta storie di lungo respiro, fa interviste ai leader, si focalizza su progetti innovativi che hanno bisogno di cosiddetti long form per poter catturare e trasferire più in profondità quelli che appunto sono i nostri messaggi, i nostri valori, la nostra strategia. Il valore costruisce l'identità aziendale e un senso di orgoglio. Addirittura alcuni Ausorgan vengono anche inviati o consegnati a stakeholder esterni. Si pensi magari vengono messi nelle reception delle sedi, come dicevamo all'inizio. Anche questo può essere considerato un artefatto. È un Ausorgan, ma che anche a stakeholder esterni può trasferire dei messaggi. Di nuovo in quella famosa logica circolare dove anche la comunicazione è parte integrante delle attività che fanno aumentare la nostra reputazione nei confronti dei vari stakeholder. Quarto strumento, ma non meno importante, le bacheche. Qual è il concetto? La bacheca è il canale fisico per eccellenza. Penserete, le bacheche? Parliamo davvero di bacheche? Ecco, il target. La bacheca è fondamentale, ancora, per i dipendenti non desk, ovvero operai, persone di negozio, persone della logistica, che non hanno un PC aziendale. I contenuti, comunicazioni di servizio sulla sicurezza, turni, ma anche notizie aziendali importanti. Due parole in più sul tema della bacheca. Premesso che la bacheca per alcune realtà grandi, molto grandi, è un obbligo sindacale, ma come abbiamo visto, per chi non ha un PC, la bacheca è ancora oggi uno strumento fondamentale. È chiaro che la bacheca è evoluta e oggi può essere una bacheca digitale, dove invece dei fogli appesi con le puntine o degli schermi dove il CMS, Content Management System, può essere gestito da remoto con i contenuti adatti a quel tipo di dipendenti. Ma la bacheca è sopravvissuta, ad esempio, alla possibile creazione di postazioni PC condivise, ipotizziamo, fra 10 operai. Ecco, la postazione PC condivisa fra 10 operai semplicemente non ha funzionato perché per certi versi è stata rimpiazzata dall'utilizzo dello smartphone. Per altri, comunque, ha visto sopravvivere la bacheca, magari appunto nella sua evoluzione bacheca 2.0. Ma sempre bacheca. Abbiamo citato il personale di negozio, non va trascurato. I nostri dipendenti non desk sono paradossalmente il target più complicato da ingaggiare nella vita aziendale. Perché non avendo un PC e avendo delle mansioni che sono anche, diciamo, fisicamente impegnative, saranno quelle più difficili da motivare e da ingaggiare in quelle che sono attività di valore e cultura aziendale. Spunti di riflessione. Quali di questi strumenti tradizionali avete visto usare o non usare in modo efficace? La bacheca è davvero morta nell'era digitale? Vediamo ora alcuni approfondimenti legati alla cultura, al feedback e analisi di casi di studio. Questi sono soprattutto i temi della cultura e del feedback, due elementi fondamentali per
che fanno parte e di cui la comunicazione interna fa parte, è un tutt'uno, per usare il francesismo, tout se tient. E vediamo un approfondimento sugli eventi aziendali. Gli eventi aziendali rappresentano uno dei momenti chiave della comunicazione interna e le tipologie possono essere la convention annuale, i team building, i family day, le celebrazioni delle festività di qualsiasi genere esso siano. E qual è l'obiettivo? Sono per l'appunto il rito aziendale. Creano un'esperienza condivisa, rafforzano i legami informali e celebrano la cultura. Qual è il grande valore? Permettono l'incontro fisico, fondamentale per costruire la fiducia che poi alimenta la collaborazione virtuale, quotidiana e non. È chiaro che vanno saputi fare, perché anch'essi devono essere guidati da una strategia come collante. Non basta dire faccio la festa di Natale, perché a organizzare una cena non voglio dire che sono capaci tutti, ma gli eventi di comunicazione interna non sono organizzare una cena, devono avere un filo rosso di contenuto coerente con la nostra strategia di comunicazione e con la nostra narrazione. L'evento aziendale è un evento strategico, non è solo una festa o una cena. Il valore del feedback, dell'ascolto. Qual è il concetto? La comunicazione non è mai unidirezionale. L'ascolto è importante quanto il parlare. Questo, l'abbiamo visto in precedenti lezioni, vale per gli stakeholder esterni, vale massimamente per lo stakeholder interno. Lo stakeholder interno è uno stakeholder pregiato perché è già a contatto con noi 9 ore al giorno, l'abbiamo detto. È uno stakeholder che ha un valore incredibile per i nostri obiettivi di comunicazione ed è uno stakeholder che va ascoltato, coccolato e, permettetemi, coltivato. E quali sono gli strumenti di ascolto? Innanzitutto i sondaggi di engagement, di clima. Penso al Gallup Q12, che è un sondaggio scientificamente validato dalla società di analisi di mercato Gallup, che in una piramide misura lo stato di soddisfazione e di coinvolgimento dei dipendenti per misurare appunto la febbre, la chiamano, dell'organizzazione. Vai a vedere come le persone pensano di ricevere le informazioni, come si ritengono ingaggiate, quelle che possono essere le strategie per arrivare a migliorare tutti i risultati. I focus group, quindi mettere insieme piccoli gruppi di persone per approfondire temi specifici, e appunto i canali bottom up, dalle cassette delle idee agli incontri Ask Me Anything, AMA, con il CEO. Questi piacciono molto e possono assumere diverse forme. Pensiamo ad esempio al caffè con l'amministratore delegato, dove piccoli gruppi di dipendenti, molte aziende lo fanno con dipendenti tendenzialmente giovani, passatemi il termine giovane under 40, la mattina presto, diciamo tra le 7:30 e le 8, un caffè, una colazione con l'amministratore delegato per parlare liberamente. Dopo un primo momento di rottura del ghiaccio sono incontri che funzionano molto bene e aiutano anche l'amministratore delegato a non essere percepito come una figura nella torre d'avorio, ma una figura vicina alla base, vicina ai dipendenti, quindi con un doppio beneficio e lato dipendente e lato amministratore delegato medesimo. Vediamo poi l'approfondimento sul ruolo delle risorse umane e HR. Se vogliamo, le risorse umane sono in partnership. La comunicazione interna e HR sono partner strategici. Non è facile mettere in atto questa partnership, bisogna essere onesti, l'abbiamo detto anche altre volte, bisogna
saper riconoscere anche le cose complicate. Una cosa complicata è far funzionare bene il rapporto di partnership fra risorse umane e comunicazione interna. Alla base di un buon funzionamento c'è una divisione dei compiti, diciamo semplificata, per evitare che ci si pesti i piedi. Le risorse umane gestisce i processi del ciclo di vita del dipendente, assunzione, formazione, valutazione, stipendi e ovviamente uscita. La comunicazione interna gestisce la narrazione e l'esperienza attorno a questi processi. Sono due elementi diversi ma complementari. Facciamo un esempio. Le HR crea il nuovo sistema di valutazione. La comunicazione interna spiega perché è importante, come funziona e ne racconta i benefici. Perché sono diversi? Perché sono due mestieri diversi, perché la comunicazione è una disciplina, comunicazione interna è una disciplina che fa parte della comunicazione e, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, ha delle sue tecnicalità, delle sue regole, dei suoi metodi che ne fanno una scienza. Così come le risorse umane, ma i campi di applicazione delle due scienze non sono i medesimi, sono complementari. Per mutuare da un'altra materia esiste, e secondo me va assolutamente perseguita, la cosiddetta separazione delle carriere. Risorse umane e comunicazione interna sono due carriere diverse e separate. Vediamo un paio di case study. Il primo riguarda Terna. Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, ha un contesto, un'azienda che appunto gestisce la rete elettrica nazionale, ha una popolazione molto tecnica e distribuita sul territorio. Pensate agli operai che salgono e scendono dai tralicci. Qual è stata dunque la strategia di comunicazione interna? È stato deciso di avere un forte investimento sulla sicurezza, vista come valore primario, sul welfare e sulla formazione continua. Partendo da questa strategia, io sono stato responsabile della comunicazione interna, abbiamo utilizzato campagne di comunicazione interna molto forti per promuovere la cultura della sicurezza, vista non come un obbligo, ma come un valore condiviso per proteggere se stessi e i colleghi. Campagna che ha avuto come protagonista principale l'amministratore delegato. L'amministratore delegato sul campo, l'amministratore delegato in scarpe da cantiere e caschetto antinfortunistico a spiegare in primis e anche in conversazione con colleghi operativi il valore della cultura della sicurezza vista come collante condiviso dell'azienda. Una campagna che ha avuto un grandissimo successo proprio perché andava a toccare le corde direttamente dei dipendenti operativi più coinvolti sulla tematica, attraverso anche immagini molto, molto coinvolgenti. Il secondo case study è quello di TIM, grande azienda di telecomunicazioni, ha affrontato enormi trasformazioni digitali e organizzative. Con una strategia, quella, la necessità di accompagnare il cambiamento, il cosiddetto change management. TIM ha cambiato svariati amministratori delegati in pochi anni, ha cambiato organizzazione, ultimo ma non meno importante, ha scorporato, la rete. L'esempio è stato un utilizzo massiccio della loro intranet e dei canali digitali, di cui abbiamo parlato nell'altra lezione, per spiegare la nuova strategia, formare migliaia di dipendenti su nuove competenze digitali e creare un senso di comunità in un'azienda molto vasta. La cosa più banale che è successa a TIM è che, pensiamo ai tecnici di rete abituati a lavorare su reti in rame, passati a lavorare in fibra ottica, si sono sentiti un po' spaesati. Come
compito della comunicazione interna, insieme e a braccetto con le risorse umane, è stato accompagnare questo cambiamento, raccontando anche a tutti i dipendenti quelli che fossero i benefici legati appunto alle nuove tecnologie e non solo. I trend futuri. Il limite degli strumenti tradizionali. Lentezza, staticità, difficoltà di misurazione. Se pensiamo, questo vale nella comunicazione interna, così come abbiamo visto anche nella comunicazione esterna tradizionale. Una comunicazione che utilizzi canali cartacei ovviamente riassume questi tre limiti perfettamente. E infatti abbiamo l'evoluzione, che è la digitalizzazione della comunicazione interna, di cui andremo a parlare più approfonditamente nella seconda parte della lezione. Una piccola anticipazione: dalle newsletter alle app, dalle bacheche alle chat social aziendali. In conclusione, take away: la comunicazione interna non è un costo o un di cui, ma un asset strategico. Ricordiamocelo bene, scolpiamocelo nella pietra. È una disciplina, è una scienza, è un qualcosa che oggi è fondamentale nel circolo virtuoso della comunicazione. In una parola, in un concetto chiave, è il collante organizzativo, aggiungo, e non solo. Una citazione: l'arte della comunicazione è il linguaggio della leadership, by James Humes. Vediamo degli spunti di riflessione. Quali vedete come trend futuri? Perché investire nella comunicazione interna? E andiamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Pensate a un'esperienza lavorativa passata, vostro, di conoscenti. Quale di questi quattro obiettivi era secondo voi quello gestito peggio? Che impatto ha avuto sull'ambiente di lavoro? Quali di questi strumenti tradizionali avete visto usare o non usare in modo efficace? La bacheca è davvero morta nell'era digitale? Quali vedete come trend futuri? Perché investire nella comunicazione interna? Questa prima parte della lezione sulla comunicazione interna è terminata. Vi ricordo che le slide sono disponibili sul sito di Ateneo nella sezione dedicata al corso, unitamente ad altri materiali di approfondimento. Grazie.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutti, mi chiamo Gaia Petraglia, mi occupo da molti anni di adolescenti e bambini figli di genitori stranieri e quindi oggi vedremo insieme, parleremo insieme della clinica della migrazione nell'infanzia e nell'adolescenza. Cominciamo, elenchiamo gli argomenti di cui ci occuperemo oggi. Allora, parleremo dei bambini e degli adolescenti di nuova generazione. Parleremo di cosa significhi diventare genitori in terra straniera e infine del dispositivo etnopsichiatrico. Allora, consentitemi di fare un breve preambolo sul perché ho usato il termine nuova generazione al posto del più comune, quello che avrete sentito più spesso, che è bambini e adolescenti di seconda generazione. Ecco, mi sto riferendo ad un movimento che sta nascendo nel nostro paese di giovani adulti, figli di genitori stranieri, che stanno, diciamo, sostenendo la possibilità di utilizzare una nuova narrativa che utilizzi le giuste parole. Ovvero, questi giovani che vivono qui si chiedono: ma noi saremo seconde generazioni rispetto a cosa? Seconde generazioni di migranti? Ma spesso non siamo migrati assieme ai nostri genitori, siamo nati qui, siamo cresciuti qui. Allora loro stanno proponendo di utilizzare il termine nuove generazioni, che è il termine che oggi vi propongo di utilizzare insieme. Quindi, bambini e adolescenti di nuova generazione. Allora, parleremo insieme di questo primo argomento. Vedremo cosa vuol dire crescere in una famiglia di origini straniere, del doppio viaggio dell'adolescente e infine di una nuova identità, il conflitto tra filiazione e affiliazione. Vi leggo adesso questo brevissimo estratto dell'Edipo a Colono di Sofocle. Antigone dice: ti sei spinto troppo avanti per un vecchio. Edipo: sì, fammi stare fermo, custodisci questo cieco, fammi da maestra. Per cominciare a parlare del bambino e dell'adolescente figlio di genitori stranieri, mi avvarrei di questa immagine, cioè di Antigone che accompagna il padre ormai cieco a trovare un riparo in cui morire. Edipo, come ricorderete, è stato cacciato da Tebe dopo che si era scoperto che aveva ucciso il padre e giaciuto con la madre. Quindi Antigone, ai tempi della tragedia greca di Sofocle, è un adolescente che, costretta dagli eventi ad accudire il padre e a diventare per lui madre, compagna, maestra, acquisisce forza e carattere. È ancora un Antigone che torna in patria a Tebe dopo la morte del padre Edipo e trova che i fratelli Eteocle e Polinice si sono dati la morte l'uno per mano dell'altro. E al divieto del nuovo re Creonte di dare degna sepoltura al fratello Polinice, lei oppone la forza delle leggi non scritte che impongono sepoltura a tutti gli umani. E quindi porta questo suo gesto audace fino alle estreme conseguenze e si dà la morte nella grotta in cui è stata fatta rinchiudere per sempre. Allora, perché ho scelto di portarvi oggi questa immagine di Antigone? Beh, perché Antigone è la figlia di un uomo diseredato, profugo, errante, Edipo, di un uomo che è divenuto irrimediabilmente straniero, potremmo dire alla sua patria, ma anche al consesso umano, in qualche modo, in quanto portatore dell'onta dell'incesto. Quindi Antigone è un adolescente, come dire, che rifiuta le leggi ingiuste imposte da un potere tirannico, che è capace di profonda audacia ed etica interiore. Però non meno, come tutti gli adolescenti e i bambini, figli di genitori stranieri di cui noi ci occupiamo, essa dà voce anche al tormento, alla stanchezza, al dubbio. Possiamo dire che è un coacervo di coraggio e fatica, no? Di bisogno di costruirsi creativamente, a volte anche sulle macerie di ciò che furono i propri genitori. Adesso parliamo del viaggio dell'adolescente figlio di genitori stranieri che è doppio rispetto a quello dei suoi coetanei. Ecco ragazzi, oggi vi chiederei di seguirmi in questo viaggio, il viaggio dell'adolescente, il viaggio che innanzitutto ciascun adolescente in qualsiasi latitudine, in qualsiasi luogo del mondo sia nato, deve compiere. È un viaggio che un famoso psicoanalista che si chiama Raymond Kahn definiva l'Odissea adolescente.
È un viaggio che attraversa il mare tempestoso, che va dal luogo conosciuto e rassicurante dell'infanzia al luogo sconosciuto, straniero, a tratti spaventoso dell'adolescenza, che è un luogo del nuovo corpo, della nuova potenza, dei nuovi limiti. Inoltre, ogni adolescente in ogni latitudine, come dire, deve anche compiere un secondo passaggio complesso, che è quello di separarsi dagli oggetti d'amore primari, dai propri genitori rassicuranti dell'infanzia, per rivolgere tutte le sue cariche, come dire, interne al mondo dei pari, ai coetanei, verso l'innamoramento, no? Verso nuove esplorazioni adolescenti. Allora, questo ragazzo, figlio di genitori stranieri, mentre è impegnato in queste operazioni altamente complesse, come dire, che sono appunto quelle di separarsi dagli oggetti d'amore infantili e di riscoprire, scoprire il nuovo corpo sessuato, è impegnato a fare anche un altro viaggio, che è quello di riscoprire le generazioni a lui precedenti, di riscoprire la propria storia e le proprie origini. Perché? Andiamo a vederlo insieme. Perché è un viaggio che attraversa i valori, le usanze, il rapporto con gli antenati, il concetto di sacro, la presenza dei rituali, l'insieme di ciò che chiamiamo cultura. Allora, il viaggio di questo nuovo soggetto adolescente, anche se spesso lui ha visto, come dire, la luce già in terra straniera, ad esempio nel nostro paese, è cominciato ben prima della sua nascita. Possiamo dire che questo viaggio è cominciato nella rappresentazione che i suoi genitori hanno avuto di loro stessi, divenuti genitori in un luogo straniero. Quindi ha a che fare, diciamo, col percorso migratorio dei propri genitori. Quindi è un viaggio che comincia già, come dire, attraversando i valori, le usanze, appunto, il rapporto con gli antenati, le modalità di cucinare, no? Di vivere le esperienze. È un rapporto che comincia allora, come dire, nella rappresentazione dei propri genitori. Allora, l'ancoraggio identitario per rispondere alle domande adolescenti, quale può essere? Vediamolo insieme. Questi genitori, questi nuovi genitori, come dire, hanno cercato e cercano continuamente una mediazione tra ciò che erano nel proprio paese di origine e ciò che stanno trovando nel paese di accoglienza in cui stanno crescendo i propri figli. Ma con il rischio che questo figlio non senta come un valido ancoraggio identitario questa mediazione che i genitori cercano di portare avanti e che quindi non dia delle risposte solide alla prima domanda che è caratteristica dell'adolescenza, che è: chi sono io? Il viaggio, continuiamo con questa immagine della nostra odissea adolescente, si snoda per questi soggetti, per questi nuovi adolescenti, attraverso rotte inverse a quello del viaggio genitoriale, ovvero comincia con il luogo in cui il bambino e l'adolescente sta crescendo, in questo caso per noi poniamo l'Italia, no? Quindi nella cultura che lo sta formando, e deve poter tornare indietro, come accennavamo prima, a riscoprire le proprie origini per poter rispondere alla seconda domanda caratteristica dell'adolescenza, di ogni adolescenza, che è: da dove vengo? Infine, questo adolescente si interroga sul posto che occupa nella propria discendenza. È come suo padre o è come suo nonno? È come sua madre o è come sua nonna? Oppure dovrebbe in qualche modo sentirsi estraneo alla propria filiazione e quindi dover, diciamo, ricostruire il proprio rapporto con la realtà? Ebbene, queste questioni, questi interrogativi così profondi possono dare luogo e rispondere alla terza domanda ed ultima caratteristica dell'adolescenza, che è: a chi appartengo? Tenete conto che queste sono domande, appunto, che ogni adolescente, riflettete sulla vostra stessa adolescenza, no? Interrogatevi sulle domande che emergevano e che uno si poneva, hanno a che fare con questo, e per il nostro nuovo soggetto adolescente figlio di genitori stranieri sono domande ad alta complessità e ad alta profondità. L'adolescenza riattiva la scissione su cui si era già strutturato il bambino tra filiazione e affiliazione, ed è in tale negoziazione identitaria che si consuma la sfida del meticciato.
Ebbene, questo è un concetto, ragazzi, molto importante su cui ci dobbiamo soffermare con cura, no? L'adolescenza riattiva la scissione su cui già si stava strutturando il bambino tra filiazione e affiliazione. Che cosa intendiamo? Bene, la filiazione è tutto ciò che ci viene trasmesso dalla nostra famiglia in termini di trasmissione genitoriale di norme, di valori, di modalità di accudimento, di modelli religiosi, di maternage, di modi di cucinare, come dire, tutto ciò che ci viene trasmesso nella nostra storia dalle generazioni a noi precedenti, i nostri genitori, i nostri nonni e così via. La affiliazione invece è l'appartenenza al gruppo dei pari e quindi all'universo scolastico, sociale, culturale in cui il bambino e l'adolescente sta crescendo. Allora capite bene che laddove la filiazione e l'affiliazione abbiano una congruenza, nel caso specifico per esempio nella mia storia, io sono nata e cresciuta in Italia, quindi

0: In qualche modo ciò che, come dire, mi trasmettevano i miei genitori e ciò che apprendevo nel mio panorama, diciamo, scolastico, culturale, con le amicizie, eccetera, aveva una sorta di congruenza. Ciò che invece avviene nel caso di questi bambini, di questi adolescenti di cui ci stiamo occupando oggi, è che queste due cose, vedete questa immagine che abbiamo scelto oggi, come dire, ci mostra un ragazzo, un giovane ragazzo con il volto diviso a metà, in qualche modo, tra la sua identità, consentitemi di dire, più occidentale, no? E la sua identità invece familiare. E quindi questo accade, naturalmente comporta una profonda scissione anche per tutti quei bambini e quegli adolescenti che per un motivo o per l'altro non occupano un posto ben chiaro nella propria filiazione, nella propria discendenza, nel proprio lignaggio. Andiamo avanti. Si tratta di una scissione dell'io tra il mondo dell'affettività e il mondo della razionalità. Esatto, cioè questi bambini e questi adolescenti, come ci siamo detti, sono esposti continuamente, diciamo, a questa maggiore vulnerabilità, a questa scissione dell'io tra il mondo familiare, che possiamo definire un po' come il mondo dell'affettività, e il mondo invece della scuola, che possiamo definire come il mondo della razionalità e del pragmatismo. E tutto ciò, questa scissione, come dire, si può accompagnare a dei forti movimenti di diniego, che andremo adesso a spiegare e ad approfondire. Bambino esposto, vulnerabile, ma al tempo stesso espressione di qualità singolari, eccezionali, se avranno modo di svilupparsi con resilienza e creatività. Ecco, questa definizione di bambino esposto è una definizione di Tobin Natan e Marie-Rose Moreau, che sono due famosi etnopsicoanalisti, cui oggi naturalmente daremo un tributo, che addirittura nel 1989, quindi all'inizio del movimento dell'etnopsicoanalisi e dell'etnopsichiatria in Francia, scrissero questo importante articolo che parla del bambino esposto. Allora, che cos'era la ruota degli esposti nell'antichità? Era una ruota nella quale si poteva abbandonare il bambino e questa ruota, girando, faceva suonare un campanello che faceva accorrere le persone spesso davanti agli ospedali oppure davanti alle chiese. Quindi era un luogo, la ruota degli esposti, in cui si abbandonavano i bambini. Ora, naturalmente, i bambini, come dire, più esposti, più famosi della storia e del mito sono stati Mosè ed Edipo, no? Quindi quali bambini? Bambini vulnerabili, sicuramente, bambini esposti, come dire, a un trauma, a un vissuto di alterità, come i bambini e gli adolescenti di cui ci stiamo occupando, ma che potenzialmente potrebbero sviluppare con resilienza e con forza delle capacità per reagire a queste esperienze traumatiche. Quindi non solo bambini vulnerabili, bambini che faticano, adolescenti che faticano in questo complesso viaggio che abbiamo brevemente visto insieme, ma anche bambini potenzialmente resilienti, bambini potenzialmente creativi, bambini meticci, possiamo dire, in questa negoziazione identitaria che porta allo sviluppo dell'adolescente meticcio. Allora, alla fine di questo primo argomento che abbiamo trattato insieme, vi proporrei il seguente spunto di riflessione. Come pensate che potremo aiutarli a costruire passerelle tra un mondo e l'altro? E spero quindi che questo inizio di lezione, come dire, vi possa far riflettere e vi possa portare a dare risposte a questo tema, come dire, come aiutarli a costruire passerelle. Andiamo avanti e parliamo del nostro secondo argomento. E il secondo argomento è diventare genitori in terra straniera. Parleremo della rinuncia alla propria identità, dell'inversione generazionale e della trasmissione transgenerazionale del trauma. Cominciamo con il nostro primo sottoargomento. I genitori, nella speranza che il figlio venga accettato nel nuovo paese, spesso rinunciano a parti della propria identità. Allora, sempre la nostra etnopsicoanalista Marie-Rose Moreau ci dice che i genitori migranti accettano spesso, ma la domanda è: hanno davvero scelta? La posizione di immigrato in via di integrazione. E questo perché? Perché Beh, perché sperano, come dire, che i propri figli possano essere iscritti a pieno titolo, a pieno regime nella cultura del paese ospite e che quindi possano in qualche modo ripagarli dei sacrifici che loro hanno fatto. Ma il prezzo spesso di questo processo che si chiama acculturazione, che vuol dire per l'appunto, come dire, cercare di entrare, no? Di immergersi in una cultura altra, spesso rischia di essere foriero della perdita di parti della propria personalità. Invalidazione sociale che li sminuisce agli occhi dei figli. Cosa intendiamo con questo? Allora, negli scambi quotidiani che i genitori stranieri, diciamo, hanno con il tessuto sociale e culturale nel quale stanno vivendo, quindi immaginate con il personale scolastico, con il personale di sportelli a cui uno si possa rivolgere, con gli operatori sociali, con gli insegnanti, come dire, spesso questi uomini e donne patiscono una notevole invalidazione della loro storia, della loro cultura, della loro lingua, come dire, d'appartenenza. Quindi per le loro difficoltà ad esprimersi e per la loro difficoltà spesso sia linguistica che culturale a capire alcuni codici di riferimento cominciano, diciamo, a sentirsi incompetenti rispetto ai compiti, come dire, genitoriali che devono portare avanti. Il percorso migratorio causa un'inversione generazionale, cioè a seguire, diciamo, rispetto a questa invalidazione sociale di cui stiamo parlando, questa loro svalutazione rischia di creare un'inversione generazionale, ovvero il bambino prima e l'adolescente ancor più poi sono in qualche modo più competenti rispetto a ciò che vivono nel paese d'accoglienza, perché stanno crescendo qui, perché ne frequentano le scuole, perché ne parlano perfettamente la lingua, perché ne comprendono i simboli. Quindi il bambino e l'adolescente in qualche modo diventa il piccolo sapiente del focolare che assicura la protezione alla famiglia sradicata, alla famiglia che soffre di questo passaggio continuo, di questa perdita dei propri riferimenti culturali. E quindi questo cosa comporterà, come dire, questa inversione generazionale, questa invalidazione sociale di questi adulti? Beh, comporterà il fatto che il figlio rischi anche qui di diventare un mediatore linguistico e culturale per i propri genitori. E ciò naturalmente comporta una grande ambivalenza per questi figli, perché il bambino e l'adolescente odia fare il mediatore per i propri genitori, però al contempo li vede così fragili, così inesperti, che è costretto a farlo, ma ciò genera all'interno, in senso profondo, una fortissima ambivalenza nel rapporto sia con i genitori che con il luogo d'accoglienza, che naturalmente diventa un luogo che rifiuta i propri genitori, e quindi questo muove, come dire, degli aspetti psichici profondi all'interno di questi bambini e di questi ragazzi. Allora, la svalutazione dei propri genitori attiva un senso di vergogna nei figli. Non dimenticate, non dimentichiamoci che questi ragazzi e questi bambini sono anche loro alle prese, come dire, con un processo di integrazione psichico che li ingaggia in prima persona, no? Che li ingaggia fortemente in prima persona. E quindi la vergogna che possono provare nei confronti dei loro genitori rischia sempre di portarli, come dire, a rinnegare alcuni aspetti della propria famiglia e della propria cultura d'origine. Ciò che succede molto spesso, per esempio, è che vengano rinnegati gli aspetti religiosi, naturalmente, a volte che venga rinnegata la lingua. Potrei parlarvi qui lungamente di tantissime situazioni cliniche che noi seguiamo con queste famiglie, in cui appunto questi adolescenti ad un certo punto si rifiutano e dicono che purtroppo non capiscono, come dire, non possono tradurre, non possono mediare, no? Oppure appunto si rifiutano di aderire a dei modelli religiosi che per la famiglia sono molto importanti. si dichiarano angosciati all'idea che i genitori vogliano tornare prima o poi nella terra d'origine, perché sapete che spesso il percorso migratorio, soprattutto quello di carattere economico, non quello che è legato, come dire, a guerre e sopraffazioni, ma la migrazione economica spesso prevede che ad un certo punto si riesca a tornare nel proprio paese d'origine, e questo capite bene che genera negli adolescenti, in questi ragazzi, una forte angoscia ed un forte rifiuto, quindi a volte si rifiutano di tornare anche per le vacanze nel luogo d'origine, come dire, compiono le loro battaglie contro i loro genitori. Ma se da un lato queste battaglie sono ovviamente normali in ogni adolescenza, sono battaglie che costano, come dire, un prezzo identitario molto forte sia per il figlio che per i genitori. Vi ricordate, l'idea di costruire delle passerelle non vuol dire eliminare un'identità in favore di un'altra, vuol dire cercare di farle coesistere in modo armonico, ed è naturalmente la parte più complessa di questo lavoro. Allora, per diciamo dar voce in qualche modo a quello che abbiamo detto finora, vorrei farvi vedere una brevissima clip di un film che amo molto, che è Lo specchio della vita. È un film del 1959, quindi vecchissimo, di Douglas Sirk, che racconta la storia tormentata del rapporto tra una madre, donna di colore, governante nell'America di fine anni 50, e sua figlia, che è nata con una pelle molto chiara e che quindi comincia a crescere volendo appropriarsi di un'identità di donna bianca. La figlia ad un certo punto si allontana dalla madre, e la scena che vedremo in questo momento è la scena cardine, diciamo, nella sua drammaticità di tutto il film, ovvero il momento in cui madre e figlia si incontrano dopo molto tempo. Vediamo il film e poi lo commentiamo insieme.
1: Un attimo e sono pronta. Come mai sei?
2: Non ti arrabbiare, tesoro. Nessuno mi ha vista.
1: Allora eri tu. Eri tu lì in teatro. Ma perché non puoi lasciarmi in pace?
2: Ho provato, Sarah Jane. Ho provato con tutte le mie forze.
1: Bene. Non mi resta che fare le valigie.
2: Senti, cara...
1: Immagino che sarai stata dal principale. Per farmi perdere il posto, gli amici
2: non
1: e tutto.
2: Non sono stata da nessuno. Non voglio darti fastidio.
1: Ecco, brava, perché tanto è inutile. Rovinami pure tutto qui e io andrò altrove. E girerò tanto finché sarai così stanca che...
2: Amore mio, lo sono già stanca. Così stanca come non lo sono stata mai. Ti dispiace se mi siedo?
1: Sì, mi dispiace. Sto aspettando una persona, per questo la porta era aperta.
2: Resterò un minuto. Voglio solo guardarti un po'. Sono venuta per questo. Sei felice qui, cara? Hai trovato quello che desideravi?
1: Qui sono un'altra. Sono bianca. Bianca. Bianca! Hai capito adesso?
2: Sì, certo.
1: Allora ti prego, mamma, vattene. E non fare più una cosa simile. E se per caso dovessimo incontrarci per la strada, fa finta. Fa finta di non riconoscermi.
2: Va bene, Sarah Jane, te lo prometto. Ci avevo già pensato da me. Ma vorrei una cosa, però.
1: E cioè?
2: Se ti trovi in difficoltà, se mai hai bisogno di qualche cosa, tesoro, o se desideri di tornare a casa e non sai come fare, avvertimi subito, o avverti la signora Laura.
1: Ma sì, e ora vuoi andartene, per favore?
2: Veramente questo non è tutto. Vorrei da te un'altra cosa.
1: Avanti, sentiamo.
2: Vorrei stringerti ancora una volta fra le mie braccia, come quando eri la mia piccola.
1: Va bene, mamma. Va bene.
2: Oh, Sarah Jane, oh, bambina mia. Mio tesoro, mio dolce, dolce tesoro. Oh, cara. Ti voglio tanto bene. E nessuno potrà impedirmi di volertene sempre.
1: Oh, mamma. Mamma, mamma.
2: Oh, creatura mia cara.
3: Su, Linda, ci stanno aspettando.
1: Oh, e se siete la nuova cameriera, guardate che il mio bagno è pieno di formiche.
2: Oh, mi spiace molto, ma non posso proprio farci niente. Sa, sono qui di passaggio solo per salutare la signorina. Sono stata la sua governante. Beh, credo che sia ora d'andare. Manca poco alla partenza del mio aereo. Devo andare. Addio, tesoro. Ti prego, riguardati, mi raccomando. Addio. Mamma.
1: Guarda un po', non l'avrei mai detto. Sicché da bambina avevi la governante, eh?
2: Sì. E le volevo bene.
0: Ecco, questo film, che ogni volta che lo rivedo mi commuove, ve l'ho portato perché nonostante parli di una situazione che avviene alla fine appunto degli anni 50 in America, in piena segregazione razziale, in realtà credo che questo film sia attuale, come dire, che parli di qualcosa di cui ci stiamo occupando oggi in questa lezione che sto provando a raccontarvi, come dire, di questo senso profondo, no, di vergogna che può albergare all'interno di questi bambini e adolescenti. Quindi, in nome del rendersi uguali in terra straniera, questi genitori tralasciano di trasmettere il proprio passato e la scelta di partire. Ebbene, nonostante questi genitori appaiano ai miei occhi e spero anche ai vostri, uomini e donne dotati di un particolare coraggio e determinazione, individui che lasciano la propria terra, le proprie origini, il proprio luogo rassicurante per recarsi altrove, per subire frequenti umiliazioni, come dire, per dare un futuro migliore a se stessi e ai propri figli, ebbene può succedere che una volta arrivati qui, tutto questo coraggio, tutta questa fatica ceda il passo a un vissuto doloroso, a una stanchezza, come dire, che rende quasi impossibile, a tratti molto difficile spesso, confrontarsi con il nuovo e quindi in qualche modo mostrarsi competenti e capaci di fronte ai propri figli. Ciò comporta un vuoto identitario causato dalla mancanza di narrazioni e rappresentazioni chiare del passato dei propri genitori. Ovvero, una volta divenuto adolescente, come dire, ancor più che il bambino, questo ragazzo a volte rischierà di sentirsi fluttuare, come dire, in un'assenza di origini, no? Di non sapere esattamente, di non avere narrazioni chiare del passato dei propri genitori, che spesso viene negato, no? Viene in qualche modo rimosso, non ha rappresentazioni chiare della scelta di partire a volte, se non dell'impossibilità della scelta, cosa ancor più dolorosa, ovvero della natura coercitiva dell'esilio migratorio. Tenete conto che a volte, appunto, l'esilio migratorio è forzato, non è scelto. Allora, per quanto noi clinici, come dire, rispettiamo quella che si chiama l'opacità delle storie dei migranti, cioè il rispetto del fatto di non voler narrare, di non voler ricordare, questo non può essere lo stesso per i propri figli, bambini e adolescenti, perché sono sempre alla ricerca dello svelarsi, dell'enigma, no? Dell'appartenenza ai generi e alle generazioni. Quindi sono figli che vogliono in qualche modo sapere. Allora, la presenza di un segreto, spesso alla base del percorso migratorio, costituisce materiale indigeribile per l'intera famiglia. Il non detto doloroso ricade sui figli. Ecco, allora questa, come dire, difficoltà dei genitori a trasmettere, a narrarsi, ad autonarrarsi ai propri figli spesso è alla base, come dire, di questo segreto del trauma migratorio che va a costituire del materiale scisso, non integrabile, non elaborabile in qualche modo e che quindi quello che i ragazzi, i bambini e i ragazzi vorrebbero sapere permetterebbe in qualche modo di collegare il prima e l'adesso e quindi di integrare, come dire, nel quel tentativo di integrazione di cui stiamo parlando oggi. Invece il materiale segreto, il materiale non elaborato, il materiale troncato, il non detto traumatico va a costituire questo materiale in qualche modo indigeribile. Allora, lo spunto di riflessione che vi propongo alla fine di questa nostra seconda sezione sui genitori stranieri è: in cosa pensate che gli interventi psicosociali condotti senza analizzare la dimensione culturale possano risultare insufficienti. E quindi vi spingo a riflettere su questo secondo argomento. Andiamo al terzo e ultimo della nostra giornata di oggi. Il dispositivo etnopsichiatrico, quindi volevo darvi una panoramica e farvi capire quindi come anche lavoriamo con queste famiglie di origini straniere. Allora, parleremo del fatto che si tratta di un dispositivo gruppale, della lingua d'origine e il mediatore culturale, del controtransfert culturale. Andiamo a vedere ancora una volta questi sottoargomenti. Allora, il dispositivo etnopsichiatrico è gruppale, quindi immaginate una seduta che si fa in una grande stanza in cui si è seduti in cerchio, ci sono molte persone perché la seduta è costituita da tre gruppi che andremo adesso a vedere insieme. Allora, il primo gruppo è il

storici, linguisti, studenti in formazione, quindi un gruppo di co-terapeuti che naturalmente fa riferimento al terapeuta principale che apre e chiude la seduta e dà in qualche modo la parola, però c'è questo gruppo di curanti. Il secondo gruppo è il gruppo familiare, quindi anche se il portatore del sintomo in qualche modo può essere un bambino, un adolescente, il papà, la mamma, la famiglia viene convocata tutta insieme. E infine c'è il gruppo degli esperti, ecco, questo è un elemento costitutivo del setting etnopsichiatrico. Il gruppo degli esperti ha a che fare con tutti quei, come dire, clinici, terapeuti, assistenti sociali, psicologi, operatori del tribunale, giudici che hanno già in carico la famiglia precedentemente e che ad un certo punto si trovano confrontati con alcune questioni culturali che non riescono a dipanare. Appunto, gli invii sono effettuati dal tribunale, dalle strutture territoriali, dalle case famiglia in difficoltà rispetto alle questioni culturali. Sono quindi altamente specifiche le modalità di invio a questo dispositivo, come dire, si accede perché viene richiesta una consultazione transculturale, una consultazione etnopsichiatrica per alcune questioni che, come dire, tutti i servizi che hanno già in carico gli utenti e la famiglia non riescono bene a comprendere, sentono, percepiscono che ci siano delle questioni culturali che vanno in qualche modo approfondite. Un centro che si occupa di etnopsichiatria si occupa anche di ricerca, ricerca sul campo e ricerca interna. Ecco, cosa intendiamo per questo? Diciamo, un centro etnopsichiatrico invita a fare quello, come dire, che già Tominatan definiva essere lo spaesamento, cioè si invitano per esempio i terapeuti a viaggiare, a conoscere altre culture, quindi a lasciarsi andare, come dire, ad uno spaesamento che è importante per lavorare con culture altre e ci si può anche dedicare, come dire, ad alcuni settori, per esempio se io in quanto italiana mi reco in Francia a studiare, a lavorare in un centro etnopsichiatrico, magari per esempio mi occuperò di pazienti italiani, oppure ci si può occupare, come dire, delle sette in quel momento, oppure ci si può occupare di particolari, come dire, nosografie locali. Quindi, come dire, si invitano, no, i terapeuti a sviluppare anche tutto un assetto di ricerca interna e esterna. La consultazione ha durata variabile, da 3 incontri nell'arco di 6 mesi ad incontri mensili affiancati da sedute settimanali. Sì, la consultazione può avere una durata variabile in questo senso, cioè se per esempio il tribunale fa un invio in cui deve mettere una sentenza e ha bisogno che siano dipanate, gestite alcune questioni culturali, può dare un mandato di 6 mesi all'interno del quale si faranno 3 sedute etnocliniche in questo grande dispositivo. Oppure, in quello che Mary Rose Moreau chiama il dispositivo a geometria variabile che si occupa di bambini e adolescenti stranieri oltre che dei loro genitori, magari ci può essere una seduta in consultazione gruppale ogni paio di mesi e poi delle sedute settimanali magari con il bambino e con l'adolescente. E ogni incontro dura da 1 a 3 ore, questo ovviamente per quanto riguarda la seduta etnoclinica gruppale. Perché? Lo vedremo insieme, perché è il tempo necessario, come dire, a che si sviluppi questo discorso di gruppo, ma soprattutto per quest'altra questione, cioè la famiglia parla la propria lingua d'origine. Il mediatore culturale è formato alla clinica transculturale e preparato ad esplorare dinamiche transferali e controtransferali. Allora, il ruolo dei mediatori culturali all'interno del dispositivo etnoclinico è centrale. Lo è perché appunto questi mediatori non sono solo un tramite linguistico, ma sono un tramite importante per mediare rispetto alla cultura di appartenenza della famiglia. Il terapeuta, tenete conto del fatto che lavora su un discorso tradotto. La famiglia parla la propria lingua madre, il mediatore traduce, quindi noi clinici non abbiamo accesso direttamente alle parole del paziente, le parole sono tradotte. Quindi capite bene l'importanza che il mediatore sia formato alla clinica transculturale e sia soprattutto formato a riconoscere le proprie dinamiche transferali e controtransferali che l'incontro con una famiglia che viene dal suo stesso luogo d'origine può evocare in lui o in lei. Quindi terapeuta e mediatore devono essere disposti a

velarsi reciprocamente, devono avere una profonda fiducia l'uno nell'altro, naturalmente. In più, tenete conto di un ultimo aspetto molto importante, che è quello del fatto che in qualche modo il terapeuta è permeato da sonorità linguistiche altre. La famiglia parla spesso una lingua sconosciuta, non una lingua veicolare come il francese, lo spagnolo, il portoghese o l'inglese, la lingua madre, la lingua originaria. Quindi può essere, come dire, che noi riusciamo ad associare come se fossimo portati, come dire, alle libere associazioni rispetto a queste sonorità linguistiche, no? Che sono altre rispetto a quello a cui siamo abituati. Controtransfert culturale. Ecco, vorrei avviarmi alla conclusione della lezione di oggi parlandovi di questo concetto importantissimo. Il controtransfert culturale è la reazione inconscia alle differenze culturali di cui è portatore il paziente, cioè riguarda il modo in cui il terapeuta si posiziona internamente rispetto all'alterità dell'altro, naturalmente. Quindi rappresenta quella reazione spesso inconscia, di cui invece dobbiamo, come dire, attentamente diventare consapevoli, che porta alle attitudini morali, alle risposte, no? A tutti quei sentimenti che noi possiamo provare verso ciò che l'altro da noi ci sta portando in seduta. Quindi stereotipi e pregiudizi, o viceversa, idealizzazioni e fascinazioni. Questo è molto importante perché ovviamente ci possono essere dimensioni rimosse, negate, rifiutate che portano il terapeuta, come dire, a vivere un etnocentrismo interno in cui in qualche modo il terapeuta sente che le nosografie occidentali siano più valide di quelle locali di cui ci stiamo occupando, no? In cui senta in qualche modo un distanziamento difensivo, come dire, appunto, un pregiudizio nei confronti di ciò che gli viene narrato, che a volte può essere estraneo, no? Può portare ad una inquietante estraneità. O viceversa, il controtransfert può anche invece avere a che fare con un'idealizzazione eccessiva, no? Quindi con un eccesso di empatia, con, come dire, il fatto di essere affascinati dall'esotico, in qualche modo, che porta a potenzialmente degli atteggiamenti intrusivi e confusivi per il paziente e per la famiglia. Il metodo più efficace per gestire il controtransfert culturale è un dispositivo terapeutico di gruppo costituito da terapeuti di diversa appartenenza culturale. Ecco, naturalmente l'incontro con l'estraneo costringe in ultima istanza a confrontarci con l'estraneo che è presente in noi stessi e quindi l'idea, diciamo, dell'etnopsichiatria francese, di matrice francese, è stata quella di mettere insieme, come dire, terapeuti, clinici, mediatori di diversa appartenenza culturale che si siano anche spaesati appunto nella loro storia e che quindi questo li protegga, come dire, e faccia sì che il controtransferto culturale sia gestito, no? E mediato maggiormente all'interno del gruppo. Infine, importanza di mediare controtransferalmente le due identità di cui gli adolescenti e le loro famiglie si fanno portavoce, in primo luogo dentro noi stessi. Ecco, vorrei concludere la giornata di oggi proponendovi questo, cioè l'importanza per noi clinici, questo ragazzi ovviamente lo vedrete sempre nel nostro corso di psicologia, ovvero l'importanza, come dire, che siamo noi stessi. In primo luogo noi terapeuti a gestire internamente, a mediare controtransferalmente, a mediare e a costruire queste passerelle di cui oggi abbiamo tante volte parlato e fatto cenno, in primo luogo dentro noi stessi, in modo poi da poterlo con un'azione di reverie rivolgere anche alla famiglia e quindi aiutare in questo processo elaborativo, integrativo, no? Di integrazione profonda tra le due culture a cui si appartiene. Arriviamo al terzo spunto di riflessione, cosa può aiutarci a riconoscere il controtransfert culturale che stiamo sperimentando come terapeuti? Ecco, vorrei che quest'ultimo spunto di riflessione, come dire, possa essere utile per voi che tanti di voi che vorranno diventare degli psicoterapeuti in futuro dei clinici e per i quali il concetto di controtransfert culturale è di fondamentale importanza per poter lavorare senza pregiudizi con questo tipo di utenza.
Allora andiamo a riepilogare insieme gli spunti di riflessione legati ai tre argomenti che abbiamo affrontato oggi. Li leggiamo nuovamente insieme, spero che sarete in grado dopo questa lezione di poter rispondere a queste domande. Come pensate potremo aiutarli a costruire passerelle tra un mondo e l'altro? In cosa pensate che gli interventi psicosociali condotti senza analizzare la dimensione culturale possano risultare insufficienti? E infine, cosa può aiutarci a riconoscere il controtransfert culturale che stiamo sperimentando come terapeuti? La lezione è finita, io vi ringrazio per l'attenzione. Per tutti gli approfondimenti bibliografici vi invito a consultare il sito web del corso. Vi saluto, arrivederci.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing, awesome,
2: veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono Vanessa Bilancetti, docente tutor dell'Università Uninettuno e vi presento il corso di Sociologia dei fenomeni politici. Perché oggi dovremmo studiare la sociologia dei fenomeni politici? L'obiettivo di fondo è sviluppare chiavi di lettura per gli eventi politici contemporanei, per non avere paura del mondo complesso nel quale viviamo. Studiare quindi i fenomeni politici e, tramite chiavi di lettura della sociologia ci può aiutare ad attraversare il mondo complesso nel quale viviamo e a non avere paura dei fenomeni politici complessi, difficili, a volte incomprensibili, perché è proprio invece tramite una lettura, di questi fenomeni che possiamo non averne paura e non cadere in facili analisi, ad oggi molto diffuse e invece riuscire a attraversare ed essere capaci di una lettura complessa e matura, dei fenomeni politici che ci sono tutti intorno a noi. Di che cosa parleremo in questo corso? Le categorie chiave della sociologia politica ai tempi della crisi della globalizzazione. Quali sono le categorie chiave della sociologia politica? Il potere, lo Stato, la democrazia, la cittadinanza? E quali sono le loro trasformazioni, ma anche la crisi di queste categorie, come la crisi della democrazia, la crisi dei diritti di cittadinanza e come poterli leggere ed analizzare nell'epoca complessa nella quale viviamo. Gli attori della politica in mutamento. In particolare andremo a studiare in maniera approfondita i partiti politici, le lobby, i gruppi di interesse, i gruppi di pressione e i movimenti sociali e come questi attori agiscono all'interno dello spazio politico, che è uno spazio politico globale, multilivello e in trasformazione. Globalizzazione, trasformazioni e contestazioni. Come si sta trasformando la politica, i fenomeni politici nell'epoca della crisi della globalizzazione? Come cambia la considerazione che abbiamo dello spazio? Come cambiano i confini e le frontiere? Che cosa significa la cittadinanza ai tempi della crisi della globalizzazione? Ma anche i movimenti in rete e la trasformazione dell'organizzazione dei movimenti sociali in rete e come la rete, internet e i social network diventano spazi di partecipazione e di controllo anche. La comunicazione politica 4.0. Comunicazione politica 4.0 è l'argomento che approfondiremo nel corso del nostro corso di sociologia dei fenomeni politici perché oggi possiamo veramente definire una differenza netta tra comunicazione e politica, che cos'è la politica oggi senza comunicazione, ma anche che tipo di comunicazione avremmo senza la comunicazione politica. Quindi la comunicazione politica è sicuramente centrale per i fenomeni politici oggi. Sono quindi questi gli argomenti che approfondiremo nel nostro corso di sociologia dei fenomeni politici. Io spero di vedervi e di studiare insieme con voi. L'introduzione termina qua. Vi ricordo che potete trovare tutti i materiali e gli approfondimenti del corso sul sito dell'Ateneo Uninettuno. Vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenute a tutti a questa lezione che ha per tema condotte lavorative anomale e controproducenti. Gli argomenti in cui si articola questa lezione sono caratteristiche dei comportamenti controproduttivi e linee di intervento per ridurli, e alcuni esempi di comportamenti controproduttivi. Partiamo dal primo argomento, caratteristiche dei comportamenti controproduttivi e linee di intervento per ridurli. Stiamo affrontando un tema relativamente nuovo per la psicologia del lavoro che si è andato sviluppando in relazione al fatto che nella popolazione lavorativa si possono di frequente presentare delle forme di devianza comportamentale che hanno effetti negativi per l'organizzazione, ma anche per la persona stessa. E mettere in luce questi comportamenti che appunto deviano dalla norma di funzionamento rappresenta un ambito sia di ricerca molto innovativa, sia di intervento di aiuto e consulenza per le organizzazioni. Cosa sono i counterproductive workplace behavior, comportamenti controproduttivi? Sono condotte contro gli obiettivi legittimi, la produzione, la proprietà dell'organizzazione e le persone. Quindi stiamo affrontando un tema di vasta portata che ha connotazioni molto diverse e che merita per appunto di essere approfondito. Intanto sono comportamenti intenzionali e volontari. Ciò significa, in particolare, che vi è una distinzione fra fare un errore involontario e viceversa produrre una condotta che produce risultati sbagliati, per esempio errori, ma anche incidenti, ma anche conseguenze negative per la proprietà e per gli mezzi di lavoro. Possono essere di bassa e alta intensità. Sono abbastanza distinguibili in base al bersaglio di queste condotte e sono connotabili come azioni illegali vere e proprie, contro le leggi, immorali, violano codici etici o devianti, cioè il non rispetto di standard sociali o di procedure. Quindi vi è una gamma molto diversa. Per esempio, per un professionista non rispettare il codice deontologico della propria professione rappresenta un atto, un comportamento controproduttivo di carattere immorale fondamentalmente. Oppure deviare da un protocollo che viene stabilito come fondamentale per la qualità della prestazione costituisce per l'appunto una forma di devianza che al limite potrebbe diventare anche una forma di reato. La classificazione più utile dei comportamenti controproduttivi è in base al bersaglio e si parla di comportamenti controproduttivi intrapersonali, ad esempio abuso di sostanze o workaholism, interpersonali, condotte di inciviltà, di violenza, di molestie di vario tipo, di mobbing, sulla produzione, ritardi, assenteismo, turnover, restrizioni produttive, sulla proprietà, furti, sabotaggi, abuso dei mezzi e degli strumenti, forme di hacking, spionaggio. Quindi stiamo classificando in questo modo, in base al bersaglio delle condotte controproduttive, che ci permettono
poi di evidenziare e di studiare in dettaglio i singoli esempi, perché hanno evidentemente una potenzialità di effetto negativo molto differenziata. Quali sono gli antecedenti di questi comportamenti? Abbiamo degli antecedenti personali, il primo dei quali è il disimpegno morale, e cioè attribuire le colpe agli altri, non sentirsi coinvolto sostanzialmente nell'assunzione di una responsabilità rispetto ai comportamenti che possono rivelarsi dannosi per gli altri e in parte anche per se stessi. L'affettività negativa, alto nevroticismo, instabilità emotiva, bassa coscienziosità e bassa gradevolezza. Si tratta di caratteristiche di personalità che costituiscono dei fattori di disturbo nel livello di coinvolgimento con l'attività lavorativa e quindi con le prestazioni attese in un normale contesto di lavoro. Si aggiunge poi la dark triad personality, cioè la triade oscura della personalità, composta da narcisismo, grandiosità del sé ed egoismo a scapito degli altri, machiavellismo, e cioè disonestà, cinismo e manipolazione, e psicopatia, impulsività, insensibilità verso gli altri, assenza di rimorsi. È una dimensione composita della personalità che mostra questi tratti di natura negativa che convivono e che soprattutto quando vengono svolti in una condizione di lavoro determinano relazioni molto complicate, per esempio con i colleghi, con i propri collaboratori o con il capo, e quindi possono in qualche modo spingere a manifestare condotte di rivalsa, condotte di risentimento, condotte che in sostanza manifestano una sorta di aggressività nei confronti degli altri. Ci sono poi degli antecedenti di natura organizzativa, per esempio la costrittività del posto di lavoro, quindi vari tipi di stressor, l'ambiguità e l'incoerenza negli obiettivi e nelle pratiche, una leadership tossica, micromanagement. Ci spostiamo quindi sulle caratteristiche del contesto che possono rivelarsi come degli attivatori di risposte controproduttive, di risposte controproducenti. Noterete che io sto usando la parola controproduttivo e controproducente. Hanno naturalmente lo stesso significato, ma talvolta io preferisco usare la parola controproducente perché dà l'idea della attività, della componente di attivazione da parte della persona. Vi è poi da notare l'effetto della cultura, di una cultura organizzativa che tollera le trasgressioni e le devianze, la non equità e le ingiustizie, l'eccesso di coesione all'interno di un gruppo che determina fenomeni di groupthink, di social loafing e di cyber loafing. In questo caso un eccesso di coesione all'interno del gruppo è responsabile di fenomeni di devianza, in quanto si abbassa la possibilità di discutere e in un certo senso il gruppo troppo coeso può prendere una strada sbagliata, tra virgolette, e quindi andare nella direzione di provocare comportamenti di rivalsa, comportamenti di risentimento, comportamenti di protesta non costruttiva, e in questo senso essere un fattore di particolare disturbo per la normale attività che un gruppo di lavoro dovrebbe svolgere. Anche il social loafing ha questa derivazione da un mal funzionamento del gruppo, perché è la situazione in cui
qualcuno ne approfitta, tanto ci sono gli altri che portano avanti il lavoro e io me ne sto a casa oppure arrivo in ritardo, e questo comportamento di social loafing, cioè di non assunzione di responsabilità, diventa un comportamento controproducente, ma in un certo senso sopportato dal gruppo. Ci sono poi queste forme di diminuzione della responsabilità da parte della persona fatte anche per via informatica, cioè in modo virtuale. Gli effetti generali dei comportamenti controproduttivi possono anche qui essere organizzati secondo questa duplice prospettiva. Da un lato producono gli effetti di un calo della produttività e efficienza, della qualità dei prodotti e dei servizi, della fiducia organizzativa, del clima relazionale, della sicurezza psicologica e della reputazione dell'organizzazione. Quindi alcune delle caratteristiche che qualificano un buon posto di lavoro, una buona organizzazione, vengono minate dalla presenza di questi comportamenti controproducenti, che se appunto a maggior ragione vengono tollerati e non vengono affrontati con degli interventi ragionevoli, portano a squalificare la stessa organizzazione, a perdita di immagine della stessa organizzazione. Ci sono poi degli effetti sempre sostanzialmente negativi, ma che hanno il segno più, e cioè aumentano, crescono i conflitti tra persone e all'interno e intragruppo, all'interno del gruppo, crescono le tensioni e i contenziosi tra lavoratori e con i datori di lavoro, crescono le frustrazioni e il clima di paura e disagio psicosociale che le persone devono sopportare, si manifestano gravi sintomi di strain e si hanno numerose intenzioni di lasciare o di dimettersi in modo vero e proprio dall'organizzazione, con alla fine un aumento dei costi economici. Quindi anche il lato destro di questa slide mostra fattori di natura negativa, però nel senso che aumentano quegli elementi di rischio che possono essere presenti in un'organizzazione, ma che vengono per appunto incentivati quando si manifestano delle condotte controproduttive da parte di singole persone o di sottogruppi che in qualche modo fanno comunella, stanno assieme per reagire in maniera non costruttiva a delle difficoltà presenti nel contesto di lavoro. Come possono essere contrastati? Come possiamo contrastare i comportamenti controproduttivi? Con prevenzione e progettazione migliorativa, il che significa selezione più accurata e socializzazione organizzativa efficace. Stimolare un clima organizzativo inclusivo con trattamenti equi. Ci mettiamo quindi dal punto di vista del miglioramento delle normali modalità con cui viene realizzato un inserimento lavorativo. Migliorare i processi di socializzazione significa facilitare l'apprendimento delle regole della casa e quindi delle modalità che sono apprezzate e privilegiate in un'organizzazione, andando incontro anche alle caratteristiche e ai bisogni individuali, in maniera tale che nel processo di inserimento la persona non subisca delle frustrazioni che potrebbero diventare poi la base per la genesi di comportamenti controproduttivi. Allo stesso modo, se l'organizzazione si fa carico di diagnosticare e potenziare il clima organizzativo in maniera tale che sia più facile vivere in quella certa organizzazione, in quell'ufficio, in quel reparto, ecco che può essere preventivamente ridotta la probabilità di comparsa di risposte controproducenti. Inoltre, dobbiamo considerare la necessità di incentivare una leadership etica,
di creare regole e procedure ispirate alla giustizia organizzativa e a verificarle, implementare politiche di tolleranza zero condivise con procedure di denuncia chiare, con controlli, con reporting. In questo senso, oltre ad assicurarsi che la leadership manifesta la sua condizione di potere, la sua condizione di comando, secondo delle prerogative che sono al servizio degli altri e non semplicemente al loro controllo, occorre però sottolineare l'importanza che all'interno dell'organizzazione i principi della giustizia organizzativa, sia di natura distributiva che di natura procedurale che di natura relazionale, siano effettivamente rispettati. Ed in più è assolutamente decisivo creare le condizioni perché, se emergono situazioni o episodi di condotte controproducenti, sia possibile parlarne senza paura, siano presenti condizioni di comunicazione e di denuncia protette che proteggono la privacy del lavoratore, in maniera tale che si realizzino anche delle periodiche forme di reporting sull'andamento della situazione. Per esempio, se è possibile che un'organizzazione crei le condizioni per ricevere, per produrre delle relazioni sull'andamento dei livelli di comportamento delle persone, questo diventa un fattore di aiuto e naturalmente un fattore che segnala come l'organizzazione prenda sul serio i comportamenti controproduttivi e non sia, come dire, così ingenuamente flessibile da tollerarli in forma continuativa. Nello stesso tempo risulta importante attivare servizi di sostegno e assistenza di natura psicologica, informativa, sviluppare attività di formazione di skills per la gestione dei conflitti, incentivare e premiare esempi e modelli positivi. Dal lato sempre dell'organizzazione, il rendere evidente che c'è una tolleranza zero per i comportamenti controproduttivi significa anche mettere a disposizione delle persone delle occasioni di potenziamento delle loro capacità di gestire, ad esempio, momenti di frustrazione o momenti di conflittualità che, se ben affrontati, possono, diciamo, concludersi senza determinare conseguenze a lungo termine di carattere controproduttivo. Nello stesso tempo, qualora siano presenti effetti negativi derivanti da comportamenti controproduttivi, avere a disposizione dei servizi di aiuto psicologico da utilizzare in forma protetta, in forma anonima e quindi in modo da permettere al lavoratore, insomma, di affrontare gli effetti negativi dell'aver subito comportamenti controproduttivi, rappresenta un fattore sicuramente di miglioramento della qualità della vita. E oggi si stanno effettivamente potenziando questo tipo di servizi che coinvolgono gli psicologi del lavoro nella loro funzione di consulenza individuale. Concludiamo questa prima parte con spunti di riflessione. In generale, si tratta di forme di devianza causate da fattore individuale o intervengono anche condizioni organizzative facilitanti? Passiamo al secondo argomento, che riguarda alcuni esempi di comportamenti controproduttivi. In questo caso l'attenzione sarà posta su alcune delle principali forme di comportamenti controproduttivi
secondo quella articolazione che abbiamo presentato in precedenza, e quindi si permetterà allo studente di cogliere le differenze fra le diverse manifestazioni controproducenti. Workaholism è una condotta di lavoro atipica che si esprime con un eccessivo impegno, sforzo e coinvolgimento della persona nelle attività lavorative. Sono presenti compulsività, perfezionismo e sottovalutazione dei rischi, sia psicofisici, sia di isolamento affettivo e sociale. Quindi siamo di fronte a una manifestazione di eccesso di lavoro, e di eccesso di coinvolgimento con la situazione lavorativa, che ha una spinta interna che in qualche modo segnala una compulsività, una incapacità della persona di controllare l'investimento energetico che pone nei confronti della prestazione stessa. Si associano un senso di inadeguatezza, cioè una bassa stima di sé, e un bisogno di eccessivo controllo

della situazione. Quindi vivere un'esperienza di questo genere rappresenta una sorta di situazione in cui il lavoro sfugge di mano, sfugge al controllo della persona. Ed è assimilato, da questo punto di vista, a una dipendenza da lavoro, questa situazione di non staccare mai, che ci permette però anche di osservare una differenza fra engagement e workaholism. L'engagement l'abbiamo visto e l'abbiamo caratterizzato come una situazione di forte coinvolgimento, di dedizione alla causa, diciamo, nella quale però la persona si trova ad essere immerso con elementi di positività. Una persona è contenta di fare questa cosa in maniera continuativa, impegnata, dedicando energie. Nella situazione di workaholism, invece, abbiamo questa sorta di compulsività, di obbligo di fare, che porta a far sì che il non staccare mai non corrisponde ad esiti positivi, cioè dal punto di vista del vissuto personale è una situazione insoddisfacente. Quindi pur essendo in entrambi i casi esperienze di lavoro molto elevato dal punto di vista della quantità, l'effetto soggettivo risulta l'opposto. Ci sono dei fattori organizzativi facilitanti e, per esempio, avere capi perfezionisti e ipercritici, intolleranti agli errori, l'intensificazione del lavoro, cioè la presenza di richieste eccessive, l'iperconnettività, la job insecurity e le minacce o paure di rimpiazzo, il telelavoro mal progettato. In questi fattori organizzativi sono in qualche modo condensabili con l'idea che l'eccesso di domande e l'eccesso di controllo rappresentano per la persona una sorta di fattore opprimente di fronte al quale la reazione può essere una reazione deviante, di protesta non controllata, non costruttiva, tesa solo a bilanciare le pressioni che vengono dall'esterno e che sono pressioni anche legate alle tecnologie. Per esempio, la iperconnettività ha stimolato, dopo una serie di reazioni anche individuali, ha stimolato la produzione di regole, di norme, per esempio relative alla disconnessione in certe fasi della giornata lavorativa o della settimana lavorativa. Quindi diciamo in questo caso che la presenza di condotte devianti tese ad avere un controllo maggiore dei propri tempi di lavoro è stata, tra virgolette, costruttiva, nel senso che ha prodotto poi effettive normative di miglioramento della qualità della vita. Gli effetti di questa situazione: bassa soddisfazione per il lavoro, effetti di strain con ansia, irritabilità e impazienza, emozioni negative, in particolare pessimismo o sbalzi di umore, credenze distorte su doveri e significati del lavoro, uno stato di salute peggiorato. In sostanza, anche da questo punto di vista la differenza è molto netta con l'engagement: avere questa incapacità di controllare il proprio impegno, il proprio coinvolgimento con il lavoro e quindi subire questa sorta di compulsività interna diventa un fattore di abbassamento della qualità dell'esperienza, con rischi per la salute psicofisica, cosa che sicuramente non è presente nell'engagement, dal momento che è una situazione volontaria ma controllabile dalla persona stessa. Passiamo al secondo esempio.
aggressività e violenza nei contesti lavorativi. La violenza è una forma specifica di aggressività, tesa a ledere fisicamente o a minacciare di ledere una persona, mentre in generale l'aggressività può non comportare condotte violente, si può limitare a un'aggressività di natura verbale. È comunque un fattore che, come segnalano le indagini di carattere europeo su questo tema, è in crescita e rappresenta una forma di devianza di particolare preoccupazione in certi contesti. Sto pensando come esempio al contesto sanitario, dove accanto a forme di violenza tra colleghi o di violenza rispetto ai propri responsabili e coordinatori, vi sono delle forme di violenza anche molto gravi, derivanti dai pazienti o, meglio ancora, dai loro familiari, nei confronti appunto del personale sanitario, dei medici, ma anche degli infermieri. Quindi, diciamo, è un elemento di particolare criticità in alcuni settori lavorativi che merita di essere studiato nella sua genesi, nei fattori causali più importanti, in maniera tale da trovare anche delle condizioni correttive che siano efficaci. Vi è una distinzione fra aggressività diretta, verbale, scritta, in forma digitale o in forma fisica, che è la violenza vera e propria, e aggressività indiretta, sotto forma di voci alle spalle, gossip, allusioni, messaggi denigratori, situazioni che oggi sono particolarmente fattibili anche grazie alle email, al web, a quelle forme in sostanza di aggressività virtuale che però hanno un peso particolarmente elevato quando si verificano in contesti di lavoro tra colleghi e rendono le relazioni e il clima psicosociale invelenito e fonte sicuramente di disagio personale molto elevato. Va richiamata la norma di riferimento sul tema della violenza e delle molestie, perché non vi è solo una, come dire, attenzione interna alle organizzazioni, ma ormai il tema della violenza è diventato un oggetto pubblico sul quale per l'appunto intervenire. E infatti si è attuata di recente la convenzione ILO fra i paesi europei, ma anche paesi nordamericani, sull'eliminazione della violenza e delle molestie nei luoghi di lavoro. Da notare che questa convenzione parla di tutti i tipi di violenza, comprese quelle di genere. Quindi nella descrizione fatta prima fra le violenze dirette e le violenze indirette va sottolineato la questione delle violenze di genere, delle molestie a sfondo sessuale come l'harassment sessuale. Perché è importante questa convenzione alle quali molti paesi hanno aderito? Perché anche il nostro paese ha recepito in Italia, con la legge numero 4 del 2021, questa convenzione, e ora la legge rende disponibili gli strumenti anche di carattere appunto normativo per diagnosticare situazioni di questo genere, per prevenirle, per mettere in atto una serie di strategie autodifensive da parte dell'organizzazione per far sì che ci sia tolleranza zero nei confronti di queste manifestazioni. In sostanza possiamo dire che questa norma integra le disposizioni sullo stress lavorativo e quindi integra quelle iniziative che vengono fatte in termini di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, che erano giustificate dal decreto legislativo 81 del 2008. Quali sono gli antecedenti di aggressività e violenza? Ci sono delle caratteristiche individuali, ad esempio
alto nevroticismo, la personalità di tipo A, l'affettività negativa, la stima di sé bassa, uno stile di attribuzione ostile, un locus of control esterno, cioè caratteristiche personali che sono facilitatori della scelta di una strategia aggressiva, ad esempio, piuttosto che di una scelta di mediazione, di rapporto costruttivo per eliminare la fonte causale, per esempio una situazione di frustrazione, e tentare di arrivare a una sorta di compromesso accettabile. Ecco, questi elementi caratteristici della personalità spingono invece verso risposte di natura impulsiva che vanno nella direzione della aggressività sia di natura verbale che di natura fisica in senso stretto. Vi sono poi dei fattori organizzativi che riguardano fondamentalmente le violazioni del contratto psicologico, dei fattori ambientali e dei fattori socioculturali, come ad esempio l'esistenza di stereotipi e unconscious bias. Vorrei ricordare per l'appunto l'importanza del contratto psicologico, o meglio della rottura e delle violazioni del contratto psicologico, che spesso sono la fonte delle risposte aggressive, in quanto costituiscono di fatto del fattore di frustrazione per la persona, e la risposta appunto della natura aggressiva può diventare automatica, anche se controproducente, anche se per l'appunto deviante. Nello stesso tempo la presenza nell'organizzazione di stereotipi, per esempio stereotipi di genere, ma anche stereotipi verso le persone anziane, l'aging, stereotipi nei confronti dei più giovani, o addirittura nella forma dell'unconscious bias. Che cos'è questo? È una forma di stereotipo inconsapevole, per cui per esempio anche dal punto di vista del linguaggio usato si usano delle affermazioni che vanno a disconfermare le qualità, le caratteristiche dell'altra persona. Usare un linguaggio sessista, ad esempio, esprime, anche non volendolo, anche senza una chiara intenzionalità, esprime una manifestazione di tipo aggressivo, controproducente o deviante rispetto alla persona che riceve questo messaggio. Gli effetti dell'aggressività e della violenza sulle persone possono essere diretti o indiretti. Dal punto di vista diretto, per esempio, aumenta la paura, il disagio e lo stato di ansia, la preoccupazione, insomma. È possibile una situazione di strain o di vero e proprio trauma psicologico. Sono possibili lesioni fisiche e forme di disabilità, minori o maggiori. In ogni caso il morale è basso, vi è un calo dell'impegno e della produttività e aumenta la voglia di dimettersi o di dimettersi sul serio, insomma, dimissioni effettive. Cioè, in sostanza, questi effetti diretti vanno tutti nella direzione di un peggioramento dell'esperienza soggettiva, con vere e proprie manifestazioni di disagio che arrivano anche a forme di trauma psicologico vero e proprio, quindi a forme di stress post-traumatico estremamente importanti. Pensate a un'aggressione fisica, alla minaccia con un coltello, ad esempio, come spesso purtroppo è successo proprio nei contesti sanitari, dove addirittura sono state usate le armi, sono state ferite delle persone o addirittura uccise. Quindi stiamo parlando di effetti che hanno una potenza disfunzionale sull'equilibrio psicologico molto alta. Vi sono poi gli effetti indiretti. Il primo potremmo dire che è un effetto positivo, cioè un aumento di consapevolezza dei pericoli e dei rischi che si possono incontrare dal punto di vista delle condotte aggressive.
l'evitamento di persone e luoghi, una riduzione della fiducia nel management e nei colleghi, un clima di lavoro ostile e la possibilità di un contagio psicologico, cioè quando sono presenti manifestazioni di condotte aggressive è molto facile che queste si diffondano. Io le ho viste fare a qualcuno e le riproduco prendendo, diciamo, un esempio

danni agli altri. Gli effetti dell'aggressività non si fermano sulle persone, ma possono avere un effetto sull'organizzazione. Come? Con ostacoli e rallentamenti nel raggiungimento degli obiettivi, nelle forme di assenteismo che aumentano e quindi aumentano i costi per le assenze per malattie, e nell'aumento delle intenzioni di dimettersi e di aumentare il tasso di turnover. È evidente che in questo caso, diciamo, la rilevanza che vogliamo mettere in luce riguarda una rilevanza economica, di effetto negativo sul piano economico per l'organizzazione. Si ha in generale una riduzione della produttività, un calo della qualità del servizio, l'aumento di costi economici, come anticipato, di carattere assicurativo o legati alla gestione di contenziosi, un calo della reputazione dell'organizzazione. Insomma, lavorare in un'organizzazione dove c'è un alto tasso di aggressività, dove ci sono manifestazioni di violenza, dove si hanno forme di harassment, dove si hanno manifestazioni di mobbing, rappresenta un fattore che riduce, per certi aspetti distrugge l'immagine di un'organizzazione, oltre che rendere il clima operativo della vita quotidiana particolarmente insoddisfacente. Un'altra categoria di condotte controproduttive riguarda la produzione, cioè condotte controproduttive contro la produzione che determinano cioè danni economici, inefficienza per gli uffici o per i gruppi di lavoro, i team, e un clima di insoddisfazione. Sono i tipici comportamenti di ritirata. La triade ritardo, assenteismo e turnover. Abbiamo richiamato in varie occasioni, anche nel corso di questa lezione, questa serie di comportamenti controproduttivi, devianti, cosiddetti di ritirata, perché tutte e tre, il ritardo, le assenze e il turnover, vogliono dire una riduzione dell'investimento energetico con l'organizzazione e di conseguenza forme di devianza che producono problemi nel buon funzionamento di una squadra, nel buon funzionamento del sistema di comando, in sostanza delle imperfezioni che talvolta sono particolarmente forti nel funzionamento della vita organizzativa. Hanno certamente un differente significato perché sono forme di violazione delle regole per vantaggi personali, oppure atti di risentimento e di vendetta per qualcosa che è successo in precedenza, forme di protesta individuale in assenza di altri mezzi, segnali comunque di malfunzionamento organizzativo. Cioè, se osserviamo in sostanza queste condotte dal punto di vista dell'organizzazione, possiamo trovare anche, cercare di capire quantomeno se una parte di queste condotte sia legata alla difficoltà di manifestare le proprie resistenze a un qualche cambiamento, il proprio dissenso nei confronti di certe scelte che sono state fatte, il proprio dissenso nei confronti di certe forme di frustrazione. Quindi leggere anche in termini positivi la presenza di queste condotte devianti può rappresentare una forma di acquisizione di conoscenza da parte dell'organizzazione per tentare di prevenire la loro comparsa e la loro continuità nel tempo. Quali sono gli antecedenti? Beh, da un lato la bassa coscienziosità, le anomalie nella percezione del tempo, l'insoddisfazione lavorativa, fattori organizzativi come bassi salari, scarse opportunità di carriera, la presenza di una leadership tossica o di forme di ingiustizia, le violazioni del contratto psicologico, la bassa sicurezza psicologica, la cultura lassista,

un contesto socio-economico negativo in cui è presente un tasso di disoccupazione che può diventare un fattore di pericolo, ma se è alto può diventare un fattore di freno. Il grado di employability, cioè quanto la persona ha le risorse necessarie per gestire una situazione, per esempio per andarsene, per trovare qualcosa di migliore, il pendolarismo, l'equilibrio tra lavoro e famiglia. Cioè, in sostanza, potremmo riassumere questa serie di antecedenti di carattere puntuale, da un lato nei fattori che incrinano il contratto psicologico, dall'altro lato in quegli elementi della cultura organizzativa che non sono in grado di controllare le devianze per un elevato tasso di alla loro tolleranza, per una disattenzione alle problematiche lavorative, per una disattenzione anche ai fattori di squilibrio che si possono evidenziare nella vita in termini, per esempio, di frustrazioni nel corso della vita quotidiana. Un'ultima categoria di condotte controproduttive riguarda direttamente la proprietà, e cioè furti dall'esterno o dall'interno dell'organizzazione, anche per via elettronica, che sono manifestazioni in aumento. Vandalismo dentro e fuori dai contesti lavorativi, in particolare condotte incivili, forme di sabotaggio, e cioè forme, manifestazioni tradizionali e moderne, come la diffusione di virus informatici da parte di hackers o di forme di pirateria elettronica, e forme invece più di tipo collettivo, che talvolta hanno motivazioni di cambiamento radicale, di situazioni di sfruttamento del lavoro e di alienazione dei lavoratori. Teniamo insieme queste tre manifestazioni devianti nei confronti della proprietà, perché sono accomunate dal fatto che in molti casi sono un segnale superficiale di una impossibilità di gestire il dissenso, di gestire la protesta, e quindi in molti casi dovrebbero essere analizzate per riconoscere i punti di malfunzionamento organizzativo. Naturalmente ci sono anche le caratteristiche individuali che portano a far sì che certe risposte devianti siano espressione del risentimento, dello spirito di vendetta per aver subito qualche maltrattamento, e quindi sono certamente in questo caso meno controllabili. Gli antecedenti che noi osserviamo per queste manifestazioni riguardano, come ho accennato già, fattori organizzativi, cioè una cultura lassista, la scarsa socializzazione a valori organizzativi, la deontologia professionale non rispettata, la trascuratezza dei controlli, esempi negativi di colleghi e superiori, occasioni per approfittare della situazione a proprio vantaggio e per la genesi di condotte opportunistiche. Nello stesso tempo ci sono dei fattori personali che vogliamo richiamare, e cioè la bassa coscienziosità, l'alta instabilità emotiva, l'insoddisfazione e reazioni di frustrazione, di bassa identificazione con l'organizzazione, di disadattamento e di adesione a culture di gruppo devianti. Dal punto di vista dei fattori personali, questo va certamente segnalato perché costituisce un elemento di differenziazione tra le persone. Ci sono le persone chiaramente con bassa coscienziosità, ad esempio, o con personalità particolarmente ostile, che sono facilmente coinvolte nell'attivazione di queste risposte controproduttive contro i beni, contro l'assetto delle risorse dell'organizzazione. Concludiamo con spunti di riflessione. Quali fattori organizzativi possono incentivare il workaholism?
Che utilità può avere la distinzione tra forme di aggressività diretta e indiretta? Riepiloghiamo gli spunti di riflessione emersi nel corso della lezione. In generale, si tratta di forme di devianza causate da fattori individuali o intervengono anche condizioni organizzative facilitanti? Quali fattori organizzativi possono incentivare il workaholism? Che utilità può avere la distinzione tra forme di aggressività diretta e indiretta? Abbiamo concluso questa lezione, vi ringrazio della partecipazione e vi ricordo che il materiale di approfondimento sarà presente nelle pagine web dell'Ateneo dedicate al corso di psicologia del lavoro che stiamo sviluppando.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. La lezione che faremo insieme avrà ad oggetto la valutazione dell'impatto ambientale. Qual è l'obiettivo quindi di quello che faremo in questa oretta? Sarà tentare di capire come un'azienda misura il proprio impatto ambientale, come una banca monitora questo comportamento dell'azienda e alla fine come si può intervenire per ridurre le implicazioni negative dell'ambiente legate all'attività svolta dall'impresa. Le tematiche che tratteremo sono la valutazione di impatto sull'ambiente, il monitoraggio del rischio ambientale e la reportistica ESG. Quindi partiremo da che cos'è questo impatto ambientale, passeremo a come si fa un monitoraggio in itinere durante tutta la vita del finanziamento o dell'investimento fatto dall'intermediario finanziario e chiuderemo con gli obblighi di reportistica che ha l'intermediario nei confronti del mercato. Iniziamo a parlare della valutazione di impatto sull'ambiente. Quindi che cosa parliamo? Di come andare a misurare con delle metriche quelli che sono gli effetti dell'attività dell'azienda sull'ambiente circostante. Valutazione dell'impatto sull'ambiente. I finanziatori devono considerare l'impatto ambientale dei soggetti finanziati guardando alla doppia materialità e alla supply chain. Che cosa significa doppia materialità e cosa significa supply chain? Quando parliamo di doppia materialità, tentiamo di capire qual è il perimetro che va guardato in termini di effetti dell'attività dell'azienda, del soggetto finanziato rispetto all'ambiente. Quando invece parliamo di supply chain, di che cosa stiamo parlando? Di quanti soggetti devono essere censiti, devono essere valutati per capire l'effetto che ha quel finanziamento concesso, quell'investimento realizzato sull'ambiente. Cominciamo a guardare la doppia materialità e tentiamo di capire un po' come si misura. Il principio della doppia materialità prevede che nella valutazione di impatto ambientale è necessario considerare congiuntamente le prospettive outside in e inside out. Che cosa significa prospettive outside in e prospettive inside out? La logica che abbiamo in una prospettiva outside in è tentare di capire come le condizioni ambientali, quello che sta succedendo nell'ambiente, può impattare sull'impresa. Quindi qui stiamo parlando di quello che è l'effetto del cambiamento climatico, ad esempio, sull'attività dell'azienda, quello che può essere il rischio di eventi estremi, eventi meteorologici estremi sull'azienda e così via. Questa è una prospettiva outside in perché guardiamo quello che succede all'ambiente e andiamo a valutare l'effetto sull'azienda. Quando invece parliamo di una prospettiva inside out, stiamo ragionando in una logica totalmente diversa. Il nostro focus è l'azienda e come si comporta l'azienda, quello che fa l'azienda, e dobbiamo capire quelle scelte che ha fatto l'azienda, che implicazioni hanno sull'ambiente. Quando parliamo di doppia materialità, che cosa si intende? Si intende che per valutare l'impatto ambientale di un qualsiasi finanziamento o investimento realizzato da un intermediario o da un investitore, è necessario guardare congiuntamente gli effetti dell'ambiente o del cambiamento climatico su quell'investimento realizzato e l'effetto dell'attività svolta grazie all'investimento realizzato sull'ambiente. Quindi, come capite bene, devo fare una valutazione a 360 gradi di quello che avrà come conseguenze la concessione di un finanziamento o un investimento in una particolare azienda. L'analisi dell'impatto ambientale deve considerare non solo l'azienda, ma l'intera supply chain. Che cosa significa l'intera supply chain? Significa tutta la catena di valore, a partire dai fornitori, per passare all'azienda, fino ad arrivare ai clienti finali. Normalmente, quando si parla di supply chain e si parla di impatto ambientale, si fa una distinzione delle diverse voci rilevanti utilizzando un acronimo che si chiama SCOPE. Qui vedete la classificazione scope 1, scope 2 e scope 3. Scope 1 che cosa significa? Significa l'attività svolta dall'azienda, quindi l'impatto ambientale legato all'attività svolta dall'azienda. Poi abbiamo lo scope 2 che invece è legato a che cosa? A quello che l'azienda può avere come effetto sull'ambiente, ricordatevi sempre una prospettiva outside in e inside out, legato ad approvvigionamento di energia. Quindi io posso prendere l'energia da fonti rinnovabili, quindi mi approvvigiono da un soggetto che produce energia con
con fonti rinnovabili, a quel punto ho un impatto abbastanza ridotto. Se invece mi approvvigiono da un soggetto che produce energia con l'utilizzo di carbone o combustibili fossili, logicamente l'impatto che ho è molto molto più rilevante. Quando ragioniamo invece sullo scope 3, su che cosa stiamo ragionando? Stiamo ragionando su tutta la catena di valore dell'azienda, quindi tutti i soggetti che in qualche modo interagiscono con l'azienda nel proprio processo produttivo. Quello che diventa importante quando parliamo di scope 1, scope 2, scope 3, e anche capire la rilevanza che possono avere queste diverse classificazioni nella misurazione dell'impatto nell'ambiente. Facciamo un esempio molto semplice e focalizziamoci solo sulle emissioni di CO2. Se noi andiamo a vedere le emissioni di CO2 prodotte a livello di scope 1, probabilmente quella è molto molto minore rispetto a quella che possiamo rilevare a livello di scope 3. Per darvi dei numeri, considerata l'intera emissione, mediamente ci possiamo aspettare che il 60-70% venga fuori dallo scope 3, mentre il 20% o qualcosa di più possa venire dallo scope 1. Quindi, come vedete, la scelta del focus cambia in modo significativo, perché più voi avete un focus allargato sulla supply chain, più riuscite a misurare effettivamente qual è l'impatto ambientale. Che cosa ci dice la normativa oggi? Ci dice che nella valutazione dobbiamo considerare la prospettiva inside in ed outside in e andare a vedere che cosa? Andare a vedere quali sono le ripercussioni per l'intera supply chain. Quindi non ci basta focalizzarci sullo scope 1, dobbiamo guardare lo scope 1, lo scope 2 e lo scope 3. Le metriche utilizzate cambiano a seconda del profilo ambientale rilevante. Qui trovate le voci più importanti. Avete efficienza energetica, energie rinnovabili, uso del suolo, consumo dell'acqua e trasporti puliti. Quindi queste sono le cinque voci che possono essere rilevanti nel misurare l'impatto dell'azienda sull'ambiente. Cominciamo a guardarle uno per uno e andiamo a vedere un po' quali metriche normalmente si usano per valutare l'impatto di queste caratteristiche sull'ambiente. Per l'efficienza energetica, che cosa avete come variabili da monitorare? Avete il risparmio di energia, le emissioni di CO2 e le emissioni di gas serra. Quindi qui vedete che cosa diventa importante lato impresa e quindi lato anche finanziatore nel valutare l'impatto dell'attività di quell'azienda. Prima di tutto il consumo di energia. La logica deve essere quella di risparmiare sul consumo di energia il più possibile. Logicamente il risparmio che potete conseguire sarà diverso a seconda del tipo di attività di cui parliamo. Alcune attività purtroppo sono intensive in termini di consumo di energia, altre sono meno intensive sotto questo profilo e quindi sulle seconde è un po' più facile fare risparmi di energia, mentre sulle prime può essere un po' più problematico raggiungere questo obiettivo. Logicamente la variabile chiave qui è la tecnologia utilizzata e a seconda della tecnologia utilizzata voi potete ottenere livelli di risparmio più o meno elevati. Poi c'è l'emissione di CO2 legata all'attività svolta da quell'azienda che l'intermediario ha finanziato o in cui qualcuno ha investito e quello che diventa importante è andare a misurare queste emissioni. Anche in questo caso il settore è importante perché alcune attività sono più inquinanti rispetto ad altre. Ultima categoria, tutte le emissioni di gas serra che possono essere rilevanti vanno considerate e monitorate. In questi due casi, sia CO2 che gas serra, l'obiettivo è sempre lo stesso, cioè di ridurre al minimo queste emissioni utilizzando delle tecnologie più green e meno impattanti dal punto di vista dell'ambiente. Andiamo sulle energie rinnovabili. Qui ci sono sempre emissioni di CO2, energia rinnovabile utilizzata, produzione di energia rinnovabile. Quindi lasciamo da parte le emissioni di CO2 perché ne abbiamo già parlato prima. Anche in questo caso diventa importante valutare se quella produzione di energie rinnovabili ha impatto in termini di CO2 oppure no. Ma la cosa che diventa importante è anche andare a vedere qual è l'energia rinnovabile che è stata prodotta e qual è l'energia rinnovabile che è stata utilizzata. Quello che è importante logicamente che cos'è? Identificare dei scenari in cui con l'attività dell'azienda si riesca a essere autosufficienti in termini di produzione di energia. Quindi se io riesco a produrre energia rinnovabile sufficiente alla mia attività, questo
quello è sicuramente un aspetto positivo. Attenzione che però si può fare anche qualcosa di meglio, perché io posso avere anche degli impianti di produzione di energie rinnovabili che sono sovradimensionati rispetto al mio fabbisogno, e a quel punto non solo io

produco l'energia che utilizzo e la produco in maniera verde, ma sono anche in grado di apportare alla rete, quindi apportare ad altri utilizzatori, delle energie rinnovabili che andrà a sostituire in parte le energie, quelle un po' più impattanti, basate su combustibili fossili e così via. Quindi quando fate la valutazione, attenzione che dovete considerare non solo quanto utilizza l'azienda, ma anche quanto l'azienda può donare o

di assorbire un po' della CO2 che viene prodotta da altre attività. Più fate questo intervento, più avete dei vantaggi a livello ambientale e quindi più potete ritenere quel soggetto in cui state investendo soldi un soggetto che ha un impatto positivo sull'ambiente. L'altra cosa importante è andare a vedere se nell'attività svolta si riesce a tutelare le aree che attualmente sono a destinazione verde o comunque che non sono edificate e non sono utilizzate per attività produttive, e più riuscite a fare questi interventi che riducono il consumo del suolo, più avete dei vantaggi. Questo perché? Perché sappiamo benissimo che un eccessivo consumo del suolo in caso di eventi atmosferici estremi può determinare dei danni maggiori per tutti i soggetti che vivono in quell'area. Ultimo aspetto, impatto sulla biodiversità. Che cosa significa impatto sulla biodiversità? Andare a vedere se quell'intervento fatto, quell'attività svolta dal soggetto può comunque avere delle ripercussioni negative sulla biodiversità. Può portare alcune specie a non essere più presenti in una determinata area, può danneggiare in qualche modo l'ecosistema. Questo dipende dal tipo di attività che stiamo andando a guardare. Ci sono attività molto impattanti che possono avere effetti sulla biodiversità e ci sono però tante altre attività che non hanno le caratteristiche per avere degli impatti diretti sulla biodiversità. Consumo dell'acqua, abbiamo risparmi in termini di consumi dell'acqua, la qualità dell'acqua e di nuovo l'impatto sulla biodiversità. Cominciamo dai risparmi sui consumi dell'acqua. Qui quello che diventa importante è come viene utilizzata l'acqua all'interno dell'attività o degli edifici dell'azienda. Quello che è l'obiettivo è ridurre al minimo questo consumo e la soluzione più efficiente per far questo che cos'è? Evitare sprechi, quindi mettere delle cellule che permettano di rilevare quando è necessario l'utilizzo dell'acqua o meno, fare interventi di manutenzione sugli impianti idrici in modo da evitare dispersione di acqua, e riutilizzare l'acqua quando è possibile per diversi usi prima di riversarla nei fiumi e così via. Quindi quello che devo fare è ragionare se posso creare un ciclo delle acque che mi permetta di utilizzare l'acqua che non è più potabile per fare, ad esempio, irrigazione di piante, innaffiamenti e così via, e quindi evitare che l'acqua venga sottoutilizzata rispetto alle proprie potenzialità. Altra cosa importante è la qualità dell'acqua, cioè se l'attività che io vado a realizzare all'interno dell'azienda può avere un impatto o meno sulla qualità dell'acqua e quindi inquinare l'acqua. Quello che diventa importante è definire in questo caso un ciclo produttivo che abbia un impatto in termini di inquinamento che sia il minimo possibile. Più riuscite a far questo con una tecnologia nuova e innovativa, meglio è la reputazione dell'azienda che stiamo andando a valutare. Ultimo aspetto, se interveniamo sull'acqua, soprattutto quando andiamo a riversare l'acqua poi nei fiumi o nel mare, dobbiamo stare attenti che l'acqua non sia inquinata e non abbia impatti negativi sulla biodiversità. Quindi quello che devo andare a valutare nel consumo dell'acqua, accertarmi che quando viene rilasciata nell'ambiente non sia inquinata e non vada a danneggiare tutte le falde d'acqua o le fonti d'acqua che ci sono nelle vicinanze e che non erano inquinate. Trasporti puliti, parliamo di emissioni di CO2, infrastrutture green e effetto sostituzione. Emissioni di CO2, molto semplice, la sostituzione dei motori a combustione con dei motori elettrici o ibridi ha un impatto relativo alla minore produzione di CO2, dei vantaggi ambientali chiari che vanno considerati nella valutazione del realizzare o meno un finanziamento o un investimento su quell'azienda. Più l'azienda opera sulle tecnologie che permettono trasporti verdi, più deve essere tutelata in termini di finanziamenti che gli vada a concedere. Altra cosa importante è la presenza di infrastrutture green. Che si intende per infrastrutture green? Tutte le strutture di servizio che possono facilitare l'utilizzo di mezzi di trasporto poco impattanti o non impattanti. Quindi, di che cosa parliamo? Ad esempio, le centraline per la ricarica delle macchine, quindi se io sono un investitore che decide di spendere le proprie risorse per finanziare chi produce queste centraline, devo considerare il mio intervento come un intervento che ha un impatto ambientale e un impatto ambientale positivo. L'altra cosa che posso avere come infrastrutture green sono ad esempio la
realizzazione.

di piste ciclabili o comunque di soluzioni che permettano di sostituire la macchina privata con altri mezzi di trasporto che hanno minore impatto ambientale. Tutte queste logiche di intervento sono fattori positivi che io posso considerare nel giustificare un impatto o un vantaggio del finanziare la controparte rispetto a un'altra solo perché contribuisce in qualche modo alla realizzazione di infrastrutture green. Ultimo aspetto, effetto sostituzione, cioè quanto quel soggetto che io sto finanziando aiuta alla transizione da trasporti inquinanti a trasporti meno inquinanti. Se io vado a finanziare un soggetto che fa servizio pubblico, servizio di trasporto pubblico, e metto in condizione quel soggetto di offrire un trasporto migliore, posso cominciare a pensare che quella scelta che ho fatto ha degli effetti di sostituzione importanti, perché se la qualità del servizio pubblico migliora, saranno più incentivati gli individui a utilizzare non più l'auto privata, ma a utilizzare il mezzo pubblico per spostarsi. Quindi quando vado a fare questi finanziamenti, quando vado a offrire queste opportunità ai miei clienti, alle mie aziende, devo tentare di capire quali possono essere le ripercussioni sulla società e soprattutto sull'ambiente che per me possono essere rilevanti. Questo rientra appunto in un'analisi cosiddetta di scope 3, in cui vado a vedere l'attività di quel soggetto e le ripercussioni sull'intera filiera. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Cosa si intende con il principio della doppia materialità? Nella valutazione di impatto ambientale delle singole aziende, quali sono le implicazioni legate ad un'analisi a livello di scope 3? Possiamo passare al secondo argomento di questa lezione, che è il monitoraggio del rischio ambientale. Qui che cosa tentiamo di fare? Tentiamo di capire come si deve comportare un intermediario o un investitore nel valutare il comportamento dell'azienda e la sua capacità di allinearsi a degli obiettivi ambientali. Ok? Il monitoraggio del rischio ambientale è un processo complesso che richiede la raccolta di informazioni e la gestione del rapporto con la clientela. Qui che cosa vogliamo mettere in evidenza? Quando parliamo di rischio ambientale, il fabbisogno di informazioni necessarie per misurare cosa sta facendo l'azienda è molto molto rilevante. Quindi quello che è necessario fare in questa fase è raccogliere molte informazioni sul cliente, alcune saranno utili, altre probabilmente no, e tentare di processare nel modo più veloce possibile questi dati. Viene fatto logicamente utilizzando strumenti tecnologici avanzati. Quello che però diventa importante è che alcune informazioni che io ho necessità di raccogliere non è detto che siano pubblicamente disponibili, non è detto che siano facilmente reperibili. Facciamo degli esempi banali. Quando io vado a finanziare un'impresa che utilizza questo finanziamento per acquistare un immobile, nella logica scope 3 io che cosa devo andare a fare? Devo andare a valutare l'azienda che consumi ha in quell'immobile e quale impatto ambientale può avere, quindi in termini di produzione di CO2, consumo di energia e così via. Questa informazione qui, attenzione, che io come soggetto che ha finanziato quel soggetto non ho diritto ad averle direttamente, le devo chiedere al mio cliente e devo vincolare l'erogazione del finanziamento alla messa a disposizione di queste informazioni. Questo significa che è prevista o è necessaria una cooperazione tra il soggetto che ottiene il finanziamento in cui io vado a investire le risorse e i soggetti che hanno interesse a monitorare e a misurare questo rischio green. Se non c'è questa collaborazione, quindi la controparte non è disposta a raccogliere informazioni e a rendere disponibili, attenzione che la mia analisi non potrà mai arrivare a uno scope 3, forse potrà arrivare a uno scope 2 o si dovrà limitare a uno scope 1. Ricordatevi quello che vi ho detto prima, l'impatto ambientale è prevalentemente legato allo scope 3 e non legato allo scope 1. Quindi quando io voglio avere un effetto significativo sull'ambiente, attenzione che mi devo focalizzare sulla esigenza di raccogliere e processare questi dati necessari a valutare lo scope 3. Non esistono regole univoche che permettono di delineare delle linee guida per l'azione del finanziatore nei confronti del debitore. Quindi ad oggi non ci sono ancora degli standard o delle best practice che mi permettono di capire
come andare a interagire.

con questo debitore, quali informazioni andargli a richiedere, con che frequenza andare a richiedere questi dati e come verificare questi dati. Tutto questo è lasciato al finanziatore o all'investitore che deve valutare di volta in volta se e come richiedere questi dati. Logicamente, lato soggetto che viene finanziato, tutti questi dati che io gli vado a richiedere sono un onere aggiuntivo. Quest'onere aggiuntivo può essere ritenuto ragionevole, può essere ritenuto accettabile se e soltanto se le condizioni di finanziamento che io vado a concedere sono migliori rispetto alla media del mercato. Quindi se io gli dico ti finanzio ai tassi di mercato e in più ti chiedo anche questi dati, logicamente il cliente, quello che verrà finanziato, non mi darà mai a disposizione questi dati perché dice io sul mercato posso trovare qualcuno che non mi richiede questo sforzo aggiuntivo, non mi richiede questo impegno aggiuntivo. Quindi quello che devo fare io come finanziatore o come investitore è ragionare su come incentivare e rendere economicamente conveniente per il soggetto finanziato la raccolta e la messa a disposizione di questi dati. Considerate che oggi questi dati in realtà vengono più facilmente messi a disposizione, non tanto perché c'è una maggiore attenzione dei soggetti finanziati a questo profilo, ma perché comincia a costare meno raccogliere questi dati. Se io nel mio immobile ho messo delle fotocellule che rilevano la temperatura, quanto è stata accesa una luce rispetto a un'altra e così via, alla fine tutti questi dati sono disponibili e quindi io semplicemente devo trasferire questi dati al soggetto finanziatore che me li richiede. Se invece non c'è la tecnologia all'interno del bene, all'interno dell'immobile, nell'esempio che facevo io, che permette di rilevare questi dati, logicamente diventa più complesso, più costoso per il soggetto finanziato mettere a disposizione queste informazioni. Nel monitoraggio del rischio ambientale è necessario come minimo definire obiettivi ragionevoli, predisporre sistema di monitoraggio continuo, identificare un certificatore esterno, implementare un sistema di reporting su dati positivi e negativi. Queste sono delle linee guida standard che devono essere seguite. La prima prevede la definizione di obiettivi ragionevoli. Che significa obiettivi ragionevoli? Dire che l'azienda può lavorare a impatto zero sull'ambiente dipende dal tipo di attività che fa quell'azienda. Se l'azienda è una società di consulenza che fa unicamente servizi di consulenza, forse può raggiungere questo obiettivo nel medio-lungo termine. Se l'azienda è un'azienda che fa dei cicli produttivi, dire che non abbia impatto sull'ambiente è abbastanza, se volete, troppo sfidante come obiettivo e non raggiungibile. Quando vado a definire questi obiettivi ragionevoli, normalmente come si fa a raggiungere questo risultato? Vado a vedere cosa fanno le altre aziende in termini di impatto ambientale e tento di pormi rispetto alle altre aziende in linea con quelle che hanno il minore impatto ambientale possibile. Quindi l'idea non è ridurre a zero, ma mettermi in condizione di essere tra le aziende che hanno meno effetti negativi sull'ambiente. Secondo aspetto è predisposizione di un sistema di monitoraggio continuo. Che cosa significa? Che io devo essere in grado di produrre dei dati sul mio impatto ambientale teoricamente di giorno in giorno. In realtà non è proprio di giorno in giorno, ma almeno di mese in mese, e io vado a vedere di mese in mese cosa sta facendo la mia azienda. Quindi il mio obiettivo in questo caso è tentare di capire anche se c'è un trend di miglioramento o di peggioramento della mia azienda che posso evidenziare o comunque comunicare al mercato per avere dei vantaggi. Poi bisogna identificare un certificatore esterno. Che cos'è questo certificatore esterno? È un soggetto che ha il compito di verificare la qualità e la bontà dei dati che io metto a disposizione. Qui l'obiettivo in questo caso è tentare di avere un soggetto terzo indipendente che vada a dichiarare sul mercato se le informazioni che io produco sono corrette o meno. Tanto più voi avete un soggetto esterno che ha una reputazione, tanto più questa certificazione avrà degli effetti. Tanto più invece avete un soggetto esterno che è la prima volta che fa attività di certificazione, tanto meno sarà ritenuto valido al mercato il tipo di servizio che vi sta offrendo, quindi il servizio di certificazione. Se io voglio massimizzare i benefici dell'attività che faccio per ridurre l'impatto ambientale, devo selezionare dei certificatori che siano in grado, in base a quello che crede il mercato, in base a quella che è l'opinione comune del mercato,
fare questo lavoro e di valutare effettivamente cosa io sto facendo. Ultimo aspetto, devo fare un sistema di reporting che ogni volta che faccio un monitoraggio mi permetta di evidenziare le informazioni relative a eventi positivi e eventi negativi. Quindi devo dare al mercato tutte le informazioni sulla mia attività e l'impatto sull'ambiente, non posso fare quello che si chiama il cherry picking e andarmi a scegliere soltanto le informazioni buone da comunicare al mercato. Se succede questo, di fatto il meccanismo di comunicazione al mercato diventa inutile perché il mercato sconterà nelle informazioni che io vado a proporre al mercato che quelle sono solo le informazioni buone. Quindi non è un quadro completo, ma è solo la visione migliore che io posso avere sul mio impatto ambientale. Il processo di monitoraggio prevede solitamente monitoraggio della singola posizione, monitoraggio del portafoglio e tracking della movimentazione di portafoglio. Quindi quando io ragiono in una logica di intermediario che ha finanziato o ha investito in un'azienda, devo avere la capacità di fare che cosa? Di valutare per la singola azienda e per il singolo investimento qual è l'impatto ambientale. Poi devo passare a un livello un po' più alto e andare a valutare per il portafoglio che io sto gestendo, qual è l'impatto ambientale? Perché è importante fare questo passaggio? Perché è impossibile per un'azienda avere tra i soggetti finanziati, almeno ad oggi, tutti i soggetti che hanno un impatto minimo sull'ambiente. Quindi quello che io devo mostrare a chi finanzia o a chi supervisiona l'intermediario è che ho un portafoglio in cui ci sono dei soggetti che hanno delle criticità ambientali, ma attenzione che questo peso non è così rilevante. L'obiettivo in questo caso è tentare di evidenziare che sto facendo una logica di diversificazione nella concessione dei finanziamenti, andando a finanziare in gran parte soggetti green, ma in parte anche dei soggetti che non sono green, che sono brown e che probabilmente in futuro si dovranno allineare a degli standard ambientali. L'ultimo aspetto che vedete in questa slide è in realtà quello più importante in assoluto, che è il tracking della movimentazione di portafoglio. Quello che vuole vedere chi supervisiona un intermediario, chi investe i propri soldi in un intermediario, è che il comportamento dell'intermediario si stia allineando a delle logiche green. Quindi se io riesco a far vedere da dei dati che non sto concedendo finanziamenti a soggetti non attenti all'ambiente, quindi brown, come lo facevo in passato, quindi sto selezionando di più. Questo è un segnale positivo per chi deve vigilare sul comportamento di questo intermediario, chi deve investire le proprie risorse in questo intermediario. Altra cosa importante, se io riesco a far vedere addirittura che i miei clienti, inizialmente brown, poi grazie al mio finanziamento sono diventati green, quindi ho una movimentazione del portafoglio in cui non cambiano i finanziamenti concessi, ma cambia il livello green dei soggetti finanziati. Questo è uno scenario anche migliore da comunicare al mercato, perché questo scenario che cosa implica? Implica che la concessione di finanziamenti da parte dell'intermediario ha aiutato quelle aziende a fare la transizione green. E in realtà questo è l'obiettivo che vuole l'autorità di vigilanza e l'obiettivo che vuole chi investe nell'intermediario finanziario. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono i profili minimi da considerare nel costruire un modello di monitoraggio del rischio ambientale? Perché un intermediario deve monitorare sia il rischio a livello di cliente che di portafoglio? Possiamo passare all'ultimo argomento di questa lezione, che è la reportistica ESG. Quindi che cosa parliamo? Parliamo di un ambito un po' più ampio, perché mettiamo non soltanto ambiente, ma anche sociale e governance, e tentiamo di capire oggi, in base alla normativa vigente, che cosa deve raccogliere come informazioni un intermediario e come lo deve andare a comunicare. Quello che vedremo insieme è legato alla direttiva CSRD e tenteremo di capire un po' questa direttiva CSRD come impatta sugli intermediari. Negli ultimi anni sono aumentati i data provider di informazioni ambientali ed è aumentata la qualità delle informazioni censite. Se voi guardate quello che negli anni 90, quindi 1990, potevamo avere come informazioni sull'ambiente, voi vedete che non c'era proprio un dato
da utilizzare per misurare in modo oggettivo l'impatto ambientale.

A partire dagli anni 2000 si è cominciato ad investire nella produzione di dati, sono cominciati a nascere dei data provider che aggregano queste informazioni e le mettono a disposizione del mercato e oggi noi abbiamo dati sull'impatto ambientale e benchmark di mercato. Quindi oggi noi possiamo effettivamente fare un confronto tra quelli che sono gli obiettivi ambientali dichiarati e gli obiettivi effettivamente conseguiti. E lo possiamo fare non solo in base alla policy dichiarata o alle componenti qualitative che possiamo identificare per misurare l'impatto ambientale, ma abbiamo anche tutta una serie di dati quantitativi che ci permettono di raggiungere questo obiettivo. Tale evoluzione ha permesso di costruire benchmark più affidabili per la valutazione di impatto ambientale di un'azienda e dei margini di miglioramento raggiungibili. Qui c'è un altro aspetto importante. Questi benchmark che abbiamo costruito non solo ci permettono di capire oggi come si comporta l'azienda, ma visto che cominciamo a avere questi benchmark oramai da diversi anni, possiamo anche tentare di capire come è ragionevole che un'azienda si possa allineare a degli standard ambientali. Quindi quanto tempo ci può volere, quali sono gli interventi da fare, quali sono le strategie da implementare per raggiungere questo obiettivo. Questa è una cosa che oggi si può fare e si può fare anche sulla base di dati. Gli intermediari finanziari nel costruire la reportistica ESG devono garantire dati accurati, consistenti e credibili, informazioni standardizzate, accurate e trasparenti, costi e tempi di analisi ottimizzati e monitoraggio in tempo reale. Allora, queste sono le indicazioni di massima che abbiamo per misurare questo impatto ESG dei soggetti finanziati. Che cosa ci viene detto? Che i dati devono essere accurati, consistenti e credibili. Quindi dobbiamo assicurarci che ci sia un processo di data quality che permetta di verificare se i dati sono sempre corretti o se ci sono dei dati che sono stati imputati in modo errato. Devono essere coerenti nel tempo, quindi devono essere dati che sono confrontabili nel tempo e obiettivi o risultati che devono essere credibili. Quindi nell'analizzare i dati io mi devo anche preoccupare di verificare se quando vado a riportare questi dati, comunque non ci siano delle situazioni particolari che possono influenzare la qualità del dato. Vi faccio un esempio banale. Se io ho un soggetto che è stato finanziato, che è stato target di un'operazione di fusione-acquisizione, quindi è stato acquisito o è stato fuso con un altro soggetto, io devo stare attento perché oggi i dati ambientali che avevo prima non sono confrontabili a quelli che ho dopo. Perché ora l'azienda è molto più grande, molto più complessa, ha molti più problemi e quindi quando vado a fare il confronto dei dati devo stare ben attento a non avere dei confronti tra soggetti che di fatto sono diversi. È sempre la stessa controparte, ma ha fatto un'operazione di M&A e quindi non è più confrontabile rispetto a quello che c'era prima dell'operazione di M&A. Altra cosa importante, le informazioni devono essere standardizzate, accurate e trasparenti. Quindi più io riesco ad avere dei dati semplici da leggere, che siano oggettivi, tanto più posso avere un meccanismo efficace di valutazione e di monitoraggio dei rischi che mi sto prendendo. Quando ragionate sui dati, attenzione che qui ogni intermediario può interpretarlo in modo leggermente diverso. Qui ci sono delle linee guida generali che ci dicono più o meno il tipo di dati e il tipo di metriche che dobbiamo utilizzare. Ma attenzione che ogni intermediario ha flessibilità nel decidere come andare a considerare questa informazione e come andarla a implementare. I costi e i tempi di analisi devono essere ottimizzati. Che cosa significa? Logicamente, in termini di costi, questa è una reportistica aggiuntiva che deve fare l'intermediario e quindi più riusciamo a ridurre i costi, più questa spesa diventa ragionevole e sostenibile per l'intermediario. Altra cosa importante, devono essere ottimizzati anche i tempi. Se io voglio valutare l'impatto ambientale, non lo posso fare sui dati che ho raccolto 2 anni fa o 3 anni fa. I dati devono essere raccolti e in pochi mesi devono essere tradotti in un report che va sul mercato. Quindi devo essere anche capace di raccogliere dati in tempo reale ed elaborarli in tempo ragionevole. Più sono in grado di automatizzare il processo di raccolta e soprattutto di elaborazione, più è facile che io raggiunga questi obiettivi. Il monitoraggio poi di questi dati deve essere in tempo reale. Tempo reale non significa che ogni giorno devo andare a vedere cosa fanno tutti i miei clienti,

Pensate alla banca con qualche decina di migliaia di anagrafiche o qualche centinaia di migliaia di anagrafiche, come potrebbe essere oneroso per lei fare questa attività. Ma quello che viene chiesto è che ci sia comunque un monitoraggio, normalmente con frequenza mensile, trimestrale o annuale, che permetta di vedere durante la vita del finanziamento cosa sta succedendo a quel cliente. Quindi quello che si vuole evitare è che si faccia la valutazione di impatto ambientale solo al momento dell'erogazione e poi si lasci libero il soggetto finanziato praticamente di fare quello che vuole perché nessuno controlla quello che sta succedendo. Quindi quando qui si parla di monitoraggio in tempo reale, significa banalmente un monitoraggio durante la vita del finanziamento con una frequenza d'osservazione che dipende logicamente da quanti clienti ha la banca, quanto è rilevante quel cliente, qual è l'impatto ambientale che può avere l'attività svolta da quel cliente. Se quel cliente fa estrazione petrolifera, logicamente va monitorato con alta frequenza. Se quel cliente di nuovo fa consulenza fiscale o consulenza finanziaria, è abbastanza improbabile che abbia un impatto ambientale importante. La tecnologia, quindi artificial intelligence, machine learning, eccetera, crea nuove opportunità per automatizzare la raccolta dei dati e la costruzione di report granulari sul portafoglio crediti. Questo che cosa significa? Che con lo sviluppo della tecnologia, gran parte delle attività che qualche anno fa andavano fatte manualmente, quindi impiegando risorse umane, oggi possono essere in gran parte automatizzate. Ora, la valutazione di impatto non può essere automatizzata, ma la fase di raccolta e la fase di prima elaborazione dei dati può beneficiare di questi meccanismi di automazione. Quello che è importante in questo caso che cos'è? Avere un'idea chiara di come vengono raccolti i dati, di come vengono aggregati e avere anche la possibilità di avere dati di tipo granulare, quindi poter fare delle analisi, come abbiamo detto prima, a livello di cliente, ma anche a livello di portafoglio e tentare di capire come il portafoglio sta cambiando nel tempo. Più riuscite a automatizzare questo processo, meglio è, perché riducete i tempi, riducete i costi e riducete le risorse umane impiegate per questa attività. L'obiettivo perseguito è la costruzione di un set di metriche a livello di singolo cliente e singolo bene, aggregabile a livello più alto, settore, area geografica, eccetera, ove necessario. Perché è importante considerare questo profilo dell'aggregazione? Perché spesso quello che deve trasmettere al mercato l'intermediario sono dei report in cui descrive quella che è l'impatto ambientale a livello scope 1, scope 2, scope 3 della sua attività. Normalmente quando va a trasmettere questa informazione al mercato, l'intermediario può decidere, può avere convenienza a trasmettere queste informazioni non a livello di portafoglio complessivo, ma a livello di segmento di attività. Cioè far vedere che il segmento di attività legato a un settore particolarmente inquinante è anche quello che impatta sull'inquinamento prodotto all'intermediario, non è un problema grande per un intermediario finanziario che deve fare disclosure. Se invece io faccio vedere che il portafoglio dove io mi focalizzo, il portafoglio dove io sto investendo di più, è in realtà quello che ha un impatto ambientale minore, questa è un'informazione positiva che il mercato può valorizzare e che il mercato può premiare in qualche modo. Quindi la possibilità di aggregare per settore o per area geografica in realtà è nell'interesse dell'intermediario per massimizzare i potenziali benefici della trasmissione di nuovi dati e di reportistica al mercato. La reportistica di sostenibilità era nata come documento aggiuntivo da predisporre a cura dell'azienda per gli investitori attenti ai profili ESG. Quindi inizialmente quello che avevamo sulla NFRD, che era la direttiva precedente, era un approccio di che tipo? Abbiamo i documenti di bilancio, quelli sono i documenti che guardano gli investitori, sono quelli che vengono presentati e discussi nell'assemblea dei soci, e poi abbiamo la documentazione ESG o ambientale. L'obiettivo era avere metriche e approcci diversi per la reportistica ambientale. Però poi ci si è resi conto che questo generava un problema. Qual era il problema? Il problema era principalmente le scadenze di pubblicazione dei documenti. Succedeva spesso che la pubblicazione del bilancio si faceva prima della pubblicazione della reportistica ambientale USG. Quindi banalmente si andava in assemblea

soci a votare sulla strategia dell'azienda, su quello che doveva fare l'azienda, senza conoscere cosa stava facendo l'azienda dal punto di vista dei profili ambientali. Quindi sì, era un'informazione che veniva data al mercato, ma non nel momento in cui gli investitori potevano influenzare le scelte dell'azienda. A questo punto che cosa si è deciso di fare? Si è deciso di cambiare l'approccio e con la normativa CSRD, quella attuale, si è andata a introdurre un vincolo diverso per la comunicazione al mercato di queste informazioni. La direttiva CSRD ha modificato il paradigma, introducendo l'obbligo di disclosure di tali informazioni nel bilancio annuale di esercizio. Quindi io quando vado a redigere il bilancio annuale di esercizio, entra in vigore dal 2024 e a regime tutte le aziende interessate dovranno adottarla entro il 2030, io dovrò fare anche una sezione del bilancio in cui metto la reportistica ambientale o la reportistica ESG. A questo punto la scadenza di pubblicazione di questa documentazione, quella ESG, è la stessa scadenza di pubblicazione del bilancio. Detta in altro modo, quando gli investitori vanno in assemblea a votare, conosceranno, se logicamente lo vorranno leggere, sia la situazione economica o finanziaria dell'azienda, sia la situazione ambientale ESG dell'azienda e potranno votare o decidere anche considerando gli aspetti ambientali. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono le principali implicazioni legate al miglioramento della qualità delle informazioni censite sui profili ambientali? Quale può essere l'impatto atteso dell'implementazione della direttiva CSRD? Possiamo sintetizzare quello che abbiamo fatto in questa lezione andando a rivedere gli spunti di riflessione. Leggiamoli insieme. Che cosa si intende con il principio della doppia materialità? Nella valutazione di impatto ambientale delle singole aziende, quali sono le implicazioni legate ad un'analisi a livello Scope 3? Quali sono i profili minimi da considerare nel costruire un modello di monitoraggio del rischio ambientale? Perché un intermediario deve monitorare sia il rischio a livello di cliente che di portafoglio? Quali sono le principali implicazioni legate al miglioramento della qualità delle informazioni censite sui profili ambientali? E da ultimo, quale può essere l'impatto atteso dell'implementazione della direttiva CSRD? Questo è tutto per la nostra lezione sulla valutazione dell'impatto ambientale. Vi ricordo che le slide e i materiali di approfondimento legati a questa lezione sono disponibili sul sito di Ateneo e vi aspetto alla prossima lezione per parlare nuovamente di tematiche di Green Finance. Grazie, arrivederci.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

appunto con il passaggio dalla safety alla safety 2 e poi alla resilience, c'è stato uno switch di focus su quello che è il sistema sociotecnico, i sistemi complessi e soprattutto per quanto riguarda gli operatori, la cosiddetta parte componente sharp end del sistema, che non è più vista come l'unica a causare errori e di conseguenza incidenti. Si è iniziato ad indagare quindi sul lavoro svolto da questa componente sharp end, dal lavoro svolto dagli operatori. E appunto è nato questo recente framework chiamato WAX che cerca di descriverne le varietà e anche di andare ad analizzare quali sono i trasferimenti di conoscenza tra le varie parti del sistema sociotecnico. Andiamo ora agli argomenti di questa lezione. Il primo, varietà del lavoro di base. Poi, il principio ETHO. Il framework SECI. Evoluzione dei sistemi sociotecnici e il framework WAX. Applicazioni ed esempi. Vediamo il primo argomento di questa lezione, intitolato appunto Varietà del lavoro di base. Il modo in cui le persone pensano che il lavoro sia fatto ed il modo in cui viene effettivamente svolto sono due cose diverse. Ovviamente c'è un gap tra quella che è la realtà e quella che è l'immaginazione, come in tutte le cose, così anche nelle performance di lavoro ci sono appunto dei modi in cui il lavoro viene immaginato, come il lavoro appunto viene immaginato di essere svolto, come si pensa che questo possa essere svolto, ma poi quello che effettivamente è svolto sarà comunque ovviamente diverso, anche solo per qualche piccola sfumatura, ma non combacerà mai perfettamente col lavoro così come era stato immaginato in precedenza. È un concetto risalente all'ergonomia francese degli anni 50. Il lavoro di Obredan e Faverge del 1955, appunto, intitolato Le travail per scritte e le travail réalisées. Quindi anche vediamo che questo è un concetto non così moderno, ovviamente. Già dagli anni 50 si era cominciato a intuire il fatto che il lavoro realizzato era molto diverso dal lavoro prescritto, quindi il lavoro quello identificato, per esempio, nelle normative o come veniva dichiarato. Esistono quattro varietà di lavoro di base. La prima, work as imagined, quindi il lavoro come ha immaginato. Work as prescribed, quindi il lavoro come è stabilito, come è prescritto nelle normative o anche semplicemente come questo viene appunto indicato, come questo lavoro viene indicato come deve essere effettuato. Work as disclosed, il lavoro come divulgato, come disseminato, che quindi è quella parte che viene trasferita, il work as disclosed, e di conseguenza è anche quella che più facilmente viene percepita, poiché è proprio come viene dichiarato il lavoro svolto. E poi c'è il work as done, quindi, come dicevamo, è il lavoro effettivamente svolto, come viene effettuato, come si svolge il lavoro in una determinata posizione, linea produttiva, ufficio, proprio il lavoro svolto effettivamente dagli operatori, dalla componente sharp end e come loro portano avanti le loro appunto operazioni di routine lavorative normali. Ecco un esempio, in questa immagine appunto vediamo le quattro varietà del lavoro di base. Questo esempio è un esempio operativo in una sala chirurgica, in una sala operatoria. Vediamo il work as imagined, chiamato WAI, l'acronimo WAI, quindi il lavoro come immaginato. È quello del direttore sanitario che immagina che gli infermieri preparano il paziente con un ordine rigoroso. Poi c'è il work as prescribed, il lavoro come prescritto, che quindi sarebbe il protocollo scritto che impone disinfezione, il conteggio degli strumenti, timeout chirurgico, eccetera. Poi c'è il work as disclosed con l'acronimo WADI, dove appunto nella riunione il caposala afferma tutto il personale segue il protocollo, quindi c'è questa affermazione, no? Il work as disclosed, è il lavoro come viene indicato, proprio a parole, proprio con affermazioni. Per ultimo, ma non per importanza, c'è il WAD, l'acronimo WAD che sta, come detto, per work as done, il lavoro quindi effettivamente svolto. L'esempio, appunto, in sala operatoria un infermiere rimuove il catetere due volte per trovare la posizione corretta. Ovviamente non è prescritto né dichiarato né immaginato da nessuna parte che il catetere vada inserito, rimosso e rinserito per trovare la posizione più adatta, magari meno fastidiosa, però è quello che effettivamente succede durante una fase di lavoro in sala operatoria, anche basti pensare a un prelievo. Quando si fa un prelievo non è detto che l'infermiere o l'addetto riesca a centrare subito il vaso sanguigno adatto, ma può essere che...

che necessiti di un secondo tentativo. E tutto ciò non è appunto stato indicato né prescritto da nessuna parte. Non è la regola, non è come viene dichiarato, ma è quello che poi nella realtà tranquillamente succede, o meglio, può succedere. Vediamo adesso in questo grafico una sovrapposizione di questi quattro tipi di lavoro di base, dove appunto sull'asse delle Y c'è il lavoro esibito in alto o nascosto in basso, quindi con delle evidenze esteriorizzate di questo lavoro, mentre sull'asse delle X vediamo che sulla sinistra c'è il livello di concretezza astratto del lavoro e sulla destra il livello di concretezza del lavoro effettivo. Vediamo che nel quadrante in basso a sinistra, quindi con alta astrazione e un lavoro appunto relativamente molto nascosto, c'è cioè il work as imagined, come il lavoro viene immaginato, come si immagina venga svolto il lavoro, ecco. Vediamo invece nel quadrante in alto a sinistra, c'è una forte componente di work as prescribed, scusate, che appunto ha una forte componente di lavoro esibito, ma anche astratto, perché è quello che viene indicato nelle normative. Vediamo che nel quadrante superiore, anzi in tutta la metà superiore del grafico, è l'area del WADI, del Work as Disclosed, sia che sia questo astratto che effettivo, che come detto sono le affermazioni che, appunto, con cui viene divulgato il lavoro. Mentre per quanto riguarda il quadrante del settore destro di questo grafico, quindi un lavoro che ha un livello di concretezza effettivo e che mostra una grossa parte nascosta e una buona parte, anche se più piccola, esibita, c'è cioè il work as done, che è anche l'area ovviamente più grande di tutte le quattro varietà del lavoro di base. Arriviamo agli spunti di riflessione. Quante sono le varietà del lavoro di base? Che cosa si intende per WADI con l'acronimo WADI? Quanto sono sovrapponibili tra di loro le varietà del lavoro di base? Andiamo adesso al nuovo argomento di questa lezione, intitolato il principio Etto, che è appunto un principio introdotto da Holnagel, che è uno dei padri della resilience engineering, che va appunto a identificare fondamentalmente, le differenze tra efficienza e efficacia del lavoro, con cui lui appunto va a descrivere tutta una componente, di varietà del lavoro, tra le varietà del lavoro, che ne permette di stabilire le differenze tra quella che è l'efficacia o l'efficienza. Adesso vedremo quali sono queste differenze. Il principio Etto, Eric Holnagel 2009, appunto, significa efficiency, toughness, trade-off. Quindi il principio Etto fondamentalmente ci dice che le esigenze di produttività tendono a ridurre l'accuratezza, mentre le esigenze di sicurezza tendono a ridurre l'efficienza. Quindi, ovviamente, se c'è esigenza, più si è produttivi e ovviamente meno si è accurati. Quando si parla appunto di grosse moli di produttività, il lavoro risulterà ovviamente meno accurato, ma anche quando ci sono forti, esigenze di sicurezza, queste, tenderanno a ridurre quella che è l'efficienza. Quindi, diciamo che un'alta produttività va a ridurre l'efficacia del lavoro, quindi quanto questo possa essere accurato. Mentre le esigenze di sicurezza, la sicurezza e quindi la safety, vanno a ridurre quella che è l'efficienza. Il principio Etto riconosce che è impossibile essere contemporaneamente massimamente efficienti e massimamente accurati, efficaci. Fondamentalmente è questo che ci trasmette il principio Etto ed è anche questa la differenza che c'è tra efficienza e efficacia. Ovviamente qualsiasi organizzazione, ma anche qualsiasi sistema sociotecnico deve trovare quello che è poi un bilancio tra l'efficacia e l'efficienza, soprattutto perché per arrivare agli obiettivi che il sistema si era preposto in fase di progettazione, che gli erano stati preposti in fase di progettazione, appunto non si può mai essere totalmente efficaci o totalmente efficienti, sia per bilanciare la produttività, mantenendo comunque dei canoni di sicurezza che permettano al lavoro di andare avanti senza incorrere in particolari eventi indesiderati, quali errori e, nel caso, nello scenario peggiore, incidenti. Le risposte nei sistemi reali sono sempre scarse. Risorse intese come tempo, informazioni, manodopera, materiali e soldi. Quindi, ovviamente, anche queste caratteristiche, queste risorse vanno a inficiare su quelle che possono essere l'efficacia e l'efficienza, quindi l'accuratezza o
o la forte produttività di un'organizzazione, perché idealmente nelle modellazioni queste risorse vengono considerate quasi sempre come infinite, quando poi invece nel WAD, nel Work as Done, vediamo che qualsiasi organizzazione comunque sia, può avere delle deficienze o comunque deve trovare anche dei bilanci in termini di risorse, che siano queste economiche, che siano di manodopera, quindi degli operatori sharp end, che sia anche nel management, nella parte appunto cosiddetta blunt end del sistema sociotecnico, e bisogna trovare anche un bilancio di risorse per essere sia efficaci sia efficienti, ovviamente in nessuno dei due modi in maniera massima, ma comunque, come dicevamo prima, trovando un bilancio tra queste due situazioni. Questi due end members, diciamo, della produttività e della sicurezza di un'organizzazione, di un sistema sociotecnico. La pressione sulla produzione porta a soluzioni efficienti. La pressione sulla sicurezza porta a soluzioni efficaci. Questa era la differenza di cui parlavamo prima, quindi una grande attenzione sulla produzione fa perdere di efficacia, mentre una forte produzione sulla sicurezza fa perdere di efficienza, poiché appunto ottenere la massima efficienza e la massima efficacia, quindi ottenere la produzione massima con la sicurezza massima, è pressoché impossibile o quantomeno è caratteristico di un sistema ideale, non di un sistema reale. E quindi, diciamo, servirebbe, più che servirebbe, farebbe abbandonare questa nuova visione che c'è dei sistemi sociotecnici, che non sono più ideali, ma sono appunto caratterizzati da forte complessità, di cui un indicatore di questa complessità sono appunto gli eventi indesiderati, gli errori e gli incidenti, che non devono più essere considerati come eventi spot da rendere meno, appunto da far sì che si verifichino il meno possibile, ma sono appunto la normalità del sistema. Arriviamo agli spunti di riflessione. Che cosa significa ETO? Cosa tendono a ridurre le esigenze di produttività? Cosa comporta una pressione sulla sicurezza? Arriviamo adesso al nuovo argomento di questa lezione, che è chiamato, appunto intitolato, il framework SECI. Appunto questo qua è un altro tipo di framework. Il framework SECI è un altro tipo di framework che ereditiamo da una cultura orientale, che descrive appunto dal Giappone fondamentalmente, specificamente. È un framework che descrive appunto come il lavoro possa venire interiorizzato o esteriorizzato tra un dipendente, un operatore, ovvero la componente sharp end, e le componenti blunt end dell'organizzazione, quindi i manager o anche le prescrizioni, le normative sono una componente blunt end. Appunto, vedremo adesso in questo framework un loop, vedremo un'immagine di un loop di come questo lavoro passa da una conoscenza tacita a una conoscenza esplicita secondo diversi meccanismi di diffusione o di trasferimento. Sviluppato da Nonaka e Takeuchi nel 1995, quindi arriviamo a un framework relativamente recente, non recentissimo, ma comunque che si è sviluppato alla fine degli anni 90, mappa le conversioni di conoscenza all'interno delle organizzazioni lavorative. Appunto, il significato di SECI: S sta per socialization, E sta per externalization, C sta per combination e invece I sta per internalization. Appunto, socializzazione, esternalizzazione, combinazione e internalizzazione, che sono appunto questi quattro end members, questi quattro lati di questi quattro angoli di uno schema a forma quadrata, dove appunto vengono mappate queste conversioni di conoscenza nelle organizzazioni lavorative. Come dicevo, questa appunto è un framework nato, come vedete anche dagli autori, in Giappone, dove comunque c'è una grande diversità rispetto a quella che può essere un'organizzazione europea o italiana, poiché appunto in Giappone c'è un grande rispetto verso le gerarchie, anche esagerato per la nostra visione occidentale, e di conseguenza ci stanno anche dei timori verso quelli che sono le gerarchie più elevate, i manager per esempio. Ci sono dei timori che un operatore sharp end può avere nei confronti di un operatore blunt end. Ovviamente tutto ciò porta a non trasmettere tutta una parte di informazione che potrebbe invece essere esternalizzata. Quindi diciamo che fondamentalmente questo framework serve, oppure mappa in maniera ottimale, soprattutto la parte internalizzata del lavoro, quella che non viene mai portata a conoscenza degli altri operatori.
Il framework, come detto, è fortemente radicato nella cultura e nella società giapponese. È uno dei modelli

di knowledge management che meglio cattura la dimensione tacita della conoscenza organizzativa, come dicevamo prima, proprio perché è derivante da una cultura giapponese in cui c'è questa forma così profonda, quasi esagerata ai nostri occhi, di rispetto, è uno strumento di gestione della conoscenza, come diciamo proprio di knowledge management, che mappa meglio, cattura meglio tutta la dimensione tacita, ovvero quella parte internalizzata della conoscenza organizzativa che non viene poi portata in evidenza ed esternalizzata ad altri operatori o anche alla parte dirigenziale dell'organizzazione del sistema sociotecnico stesso. Ecco appunto lo schema del framework SECI, dove vediamo in alto a sinistra il quadrante della S di socialization, sulla destra quello di, in alto a destra quello di externalization, in basso a destra quello di combination, mentre in basso a sinistra quello di internalization. Vedete questa freccia a forma di loop, come vi dicevo prima, perché fa vedere che questo è un ciclo che fondamentalmente può ripetersi tra diversi operatori, ma anche tra operatori e la parte dirigenziale. Questo ciclo che è anche poi esplicitato dalle frecce all'esterno del quadrato, dove vediamo che c'è una metà, quella a sinistra e quella in alto, che è la dimensione tacita del trasferimento di conoscenza, mentre sul lato destro e in basso c'è la dimensione esplicita del trasferimento della conoscenza. Partendo quindi, per esempio, dalla S, da socialization. Partiamo da una visione, quindi una dimensione tacita del trasferimento di conoscenza che resta tacita fino al momento dell'esternalizzazione. Una volta esternalizzata, questa conoscenza ovviamente diventa esplicita, si entra nel campo della conoscenza esplicita, che resta esplicita combinandosi magari con quelle che sono altre esperienze di altri operatori, altre esternalizzazioni di altri operatori che si combinano in una conoscenza ancora più esplicita. Resta esplicita fino al momento della nuova internalizzazione. Appunto, io socializzo un'idea, per esempio, la esternalizzo ai miei colleghi, loro condividono le loro idee con me e quindi nel momento della combination si combinano le nostre idee. Poi, una volta imparato, riflettuto su quanto magari mi hanno detto i miei colleghi, io internalizzo e magari imparo qualcosa da quello che mi hanno detto i miei colleghi e tutto ciò riporta a una dimensione tacita della conoscenza, per poi, appunto, come indica la freccia, questa centrale ripassare alla socializzazione e così via. Questo per ogni tipo di conoscenza che può esserci all'interno di un'organizzazione. Quindi, diciamo, viene descritto in questo framework questo loop sul trasferimento della conoscenza che ovviamente va a inficiare poi su le varietà del lavoro, che sia questo immaginato, come dicevamo prima, quindi su una componente tacita che potrebbe essere nel framework SECI, ha il lavoro invece come viene disclosed, come viene dichiarato e come viene effettuato, che invece magari può corrispondere alla parte esplicita di questo framework SECI. Arriviamo agli spunti di riflessione. Che cosa significa SECI? Che cosa si intende per conoscenza tacita? Quali sono le conversioni di conoscenza nel SECI? Arriviamo adesso al nuovo argomento di questa lezione in cui tratteremo brevemente l'evoluzione dei sistemi sociotecnici, che è appunto un argomento che abbiamo già toccato. Adesso però entreremo un pochino più nel dettaglio prima di affacciarci a quello che sarà poi il framework UX, che è un framework appunto molto complesso e molto recente, ma di fondamentale importanza per andare a descrivere quelle che sono le effettive varietà del lavoro, che sono in verità molto di più delle quattro che abbiamo descritto all'inizio di questa lezione. Il concetto di fondo viene espresso per la prima volta nell'articolo Some Social and Psychological Consequences of the Longwall Method of Call Getting, an examination of the psychological situation and defenses of a work group in relation to the social structure and technological content of the work system. Questo articolo del 1951 di Trist e Bamford, dove per la prima volta viene identificata una componente sociale, psicologica e una componente tecnica in un sistema di lavoro. Appunto, questo articolo fa riferimento in verità a delle miniere di carbone, a dei meccanismi di estrazione del carbone lungo il fronte di scavo in miniera e per la prima volta, appunto, c'è una examination of the psychological situation, quindi un'analisi, un esame proprio della situazione psicologica del gruppo di lavoro in relazione sia alle strutture sociali all'interno del sistema sociotecnico, quindi come dicevamo prima, le gerarchie
sharp end versus blunt end operation.

spectators. Vi ricordo che gli sharp end sono gli operatori, gli operai nel caso del fronte di scavo del carbone, mentre la componente blunt end del sistema sociotecnico è quella che riguarda tutta la gerarchia superiore, quindi i manager, i padroni, i capi, ma anche la normativa e le prescrizioni che sono poi alla base di quello che deve essere il lavoro poi svolto. Quindi per la prima volta nel 1951, a metà degli anni del secolo del Novecento, viene presa in considerazione a livello proprio sistemico questa concezione della componente sociale e anche psicologica, nonché del technological content, come dice il titolo dell'articolo, quindi della parte tecnologica di quello che definiscono il work system, il sistema di lavoro. Quindi dal 1951 in poi si riconosce ai sistemi organizzativi umani lo status di Complex Adaptive Systems, quelli che abbiamo visto, abbiamo chiamato con l'acronimo CAS, quindi sono sistemi adattativi complessi, che si appunto continuano ad adattare, hanno una certa resilienza, continuano ad adattarsi nel tempo ed ovviamente sono sistemi complessi. Quindi vediamo in questa immagine che in alto c'è questo cerchio bianco, identificato come il sistema tecnico tradizionale, il sistema fisico, che poi invece dal 1951 in poi comincia a essere identificato come socio-technical system, quindi c'è una componente fisica e una componente tecnica, che è questo cerchio in verde. I sistemi di lavoro moderni integrano attori sociali, umani, organizzativi e tecnici, macchine e agenti cibernetici. Come abbiamo visto, appunto, nei sistemi moderni, ovviamente anche con l'esplosione della tecnologia, ci sono anche delle nuove componenti tecniche, oltre, a quelle sociali, che sono appunto quelle umane degli operatori e organizzative, quindi sia sharp end che blunt end, ma ci sono anche, delle componenti tecniche che in tempi appunto più recenti sono diventate anche delle componenti cibernetiche, quindi i sistemi vengono definiti cyber sociotecnici. Vediamo. Ecco qui all'immagine che abbiamo visto prima, vediamo che si sommano degli altri cerchi, quindi l'evoluzione del concetto di sistema tecnico verso i sistemi cyber sociotecnici con l'acronimo CSTS, che sarebbe per Cyber Socio-Technical Systems. Come dicevo, quindi dall'immagine che abbiamo visto prima, in cui c'è solo una componente sociale e una componente tecnica, quindi in questi due cerchi che poi diventano un diagramma di Venn, vediamo che si sovrappone anche il cerchio cyber, questo in giallino arancione. E di conseguenza, nel diagramma di Venn, la sovrapposizione di tutti questi tre cerchi sarà questa forma pseudo-triangolare, che si trova nel centro, che è quella del sistema cyber sociotecnico, che appunto comprende, come detto, la componente fisica, la componente sociale, la componente tecnica, che può essere differenziata anche in componente cybertecnica. Spunti di riflessione. Che cosa si intendeva per sistema sociotecnico negli anni 50 del 1900? Cosa si intende per sistema cyber sociotecnico ad oggi? Arriviamo al nuovo argomento di questa lezione, che è appunto quello del framework WACS, che ha dato il titolo a tutta questa lezione, che è appunto un framework recente, appunto proposto da Patriarca, Falegnami e altri autori, che cerca di andare ad identificare quali siano tutte le varietà del lavoro possibili, nonché quali siano i trasferimenti di conoscenza di questo lavoro, quali siano i meccanismi che portano a gestire in maniera diversa, a trasferire in maniera diversa la conoscenza del lavoro su diversi piani. Come abbiamo visto, appunto, in piccola parte, questo già lo cercava di descriverlo, di analizzarlo il framework SECI, ma appunto in una maniera forse anche ancora abbastanza lineare e riduzionistica, e comunque anche in termini ontologici, in maniera troppo lontana da quella che è la cultura poi occidentale. Quello era stato totalmente contestualizzato in una cultura giapponese in cui le organizzazioni, quello era appunto un framework nato per le organizzazioni aziendali, queste funzionano in maniera profondamente diversa in Italia, in Europa, rispetto all'Oriente e al Giappone nello specifico. Quindi viene proposto questo framework WACS, che cerca di integrare quelle che sono le varietà del lavoro di base, ne propone delle altre, integra il framework SECI, e anche il principio etto di Erich Kollnagel che abbiamo visto precedentemente.
Le interazioni tra agenti umani, fisici e cyber

sono sempre più complesse. Appunto, come detto, anche con l'avvento delle tecnologie emergenti, basti pensare alle nuove tecnologie di intelligenza artificiale, questi sistemi sociotecnici ovviamente creano complessità, arrivano ad avere complessità sempre maggiori, anche ovviamente per le sfere sociali, che anche queste ovviamente si evolvono nel tempo e sicuramente non vengono a semplificarsi, ma

che serva a rappresentare, ma anche a descrivere ed analizzare, quelli che sono gli spostamenti, i flussi che si hanno di conoscenza di un tipo di lavoro rispetto a un altro tipo di lavoro. Come detto, Patriarca, Falegnami e Tali nel 2021 propongono questo framework, il WACS, che analizza come la conoscenza viene creata, trasformata e condivisa nei cyber sociotechnical system, nei sistemi cyber sociotecnici. Come dicevo, appunto, estende il SECI e ingloba anche quello che è il principio ETTO, nonché le varietà del lavoro di base. Appunto, WACS sta come generica varietà di lavoro. La X sta proprio ad indicare che questo tipo di lavoro, questa varietà di lavoro può essere WAD, può essere WADI, può essere WAP, che sono le tipologie che abbiamo visto prima. Si è messa proprio questa X per indicare che è una generica varietà che cambia e si modifica in base a quelli che sono i flussi di conoscenza e di trasferimento di questo lavoro. WACS, che significa cera in inglese, quindi modello adattabile a vari livelli di scala a diverse tipologie di sistema sociotecnico. Appunto, anche il simpatico nome di cera, che è un qualcosa di modellabile, di malleabile, che quindi assume diversi contesti in base al livello di conoscenza che si sta prendendo in esame di un dato sistema sociotecnico. Vediamo i livelli di posizionamento della conoscenza. Il framework WACS prevede tre livelli di posizionamento della conoscenza. Il primo, il CST, livello del mondo reale, che sta per Cyber Social Technical, ovviamente, che è il livello del WAD fondamentalmente, dove si svolge il lavoro effettivo. Poi c'è il Cyber Social Technical Systems Primary Knowledge, quindi livello della conoscenza primaria organizzativa e legata alle pratiche operative, quindi è un livello superiore, dove ovviamente oltre al WAD esistono gli altri tipi, gli altre varietà di lavoro che abbiamo visto precedentemente, come il WADI e il WAP, ma anche altre, vedremo presto. E poi c'è il terzo livello, quello più elevato, che è il Cyber Sociotechnical Systems Analysis Knowledge, ovvero il livello della metaconoscenza, interpretazioni e modelli prodotti dall'analista. Vediamo, il modello è frattale, autosimilare, proprio perché si tratta di metaconoscenza, quindi è come se fosse la conoscenza della conoscenza, ma anche la conoscenza che l'analista ha di se stesso, oltre che la conoscenza che l'analista ha sul sistema sociotecnico, sull'organizzazione che sta prendendo in esame, per esempio. Vediamo il ruolo degli attori. Come detto, abbiamo gli Sharp End Operator, definiti appunto dall'acronimo SO, che sono quelli vicino al lavoro operativo, quindi la componente degli operatori, che, come abbiamo definito prima nel caso dell'esempio della miniera, potrebbero essere i minatori, gli operai. E poi ci stanno i Blunt End Operators, BO, che sono la parte del management, quindi la gerarchia più elevata, ma anche le prescrizioni e le linee guida di come deve essere svolto effettivamente il lavoro. E poi, come abbiamo visto, c'è l'analyst, che è quello che osserva e interpreta le pratiche di lavoro, quindi ha una visione esterna sul sistema e cerca di interpretare quali siano queste tipologie di lavoro. La struttura della conoscenza, come per il framework SECI, ha due dimensioni, una esplicita e una tacita, e le aree di conoscenza sono quelle del blunt end, dello sharp end e, come detto, dell'analista. Questo è lo schema su cui si basa il WACS. Ovviamente qui ancora non sono indicati i trasferimenti della conoscenza, ma sono indicati solamente i tre livelli e le varie aree di conoscenza, nonché gli operatori sharp end e blunt end. Nel rettangolo più in basso vediamo il mondo reale, come detto, il CST World, ovvero quello del WAD, dove si svolge effettivamente il lavoro. Nel livello intermedio, invece, lo troviamo suddiviso in un riquadro con la conoscenza blunt end, quindi della parte organizzativa del management, e la conoscenza sharp end. Questo appunto è il livello della conoscenza primaria del sistema cyber sociotecnico. Per quanto riguarda il quadrante sharp end, lo troviamo suddiviso in conoscenza esplicita e tacita, che è la stessa che ci riportiamo dal SECI. Quindi nel quadrante della conoscenza esplicita della conoscenza sharp end nella primary knowledge troviamo il WADI, quindi il Work as Disclosed SO, ovvero dallo sharp end. Per quanto riguarda invece la conoscenza tacita abbiamo il Work as Imagined by sharp end, dallo sharp end. Dal lato blunt end knowledge invece abbiamo di nuovo una suddivisione tra conoscenza esplicita con il WADI, il Work as Disclosed by blunt end operator, quindi il lavoro come dichiarato dal blunt end operator, il work as prescribed dal blunt end operator e vediamo il one, che adesso andremo a vedere che cos'è. Per
Poi invece dal punto di vista,

della conoscenza tacita. Abbiamo il WOW, che anche questa è una nuova varietà che adesso vedremo che cos'è, comunque significa work as observed dal blunt-end, e anche il work as imagined by blunt-end operator. Nel livello ancora superiore, quello dell'analista, quindi il livello di conoscenza di analisi, è suddiviso ancora una volta in blunt-end knowledge e sharp-end knowledge, ma vediamo, come dicevamo, questo è il livello della metaconoscenza, quindi è la conoscenza dell'analista sulla conoscenza del mondo sharp-end, della componente sharp-end del sistema, e la conoscenza dell'analista sulla componente sharp-end, sulla componente blunt-end della conoscenza. Anche questi divisi in conoscenza esplicita e tacita. Quindi vediamo che per quanto riguarda la conoscenza dell'analista sulla conoscenza della componente sharp-end, noi vediamo per la conoscenza esplicita il work as disclose del WAD, quindi il lavoro come disseminato, come dichiarato dall'analista del work as done, del lavoro come effettuato. Per quanto riguarda la conoscenza tacita, abbiamo il lavoro osservato dall'analista, il WOW analyst, e il work as imagined, quindi il lavoro come immaginato dall'analista del WAD, del lavoro come effettivamente svolto. Per quanto riguarda invece il settore della conoscenza dell'analista sulla conoscenza della componente blunt-end del sistema, abbiamo per la conoscenza esplicita il work as disclosed, il lavoro come dichiarato dall'analista per quanto riguarda il work as imagined, il lavoro come immaginato. Mentre per quanto riguarda la conoscenza tacita, ovviamente arriviamo all'inception dell'immaginazione del tipo di lavoro, che è il work as imagined dall'analista, il lavoro come immaginato dall'analista sul lavoro come immaginato dalla conoscenza blunt-end. Questo, vi ripeto, è solo lo schema, che sembra molto complesso, ma è quello necessario a descrivere tutti i tipi di trasferimento di conoscenza di lavoro in un reale sistema sociotecnico. Vediamo adesso appunto le nuove knowledge entities che abbiamo visto, che sono ovviamente molte di più, sono di più rispetto a quelle di base che abbiamo visto inizialmente. Quindi c'è il work as done, il WAD, che è il lavoro effettivo. C'è il WAI, che è il work as imagined, ovvero il lavoro immaginato. C'è il WAP, il work as prescribed, che sono le prescrizioni. Poi c'è il WAN, quindi work as normative, che sono quelle regole esterne imposte all'organizzazione, le normative. Poi c'è il WAO, il work as observed, quindi come viene osservato il lavoro. Poi c'è il WADI, che sono le dichiarazioni del lavoro, il work as disclosed. E eccole qua, in questo schema sono descritte tutte quante. Io vi consiglio anche di studiarvelo direttamente sulle slide. Adesso vediamo che tutte queste entità di lavoro che sono incluse nel framework WAX sono fondamentalmente tutte indicate con acronimi, anche perché scriverle poi nel framework in quei tre livelli di conoscenza che abbiamo visto prima sarebbe stato impossibile, l'avrebbe reso illeggibile, è già molto complesso così. E tutti questi acronimi appunto indicano tutte le varietà di lavoro presenti nel framework. Vi ricordo che SO e BO sta per sharp-end, vedete, WAD SO, che sarebbe work as done by the sharp-end operator, quindi il lavoro come svolto dall'operatore, da colui che è più vicino al lavoro. Per fare un altro esempio, il WAI Analyst of WAI, che erano quei tipi di lavoro che trovavamo nel livello superiore, quello della conoscenza di analisi. WAI Analyst of WAI, la conoscenza tacita, quindi il WAI, work as imagined, del WAI creato dall'analista. Quindi, come vi dicevo, è una metaconoscenza. Quindi è il lavoro come immaginato su quanto immaginato, su quanto creato dall'analista. E così via. Ma anche, per esempio, WAO Analyst sta per work as observed by the analyst, quindi quella parte di lavoro osservato solamente dall'analista, non per esempio dalla componente blunt-end del sistema. E vi consiglio di studiarvi tutte queste knowledge entities, sono chiamate, perché appunto sono quelle che vanno poi a costituire gli attori fondamentali che spostano la conoscenza da un livello all'altro nel framework WAX. Ci sono anche delle conversioni di conoscenza. La conversione di conoscenza riguarda la creazione e conversione della conoscenza tra entità, che è appunto quella che può essere un blunt-end e uno sharp-end, ma anche quella che può essere tra un analyst e uno sharp-end. Questi tipi di conoscenza vengono continuamente trasferiti e convertiti tra queste entità. E include attività di conversioni e driver di conversioni. Quindi ci sono sia attività che convertono questa conoscenza, ma anche driver, quindi azioni che guidano questa conversione di conoscenza.

La conoscenza esplicita è quella formalizzata, documentata e condivisibile, quindi tramite procedure, manuali, dati e regole. In questa immagine la conoscenza esplicita è quella che viene indicata come WACS elevato alla E. E vedete che ci sono vari modi di arrivare da una conoscenza tacita a una conoscenza esplicita, ora li vedremo. E poi c'è la conoscenza tacita, che è quella personale radicata in esperienze, intuizioni e abilità che sono difficili da verbalizzare o da trasmettere, indicate come WACS elevato alla T. Queste sono gli stessi tipi di conoscenza esplicita e tacita che erano state già introdotte nel framework SECI, quindi in WACS vengono semplicemente inglobate e riadattate secondo un framework ovviamente molto più complesso e ricco di molte più sfumature, sia sul lavoro, sulle varietà di lavoro, ma sia sul trasferimento. Appunto, internalizzazione o esternalizzazione della conoscenza del lavoro. Vediamo le attività fondamentali. Socialization, quindi si passa, eccola qui, si passa da un livello di conoscenza tacita a un altro livello di conoscenza tacita. Poi c'è l'externalization, che sta qui in alto, dove si passa invece da una conoscenza tacita a una conoscenza esplicita, quindi un tipo di lavoro tacito, che sia questo WAD, Y1, a un tipo di lavoro esplicito. Poi c'è la combination, dove si passa da un tipo di lavoro esplicito a un altro tipo di lavoro esplicito, come facevamo l'esempio per il framework SECI, magari le esperienze di due operatori che si combinano, si scambiano questa informazione e quindi il lavoro resta comunque, va da esplicito a esplicito. E poi c'è l'introspection, ovvero una conoscenza da tacita a una conoscenza tacita. Vedete la freccia che ritorna sulla stessa varietà di lavoro, sempre tacita, perché questo può essere, per esempio, un operatore che riflette sul lavoro che ha svolto e decide di cambiarne qualcosa oppure no, ma comunque riflette a livello introspettivo sul tipo di lavoro che ha svolto. Poi ci sono delle attività aggiuntive per i Cyber Socio-Technical Systems, che sono appunto l'internalization, che passa da una conoscenza esplicita a una tacita. Vedete qui in internalization la freccia che va invece da destra a sinistra. C'è la conceptualization, che appunto è un'azione tacita, quindi va da un'azione, dal work as done, quindi non da un tipo di conoscenza, ma proprio da un'azione, a invece un tipo di lavoro ed una conoscenza tacita, WACS elevato alla T. E poi c'è la reificazione, che sarebbe il contrario, quindi, che va da una conoscenza del lavoro tacita a quella che è un'azione, la reificazione, proprio rendere qualcosa. Le conversioni sono discriminate in base al driver, che è appunto ratio o motivazione dell'influenza, e cosa spinge proprio una conversione di conoscenza per un determinato tipo di lavoro ad avvenire, per questo viene chiamato driver, come quello che guida proprio. Il modello si conferma al principio Etto nel catalogare i driver. Quindi, oltre ad inglobare il principio SECI, questo framework ingloba anche quello che era il principio Etto di Holnagel. Rivediamo le tipologie di driver che erano state dichiarate nel principio Etto. Queste sono process, una tipologia di driver è il process, quindi sono le scelte legate all'esecuzione del lavoro, modeling, scelte di modellizzazione, quindi metodi e formalismi, e anche communication, che è adattamento della comunicazione, quindi come si comunica un determinato tipo di lavoro. Oltre alle conversioni esistono le attività di influenza. Quindi l'effetto esercitato da un agente su una conversione. Come abbiamo visto prima, abbiamo fatto l'esempio di due operatori che combinano le loro esperienze esplicite su un determinato tipo di lavoro. Quindi quella è un'attività di influenza che fanno sulla conversione. L'influenza tiene conto delle azioni, dei bias e degli effetti di interazione comunicativa intenzionali e non intenzionali dovute alla conoscenza pregressa dell'agente. Quindi appunto si tiene conto anche dei bias, ma anche a quelle comunicazioni non intenzionali che un agente, un operatore, che sia questo sharp-end o blunt-end, vuoi o non vuoi, durante il suo periodo lavorativo effettua. Si fanno anche delle riflessioni non intenzionali su come viene svolto il lavoro o su come viene immaginato di svolgere il lavoro. Il framework tiene in conto da progettazione della perdita informativa di natura entropica, quindi data dall'entropia, inerente al processo comunicativo, come il rumore, disturbi, interferenza fisica, interruzione di segnale, eccetera. Questo, ovviamente, il processo comunicativo resta tuttora un problema aperto di quella che è la resilience engineering e anche l'evitare gli errori o gli incidenti nei diversi contesti e nei diversi tipi di lavoro, poiché spesso un errore può

essere dato anche semplicemente da una mancanza di comunicazione, o da una comunicazione errata, o una comunicazione disturbata, anche con delle interferenze, magari c'è del rumore o c'è un intervallo di campionamento non sufficientemente adeguato per rilevare un segnale, una comunicazione, che può essere anche interrotto. Quindi diciamo, quello della comunicazione è un problema tuttora attivo in quella che è la resilience engineering. Ecco qui, vediamo questa figura, che mostra come nasce la conoscenza operativa primaria. Quindi abbiamo, per esempio, vediamo che dal livello reale, del mondo reale, quindi Cyber Sociotechnical World, dove è presente solo il lavoro svolto dallo Sharp End Operator, appunto questo viene modellato tramite il driver Etto Modeling e trasformato in maniera deliberativa. Ma al contrario c'è anche un processo di trasformazione, un driver di trasformazione sempre deliberativa, che è la reificazione, che è quella che va dal work as imaging dello sharp end, ma nel livello superiore, quello di primary knowledge, della conoscenza tacita, e che invece viene con un'azione, si reifica in un'azione che è il WAD, il work as done, dallo sharp end operator. Questo vi ho fatto solo un esempio, ovviamente come potrete vedere ci sono diversi driver che sono anche sempre secondo il principio Etto, la comunicazione, la trasformazione per comunicazione, che sarebbe la freccia invece, questa blu-azzurra, ma anche, come abbiamo detto, ci sono le influenze che creano delle modificazioni nel trasferimento di conoscenza di un tipo di lavoro o di un altro, che sono quella del blunt end operator, questa tratteggiata in arancione, e quella dello sharp end operator, che è quella che è tratteggiata in questo blu un po' più scuro. Questa, ecco, è solo un esempio. Io vi invito a studiare quali sono i vari tipi di spostamento, di trasferimento di conoscenza, dopo ovviamente aver studiato approfonditamente quali sono tutti i tipi di varietà del lavoro, e anche giocare un po' con queste immagini e cercare di capire come il lavoro si possa spostare, come possa essere inteso il trasferimento di conoscenza del lavoro da un luogo a un altro di questi due piani, di questi due livelli di conoscenza. Ecco, appunto, qui vi riporto tutti i tipi di trasferimento, che di nuovo vi invito a studiare uno per uno. Vi porto come esempio appunto quello che abbiamo appena fatto. Quindi, per esempio, il work as done dello sharp end, che era questo qui, in basso nel Cyber Sociotechnical World, è una reificazione del work as imaging by lo sharp end operator guidato con il driver EP, quindi Etto Process, questo qui in giallo. Vediamo che il driver Etto Modeling, detto EM, è quello verde, mentre il driver EC sarebbe Etto Communication. Poi, come visto, ci sono anche delle influenze, come per esempio questa, il work as imaging dallo sharp end, che influenza il work as disclosed del blunt end externalizzato, che è l'esternalizzazione del lavoro immaginato dal blunt end con il driver Etto Communication, per esempio. Io vi ho riportato in queste slide tutti i tipi di trasferimento che vi invito ad analizzare, a prendere in considerazione, perché conoscendo tutti questi tipi di trasferimento, appunto, riuscirete a navigare su questo framework così, che sembra così complesso, ma vedrete che poi in verità è l'unico che riesce a descrivere appieno la varietà del lavoro di un attuale sistema sociotecnico complesso e, come dicevo, attuale, moderno, dei giorni nostri, che è appunto migliaia di sfumature di complessità. Questi tipi di trasferimento non sono migliaia, sono decine, quindi avrete tranquillamente tutte le capacità per impararli. E ecco adesso che subentra invece il terzo livello di conoscenza, quello della metaconoscenza dell'analista, dove appunto ovviamente i driver rimangono solo quello di transformation, di Etto Modeling Transformation e Etto Communication Transformation, ma l'influenza invece non c'è più quella del blunt end e dello sharp end operator, ma c'è l'influenza dell'analista. Anche qui vedete che per semplificare, alcune aree di trasferimento sono state identificate con dei poligoni, così come era stato fatto anche nella Cyber Sociotechnical System Primary Knowledge, perché appunto queste sono varietà di lavoro il cui trasferimento avviene in blocco, avviene contemporaneamente. Vedete qui che sono indicate tra parentesi, per esempio, il work as imaging dell'analyst of Y è un'internalizzazione,
del

work as disclosed by the blunt end, che appunto eccolo qui, del work as prescribed by the blunt end, che è questo qui, e del work as normative, che è questo qui, by AN, quindi dall'analista, con il driver e to communication. Infatti vedete che le frecce sono azzurre. Ecco qui il framework completo, senza parti in grigetto oscurate, dove potete vedere tutti i tipi di driver di trasferimento e di transformation, ma anche di influenza. Ecco, questo che abbiamo visto è il framework WAX nel suo completo, che nella sua completezza può sembrare caotico, ma come dicevo è l'unico framework creato fino ad oggi che riesce a descrivere veramente la complessità da un punto di vista del lavoro, delle varietà di lavoro e del trasferimento di conoscenza nell'ambito del lavoro di un sistema sociotecnico. Vi sarete resi conto, le sfumature che vengono prese in considerazione in questo framework rispetto a quello che poteva essere il SECI, che invece era molto semplificativo e andava solo a vedere l'internalizzazione e l'esternalizzazione di quella che era la conoscenza del lavoro, quando invece, oltre a quella che ovviamente è stata presa in considerazione ed inglobata nel framework WAX, cioè ci sono delle sfumature molto più complesse di così, che riescono comunque, come dicevo, a descrivere al meglio le complessità dei sistemi sociotecnici e quali quindi possono essere anche i motivi, i driver degli errori, che, come detto, possono essere su un trasferimento di conoscenza, su un'influenza di un operatore, o, ripeto, possono essere spesso anche sul tipo di comunicazione che c'è tra i diversi operatori o tra gli operatori e i macchinari, che resta, come detto, un problema aperto della resilience engineering. Arriviamo adesso agli spunti di riflessione. Cosa sono i blunt end operators? Cosa si intende per influenza? Che cosa si intende per retto communication transformation? Vediamo adesso alcune applicazioni ed esempi pratici. In un sistema fisico umano, come quello che può essere un fabbro, uno studio di fabbro, il blunt end, che è il capo officina, dà indicazioni generali. Lo sharp end, quindi il fabbro, adatta il suo lavoro usando sensi ed esperienza, quindi il suono del martello sull'incudine o sul ferro, la resistenza del metallo. Come vedete, questo è l'esempio 1 e ci troviamo nella parte fisica di questo diagramma di Venn, che era lo stesso che abbiamo visto all'inizio di questa lezione. Il lavoro adattivo, quindi, è uguale al tipico esempio di Eto Process, scegliere se battere con più forza o cambiare tecnica in base alla situazione reale. Quindi il fabbro si ritrova a dover scegliere se cambiare tecnica, impiegare più forza, cambiare metallo, cambiare lega, insomma, e così via. Vediamo un secondo esempio. In un sistema cyberfisico, che può essere quello di una smart home, quindi un comando che permette, quindi domotica, che permette di gestire la casa in maniera cibernetica. L'assistente vocale, quindi il blunt end operator cyber, riceve input dalla voce, dal microfono, che è per esempio il comando inviato alla lampada, quindi lo sharp end fisico che accende la luce. Vedete, siamo nell'esempio 2, quindi nella componente cyber fisica del sistema, questo triangolo in alto nel diagramma di Venn. L'esempio di interazione cyber fisico, appunto, dove un errore di segnale o software può distorcere la conoscenza e di conseguenza non accendere la luce. Arriviamo a un altro esempio. Un tipo di bot genera delle metafore. Quindi work as imagined dal blunt end o un work as disclosed dal blunt end. Un bot B usa queste metafore per creare dei tweet. Quindi arriviamo a un work as imagined dallo sharp end operator o un work as done sempre dallo sharp end. Vedete, qui siamo nell'esempio 3, quindi nella componente totalmente cyber del sistema sociotecnico. Un bot C, l'analista, monitora e produce report sulle tendenze, per esempio, e mostra come anche entità solo cyber, questo esempio mostra come entità solo cyber possono scambiarsi conoscenze, influenzarsi, proprio come in un sistema sociale, interagendo tra di loro e monitorare, come abbiamo visto, produrre report sulle tendenze, semplicemente in base a quanto creato da altri due agenti cyber. Nell'esempio 4, appunto, ci troviamo invece nella parte cyber umana del diagramma di Venn dei sistemi cyber sociotecnici. In questo sistema cyber umano, per esempio, c'è la gestione dei droni. Quindi un sistema automatico, quindi un blunt end operator, ma cyber, decide di bloccare o autorizzare dei voli. L'operatore umano, lo sharp end operator, supervisiona e può correggere le decisioni del blunt end cyber automatico.

cooperazione tra artificial intelligence e umano, quindi c'è questa cooperazione che però dà una possibilità di scelta in più, un override all'umano. Arriviamo all'esempio 5, dove appunto ci troviamo in un sistema totalmente umano, che è questo in basso nel diagramma di Venn dei sistemi cyber-sociotecnici. Per esempio, un ponte di comando navale dove il blunt end è il direttore delle operazioni e lo sharp end è il team di navigazione, quindi il timoniere, i navigatori e così via. C'è una comunicazione esplicita con ordini e conferme e quindi collaborazione, che è un esempio di sistema puramente umano con forte coordinamento e interfaccia tra i vari attori. Arriviamo all'ultimo esempio, quindi del sistema cyber-fisico-umano, che è quello dell'industria, il cuore del sistema cyber-sociotecnico, dove ci sono dei robot programmati per sostituire degli operatori umani. Serve trasferire il sapere tacito degli operatori prima dell'automazione, altrimenti si perde. Si perde tutto, il sapere se non viene trasferito. Questi sono sistemi complessi, quindi dove coesistono umani, macchine e regole normative. Vediamo un altro esempio, di un sistema cyber-fisico-umano che potrebbe essere quello della sanità, dove i medici, che sono la componente blunt-end del sistema, e gli infermieri, che sono la componente sharp-end, ma ci sono anche i familiari del paziente, quindi gli analisti del sistema, che condividono osservazioni e conoscenza per migliorare le cure del paziente. Questo anche è un sistema complesso dove coesistono umani, macchine e regole normative, nonché analisti, come abbiamo visto. Arriviamo agli spunti di riflessione. Immagina il tuo rapporto con un assistente personale cyber, che può essere questo Alexa, Siri, ChatGPT e così via. Riesci a mappare tutte le conversioni di conoscenza? Riepilogo spunti di riflessione. Quante sono le varietà del lavoro di base? Che cosa si intende per UADI? Quanto sono sovrapponibili tra di loro le varietà di base? Che cosa significa etto? Cosa tendono a ridurre le esigenze di produttività? Cosa comporta una pressione sulla sicurezza? Che cosa significa SECI? Che cosa si intende per conoscenza tacita? Quali sono le conversioni di conoscenza nel SECI? Che cosa si intendeva per sistema sociotecnico negli anni 50? E ancora, cosa si intende per sistema cyber sociotecnico oggi? Cosa sono i blunt-end operators? Cosa si intende per influenza? Che cosa si intende per etto communication transformation? E per ultimo, immagina il tuo rapporto con un assistente personale cyber, riesci a mappare tutte le conversioni di conoscenza? Questa lezione è finita, io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi rimando, alla pagina di questo insegnamento sul sito di Ateneo per ulteriori approfondimenti, articoli e bibliografie. Grazie a tutti.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione che tratterà del commercio internazionale. Argomenti della lezione saranno il nuovo scacchiere geopolitico, il commercio del rame e i relitti. Il nuovo scacchiere geopolitico. A partire dal XV secolo a.C., l'Egeo entra progressivamente in una rete di relazioni internazionali che coinvolgono vari regni di struttura sovraregionale, comprendenti l'Egitto e il Vicino Oriente. La natura di questi rapporti sarà una natura prevalentemente commerciale, ma dietro i commerci si celano relazioni politiche e diplomatiche più articolate e complesse che analizzeremo in questa lezione. Lo scacchiere geopolitico del Vicino Oriente. In questa mappa del Vicino Oriente potete osservare i principali protagonisti politici di questo periodo, di questo scorcio del Mediterraneo tra la fine del XVI e la fine del XIV secolo a.C. Vediamoli più da vicino. L'Egitto, con i sovrani della XVIII dinastia, del Nuovo Regno, sotto il controllo egiziano anche l'area della odierna Palestina. In Turchia è il regno degli Ittiti con la capitale di Hattusa e i regni vassalli che si spingono fin oltre la porzione occidentale dell'odierna Turchia con il regno di Arzawa. Nell'alta Mesopotamia troviamo il regno di Mitanni, nella bassa Mesopotamia il regno di Babilonia e ancora più a sud, vicino all'attuale Golfo Persico, il regno di Elam. In questo contesto geopolitico ci sono però due nuovi protagonisti. Uno è quello della Grecia micenea, qui rappresentata dall'Egeo, che poi costituisce l'oggetto di questa lezione, e l'altro, che vedremo in questa lezione, è il regno di Cipro, conosciuto dalla documentazione epigrafica come regno di Alascia. I meccanismi delle relazioni internazionali, costellazione di regni indipendenti e regni vassalli. E questa è una delle caratteristiche principali delle relazioni politiche e diplomatiche di questo periodo, e cioè di una relazione tra regni indipendenti e con struttura sovraregionale, come quello ittito, quello egiziano, quello di Mitanni e quello di Babilonia, e dei regni intermedi che vivono in un rapporto di dipendenza e di sudditanza. L'importanza degli archivi. Amarna e Ugarit. In questo contesto geopolitico ci sono due grossi, importanti lotti epigrafici e sono, come poi vedremo più da vicino, le lettere di Amarna e l'archivio dal Palazzo Reale di Ugarit. Entrambi questi contesti archeologici forniscono una serie di informazioni preziosissime sui rapporti di tipo politico, diplomatico, ma anche di natura sociale tra i grandi protagonisti politici del bronzo tardo. I rapporti internazionali risultano improntati a codici ideologici con riferimento a relazioni orizzontali, tra pari, o verticali, dove esiste uno sbilanciamento del potere. Cosa significa? Significa che tra re di uguale importanza, di lo stesso livello politico, vige il rapporto dell'amicizia, della fratellanza, spesso rinsaldato da matrimoni interdinastici o da doni diplomatici. Quando invece questo rapporto è più verticale tra un re più grande e un re più piccolo, utilizzo una menzione che è tipica delle tavolette di Amarna o di Ugarit, allora questo rapporto è chiaramente sbilanciato. E vige invece in questo caso un rapporto di sudditanza in cui il re più piccolo deve e osserva non solo l'amicizia, ma in qualche modo il dovere, ha il dovere di servire il re più grande attraverso che cosa? Attraverso l'esercizio militare e quindi fornire degli eserciti e attraverso i tributi. Reti di relazioni sociali risultanti dalle lettere di Amarna e Ugarit. Ecco, questo è un tentativo,

di restituzione grafica della rete, del network che è possibile stabilire dai documenti epigrafici delle lettere di Amarna sulla sinistra e delle lettere di Ugarit sulla destra. Il lotto delle lettere di Ugarit è più piccolo, al centro è ovviamente il sovrano di Ugarit, e dalle lettere possiamo ricostruire una rete di relazioni che riguardano un territorio non particolarmente vasto, che riguarda principalmente Cipro stessa, qui denominata come Lascia, e l'area della Siria e dell'Assiria, e quindi la zona del Levante. Più complesso invece il quadro estremamente articolato e quindi per noi prezioso delle lettere di Amarna, in cui spiccano i grandi sovrani egiziani Amenofis III e poi suo figlio Akhenaton o Amenofis IV, e il re di Mitanni, Tushratta, e da qui, proprio a livello proprio grafico, possiamo capire come questa rete di relazioni rispetto a quello all'otto ugaritico appare molto più complessa e più articolata. I meccanismi delle relazioni internazionali. Motore del sistema è l'ideologia del prestigio, per sottolineare il rango attraverso beni di prestigio ed esotici. Era quello che dicevamo prima, il dato archeologico mette in evidenza dei rapporti di natura commerciale, ma dietro i commerci si celano dei rapporti di altro tipo, che sono volti a esaltare il prestigio dei sovrani, siano essi faraoni o altri re, e dunque lo scambio dei beni di prestigio, vedremo adesso, dei riflessi archeologici in tal senso, rappresenta il motore principale di questi scambi commerciali. E all'interno di questa rete di scambio c'è anche una merce importante che è rappresentata dalle donne, dalle figlie del faraone o dalle figlie di questi sovrani, che diventano a loro volta merce di scambio nei matrimoni interdinastici. Ecco, infatti, i matrimoni interdinastici e i doni diplomatici. La maggior parte delle missive che possiamo ricostruire dalle lettere di Amarna riguardano proprio la pratica dei matrimoni interdinastici tra vari regni, proprio per rinsaldare i vincoli di amicizia o di fratellanza nel caso di rapporti tra pari, o di sudditanza nel caso di rapporti sbilanciati tra regni più grandi e regni più piccoli. Gli annali di Tutmosi III, registrazione dei prodotti in base alla loro origine, come prodotti, come apporti, bottini e come meraviglie. Questi annali sono un documento straordinario della prima metà del XIV secolo a.C. Gli annali, diciamo, conservano una serie di liste di narrazioni sulle vittorie del faraone egiziano ed elencano una serie di merci divise in tre categorie principali. I prodotti sono sostanzialmente quelli che provengono direttamente dall'Egitto o quel territorio che è sottoposto al controllo diretto del faraone, che quindi possono essere interpretati sostanzialmente come beni di sussistenza, quindi di natura agraria e pastorale. Le merci definite come apporti sono probabilmente da identificare come tributi veri e propri e quindi provengono da quelle terre dell'Egitto o territori conquistati dall'Egitto e quindi presuppongono quel rapporto sbilanciato che dicevamo prima di sudditanza tra terra conquistata ed Egitto faraonico. E poi, in ultima analisi, ci sono le meraviglie e la menzione che viene fatta negli annali di Tutmosi III è appunto di quei prodotti che provengono da terre al di fuori dall'Egitto faraonico, come per esempio la terra di Punta, e quindi vengono percepiti come esotici. Tombe di dignitari egiziani, espressione di ideologia centralistica, propaganda interna e celebrazione trionfalistica del faraone. Innanzitutto qui vediamo una famosa statua in basalto di Tutmosi III, proveniente da Luxor. Ecco, il riflesso archeologico più significativo per capire questa categoria di prodotti è rappresentata proprio da questa moda che nasce sotto i sovrani, sotto i faraoni della XVIII dinastia, di tombe di dignitari egiziani che fanno parte quindi dell'entourage palaziale, entourage faraonico, e che nelle proprie tombe si autorappresentano vicino al potere, vicino al faraone, per
in qualche modo esaltare

il proprio prestigio secondo le tecniche della propaganda interna e soprattutto secondo delle iconografie ben precise di celebrazione trionfalistica del faraone. Il caso più straordinario e più utile anche perché viene coinvolto direttamente l'Egeo è quello della tomba di Rekhmire a Tebe. Rekhmire era un visir, un alto visir che diciamo servì ben due faraoni alla fine del diciamo XIV secolo. Ora, uno dei pannelli dipinti di questa tomba lo vediamo in questa slide e presenta su diversi registri delle processioni. Sulla destra vediamo probabilmente lo stesso Rekhmire con una diciamo serie di dignitari egiziani e poi sull'estrema destra era rappresentato dunque il faraone. Ma quello che interessa in questa slide sono proprio le processioni, perché le processioni sono organizzate secondo vari registri e secondo una gerarchia ben precisa. Nel primo registro troviamo sempre da sinistra verso destra e sulla estremità destra vediamo dei contabili che contano le merci, come vedete registro per registro, e le merci vengono accumulate in questo punto qui con una perfetta corrispondenza verticale tra i vari registri. Nel primo registro le genti della terra di punta che portano diversi oggetti, in particolare spezie e profumi che qui vengono accumulate. Nel secondo registro abbiamo i famosi keftiu che abbiamo già citato in altre lezioni e che possono essere appunto interpretate come genti provenienti da Creta o più in generale dall'Egeo, quindi probabilmente gli stessi micenei, che portano diversi oggetti tra cui vasi in metallo, in oro e in argento, e questi caratteristici oggetti di cui adesso parleremo più avanti, che sono lingotti di rame. Nel terzo registro una processione di genti provenienti dalla Nubia che portano zanne di elefante, e pelli di leopardo e altri animali qui rappresentati in fondo alla processione. Nel quarto registro genti provenienti dalla Siria con le caratteristiche tuniche molto lunghe, carri, altri oggetti, tra cui ritornano anche i lingotti di rame, di cui parleremo più avanti, e nell'ultimo registro la merce è rappresentata dalle persone stesse, però ridotte in schiavitù, provenienti dalla Siria, dalla Nubia, che diventano esse stesse diventano merce o addirittura in questo caso tributo. Gli archivi di Tell el-Amarna. Si tratta di un archivio diplomatico della corte egizia di circa 380 tavolette, incise in caratteri cuneiformi, per lo più in accadico. Ci troviamo nel Medio Egitto, nella città antica di Akhetaton, conosciuta con il nome moderno di Tell el-Amarna, scavato a partire dalla fine del XIX secolo. Questa città era la città in cui il faraone Amenofis IV, ribattezzato come Akhenaton, il faraone eretico, sposta la capitale amministrativa e politica da Menfi al nord, verso il delta del Nilo, verso sud, verso Tell el-Amarna, e da questa città proviene un archivio, un lotto di lettere molto importanti, di circa 380 testi, redatti in cuneiforme, che rappresentano che cosa? Delle informazioni scambiate con altri re di stati asiatici indipendenti, che abbiamo già citato, Hatti, cioè gli Titi, Arzawa, cioè il regno dell'Anatolia occidentale, Mitanni, l'Assiria, Babilonia e Alascia Cipro, e messaggi provenienti dai vassalli egiziani di Siria e Palestina. E quindi una congerie straordinaria di informazioni che in realtà comprende più sovrani, e questo è quello che ancora colpisce di questo lotto straordinario di Amarna, perché troviamo lettere redatte al tempo del padre di Amenofis IV, cioè Amenofis III. Il lotto principale riguarda il periodo di Amenofis IV, ma troviamo anche un lotto discreto della prima metà, diciamo del XIII secolo, che interessa un altro faraone, che era il figlio
o forse il fratello di Amenofis IV, e che è noto con il nome di Tutankhamon. Le lettere documentano i rapporti diplomatici basati su un sistema di rapporti interstatali, alla base dei quali vi era uguaglianza, mutuo soccorso, procedure formali e scopi comuni, frutto di rapporti estesi. Abbiamo già detto che proprio da queste lettere possiamo ricostruire sostanzialmente due tipologie di rapporti, tra rapporti di natura orizzontale, ovvero tra pari, e rapporti sbilanciati, in cui invece esiste un rapporto più verticale tra grandi re e piccoli re. L'importanza dei matrimoni interdinastici e dei doni diplomatici. Abbiamo già parlato dell'importanza dei doni diplomatici, ma va ricordato che a proposito dei rapporti interdinastici, l'Egitto faraonico costituisce una vera e propria eccezione, perché le figlie del faraone non venivano mai date a sovrani che stavano al di fuori dell'Egitto, mentre il faraone egiziano esigeva le figlie di altri sovrani per darle in sposa al faraone, che entravano nell'harem faraonico. È proprio questo rapporto sbilanciato che è possibile leggere nelle lettere di Amarna, e che crea spesso anche delle forme di, diciamo, di sbilanciamento del potere, e anche l'esitazione di altri sovrani al di fuori dell'Egitto nel dare in sposa le proprie figlie. Che cosa dava il faraone egiziano in cambio? Dava la materia prima più pregiata che esisteva in Egitto, e quindi l'oro. Anche nel caso dei doni diplomatici ci sono delle forme molto particolari che alcuni studiosi come Mario Liverani hanno definito, diciamo, sproporzionati o apparentemente irrazionali. Quando, per esempio, in una di queste lettere di Amarna noi troviamo un sovrano di Cipro, Alasha, che dona a faraone egiziano, Amenofis IV, delle zanne di elefante. È chiaro che si tratta di un dono provocatorio, perché l'Egitto è, diciamo, la terra da cui proviene l'avorio, e quindi si tratta in questo caso di un dono provocatorio che era finalizzato in qualche modo a chiedere simbolicamente al faraone di fornire a Cipro proprio quella materia prima che scarseggiava a Cipro, ovvero l'avorio. La cosiddetta lista Egea ha come El Chetan, e la base è En. E questa è un'altra importante documento epigrafico, utile per capire i rapporti tra Egeo e potenze internazionali. Ci troviamo nel sito moderno di Kom El Khetan, vicino Luxor, e ci troviamo nel tempio di Amenofis III. Nell'area sacra del tempio, l'ingresso del quale è segnato da queste famose statue, che qui vediamo all'estrema destra della slide, i famosi colossi di Memnone, si trovano diverse statue, basi di statue sopravvissute soltanto nella parte, diciamo, inferiore. Una di queste, la quinta, la base E, porta una serie di iscrizioni con il consueto cartiglio, con geroglifico egiziano, e una serie di personaggi rappresentati in processione, come se fossero dei veri e propri tributari del faraone. Che cosa contengono questi cartigli? Questi cartigli contengono dei toponimi ed è la famosa lista Egea. In particolare, nella quinta base, noi possiamo leggere, come di consueto, da destra verso sinistra, un numero complessivo di 18 cartigli, i primi due isolati tra di loro, che riportano i toponimi di Keftiu, quindi Creta, e Tanaiu, Danaoi, e quindi probabilmente i Dani, e quindi la Grecia, quindi Creta e la Grecia, a capo della lista successiva, in cui ricorrono ben 16 toponimi, 12 dei quali sono leggibili, qui trascritti, e gli ultimi dei quali non sono leggibili perché sono abrasi. Ebbene, questi toponimi sono molto importanti, perché ritroviamo siti archeologici ben noti che interessano principalmente Creta, come Amnisos, Festos, Chidonia, cioè Chania, o della Grecia, come Micene, Tebe, Metana o Messana, per indicare probabilmente la Grecia occidentale, Nafplio, siamo nel Peloponneso, Chitera, l'isola di cui abbiamo parlato già in altre lezioni, e poi nuovamente toponimi di Creta, come Eleia, Cnosso, Amnisos, nuovamente, che viene ripetuto due volte,
e Litto nella Creta orientale. È davvero interessante questa lista Egea perché sembra enumerare questi toponimi secondo una sequenza che sembra essere per certi aspetti circolare, forse, secondo alcuni studiosi, la traccia di una navigazione, no? Di una rotta di una nave che doveva svolgere azioni diplomatiche e qui una idea di una restituzione grafica di quella che poteva essere una rotta di navigazione che coinvolgeva l'Egitto e poi il cuore dell'Egeo con Creta e la Grecia, oppure, secondo altri studiosi, questa lista altro non è come negli annali di Tutmosi III e come nelle informazioni ricavabili dalle lettere di Amarna, è una lista di tributari al faraone egiziano. Alcuni riflessi archeologici, le merci di scambio, le iconografie e i relitti. Ecco, sono questi, diciamo, i tre elementi di natura archeologica attraverso cui noi possiamo ricostruire alcuni aspetti del commercio internazionale. Le scene di commercio, vi faccio vedere due casi sempre provenienti dall'Egitto, sempre di tombe rappresentate da tombe di dignitari egiziani, una più antica della fine del XV secolo, al tempo di Amenofi II, la tomba di Nebamun, e l'altra più nota, che poi vedremo più avanti, è quella della tomba di Chenamun, degli inizi del XIV secolo sotto il sovrano Amenofis III. In entrambi i protagonisti sono queste imbarcazioni che approdano o nei pressi del faraone o che approdano verso i porti, e quindi troviamo importanti scene di natura commerciale, di transazioni, cioè lo scarico delle merci, il conteggio delle merci. Tutto si svolge secondo delle iconografie prestabilite, che sono quelle delle processioni, quelle dei tributi, oppure del trasporto delle merci, come nell'immagine più in alto. Verso il faraone, convergono verso il faraone che viene sempre rappresentato seduto, come in questo caso sul lato sinistro. I prodotti di lusso, Ugarit, Rashamra. Spesso nelle lettere di Amarna o in queste scene di tributi, protagonisti sono alcuni oggetti metallo come coppe d'oro ed argento, quindi i due metalli più preziosi, che sono oggetti stessi dello scambio di una transazione. Ebbene, alcuni di questi oggetti li possiamo, per esempio, ritrovare dal Palazzo Reale di Ugarit. Qui è situata Ugarit, conosciuta anche con il nome moderno di Rashamra, e qui vediamo due oggetti straordinari. Uno è un disegno di una coppa in oro in cui sono rappresentati una teoria di animali come leoni, bovini o animali fantastici in sequenza in cui troviamo influssi provenienti dall'arte egea, dall'arte egiziana, dall'arte siro-levantina, tutti mescolati insieme. E l'altra è un'altra coppa, sempre proveniente dal Palazzo Reale, in cui attorno a questa teoria di Capridi si svolge una lotta su carro, una scene analoghe, una scena di caccia su carro, in scene analoghe a quelle che abbiamo già visto, per esempio, nei sigilli provenienti dalle tombe a fossa di Micene. L'arte eburnea internazionale, Ugarit e Megiddo, e in questo contesto di arte internazionale in cui si fondono elementi iconografici provenienti da culture differenti, spiccano soprattutto i centri di Ugarit e di Megiddo nel Levante, che sono i grandi centri della lavorazione dell'avorio. Qui vediamo nella slide una congerie, una selezione significativa di oggetti che fanno parte di questi prodotti e di questo artigianato che girava nel Mediterraneo orientale. Alcuni li abbiamo già visti nelle lezioni precedenti, come il pettine dalla tomba a Camera di Spata in Attica o questa figurina di donna proveniente da Chania nella Creta nord-occidentale. Qui vediamo una placchetta in avorio proveniente da Megiddo, da Minette el Beida. La famosa rappresentazione della potnia degli animali, qui rappresentata da due capridi ai lati della figura femminile, e questo manico di specchio proveniente dal sito di Kuklia a Cipro. Sempre da Ugarit e dal Palazzo Reale proviene il pannello in avorio,
qui un particolare e qui la restituzione del disegno, si tratta di placchette che

che dovevano decorare la testata di un letto, probabilmente, giunte in forma molto frammentaria. Si tratta di una testimonianza straordinaria dell'arte Burne e dell'arte internazionale, dove nuovamente troviamo fusi elementi di vario tipo, egei, egiziani e vicino orientali. In particolare il fregio della parte superiore, in cui vediamo al centro una sorta di grande dea che allatta due personaggi più piccoli, due bambini. Ai lati convergono alcuni personaggi, una coppia, probabilmente la coppia reale, e altri personaggi che portano dei doni e convergono da destra e verso sinistra, da destra e da sinistra verso il centro. Spunti di riflessione di questo argomento: attraverso quali meccanismi si esplica il commercio internazionale a partire dal XV secolo? Quali sono le principali fonti per ricostruire il commercio internazionale? Il commercio del rame e i relitti. E a questo punto entriamo nel merito di alcuni aspetti del commercio in Egeo, in cui troviamo alcuni protagonisti. E questo protagonista è soprattutto l'isola di Cipro e la materia prima che viene esportate, che gira in Egeo, sono i lingotti di rame come quello che vediamo qui rappresentato in questa slide, di cui presto parliamo. Cipro, Alascia e il commercio del rame. L'isola di Cipro, intensamente abitata nei millenni precedenti, a partire dal XV secolo è sottoposta a un processo di progressiva egeizzazione, entra come l'Egeo all'interno di questa rete di rapporti internazionali. E soprattutto dalle lettere di Ugarit e di Amarna sappiamo che a Cipro esisteva un re che veniva chiamato, e che questa terra veniva chiamata Alascia. Quindi Cipro si muove verso una rivoluzione politica, amministrativa, anche di ampio respiro. Si forma un regno, o come altri archeologi pensano, una costellazione di regni che convergono verso alcuni centri principali, come potrebbe essere per esempio il sito di Encomi, ma come che sia, Cipro è al centro di una vera e propria rivoluzione politica e rivoluzione urbana, e la ricchezza principale di quest'isola è essenzialmente il rame. Se guardiamo l'isola di Cipro, vediamo questo enorme massiccio, il massiccio del Trodos, che domina la porzione centro-orientale dell'isola, che è la più grande riserva di miniere di rame del Mediterraneo. E nella immagine di destra vediamo una carta di distribuzione del Mediterraneo dei lingotti di rame divisi per periodi, e notiamo che non sono concentrati tutti in un unico periodo, ma che si trovano organizzati distribuiti secondo un periodo molto articolato che raggruppa diversi secoli. Si tratta quindi di un fenomeno estremamente complesso, estremamente articolato, di cui iniziamo a vedere alcune caratteristiche. Encomi, e in questa slide vediamo forse uno dei centri più importanti della Cipro del Bronzo Tardo. Qui sulla parte destra della slide l'impianto urbano, che comprendeva diversi nuclei, tra cui le aree industriali come quella nell'estrema parte settentrionale dell'abitato, proprio riservata alla lavorazione del rame, diverse aree religiose, tra cui quella più importante qui sul lato orientale del santuario del dio Lingotto, proprio per il ritrovamento di questa figurina di bronzo, in realtà più tarda, degli inizi del XII secolo, che rappresenta probabilmente una divinità armata, con lancia, scudo ed elmo, che poggia su una base a forma di lingotto di peli di bue. Questa è una visione dall'alto della città di Encomi, e questa sfera di argilla con dei segni incisi sta a indicare l'importanza che anche a Cipro si diffonde proprio da questo momento una scrittura derivata verosimilmente dalla lineare A a Creta, e che è chiamata dagli archeologi Cipro-Minoico. Ecco, in questa slide vediamo un po' una sintesi proveniente da Cipro, in particolare dalle tombe di Encomi, di questa atmosfera internazionale che caratterizza l'isola di Cipro. Sul lato sinistro una brocchetta che appartiene a una produzione ceramica tipicamente cipriota e diffusa in tutto il Mediterraneo. Ne ritroviamo persino in Sardegna e in Sicilia in questo periodo. È la cosiddetta base ring ware, ed è una produzione di brocchette probabilmente

finalizzate al trasporto di sostanze oppiacee. Al centro troviamo invece due vasi che manifestano una loro ovvia, indubbia, diciamo, affiliazione con la ceramica micenea, un cratere del tardo Elatico Terzo A con una scena di carro che abbiamo già visto in una lezione precedente, e un altro tipo di cratere realizzato con argille locali e secondo dei

un grifone, una tazza in argento con intarsi in oro, identica, pressoché identica, è una tazza analoga che abbiamo già visto dalla necropoli di Dendrà in Argolide, quindi nella Grecia micenea, e questo straordinario pettorale composto da pietre preziose e soprattutto da oro, da monili in oro, che è in realtà di fattura egiziana. I lingotti di rame. I lingotti di rame circolano nel Mediterraneo dunque per diversi secoli, girano nel Mediterraneo soprattutto in due forme. Quella di sinistra è chiamata a forma di pelle di bue, in inglese nella letteratura archeologica è chiamata oxide ingot, punto. E questa definizione deriva dalla vecchia letteratura archeologica che ipotizzava all'inizio la forma, immaginando che l'oggetto stesso potesse essere utilizzato quasi come moneta, in qualche modo come sostituto del capo di bestiame. In realtà c'è una spiegazione funzionale di questi lingotti che nella fase più antica, come vedete in questa famosa restituzione grafica o ricostruzione grafica fatta da Buchholz, distingue una fase forse più antica o in parte contemporanea in cui il lingotto di rame si presenta a cuscinetto, privo delle caratteristiche terminazioni angolari che invece sono presenti nel tipo 2 come quello qui rappresentato. L'altra forma è invece quella discoidale. La forma di fusione ha Rassibani è un sito sempre della costa levantina ed è l'unico sito paragonabile un po' per certi aspetti a Ugarit, come a Ugarit troviamo la parte del Palazzo Reale, tutta una zona residenziale. Da questo sito proviene l'unica forma di fusione in pietra di un lingotto di rame e quindi mi è sembrato corretto menzionarvi anche questo documento archeologico. Rappresentazioni di lingotti di rame le troviamo in diverse iconografie, alcune le abbiamo già viste. Queste due immagini a colori, questa volta provengono dalle processioni dei keftiu delle tombe di Retmire, in cui al trasporto dei lingotti di rame sono impegnati keftiu, quindi provenienti da Creta o dall'Egeo, oppure gente siriana, come qui è ricostruibile grazie appunto alle loro lunghe tuniche, oppure lingotti di rame in questo frammento in bronzo di un trasportatore di lingotto che doveva far parte di un oggetto simile a quest'altro che proviene da Cipro, che era il sostegno di un grande calderone, in cui vediamo in questo punto qui, come nelle pitture egiziane, un uomo che trasporta da destra verso sinistra un pesante lingotto. Si tratta di oggetti che avevano un peso medio di circa 25 kg. E iniziamo con i relitti. Il relitto di Capo Chelidonia. Ci troviamo nella costa meridionale della Turchia, all'estremità occidentale del Golfo di Antalya. Qui, alla metà degli anni 50 del secolo scorso, fu scoperto il più antico relitto egeo, siamo nella fase pionieristica degli scavi subacquei, questa è una prima carta archeologica dei ritrovamenti dei lingotti d'oro. Questo relitto si data sulla base dei reperti ceramici alla fine del XIII secolo e che cosa conteneva? Conteneva soprattutto un straordinario lotto di lingotti di rame, ma anche di stagno. Ritroviamo i lingotti a forma di peli di bue e discoidali per un totale di circa 35 lingotti. Ritroviamo alcuni lingotti allungati che sono in stagno, quindi abbiamo il rame e abbiamo lo stagno, cioè i due metalli che servono poi per creare la lega del bronzo. E poi troviamo anche altri oggetti in bronzo che sono strumenti, oggetti, armi, scalpelli rotti, non più utilizzabili. Che cos'è questo materiale? Sono materiali che probabilmente dovevano essere materiali di risulta, che doveva essere rifuso per essere poi rilavorato. Tra i materiali del carico della nave di Capo Chelidonia ci sono anche alcune vasi di fattura cipriota, come queste lampade e l'anfora, questa anfora staffa, oggetti in pietra che non sono, sembrano dei comuni oggetti in pietra, ma si tratta in realtà di veri e propri pesi utilizzati proprio per le operazioni di scambio, e oggetti privati come questi scarabei. Da questa

congerie di oggetti, possiamo ricostruire che il carico di questa piccola nave che affonda alla fine del XIII secolo sul Golfo di Antalya, questa nave molto probabilmente doveva avere una origine cipriota. L'altro relitto più importante è invece quello di Uluburun. Ci troviamo sempre sulla costa meridionale della Turchia, un po' più a ovest di Capo Chelidonia, era quindi questo un punto un po' cruciale dove sono stati in realtà trovati altri relitti anche di epoca storica. E il relitto fu scavato alla metà degli anni Ottanta, quindi sono passati diversi decenni dallo scavo di Capo Chelidonia, ma il carico della nave era infinitamente più grande. Questo è una ricostruzione eccezionale che possiamo trovare in Turchia, al museo dedicato appunto al relitto di Uluburun. Talmente eccezionale che dovete pensare che se 35 erano i lingotti di rame trovati a Capo Chelidonia, nel relitto di Uluburun il numero dei lingotti di rame sale addirittura a 350, quindi un carico straordinario, così come il carico della nave, che qui vediamo in una ricostruzione e nella pianta archeologica in cui vediamo la restituzione del carico della nave, in verde vediamo i lingotti, in grigio vediamo le ancore che erano utilizzate durante il loro viaggio e in arancione notiamo invece il materiale vascolare. Questa nella parte destra della slide è una ricostruzione della pianta del carico della nave che qui in sezione può essere così ricostruita con alcuni pitoi sulla parte alta, mentre sulla stiva erano sistemati appunto le varie merci suddivise. Che cosa notiamo accanto ai lingotti? Le ancore, ma notiamo anche alcuni vasi importanti di cui adesso parleremo, come le anfore cananee. E quindi i lingotti, come nel relitto di Capo Chelidonia, del tipo 1 e del tipo 2 nella classificazione del Buchholz, i lingotti di rame di formato discoidale, i lingotti di stagno a panetti e poi abbiamo una novità, perché troviamo anche dei lingotti di vetro prelavorato già e è già precolorato, come nel caso del rame, anche nel vetro è la materia prima che viene trasportata per essere poi smerciata ed essere ovviamente fusa e lavorata. È importante questa mappa dello stagno perché ci fa capire la distribuzione degli oggetti di stagno rinvenuti in Grecia, qui è ovviamente il relitto di Uluburun, ma ci fa vedere anche le principali aree di giacimenti di stagno che stanno praticamente all'estremità dalla penisola iberica alle terre più lontane dell'Afghanistan. Questo sta a indicare, come poi analisi chimiche hanno dimostrato, che lo stagno di Uluburun e lo stagno di oggetti ritrovati in Egeo proveniva proprio dall'area dell'estremo oriente, le terre dell'Afghanistan e del Pakistan, viaggiando verso occidente per oltre 2000 chilometri. Armi e strumenti in metallo, come nel caso di Capo Chelidonia, troviamo una serie di oggetti in metallo di vario tipo come doppie asce, asce, zappe, punte di lancia, arpioni o in questo caso delle spade, delle cui forge parleremo in una lezione apposita. La ceramica è interessante perché consente di fare delle riflessioni sulla possibile provenienza degli occupanti della nave. Sul lato destro una selezione di vasi di tipo miceneo. E sul lato sinistro una selezione di vasi di tipo cipriota. Al centro una delle 150 anfore trovate nel relitto, è un'anfora di tipo cananeo che trasportava una resina, la resina del terebinto, tratta dalla pistacea atlantica che veniva utilizzata per profumi ed unguenti. Il commercio dell'avorio, qui sulla destra vediamo al momento del ritrovamento parte di una zanna di cinghiale, che è le stesse zanne che troviamo nelle liste di tributari egiziani nubiani nella tomba di Rekhmire a Tebe, vedete portate in spalla. E poi altri oggetti in faianza come questo ritonno a forma di capride, uno strumento musicale probabilmente in corno, qui rappresentato al centro, parte di una pisside
in legno

in cui è rappresentata un'anatra, è uno strumento eccezionale per ricostruire le attività scrittorie del periodo. Si tratta di un dittico in legno costituito da due pagine chiuse attraverso dei giunti circolari in avorio. Al centro doveva essere verosimilmente stesa la cera e dunque doveva essere un supporto di scrittura. E poi gli oggetti in oro, di fattura tutta quasi esclusivamente egiziana, osiro-levantina. Qui uno scarabeo con il cartiglio della regina Ti, la moglie del faraone Amenofis III, e una statuetta in bronzo di provenienza, probabilmente siro-levantina, con ricoperta con foglie d'oro. E poi questo oggetto straordinario è un'ascia in basalto di provenienza in realtà non egea, non levantina, non egiziana, perché come mostra questa carta di distribuzione, queste asce di forma molto caratteristiche anche per il loro materiale provengono da una terra molto lontana dell'attuale area della Bulgaria e della Romania, lungo le coste del Mar Nero. E dunque quale rotta? Era quella del rito Iluburunna, un relitto databile sulla base della ceramica e di analisi dendrocronologiche effettuate su materiali lignei alla fine del XIV secolo, quindi è un relitto più antico di circa un secolo rispetto al relitto di Capo Chelidonia, ma è un relitto complesso proprio per ricostruire anche la sua origine di partenza, forse anche i suoi proprietari, in cui dobbiamo immaginare forse più proprietari. Uno probabilmente proveniente dall'area egea, un altro forse proveniente dall'area cipriota e un terzo, come è stato anche proposto, proveniente dall'area siro-leventina. Ma la complessa congerie di oggetti ha spinto gli archeologi a identificare in questa nave una nave che probabilmente doveva svolgere una rotta di navigazione per scopi di natura diplomatica, visto il carico di materiale anche prezioso, che doveva forse partire dall'Egitto o forse doveva partire da uno dei porti della costa siro-levantina, doveva poi risalire la costa passando attraverso Ugarit, passando da Cipro, e qui il relitto la nave si inabissa alle coste dell'odierna città di Kash, Uluburun, e da questo punto la nave molto probabilmente doveva passare attraverso il Dodecaneso fiancheggiando l'isola di Rodi ed entrare definitivamente in Egeo. La nave che cosa avrebbe potuto fare? Approdare a uno dei porti della Grecia micenea e poi tornare indietro attraverso l'isola di Creta e da qui, attraverso i porti della Creta meridionale come Komos, ritornare in Egitto. E dunque viene qui ripercorsa una rotta di navigazione che è molto simile a quella ipotizzata nella lista egea di Comel Ketan che abbiamo visto. Il periodo è lo stesso, siamo esattamente durante il regno di Amenofis III e dunque non è un caso che gli archeologi hanno voluto istituire una sorta di relazione tra i documenti dell'epoca di Amenofis III in Egeo e il relitto della nave di Uluburun. Quale meccanismo dunque? Adattabilità delle forme di scambio, scale commerciali diverse. Ritroviamo qui l'immagine della tomba di Kenamun con la scena dell'approdo delle navi al porto e lo scambio delle merci, la contabilità per poi confluire verso l'Egitto. Si tratta verosimilmente di navi levantine, forse come le navi di Uluburun, ma quello che i relitti ci hanno in realtà suggerito è che probabilmente nel Mediterraneo c'è un'intensa rete di scambio dove si muovono merci, navi, uomini, idee, tecnologie e in questa complessa rete possiamo immaginare, possiamo ricostruire scale diverse del commercio antico. Uno rappresentato da navi più piccole, come quello di Capo Chelidonia, con rotte forse più corte e probabilmente risultanti di commerci privati, e un'altra scala commerciale invece rappresentata in questo senso, simboleggiata dal rito di Luburun, che invece proprio per le sue dimensioni, il carico della sua nave, dovrebbe o potrebbe far riferimento a delle rotte di natura diplomatica. Spunti di riflessione per questo argomento. Quali sono le caratteristiche principali dei lingotti di rame? In cosa differiscono
i relitti di Uluburunna e Capo Chelidonia. E ci avviamo al riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione, attraverso quali meccanismi si esplica il commercio internazionale a partire dal XV secolo, quali sono le principali fonti per ricostruire il commercio internazionale, quali sono le caratteristiche principali dei lingotti di rame e infine in cosa differiscono i relitti di Uluburunna e Capo Chelidonia. E con questo ultimo spunto di riflessione ci avviamo alla conclusione della lezione. Vi ricordo che per ulteriori approfondimenti potete consultare le pagine dedicate al sito di questo Ateneo relativo al corso. Vi ringrazio ancora e arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. In questa lezione andremo ad affrontare la seconda parte delle tematiche relative alla comunicazione interna, con un particolare focus su digitale, engagement ed employer branding. Quali sono dunque gli argomenti che andremo a affrontare nel corso della lezione? La svolta digitale, i nuovi strumenti per la comunicazione interna, l'employer branding, comunicare all'interno per attrarre dall'esterno. E andremo a vedere degli approfondimenti in temi di misurazione, employee advocacy e trend futuri. Andremo dunque un po' a parlare di quelle che sono le frontiere digitali della comunicazione interna in un ambito di coerenza con la circolarità e il circolo virtuoso della comunicazione. La svolta digitale, i nuovi strumenti per la comunicazione interna. Il digitale, come abbiamo visto anche nelle relative lezioni, ha drammaticamente cambiato in meglio la comunicazione, dando un boost particolare a tutta una serie di attività e in principio, fondamentalmente, la comunicazione interna ne ha beneficiato ab origine. Quali sono i principali strumenti digitali che ci sono stati messi a disposizione per raggiungere, comunicare e coinvolgere i dipendenti di un'organizzazione o di un'azienda? Lo strumento digitale numero uno è la intranet, aggiungo evoluta. La intranet nasce circa 20 anni fa e nasce come un archivio statico di documenti e procedure. L'adozione delle intranet da parte delle aziende e organizzazioni è stato lento e faticoso. Molte aziende hanno faticato a capire il valore aggiunto della intranet, mentre il valore aggiunto dei siti web e di internet in quanto vetrina verso l'esterno e strumento di comunicazione verso l'esterno è risultato più immediatamente comprensibile ai vertici delle organizzazioni. La comunicazione interna e quindi la internet vivevano di passato, di legacy, come si suol dire in gergo, di una comunicazione chiusa e rivolta strettamente all'interno delle mura aziendali. Per farvi un esempio, quando io sono entrato in Luxottica, quindi non l'ultima delle piccole imprese,

nel 2008 Luxottica non aveva una internet di gruppo. E stiamo parlando del 2008. Che cos'è dunque oggi la internet? Come si è evoluta in social internet, in un digital workplace, un portale interattivo personalizzato, il cruscotto digitale del dipendente? Questa evoluzione è drammatica perché non è più uno spazio dove le persone vanno on demand a cercare documenti e procedure, ma diventa parte integrante della vita del dipendente e di quel circolo virtuoso di comunicazione fra l'azienda e il dipendente che gli consente di sentirsi parte di un tutt'uno, quindi di sviluppare un orgoglio, un senso di appartenenza e di motivarlo e tenerlo aggiornato, di condividere le strategie, la missione e i valori dell'azienda. Che cosa contiene oggi una internet evoluta? News, una bacheca social interna, link agli strumenti di lavoro, ad esempio timbrature, ferie, community tematiche. Sono elementi che, come vedete, fanno parte della vita quotidiana del dipendente. È chiaro che poter integrare nello stesso spazio quelli che sono gli strumenti fondamentali della vita aziendale, come appunto le timbrature o le ferie, con gli elementi più strettamente di comunicazione, ti consente davvero di avere uno strumento potentissimo per l'ingaggio del dipendente e per stimolare il suo senso di appartenenza e di orgoglio. Bacheche social interne può sembrare, diciamo, quasi banale, ma arrivano fino alle bacheche del compro e vendo, che contribuiscono a creare una comunità di persone oltre a quelle legate strettamente all'operatività e quello che le persone fanno tutti i giorni. Quali sono esempi di piattaforme? Microsoft Viva, che è integrato in Teams, o Workplace di Meta. Non vi sfugge come i grandi operatori delle internet oggi siano i grandi operatori big tech. Microsoft e Meta, Facebook per intenderci, hanno capito per tempo l'importanza di estendere i loro strumenti alla comunicazione interna e ai dipendenti. All'inizio non era così. Le intranet all'inizio erano tendenzialmente piattaforme informatiche proprietarie o estensioni di applicativi aziendali, pensiamo a SAP, che partendo dai tool dedicati all'operatività dei dipendenti, cercavano di estendere anche al mondo della comunicazione. L'integrazione tra quello che può essere la comunicazione interna ed esterna, come abbiamo visto in precedenti lezioni, è invece un valore aggiunto e per le aziende e per i dipendenti che le big tech hanno saputo adeguatamente capitalizzare. Oggi come oggi, Teams è probabilmente la piattaforma più diffusa al mondo nel campo delle internet, perché ti consente di raggiungere in qualunque modalità i propri dipendenti, ma andremo quindi a vedere anche più approfonditamente. E qual è il secondo strumento digitale, infatti? Sono le app aziendali. Perché? Per raggiungere chi non ha un PC. Come abbiamo visto nella precedente lezione, come le bacheche, ma in modo più efficace, esistono tutta una serie di figure all'interno dell'azienda che non hanno una postazione fissa e che quindi non possono avere una tastiera, uno schermo, ma devono essere raggiunte dalla comunicazione interna in altro modo. Quindi la intranet in mobilità o le app aziendali dedicate suppliscono a questa funzione. Qual è il target? Operai, commessi, autisti, tecnici sul territorio, tutti quelli che appunto non hanno un PC e che senza questi strumenti sarebbero, passatemi il termine, tagliati fuori dalla vita aziendale. Quali sono le funzioni principali che possono essere integrate in un'app aziendale? Notizie push urgenti, la consultazione della busta paga,

la prenotazione delle ferie, la formazione in mobilità, il cosiddetto microlearning. Sono tutte funzioni che diventano fondamentali per la vita del dipendente. Pensate a voi stessi, a chi è dipendente di un ente, organizzazione o società, i vantaggi, anche soltanto in termini di comodità, di poter consultare tutte queste informazioni che abbiamo citato direttamente dal proprio smartphone. Un esempio, uno dei primi che hanno introdotto una propria app aziendale, l'app Noi di Intesa San Paolo per tutti i dipendenti del gruppo. Ovviamente per Intesa poter raggiungere tutti i cosiddetti filialisti in modo tempestivo, veloce e sicuro è una priorità che ha consentito alla banca di ingaggiare sempre di più i propri dipendenti. Ingaggiare vuol dire anche coinvolgere, vuol dire anche avere una conversazione con i propri dipendenti. Infatti, lo strumento digitale numero 3 sono le chat internet o internet-based. Che cosa sono? Piattaforme di messaggistica istantanea e collaborazione. Esempi ne sono Slack, lo stesso Microsoft Teams, Google Chat. Perché sono rilevanti? Hanno rappresentato una vera e propria rivoluzione, perché hanno quasi ucciso le mail interne per la comunicazione operativa. Prima tutte le comunicazioni avvenivano esclusivamente soltanto via email, con evidenti sovraccarichi sui server aziendali, con evidenti rischi di perdersi le informazioni più rilevanti. Parallelamente a come noi tutti su uno smartphone usiamo piattaforme di messaggistica come WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger o quant'altro, allo stesso modo la messaggistica istantanea aziendale ha velocizzato le operazioni, facilitato lo scambio di informazioni, facilitato la comunicazione. Il loro valore è proprio facilitano la comunicazione orizzontale, la collaborazione sui progetti in tempo reale, la creazione di community informali, creando anche canali come hashtag hobby, hashtag sport. Quindi le chat aziendali vanno a riempire uno spazio di comunicazione orizzontale fra i dipendenti in maniera semplice, immediata e molto, molto, molto, efficace. Che cosa è successo nel corso del tempo e quali sono le sfide di contesto che le aziende devono affrontare? Quello dello smart working e del lavoro ibrido. La sfida è come mantenere la cultura e l'allineamento quando le persone non sono in ufficio. Tutto quello che abbiamo esposto nella precedente lezione e in questa ha le sue fondamenta in quello che è uno scenario di comunicazione dove le persone tendenzialmente sono in ufficio, hanno la scrivania o abbiamo tutta quella popolazione aziendale sul territorio. Negli ultimi anni lo smart working si è imposto sempre più come forma di lavoro alternativa, integrativa, con alti e bassi nella sua applicazione, ovviamente durante la pandemia totale, fuori dalla pandemia, con diversi gradi di applicazione, ma è oggi una sfida a cui le aziende e le istituzioni devono far fronte. Qual è il rischio? Il rischio è la creazione di dipendenti di serie A in presenza e serie B da remoto. È una grande, grandissima sfida e, come vi risulterà essere intuitivo, il ruolo del digitale è fondamentale perché questi strumenti, intranet, app, chat, diventano l'unico luogo di incontro per tutta la popolazione aziendale e devono essere gestiti in modo inclusivo per garantire che tutti abbiano accesso alle stesse informazioni e opportunità. Se pensiamo allo smart working senza gli strumenti digitali, senza una internet evoluta, senza le app, le chat, Teams o quant'altro, è chiaro che pensiamo a un modello monco. Il digitale è quello che ha abilitato, e la comunicazione digitale è quella che
ha abilitato e continua a abilitare un nuovo modo di lavorare, oltre che un nuovo modo di comunicazione dove il dipendente è veramente al centro, il dipendente è uno stakeholder fondamentale da accudire, coccolare, sviluppare affinché possa diventare un nostro ambassador, come abbiamo detto nella precedente lezione e come vedremo anche nelle slide successive. Un approfondimento dunque, quello che riguarda il coinvolgimento digitale, perché non basta fornire lo strumento, bisogna animarlo. Mutatis mutandis, il principio è il medesimo dei social network. E come? Creare contenuti social friendly, brevi, video, visual, stimolare discussioni, lanciare sondaggi, usare la gamification. Se vedete, le parole chiave, gli strumenti e la strategia sono molto simili, se non analoghi, a quello dei social. L'obiettivo, infatti, è passare da una fruizione passiva, leggo la news, a una partecipazione attiva, commento, condivido, propongo. È di nuovo, riconoscerete, il tema del engagement. Così come l'engagement dello stakeholder esterno sul social, sul mondo digital, è fondamentale per appunto la comunicazione esterna, così l'engagement da parte dei dipendenti è fondamentale per creare un ambiente di lavoro migliore, per creare le condizioni affinché la nostra azienda abbia persone felici, orgogliose di lavorare e possa poi quindi trattenerle o attrarne di ulteriori. Naturalmente, come potrà essere intuitivo, visto che ne abbiamo parlato di social, vi sono anche i cosiddetti social interni. Alcune piattaforme sono dedicate, altre vengono mutuate dai social esterni e replicate all'interno. Soluzioni ibride, come ad esempio, e lo vedremo dopo, l'utilizzo di LinkedIn, che è un social esterno anche per la comunicazione interna, in una modalità quindi ibridata, risulta essere molto vincente. Spunti di riflessione. Qual è il rischio maggiore nell'uso di chat come Slack o Teams? Pensiamo al sovraccarico informativo, all'ansia da always on, alla perdita di comunicazione formale? È uno spunto di riflessione. Vediamo ora una tematica chiave, che è l'employer branding, ovvero comunicare all'interno per attrarre dall'esterno. È in corso, soprattutto in molti settori, quella che si chiama guerra per i talenti. Pensiamo al tema degli ingegneri, pensiamo al tema di tutte quelle che sono nuove professioni legate all'intelligenza artificiale o alla energy transition. Ecco, le competenze sono, tra virgolette, scarse. Chi le ha le vuole tenere all'interno dell'azienda o vuole comunque attrarre i migliori talenti all'interno dell'azienda. Qual è dunque la definizione di employer branding? È la reputazione che un'azienda ha come luogo di lavoro, non a caso employer. Il concetto è l'immagine che l'azienda proietta all'esterno per attrarre nuovi talenti e all'interno per trattenere quelli esistenti. È oggi un driver fondamentale della comunicazione in generale, della comunicazione interna e della comunicazione esterna, proprio perché l'evoluzione ha fatto capire quanto sia rilevante avere persone motivate che con il loro contributo e con la loro passione, con quello che loro racconteranno insieme all'azienda all'esterno, contribuiranno a creare una eccellente reputazione dell'azienda e quindi i talenti all'esterno vorranno venire a lavorare da noi. La connessione è che la comunicazione interna è il motore dell'employer branding.
Non puoi avere una buona reputazione esterna se i tuoi dipendenti non sono i primi a essere soddisfatti. Sembra

una banalità, sembra una banalità, non lo è. E ancora oggi numerose aziende non prendono in adeguata considerazione il tema. In realtà è parte integrante della strategia di comunicazione, di quella circolarità che abbiamo visto. Perché qual è l'obiettivo, appunto? La retention dei talenti. Perché c'è un costo latente in tutto questo. Acquisire un nuovo talento costa molto di più, in termini di recruiting, di formazione, che trattenere un talento esistente. Può sembrare una tematica strettamente da risorse umane, non lo è. Come abbiamo visto nella precedente lezione, le risorse umane e la comunicazione interna sono partner, quindi le risorse umane devono fare la loro parte, per l'appunto, nel fornire, che so, una RAL, una retribuzione, un pacchetto retributivo adeguato, strumenti di formazione, ma la comunicazione interna è quella che racconta queste cose, motiva e ingaggia i dipendenti. Qual è quindi il ruolo della comunicazione interna? Una comunicazione interna efficace, trasparente, motivante, che fa sentire ascoltati, aumenta l'engagement e la fedeltà aziendale. Le persone restano dove si sentono valorizzate. Esiste numerosa letteratura che evidenzia i benefici e in termini di produttività e in termini appunto di retention e in generale di miglioramento del clima aziendale di dipendenti soddisfatti, che quindi lavorano meglio, portano migliori risultati per se stessi e per l'azienda. Vediamo i pilastri poi anche della collaborazione fra risorse umane e comunicazione interna. Il benessere organizzativo, il welfare, che va oltre lo stipendio, la RALA, l'abbiamo citata, e comprende flessibilità, supporto alla genitorialità, benessere psicologico, formazione, ambienti di lavoro sani. Di nuovo, tematiche che possono essere HR in quanto gestione, qual è il ruolo della comunicazione, il welfare di per sé non serve a nulla se i dipendenti non sanno che esiste. La comunicazione interna deve promuovere queste iniziative, spiegarle, renderle accessibili e raccontare le storie di chi ne ha beneficiato. Se pensiamo, tornando sempre a Luxottica, il caso Luxottica è molto esemplificativo da questo punto di vista, perché nel 2009, quando il sistema di welfare Luxottica nacque, era da subito gestito a tre mani, dalle risorse umane, dalle relazioni industriali per tutto un tema sindacale e dalla comunicazione interna. Il compianto Leonardo Del Vecchio aveva molto chiaro che la comunicazione interna era un pilastro fondamentale dell'esistenza stessa del welfare. Un secondo pilastro è il valore delle testimonianze, fiducia. I dipendenti sono i comunicatori più credibili di un'azienda. Coinvolgere i dipendenti nella narrazione aziendale, nella comunicazione interna attraverso le loro testimonianze su quello che hanno fatto, su progetti di successo, su benefici che hanno tratto da alcune iniziative, restituisce trust, restituisce fiducia. Con l'Employee Value Proposition, EVP, è la promessa che l'azienda fa ai suoi dipendenti, con una strategia che fa sempre da collante, usare la comunicazione interna per raccogliere e poi diffondere anche all'esterno le storie autentiche dei dipendenti. E di nuovo qua non vi sfuggirà che il diffondere anche all'esterno uno strumento, un social come LinkedIn, aiuta tantissimo a farlo. Perché LinkedIn, per quelli che sono gli stakeholder del social network, si presta particolarmente a trasmettere e raccontare storie dei dipendenti, fatti direttamente dal dipendente medesimo, e quello ovviamente sarebbe il massimo, o dall'azienda con il dipendente come
tra virgolette, testimoniato.

testimonial. LinkedIn rappresenta un circolo virtuoso di comunicazione. Perché arriviamo al concetto di employee advocacy. Qual è quindi la definizione? È trasformare i dipendenti in ambasciatori, volontari del brand sui loro canali social personali, soprattutto LinkedIn per l'appunto. È chiaro che non possiamo obbligare un dipendente a farlo, perché non risulterebbe, oltre che diciamo sindacalmente scorretto, non risulterebbe credibile, perché il valore di questo genere di attività è in primis nella autenticità, parola che mi avete sentito dire più e più volte, nella spontaneità, nella realtà e nel coinvolgimento. Se mancano questi pilastri, la testimonianza risulterà artefatta e quindi potrà avere addirittura un effetto boomerang. E come? Fornendo loro contenuti interessanti da condividere, riconoscendo il loro contributo, creando un forte senso di orgoglio. È chiaro che nel momento in cui si riesce a creare di nuovo una partnership fra il dipendente, fra la struttura a cui questo appartiene e la comunicazione interna, si ha un effetto moltiplicativo del messaggio che viene trasferito e dal punto di vista dell'azienda e dal punto di vista del dipendente. È chiaro, non è una cosa facile, non è una cosa che possa necessariamente avvenire automaticamente. È frutto di un lavoro a quattro mani, appunto, tra il management dell'azienda, la comunicazione e tutti quanti, che può davvero offrire un moltiplicatore di valore. Perché, qual è l'effetto? Amplifica enormemente la portata della comunicazione aziendale, rendendola più autentica e umana. Spunti di riflessione. Quale azienda italiana o internazionale vi viene in mente come best place to work? Qual è l'immagine che proietta all'esterno? Ce ne sono tante. Vi lascio una riflessione su quali possono essere. E veniamo a qualche approfondimento relativo a misurazione, employee advocacy e trend futuri. Di misurazione mi avete sentito parlare fino alla nausea. È fondamentale ovviamente misurare, andremo a vedere un po' più approfonditamente. Andremo a vedere più nel dettaglio il tema dell'employee advocacy, un po' dove sta andando il mondo. Vediamo prima qualche case study. Il primo riguarda l'ENI. ENI, società che conosciamo particolarmente bene, il cane a sei zampe, che ha avuto una strategia, di comunicazione interna con un forte focus sull'attrazione di talenti STEM, quindi Science, Technology, Mathematics, scientifici, ingegneri, e sulla formazione interna, ad esempio, la scuola dell'ENI. Hanno puntato moltissimo su tutti quelli che sono le prospettive future di una energy transition per slegarsi anche da una presenza prevalente nel mondo degli idrocarburi e di cui andremo poi a parlare anche nelle lezioni sulla corporate social responsibility. In termini di employer branding, ha deciso di comunicare i suoi valori di innovazione, decarbonizzazione e internazionalità. Sono pilastri molto forti di ENI, che sono stati gestiti in maniera, devo dire, molto valida. ENI ha vinto anche numerosi premi per la propria comunicazione interna. E vediamo un esempio. L'azienda usa le storie dei suoi ricercatori e tecnici impegnati nella transizione energetica per attrarre giovani talenti che cercano lavoro con un forte purpose ambientale e sociale. L'abbiamo visto appunto in altri passaggi di queste e di altre lezioni. La guerra dei talenti per la transizione energetica, ingegneria e quant'altro è forse quella più significativa in questo momento storico, unitamente a quella dell'intelligenza artificiale e dello sviluppo di questo genere di tecnologie. Ecco, ENI è riuscita a caratterizzare sia la comunicazione esterna che quella interna con un forte accento su questo, riuscendo a creare davvero quel circolo virtuoso di cui abbiamo ripetutamente parlato.
Il secondo case study è quello di Terna, rimaniamo nel mondo energy perché l'abbiamo detto, il mondo energy è davvero rilevante in questo momento storico. Terna è il gestore della rete elettrica nazionale. Qual è stata la strategia di comunicazione interna? Essere un great place to work. Terna ha deciso di investire molto sul benessere, sulla parità di genere e sullo sviluppo delle competenze. Hanno creato una Terna Academy, hanno sviluppato iniziative di welfare significative, hanno investito tantissimo sulla certificazione per la parità di genere e sul far emergere i talenti al femminile. Pensiamo che ovviamente, come tutte le società nel mondo energetico e a fortissima connotazione tecnologica, vi è ancora una forte sproporzione tra la popolazione maschile e la popolazione femminile. Ecco, queste cifre sono state riportate anche e valorizzate anche dalla comunicazione interna. La comunicazione interna di Terna, e scusate il bisticcio, è fortemente orientata all'ascolto e alla valorizzazione delle persone, proprio per enfatizzare e valorizzare le storie di esempi, le storie di successo. Ad esempio, promuovono attivamente i loro riconoscimenti come top employer non per vantarsi, ma per rinforzare internamente l'orgoglio di far parte di un'eccellenza e per attrarre talenti allineati a questi valori. Terna, soprattutto nel 2022, 2023, 2024, ha ricevuto numerosissimi premi per la qualità e della comunicazione interna e del posto di lavoro, non necessariamente in quest'ordine, che le hanno consentito di attrarre, grazie anche poi alle collaborazioni, ad esempio con le università, grandi talenti. Eterna, dal punto di vista dell'employer branding, è stata la prima a sbarcare su TikTok per attrarre nuovi talenti, raccontando storie di giovani per i giovani. Se pensiamo dove un giovane della generazione Z o un giovane millennial oggi si informa e va a cercare contenuti, il primo punto, il primo posto dove li va a cercare, il primo punto di contatto sono Instagram e TikTok. La strategia di comunicazione integrata, in questo caso di Terna, ha a suo tempo previsto un'attività molto forte di employer branding su TikTok. Nata fra lo scetticismo generale, si è trasformata in un caso di successo notevolissimo. Vediamo ora la misurazione interna, la mia mania. Come si misura la comunicazione interna? Se già è complicato quella esterna, figuriamoci quella interna. Non è facile, ma si può. Esistono metriche quantitative. In primis digital, il tasso di apertura di una newsletter, le visite sulla internet, i download di un'app aziendale, l'engagement rate sui post pubblicati sulla internet, sull'app o quant'altro. Tutte metriche che, essendo digital, sono state rese possibili dalle nuove tecnologie. Se pensiamo, come abbiamo visto nella precedente lezione, che all'inizio le newsletter erano ciclostili cartacei, come mai avremmo potuto misurare il recepimento stesso della newsletter del ciclostile? Ecco, una newsletter inviata via email è costruita e programmata in HTML in maniera tale da avere una tracciabilità dell'apertura, dell'eventuale click sui link presenti, su quanto è rimasta aperta, una serie di indicatori che sono fondamentali. Analogamente, le visite sulla internet, delle singole sezioni, dell'home page, delle singole news.

dell'engagement abbiamo parlato fino alla nausea. Esistono poi metriche qualitative che nella comunicazione interna vi sono sempre state e ha ancora una grandissima importanza, che sono i sondaggi, ad esempio i sondaggi di clima, che in un mondo ideale dovrebbero essere annuali, e le cosiddette pulse survey, che sono brevi e frequenti e tendenzialmente su argomenti specifici, da dove venga richiesta, ad esempio, l'opinione su come, sviluppare certe attività o, su quelle che possono essere delle necessità, specifiche dei dipendenti e in termini HR e in termini, comunicazionali. Sono fondamentali, l'abbiamo detto, perché se fatti bene sono soprattutto i sondaggi di clima annuali quelli che ti restituiscono molto nel dettaglio una fotografia del clima aziendale e dove tu, data driven, in questo caso, possa andare a migliorare le tue attività e le tue iniziative. Purtroppo, molte aziende preferiscono fare lo struzzo, nascondere la testa sotto la sabbia, non fare le indagini di clima perché meglio non sapere. I feedback in generale sono altre metriche qualitative importanti, come l'analisi del sentiment ne nelle chat che possono esserci all'interno dell'azienda o la creazione di focus group su specifici temi in persona, in presenza o online, che ti consentono di avere più approfondimento su temi specifici. Vediamo ora un tema che a me sta molto a cuore, che è il ruolo del CEO, dell'amministratore delegato, ovvero della leadership communication. L'abbiamo detto, parlando della comunicazione esterna, l'amministratore delegato è il primo portavoce aziendale, ecco, il CEO è il primo comunicatore interno. Che cosa deve fare? Essere visibile, accessibile, trasparente. L'amministratore delegato non deve stare nella torre d'avorio, deve essere riconosciuto come una persona dell'azienda, come un collega, il più alto in grado collega, ma sempre un collega. Deve quindi interagire, ovviamente con una periodicità, che non possa essere necessariamente, quotidiana. Deve farsi vedere, deve raccontare e deve ovviamente riuscire a farsi sentire presente all'interno dell'organizzazione. Vediamo degli esempi: video messaggi periodici, sessioni Ask Me Anything, AMA, aperte a tutti, un blog personale sulla intranet, la presenza a eventi interni o simili. Ha un impatto fortissimo perché la sua comunicazione o la sua assenza definisce il tono di tutta la cultura aziendale. Molti amministratori delegati trascurano questo elemento, rimangono nella loro torre d'avorio, non intervengono sulla intranet, non intervengono a volte neanche sui social esterni, alcuni non hanno ancora neanche LinkedIn. Non vanno mai a mensa. Per le aziende o le istituzioni che hanno una mensa, il più alto in grado, il capitano, della barca, deve farsi vedere a mensa, non dico tutti i giorni, ma a volte sì, perché deve essere la rappresentazione, l'incarnazione di quello che è l'essenza, dell'azienda. Altro approfondimento interessante è la gamification. Cosa vuol dire? Usare meccaniche di gioco, ad esempio punti riconoscenti con badge, classifiche, missioni, per incentivare comportamenti positivi. La gamification è uno dei trend a cui stiamo assistendo
perché unisce elementi di sfida non ipercompetitiva e divertimento in quelle che possono essere attività legate ai core businesses aziendali per ingaggiare i dipendenti. Quali possono essere applicazioni? La formazione, completare corsi per guadagnare punti, l'onboarding, ovvero una missione per i nuovi assunti per conoscere l'azienda, l'adozione dei tool, guadagnare un badge per aver usato la nuova intranet o aver partecipato appunto a corsi di formazione o in particolare. È chiaro che spetta poi alla collaborazione fra la comunicazione interna e le risorse umane trovare i giusti premi e in questo caso, qualora si voglia anche scalare, un coinvolgimento dei sindacati, come nel caso di specie Mutatis Mutandis nel welfare Luxottica, aiuta a diffondere ulteriormente un senso di comunità aziendale. Sfide e trend futuri. Prima di tutto l'intelligenza artificiale. Come l'intelligenza artificiale sta cambiando la comunicazione interna? L'abbiamo visto per la comunicazione esterna, ovviamente l'intelligenza artificiale sta entrando pervasivamente anche nella comunicazione interna, in primis con la personalizzazione. L'intelligenza artificiale può mostrare a ogni dipendente news diverse sulla internet in base al suo ruolo, sede e interessi. Può aiutare addirittura a personalizzare proprio l'experience sulla internet. Questo è uno dei trend più importanti. Ognuno di noi, in qualità di dipendente, ovviamente ha bisogni, aspettative diverse. Come abbiamo detto più volte, non c'è più one size fits all. L'iperpersonalizzazione è uno dei trend futuri. Può aiutare con i chatbot, risponditori automatici per domande, ad esempio relative alle risorse umane o all'information technology, ferie, password, problematiche, tutta una serie di risposte, diciamo, codificate non solo, perché i bot evoluti basati sull'intelligenza artificiale possono aiutarti a risolvere problemi e a darti indicazioni utili e semplici per quello che è il tuo lavoro. La creazione e traduzione di contenuti aiuta nella scrittura di bozze, traduzione istantanea per aziende globali. Se pensiamo com'era un tempo la comunicazione interna di una multinazionale, doveva preoccuparsi con traduttori esterni o con persone skillate, passatemi il termine, all'interno dell'organizzazione a fare contenuti in più lingue. Oggi, con l'intelligenza artificiale, il multilinguaggio non è più una barriera. È chiaro che poi i contenuti devono sempre essere rivisti, ma un tema è creare un contenuto da zero in lingue diverse e un altro conto è chiedere poi a un madrelingua di rivedere un contenuto già bello e pronto. E la sentiment analysis, l'analisi automatica del sentiment nelle chat interne, ovviamente. Chat interne per cui sia stato flaggato la possibilità che queste siano pubbliche, ovviamente senza andare a violare le tematiche di privacy. Ma l'intelligenza artificiale aiuta anche nell'analizzare quelli che sono le indagini di clima che abbiamo visto e ti può restituire degli insight molto più facilmente e velocemente rispetto alle analisi tradizionali che rimangono e che possono essere integrate e supportate dal supporto dell'AI. In conclusione, takeaway, la comunicazione interna si è evoluta da bollettino a esperienza digitale e interattiva. Questo è il takeaway principale. Connessione, è il pilastro su cui si costruisce un employer branding solido. Il concetto chiave è la comunicazione interna crea valore competitivo all'interno e all'esterno. Vediamo degli spunti di riflessione. Come si è evoluta la comunicazione interna? Quali sono le principali criticità della non comunicazione interna?
E andiamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è il rischio maggiore nell'uso di chat come Slack o Teams? Pensiamo a sovraccarico informativo, ansia da always on, perdita di comunicazione formale? Quale azienda internazionale o italiana vi viene in mente come best place to work? Qual è l'immagine che proietta all'esterno? Come si è evoluta la comunicazione interna? Quali sono le principali criticità della

0: Reporting Climate Change, Micro-Credential for International Journalists, è un programma accademico multilingua post-lauream online. Nato nel 2020 da una collaborazione tra Uninettuno, Copeam e la Banca Europea per gli Investimenti. Dedicato ai giornalisti provenienti da Europa, Africa e Mediterraneo. Realizzato per supportare i professionisti dei media, fornendo competenze specifiche sul cambiamento climatico nel contesto globale. Il programma offre una copertura approfondita e analitica sia teorica che pratica, con video lezioni online, una biblioteca virtuale, materiali didattici e lezioni in diretta, sempre disponibili sul portale Uninettuno. La prima edizione. Più di 60 giornalisti provenienti dall'area del Mediterraneo, Balcani e Africa. Oltre 200 ore di contenuti multimediali. Studenti provenienti da 17 paesi. E docenti ed esperti internazionali. La nuova edizione 2024 è stata presentata durante la COP28 a Dubai, con il supporto del Ministero dell'Università e della Ricerca. 10 settimane di studio, 6 moduli di formazione con video lezioni, slide e contenuti multimediali, in 4 lingue, classi virtuali interattive, webinar e certificazione finale con crediti formativi universitari.
1: Hi, I'm Alexia Dione and I'm a journalist from ERT, the national TV channel in Greece. I'm here in COP28 in Dubai with Copeam because 2 years ago I was in the program training journalists for climate change with Copeam and Uninettuno. It was a great experience for me, and after that program I had the opportunity to be a presenter for a daily program about environment. So thank you very much for the opportunity, for the program and for being here in Dubai.
2: So in the last couple of years we hear a lot about climate change and information come from all those different sources. And sometimes it's really difficult to make sense of all of them. So the course created by the University of Uninettuno and Copeam was really good because it helped me make sense of all those information, to have them in a coherent way, and this was really useful. And of course the best way was that I got to come here in Dubai to report from the COP28 conference, and of course to give a window into this conference also to all of our viewers back in Croatia.
3: Hello, my name is Anan Haj and I'm a journalist from the Lebanon's National News Agency. I'm a green journalist and I was looking for ways to advance myself in the field of reporting climate change until I came across this course called Reporting Climate Change, and it's delivered by Uninettuno University. It's an Italian university and that collaborates with Copeam. And they delivered this course to all the journalists who are passionate about covering climate change. So I took this course and it was very beneficial and really helped me advance in this career and this field. And I'm more and more passionate about it now.
0: Reporting Climate Change, Micro-Credentials for International Journalists, è online, su computer, tablet, smartphone, su uninettunouniversity.net.
4: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia clinica dell'infanzia e dell'adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve, sono Cristiano Curto, uno psicologo, uno psicoterapeuta ad orientamento analitico con una specifica formazione sull'adolescenza. Sono anche presidente di una cooperativa sociale che si occupa di aiuto psicologico agli adolescenti, all'interno della quale svolgo soprattutto interventi integrati con i servizi pubblici. La lezione di oggi verterà sull'incontro clinico con l'adolescente e gli argomenti che vi presento riguardano appunto i luoghi dell'incontro, l'accoglimento, i primi colloqui, i colloqui valutativi e la diagnosi e l'alleanza terapeutica. Allora iniziamo appunto a parlare dei luoghi dell'incontro. La psicanalisi dell'adolescenza sia in Italia che in Europa si è sviluppata soprattutto proprio a partire da alcuni luoghi istituzionali, contesti istituzionali che hanno offerto diversi servizi di aiuto e di sostegno agli adolescenti, in particolare all'inizio sono contesti che si sono occupati di giustizia minorile, ma mi riferisco anche ai servizi territoriali. Oggi anche il privato sociale, insomma, tutta una serie di contesti che al di là della stanza di analisi, proprio per delle caratteristiche che poi vi spiegherò meglio, si sono delle caratteristiche del funzionamento dell'adolescente, si sono occupati anche di far crescere e sviluppare la psicoanalisi. L'adolescente, impegnato a fronteggiare i suoi compiti evolutivi, tende a iperinvestire il mondo esterno e ad usarlo come spazio psichico allargato sul quale riversare parti di sé in difficoltà. Penso che prima di parlare di questo concetto che Jamais ha introdotto circa 30 anni fa in Francia, sia utile un po' mettere a fuoco cosa intendiamo per compiti evolutivi in adolescenza. Si tratta soprattutto di un aspetto legato alla differenziazione, al lavoro che l'adolescente deve compiere per diventare soggetto, un lavoro che lo immerge all'interno di quello che François Adam ha definito un doppio movimento, qualcosa che sul piano del pensiero lo impegna a fare i conti con la fine, con la finitudine, con il senso del limite e quindi a mettere da parte l'onnipotenza infantile. Viceversa, sul piano del corpo, il corpo del bambino, dipendente dall'ambiente, diventa un corpo sessuato, quindi potente, potenzialmente generativo. L'adolescente è quindi immerso in questo movimento e in una continua oscillazione tra vissuti di impotenza e di impotenza. E all'interno di questo movimento sviluppa una tendenza naturale ad iperinvestire il mondo esterno, il corpo, le sensazioni a scapito del pensiero e del mondo interno, qualcosa che ovviamente varia in funzione dei livelli diversi di funzionamento dell'adolescente, potremmo dire anche del grado di soggettivazione che l'adolescente ha fino a quel momento raggiunto e di quanto ancora l'infantile domina la scena psichica, permettendo o meno al pubertario di assumere una forma più stabile. Insomma, l'incontro con l'adolescente, proprio per definizione, ci porta a pensare, a concepire luoghi dell'incontro che vanno anche al di là della stanza d'analisi. Si tratta di istituzioni, spazi concreti, dispositivi clinici, come vedremo, ma anche e soprattutto di luoghi mentali, di spazi psichici capaci di accogliere la mente adolescente. Più fragili sono le basi narcisistiche dell'adolescente, maggiore è la sua sofferenza, tale da richiedere una complessità crescente degli interventi e da rendere talvolta insufficiente o inutilizzabile una terapia basata esclusivamente sulla parola. Si tratta di una sofferenza che in alcuni casi può essere molto significativa, che necessita di trovare, di avere a disposizione idonei ambienti di cura per poter accogliere lo psichismo dell'adolescente. Ovviamente la questione riguarda che maggiore è questa sofferenza e in modo proporzionale crescente sarà il tipo di interventi, di progetti d'aiuto che bisognerà mettere in campo in funzione appunto della fragilità delle basi narcisistiche dell'adolescente. Si tratterà di allargare il dispositivo col coinvolgimento anche di più istituzioni, parlo
del servizio territoriale, a volte anche dei poli ospedalieri, dei hospital per adolescenti, centri diurni, talvolta fino anche comunità terapeutiche o case famiglie, e anche di coinvolgere più figure d'aiuto, qualcosa che non riguarda più soltanto lo psicologo, lo psicoterapeuta, ma il neuropsichiatra infantile, l'educatore, l'assistente sociale. Insomma, costruire interventi commisurati al funzionamento dell'adolescente, al suo bisogno di contenimento e di rispecchiamento. Nell'esperienza di rifornimento in volo, gli adolescenti che incontriamo da più di 20 anni ci hanno sempre promosso delle sfide cliniche all'interno di una ricerca continua verso nuovi modelli di lavoro, anche per poter agganciare gli adolescenti nei diversi luoghi in cui l'incontro avviene, sia che si tratti della scuola, sia che si tratti del nostro centro clinico o anche, diciamo, per gli interventi individuali, domiciliari come il compagno adulto. Infatti, una delle nostre caratteristiche riguarda proprio la possibilità, dopo una serie di colloqui iniziali, di colloqui d'accoglimento, di poter scegliere un dispositivo il più idoneo possibile a quelle che sono le caratteristiche dell'adolescente che incontriamo. Situazioni via via possono essere più complesse e per quelle più complesse ovviamente diventa indispensabile l'ancoraggio con i servizi del territorio. Proprio perché l'incontro con l'adolescente difficile richiede interventi integrati secondo una metodologia multifocale che prevedono necessariamente il dialogo tra diverse istituzioni, il coinvolgimento di più figure d'aiuto e l'utilizzo di dispositivi clinici diversificati. In parallelo alle tesi di Novelletto in Italia, Ramon Cahn con il suo libro anche provocatorio La fine del divano sottolineava proprio la necessità per un certo tipo di sofferenza adolescenziale di poter disporre di dispositivi d'aiuto diversificati in grado di intercettare, diciamo, l'adolescente in funzione del suo funzionamento. Ma cosa intendo per adolescente difficile? Mi riferisco a quegli adolescenti che sono cresciuti in un ambiente sociale e familiare in cui regnano i dinieghi e le dissociazioni. Si tratta di ambienti familiari sostanzialmente che hanno fallito nella loro capacità di tutelare, di offrire quel sostegno necessario e quell'accompagnamento ai compiti evolutivi dei loro figli, adolescenti quindi più o meno traumatizzati, in cui si sono verificate situazioni complesse nella loro vita, come abbandoni più o meno reiterati nel tempo, lutti, comunque che sono cresciuti in un ambiente di vita più o meno disorganizzato. Adolescenti che hanno prodotto quello che potremmo definire una difficoltà nella loro capacità di mentalizzare l'esperienza e di simbolizzarla. Proprio di fronte a questi adolescenti, ovviamente, la dinamica complessa che questi adolescenti propongono, il singolo operatore da solo no, non è sufficiente, bisogna costruire degli interventi integrati secondo una metodologia multifocale e la ricchezza, diciamo, di questo incontro tra istituzioni diverse, luoghi di cura diversi, operatori e professionalità diverse, ovviamente implica anche una complessità perché spesso ci si trova a gestire linguaggi molto diversi e metodi di lavoro anche differenti. Da questo punto di vista ci è tornata particolarmente utile il modello della mediazione interistituzionale proposto da Novelletto. Un modello che prevede un contratto e un accordo tra le istituzioni, fra le professioni, secondo un sistema non verticistico delle risorse, ma che spinge gli operatori a mediare per integrare, per evitare che la frammentazione di questi utenti ricada sull'equipe e che questa a sua volta possa ripercuotersi sull'utente. Insomma, si tratta di lavorare per favorire la costruzione di un'immagine il più possibile integrata da restituire a questo tipo di adolescenti e ai loro nuclei familiari. Vorrei ora presentarvi attraverso un piccolo video.

0: un intervento domiciliare che si chiama accompagno adulto, un intervento molto specialistico, clinico per adolescenti autoreclusi.
1: Guarda con che tip mi tocca giocare.

Ecco, insomma, non vi parlerò nel dettaglio di questo intervento, il compagno adulto specializzato, vi dirò soltanto un intervento che nasce in forma sperimentale più di 30 anni fa alla neuropsichiatria infantile di Via degli Isabelli della Sapienza di Roma. Mi sembra però un argomento più che mai attuale se pensiamo, alle difficoltà a raggiungere gli adolescenti autoreclusi. E questo piccolo video, questo corto, in un linguaggio cinematografico che possiamo immaginare essere un po' come un linguaggio onirico che condensa in pochi minuti qualcosa che richiede anni, cioè la possibilità di raggiungere, di agganciare un adolescente ritirato, permettergli di scoprire, di fidarsi e di costruire una relazione significativa con un adulto competente nell'ambito della psicologia dell'adolescente, che rappresenterà per lui, per lei, una nuova occasione. Insomma, penso che questo riguarda gli adolescenti.

autoreclusi, ma riguarda anche la possibilità di poter aiutare gli adolescenti disregolati a sviluppare una qualche funzione contenitiva. Si tratta ovviamente di pensare a degli interventi che possano in qualche modo, diciamo, avvicinare l'adolescente. La questione riguarda che in qualunque luogo e in qualunque modalità avvenga questo incontro, è importante istituire dei luoghi transizionali nei quali l'adolescente possa sentirsi contenuto e rispecchiato, nel quali poter collegare le sue esperienze, le nuove esperienze di sé e mettere in gioco il proprio psichismo, luoghi nei quali l'adolescente sente di poter sviluppare la capacità di fare nuove rappresentazioni. Perché un luogo transizionale? Un luogo transizionale è un luogo che favorisce uno scambio, una diversa articolazione tra realtà interna e realtà esterna. Si tratta ovviamente di contesti clinici non medicalizzati. L'adolescente deve sentirsi libero di poter investire su una relazione d'aiuto, ma è importante che questo supporto non gli rimandi qualcosa che ha a che fare con la patologia, troppo con la sofferenza. Soprattutto si tratta di potergli offrire degli interlocutori, dei luoghi psichici all'interno dei quali poter mettere in campo la sua esperienza di vita, potersi sperimentare. Dei luoghi adatti a costruire delle nuove rappresentazioni di sé, in particolare in funzione ai nuovi cambiamenti, i cambiamenti prodotti dalla pubertà, i cambiamenti legati al corpo sessuato, nuove rappresentazioni dell'altro, mi riferisco alla possibilità di poter rinegoziare dentro di te sé, in primo luogo, i rapporti con le figure genitoriali, in sostanza nuove rappresentazioni di sé, dell'altro e delle relazioni fra sé e l'altro, fra sé e il mondo. Ovviamente è importante sottolineare che è la mente dei curanti il luogo in cui il mondo interno dell'adolescente e le sue relazioni col mondo esterno possono essere viste e pensate. Mi riferisco in particolare per quanto riguarda gli interventi complessi al lavoro di rete necessario, continuo, tra tutti gli interlocutori, tra tutti gli attori alla cura, proprio per creare la possibilità di integrare fra i diversi vertici osservativi per restituire appunto a un adolescente un'immagine di sé il più possibile integrata. Penso ovviamente anche a un modello che supera l'equipe multiprofessionali, un modello ormai acclarato da molti anni, ma un modello che in linea con le teorizzazioni di KS pensa alla mente dei curanti come un apparato pluripsichico, un luogo capace di accogliere ad un livello profondo ciò che accade nella mente dell'adolescente e nelle sue relazioni con il mondo. Vengo ora a dei spunti di riflessioni. Credo che potremmo chiederci quali sono gli indicatori clinici specifici che, durante i primi colloqui, ci portano a scegliere tra diversi dispositivi d'aiuto. Arrivo alla seconda parte della lezione, che riguarda appunto l'accoglimento, i primi colloqui. Si tratta ovviamente di colloqui fondamentali per la valutazione della trattabilità e per la costruzione di un progetto terapeutico il più possibile su misura ai bisogni dell'adolescente e della sua famiglia. Importante per quanto riguarda questi colloqui ampliare il più possibile le nostre capacità d'ascolto, accogliere empaticamente l'adolescente e il suo nucleo familiare. Proprio per poter scegliere attraverso questi primi colloqui quello che può essere il dispositivo più adatto per lui. Non si tratta, io credo, soltanto di costruire una diagnosi, almeno in senso più classico, ne parlerò più avanti in dettaglio, ma al di là del poter costruirsi un'immagine sul funzionamento di questo adolescente, la dimensione più importante è quella di poter capire quali sono gli elementi che hanno prodotto una crisi, che stanno producendo uno stallo o che producono addirittura un rischio di distorsione del processo evolutivo in atto. L'elemento più importante è comprendere quali sono le possibilità di cambiamento e di apertura. Ovviamente è importante abbandonare obiettivi prefigurati e cogliere al volo una domanda d'aiuto spesso urgente, mantenere una posizione di equilibrio tra il suscitare troppo l'interesse che allarma l'adolescente e il rischio di banalità che però lo delude. Si tratta ovviamente senza fare sconti alla qualità
diciamo, del

nostro ascolto, però di basarci su degli aspetti che ci mettono nella condizione di poter offrire una risposta tempestiva proprio per questi caratteri d'urgenza che spesso la crisi adolescente esprime, ma anche di non ricorrere a un modello predefinito, ma di essere flessibili anche sulle modalità d'accoglienza. Ho partecipato recentemente a una ricerca nazionale che ha coinvolto 16 gruppi afferenti alla GIPSA, l'Associazione Nazionale dei Gruppi che si occupano di psicoterapia psicanalitica dell'adolescenza, e ho visto appunto modalità anche diverse sull'accoglienza. Molti di questi gruppi prediligevano un'accoglienza che riguardava in via preliminare dei colloqui con genitori, altri gruppi un setting parallelo che invitava con un terapeuta l'adolescente e con un altro terapeuta i genitori. Solo nel 30% dei casi l'adolescente veniva visto da solo. Ovviamente queste differenze statistiche devono essere invece viste caso per caso in funzione dell'adolescente e del nucleo familiare che abbiamo davanti. Dobbiamo tener conto che anche l'adolescenza si divide tra prima, media, tarda adolescenza e quindi i compiti evolutivi, i conflitti connessi possono essere anche molto diversi. È sicuramente vero che durante l'accoglimento c'è uno stato di grossa fragilità, una carica emotiva, talvolta anche d'angoscia piuttosto significativa, e credo che uno dei fattori importanti è anche un po' però comprendere e indagare quale può essere la motivazione esplicita e implicita che sottende la domanda d'aiuto dell'adolescente. L'adolescente va messo al centro del proprio progetto d'aiuto. È importante che senta riconosciuto il suo bisogno di segretezza. Molti adolescenti esprimono, diciamo, la loro sofferenza attraverso comportamenti o situazioni sintomatologiche che possono mettere in uno stato di allarme, di scacco al contesto di vita, al contesto familiare. Pochi sono gli adolescenti che sono portatori di una domanda d'aiuto più matura, di cui sono più consapevole. È importante comunque che questi messaggi possano essere riconosciuti nella loro valenza comunicativa, al di là di come vengono in qualche modo espressi, possono essere espressi dall'adolescente. Quando si incontra un adolescente, l'adolescente ha bisogno di uno spazio proprio, di uno spazio differenziato da quello dei genitori. Dirò qualcosa più avanti di specifico su questo. Mi sembra però importante che nel momento in cui si fa un'offerta d'aiuto lui possa sentire che quell'interlocutore sta lì tutto e solo per lui. Quindi non è mai adatto che un collega che vede l'adolescente possa vedere anche gli adolescenti. Ovviamente va accolto anche il bisogno di informazione, di chiarimenti anche per la famiglia, ma bisogna predisporre un setting, quello che tecnicamente si chiama un setting parallelo. Ora, fin dai primi colloqui, il focus va posto sulla dimensione evolutiva e soggettiva piuttosto che su quella sintomatologica o nosografica. Ovviamente, come dicevo prima, i conflitti, i compiti evolutivi della prima e della tarda e della media adolescenza sono molto diversi fra loro, per questo è importante mantenere un vertice evolutivo, ma anche un vertice soggettivo che riconosce le caratteristiche dell'adolescente che abbiamo di fronte. Quindi bisogna andare al di là di una semplice raccolta di dati che rappresenta essa stessa comunque un fatto clinico e costruire una diagnosi, soprattutto attraverso la comprensione dei vissuti, delle emozioni, delle angosce che si presentificano all'interno della stanza d'analisi. È molto importante da questo punto di vista farci sentire partecipi di questo campo emotivo. E dobbiamo chiederci soprattutto, io credo, come poter utilizzare questa chance offerta dai primi colloqui anche per evitare, come dire, il rischio di un fallimento che può produrre sentimenti d'angoscia, sentimenti di rabbia, di solitudine, non solo nell'adolescente ma anche nell'operatore. Credo che sia molto importante quando si incontra un adolescente poterlo incuriosire al proprio funzionamento, ai cambiamenti in atto, mostrarci, come dice la planche, come un adulto competente, autentico e affidabile e soprattutto mantenere un atteggiamento empatico e non giudicante. Si tratta ovviamente di incuriosire l'adolescente al suo funzionamento, ai cambiamenti del corpo,
allo sviluppo che sta avvenendo.

Venendo a questa metamorfosi pubertaria che sconvolge tutto l'ambiente intorno a sé, ma in primis sconvolge l'adolescente, e cercando di coinvolgerlo su quelle che possono essere le potenzialità in atto all'interno di questa trasformazione. Un elemento molto importante per quanto riguarda la nostra posizione riguarda l'autenticità. Certo, dobbiamo mostrarci come un adulto competente, sicuro, che sa di cosa sta parlando, quello che sta facendo, e evitare soprattutto qualunque sfumatura che possa far pensare all'adolescente, diciamo, un atteggiamento giudicante da parte del suo interlocutore, ma invece un adulto che possa accogliere empaticamente l'adolescente che ha di fronte a sé. Credo che in qualsiasi contesto abbia luogo, l'operatore deve fare molta attenzione a non difendersi, negando o sottovalutando l'importanza che l'incontro ha per l'adolescente. Si tratta di un tema che ha molto a che fare con il nostro controtransfert, che rappresenta ovviamente lo strumento elettivo del lavoro che noi stiamo facendo, che noi andremo a fare. In qualunque forma questo lavoro prenderà luogo, in un contesto istituzionale, all'interno di un centro clinico, in una stanza d'analisi, in un contesto domiciliare, fino anche nella scuola. Si tratta appunto di esercitarci a comprendere tutte l'insieme delle emozioni, delle angosce che l'incontro con quell'adolescente ci propone, situazioni che possono avere anche un carattere specifico, un carattere particolare, perché quell'adolescente risuona in un modo più specifico rispetto a parti della nostra adolescenza vissute, non vissute. Insomma, si tratta di poter riconoscere tutto quello che ci suscita l'incontro con quell'adolescente per evitare di difenderci. E quindi di non permettere all'adolescente, come dire, di offrire un incontro, una possibilità. Pensate che qualunque adolescente, anche quello più riottoso, anche quello che è stato portato a forza, se è arrivato là in quel momento davanti a voi, ha dentro di sé la fiducia che qualcosa possa cambiare. Si tratta di fare ovviamente molto riferimento al nostro assetto interno. Quindi credo che da parte nostra si tratta di ampliare le nostre capacità di ascolto e di rispecchiamento empatico, di essere capaci di sostare anche nel dubbio e di riconoscere un ruolo di primo piano all'attività del preconscio del terapeuta. Ora, certo è importante l'ascolto, l'ascolto attento ai dettagli, ai particolari, qualunque informazione, pensiamo a tutto ciò che viene dalla comunicazione non verbale, tutto quello che può esprimere e comunicarci il silenzio di un adolescente. Si tratta di costruire le condizioni per un rispecchiamento, per un ascolto empatico e quindi di potersi temporaneamente immedesimare nell'adolescente che abbiamo di fronte a noi. Ovviamente si tratta di costruire ipotesi, ma senza perdere l'umiltà di poterle rimettere in discussione ogni volta, perché certo è importante capire, ma è ancora più importante non capire. Si tratta di poter rimanere vicino a quell'adolescente proprio per poterlo accompagnarlo di fronte a questa metamorfosi pubertaria, di fronte a tutti quei cambiamenti del corpo che lui può sentire poco poco, per nulla controllabili, e quindi da questo punto di vista credo che sia molto importante poter rimanere in un'area dell'incomprensibile, del contraddittorio e del misterioso senza avere troppa paura. Ovviamente un'attenzione particolare riguarda l'attività del preconscio, lo sappiamo, è la sede delle nostre teorie di riferimento e quindi è il luogo all'interno del quale si sviluppa il nostro stile personale e quindi è il luogo deputato al costruire un legame con l'adolescente. Questo sguardo ai curanti non può non prendere in considerazione il fatto che l'incontro con l'adolescente mette in primo piano, come dice Moniello, la soggettività dell'analista. Mi riferisco ovviamente a tutto ciò che ha a che fare con la propria formazione personale, quindi all'analisi personale, alle supervisioni, al gruppo di lavoro, al gruppo di formazione, ma anche e soprattutto a un'equazione personale. Facevo prima riferimento a quanto l'incontro con quell'adolescente possa sollecitare particolare parte di noi, proprio facendo risuonare parti della nostra adolescenza anche non vissuta. Credo che sia molto importante tenere a mente anche questi aspetti. Poi
Proprio per questo.

Vi propongo questo spunto di riflessione. Come può il terapeuta continuare a lavorare sulla rivisitazione continua della propria adolescenza senza cadere in una posizione nostalgica o malinconica? Siamo ora giunti alla terza e ultima parte della lezione, che riguarderà la diagnosi e l'alleanza terapeutica, un viaggio alla scoperta di sé. Dobbiamo essere consapevoli che c'è bisogno di tempo, come ci ha insegnato Novelletto con la teorizzazione della diagnosi lunga. Serve tempo per costruire una relazione perché è soltanto all'interno di quella relazione che è possibile esplorare e comprendere meglio quali possono essere le difficoltà, i problemi, anche gli aspetti psicopatologici di quell'adolescente, ma anche e soprattutto tenere conto e riconoscere tutte le risorse in campo. Non si tratta di inventare una diagnosi, ma si tratta piuttosto di aiutare l'adolescente a rivelarci la sua diagnosi, l'immagine che ha di sé, e soltanto dopo che questo sarà accaduto avremo l'opportunità di poterla lavorare con lui e di poterla trasformare. L'attività autodiagnostica inizia proprio in adolescenza e lo scopo è quello di far evolvere l'immagine di sé segreta del paziente da diagnosi segreta a diagnosi condivisa. Mi sembra importante sottolineare come l'adolescente diventi proprio in questa fase evolutiva un soggetto più attivo, un soggetto che quindi è impegnato a liberarsi delle rappresentazioni di sé che gli provengono dal mondo esterno, in particolare dai genitori, a costruirsi una propria immagine e quindi da questo punto di vista, proprio per questo motivo, l'attività autodiagnostica nasce in adolescenza. Si tratta di un atto creativo, importante poterlo immaginare così come dice Couthon, un atto creativo, una scoperta, una traduzione. Qualcosa potremmo dire che passa dalla mente del terapeuta alla mente dell'adolescente. Proprio per questo bisogna fare molta attenzione alle nostre comunicazioni, perché non si tratta soltanto se sono giuste o sbagliate, ma un fattore molto importante riguarda il timing delle nostre interpretazioni, capire se c'è stato il tempo per costruire quel terreno all'interno del quale un nostro messaggio, anche se vero, rispetto a quell'adolescente, può essere colto, può crescere dentro di lui o viceversa produrre una reazione terapeutica negativa. Si tratta ovviamente dello scopo della diagnosi come della terapia, Novelletto faceva ovviamente confluire l'una nell'altra, è quello di aiutare l'adolescente a comunicare un'immagine segreta, quindi di renderla condivisa, condividerla con il terapeuta in prima battuta in modo tale da potersi costruire un'immagine pubblica. Nell'ambito della diagnosi, lo sappiamo, si tratta di un lavoro di conoscenza che impegna il clinico a mantenere una posizione di equilibrio tra la valutazione degli aspetti oggettivi e degli aspetti soggettivi, mi riferisco ai sintomi e al controtransfert. Ovviamente è fondamentale il valore del sintomo, ma non dobbiamo ricadere in una logica sintomatologica o nosografica, come dicevo prima, si tratta semmai di poter cogliere il significato profondo di quei sintomi all'interno di una storia, all'interno della storia di quell'adolescente che sta là davanti a noi, di poter attivare quindi anche un processo associativo, ricorrendo alla regola fondamentale, quella delle libere associazioni, qualcosa che permette di emergere anche ricordi, sensazioni, situazioni che possono arricchire la narrazione. Insomma, credo che è importante, come dire, da questo punto di vista, che la valutazione dei dati raccolti, nella valutazione dei dati raccolti, è importante prestare attenzione alla dinamica iniziale transfert contro transfert, alla organizzazione della personalità del paziente e alla possibilità di costruire un'alleanza terapeutica. Ovviamente, che cosa voglio dire? Se i dati, la storia, i sintomi, ciò che ci porta il paziente è importante, ma tutto questo deve essere contenuto all'interno della dinamica
relazionale e quindi della dinamica del transfert e contro transfert, che rappresentano, come dire, gli elementi fondamentali attraverso i quali noi ci costruiamo un'immagine di quel paziente, al di là di quello che possono essere un racconto episodico. Si tratta di comprendere l'organizzazione, direi, emergente della personalità dell'adolescente che abbiamo di fronte a noi, emergente perché ovviamente stiamo in fase evolutiva, quindi si tratta di qualcosa che per definizione è soggetta a una trasformazione e, come dicevo prima, tra l'altro è molto diverso pensare di avere di fronte un primo adolescente o un tardo adolescente dove alcuni aspetti già hanno preso una forma più di evidente. L'incontro con l'adolescente è un incontro importante perché l'adolescenza rappresenta un crocevia tra il rischio che l'adolescente possa sviluppare una forma psicopatologica più definita, una cronicizzazione verso la psicopatologia dell'adulto, piuttosto che, grazie anche a un incontro fortunato, possa rimettere, diciamo, in moto il proprio processo evolutivo. Si tratta anche di valutare la capacità dell'adolescente e del nucleo che abbiamo di fronte a noi di poter raccogliere una proposta d'aiuto, quindi un setting, un dispositivo, e anche di poter costruire un'alleanza terapeutica. Mi avvio alla conclusione, appunto, con qualche cenno sull'alleanza terapeutica con gli adolescenti, che è qualcosa che risente di un equilibrio molto complesso fra fantasmi di seduzione e di intrusione. Importante sostenere un'alleanza clandestina e curare anche l'alleanza con i genitori secondo un modello bifocale. Allora, l'adolescente in difficoltà è molto spesso imprigionato da alcuni fattori che hanno molto a che fare con l'infantile, quindi emerge in primo piano il tema della dipendenza. Questa nuova opportunità di costruire una relazione significativa con un adulto competente però rimette in gioco proprio questi aspetti, cioè l'idea di doversi riaffidare a un adulto e quindi tutte le questioni, le dinamiche che hanno a che fare con la paura della dipendenza. È importante offrire quindi una relazione poco conflittuale e angosciosa, all'interno della quale l'adolescente possa sentire di non essere troppo invaso da fantasmi di seduzione o di intrusione di infantile memoria, ma piuttosto di sentire di poter giocare la relazione all'interno di una posizione più paritaria. Mi sembra molto utile a questo proposito un concetto suggerito da Gaddini che riguarda l'importanza di poter riconoscere delle quote legate a delle alleanze inconsce di cui lo stesso paziente non è consapevole proprio perché sono inconsce, come il terreno attraverso il quale poter costruire anche un'alleanza di lavoro, un'alleanza terapeutica. L'adolescente che abbiamo di fronte, se è là, se è venuto, vuol dire che c'è almeno a livello inconscio una quota di motivazione a quello spazio, alla relazione con noi. Un ultimo punto, e concludo, mi sembra importante, lo accennavo prima, con un minore non possiamo non prenderci cura dell'alleanza dei genitori. Intanto perché i genitori molto spesso sono essi stessi molto sofferenti e in grossa crisi perché non riescono più a comprendere quello che sta succedendo al loro figlio adolescente, che è trasformato, che è esploso, che si è ritirato, insomma che ha preso una forma completamente diversa da quella a cui loro erano abituati, una forma che li mette in uno stato di crisi, hanno bisogno di capire, di comprendere, di essere loro stessi aiutati. Da questo punto di vista mi sembra molto importante creare uno spazio ad hoc per i genitori perché possano sentire di poter lavorare sui loro dubbi, sulle loro preoccupazioni e anche in alcuni casi prendere una posizione più centrata, più definita, più utile. Insomma, l'adolescente, anche quello più rettoso, risentirà moltissimo di tutte le rappresentazioni su di lui che albergano dentro il mondo interno, la mente dei loro genitori, quindi da questo punto di vista l'offerta di uno spazio terapeutico per loro è fondamentale. Tra l'altro, senza questa alleanza il rischio è che in qualunque momento i genitori che si sentono messi troppo fuori possano decidere di staccare la spina. Nella mia esperienza, diciamo, quella anche di rifornimento in volo, noi
prediligiamo per quello che in letteratura viene definito un setting parallelo. Vediamo

quasi sempre in prima e in media adolescente, in media adolescenza, in parallelo, un terapeuta, una coppia di terapeuta che vede i genitori e un terapeuta o una terapeuta che vede l'adolescente. Ovviamente si tratta di poter riconoscere contemporaneamente i bisogni di tutti gli attori in campo e di offrire un accoglimento a tutto il contesto di vita, a tutto il sistema di vita dell'adolescente, ovviamente in un modo differenziato. Riprendo l'ultimo spunto di riflessione e mi chiedo insieme con voi come si può mantenere una giusta distanza rispetto all'anonimato, la neutralità e l'astinenza di fronte alle richieste che spesso un adolescente ci pone di fronte. Riepilogo e concludo i spunti di riflessione di questa lezione. Quali sono gli indicatori clinici specifici che durante i primi colloqui ci portano a scegliere fra diversi dispositivi d'aiuto? Come può il terapeuta continuare a lavorare sulla rivisitazione della propria adolescenza senza cadere in posizioni nostalgiche o malinconiche? Come si può mantenere una giusta distanza, anonimato, neutralità e astinenza di fronte alle richieste dell'adolescente? Insomma, la lezione termina qua, vi ringrazio per l'attenzione e per qualsiasi approfondimento vi rimando ovviamente al sito del corso. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, mi chiamo Stephen Gundel, sono docente di Film and Television Studies presso l'Università di Warwick in Gran Bretagna. Sono qui per presentare un corso di lezioni che ho registrato per quest'università su storia dei media. Perché dovremmo studiare la storia dei mass media? Innanzitutto, i motivi sono due. Perché i media formano il modo in cui vediamo noi stessi e la società in cui viviamo. E poi perché i mass media hanno fatto parte integrante della storia del Novecento. Il nostro corso è diviso in varie aree di studio. Parleremo di stampa, radio, cinema e televisione. Ognuno di questi mezzi ha una sua storia e noi tratteremo quella storia, ma anche il modo in cui questi media hanno interagito tra di loro, creando culture, situazioni, esperienze e anche forme di consumo. Le imprese mediatiche e gli operatori mediatici. Parleremo dei media in contesti diversi, in contesti pubblici, commerciali, ma anche in contesti statali. Guarderemo le persone e i ruoli di chi lavora in queste imprese. Prenderemo come esempi certe figure come il produttore cinematografico. Genere e mass media. Attraverso i mass media abbiamo visto tantissime immagini di uomini e donne. Valuteremo queste immagini, ma guarderemo anche dietro le quinte per capire che ruoli hanno svolto le donne da una parte e gli uomini dall'altra, prestando attenzione particolare alla crescita del ruolo delle donne nelle imprese mediatiche. America ed Europa. Dobbiamo riconoscere che molte delle immagini, molte delle innovazioni tecnologiche in campo dei media hanno derivato nel corso del XX secolo dall'America. Noi studieremo questi fenomeni, ma guarderemo anche all'Europa, alle risposte che sono state sviluppate nei paesi europei a queste innovazioni americane, per esempio nel campo del divismo o nelle coproduzioni cinematografiche. Quali sono gli obiettivi del nostro corso? Sono tre. Innanzitutto vogliamo sviluppare la nostra conoscenza storica dei mass media. In secondo luogo vogliamo fornire degli strumenti per analizzare le pratiche mediatiche. E in terzo luogo vogliamo prendere in considerazione i problemi e le questioni che sono poste dallo sviluppo e dalla crescita dei media. Ecco, sono sicuro che questo corso vi sarà di grande aiuto nella vostra formazione professionale e vi darà una conoscenza ottima della storia dei mass media. Ci rivediamo all'interno delle lezioni. Buono studio!

trattazione. Gli argomenti che affronteremo sono due caratteristiche distintive del gruppo di lavoro e processi interni funzionali e disfunzionali. Partiamo dal primo argomento, caratteristiche distintive del gruppo di lavoro. L'obiettivo di questo argomento è di presentare quali sono le specificità del gruppo di lavoro rispetto ad altri gruppi sociali. I gruppi di lavoro sono ormai da anni una forma organizzativa molto popolare. La loro flessibilità e la reattività è essenziale in ambienti in continua evoluzione. In sostanza, si tratta di uno strumento organizzativo che facilita l'adattabilità di una organizzazione ai cambiamenti che avvengono sul mercato e quindi rendono necessarie delle risposte di tipo adattivo. Se ben progettati, aumentano la soddisfazione, il coinvolgimento, l'efficacia e l'efficienza. Di conseguenza, sono strumenti che hanno una rilevanza non solo per le persone, ma soprattutto per i risultati che un'organizzazione può ottenere. Stiamo parlando di un oggetto sociale omogeneo? La domanda è un po' pleonastica. No, le differenze riguardano non solo le dimensioni, cioè avere un gruppo più grande o più piccolo, ma riguardano altri argomenti, per esempio la formalizzazione, cioè gruppi formali o informali, la durata nel tempo, gruppi permanenti, temporanei o ad hoc, la composizione, gruppi omogenei o eterogenei, il grado di prossimità, e cioè gruppi faccia a faccia oppure dispersi, virtuali. Si tratta, potremmo dire, dei parametri, una sorta di checklist utile per delineare la morfologia di un gruppo di lavoro e quindi caratterizzarlo rispetto ad altri gruppi sociali. Quali sono le caratteristiche specifiche dei gruppi di lavoro rispetto ad altri gruppi sociali? Beh, innanzitutto un riferimento più diretto al contesto, cioè all'organizzazione. Definisce obiettivi, tempi, risorse e vincoli. Vi è una maggiore centralità del compito e quindi le competenze necessarie e i risultati. Vi è un più esplicito dilemma fra efficacia e efficienza, quindi fra benessere e carico di lavoro da parte delle persone. Già questi elementi ci permettono di evidenziare un grado di differenza molto elevata rispetto a gruppi sociali non lavorativi. Il gruppo di lavoro rappresenta uno spazio di relazioni che è caratterizzato da dei processi dinamici, processi di costruzione. Il gruppo di lavoro ha una storia che lo definisce e i processi di acquisizione di persone, scopi e mezzi. E quindi il grado di socializzazione che è necessario per far sì che le persone si inseriscano adeguatamente nei gruppi di lavoro. L'organizzazione interna, il gruppo ha una morfologia che è data dal fatto che le persone all'interno si distribuiscono i compiti e si distribuiscono i ruoli che devono in qualche modo svolgere per arrivare al risultato. Vi sono poi delle fasi di costruzione da considerare. Anche questo è un elemento che deve essere particolarmente focalizzato perché i gruppi hanno una storia, come dicevamo prima, e che può essere rappresentata osservando, ad esempio, le fasi di costruzione di un gruppo di lavoro. Normalmente l'avvio, la fase di forming è caratterizzata da una

conoscenza iniziale modesta, dalla necessità di sviluppare un linguaggio formale, dalla tensione, il focus sugli scopi generali del gruppo, dall'incertezza e tentativi su come muoversi, e qui è molto alta la dipendenza dal leader. Questa fase viene poi a trasformarsi nella cosiddetta fase di storming, in cui vi è tra le persone una competizione, una divergenza di idee sulle procedure da adottare, dei conflitti e anche delle critiche al leader che dovrebbe coordinare. In sostanza è la fase in cui si cerca di capire quali sono le regole del gioco. Ci sono dei contrasti e dei conflitti perché ciascuno vuole portare avanti la sua posizione e ancora non si è sviluppata un'idea di lavoro in comune, che avverrà invece successivamente nella fase di norming, in cui sostanzialmente si sviluppano delle regole condivise sul compito e sulle relazioni, e si sviluppa fiducia e un accordo sui ruoli da svolgere. È una fase molto importante della storia del gruppo perché ogni gruppo definisce queste sue norme di funzionamento che rendono possibile una interdipendenza nel modo di procedere e anche nel modo appunto di conseguire i risultati attesi. E si passa dunque alla fase di performing, in cui si hanno le possibilità di prendere decisioni condivise, svolgere prestazioni ottimali e quindi avere una cooperazione reciproca molto positiva, fino alla fase successiva, che è la fase di adjourning, in cui sostanzialmente un gruppo di lavoro giunge alla conclusione della sua attività, vi è una riflessione sui risultati raggiunti sul proprio ruolo, si ha un distacco, talvolta rammarico, e eventualmente una trasformazione verso nuovi impegni. È la parte finale di un gruppo che ha concluso la sua attività e che deve necessariamente trasformarsi qualora si sviluppi un ulteriore progetto. Vi sono poi i processi operativi interni, che sono caratterizzati dal focus sul task, sul compito, e quindi su come sono eseguite le attività, il monitoraggio, il coordinamento dell'attività stessa. E vi è un focus anche sulle relazioni, e cioè su come avviene una gestione dei rapporti interni e si arriva a una risoluzione di eventuali conflitti per poter svolgere una sorta di manutenzione del gruppo stesso. Vi è poi questa attenzione alla gestione dei cambiamenti e a quello che viene denominato apprendimento organizzativo, cioè i processi interni sono i processi di arricchimento dell'attività che un gruppo svolge e di conseguenza sono fondamentali per mantenere la funzionalità del gruppo stesso. Abbiamo poi dei processi operativi esterni relativi al fatto che riguardano il monitoraggio e la gestione delle relazioni con l'ambiente, gli ostacoli e le opportunità che sono presenti, delle relazioni fra intergruppi e quindi il confronto, la cooperazione e il conflitto. Sono quindi dei processi che rendono funzionale la vita di un gruppo di lavoro nel contesto dell'organizzazione. I fattori in gioco per capire il buon funzionamento del gruppo possono essere delineati da questo schema che prevede nella parte sinistra il setting organizzativo, la struttura, le risorse, la tecnologia, la natura del compito che deve essere svolto e quindi il grado di chiarezza e complessità, le dimensioni del gruppo, le caratteristiche delle persone, dei membri, personalità, diversità, orientamento maggiore o minore verso il lavoro di gruppo. I processi interni, che per

al gruppo che permettono coesione, decisioni, comunicazione, coordinamento, conflitto e processi disfunzionali, e l'output, cioè il risultato in termini di efficacia e efficienza, in termini di performance, soddisfazione, errori, latenza nelle risposte. Questo schema permette di cogliere i legami che ci sono fra questi tre blocchi di variabili che caratterizzano la vita di un gruppo e mostrano anche questa possibilità di retroazione, e cioè dai risultati ottenuti arrivano dei messaggi per correggere, come si può osservare dalle frecce, per correggere eventuali disfunzionalità che si sono verificate all'interno del gruppo. Concludiamo questa prima parte con alcuni spunti di riflessione. Quali sono le caratteristiche distintive di un gruppo di lavoro? Perché è importante riconoscere le fasi di costruzione di un gruppo di lavoro? Passiamo ora al secondo argomento, dedicato ai processi interni funzionali e disfunzionali. Questo argomento ha per obiettivo la presentazione di alcuni processi dinamici che caratterizzano la vita di un gruppo di lavoro, che hanno una funzione positiva per il suo sviluppo, ma che in taluni casi possono anche rivelarsi disfunzionali. Partiamo dal processo di coesione, che rappresenta il grado in cui i membri sono attratti e motivati a rimanere parte di una squadra. In sostanza, le persone si sentono nella stessa barca e portano le loro energie insieme per arrivare al risultato condiviso. Una moderata e buona coesione aumenta la soddisfazione e l'impegno e diminuisce le tensioni. Quindi la coesione è sicuramente un aspetto positivo per la vita di un gruppo. Vedremo successivamente che ci sono anche delle possibilità di malfunzionamento del processo di coesione. Il processo decisionale caratterizza la vita di un gruppo ed è una risorsa per i processi che permettono di arrivare al risultato, e quindi maggiore quantità di informazione, conoscenze e competenze disponibili, un numero di alternative di azione. Cioè il gruppo è un patrimonio di risorse che possono essere utilizzate positivamente dalle persone. È importante però sottolineare gli approcci partecipativi, perché aumentano la comprensione della situazione e l'impegno. Cioè, in sostanza, per poter decidere meglio, il coinvolgimento di tutti rappresenta un fattore di arricchimento per poter arrivare al risultato desiderato. Ci sono possibili ostacoli: il conformismo, il predominio di qualche individuo o sottogruppo, l'urgenza delle decisioni, alcune caratteristiche personali come l'egocentrismo e la timidezza. Cioè, in sostanza, per poter arrivare a un buon risultato occorre superare certe micro conflittualità che si verificano fra le persone partecipanti al gruppo, soprattutto se esse non si coinvolgono attivamente ma aderiscono in modo conformista alla vita del gruppo, è molto probabile che anche i processi decisionali siano disfunzionali, a maggior ragione quando si creano delle cricche, dei sottogruppi che entrano in contrasto tra di loro e quindi rendono più difficile anche il raggiungimento di una decisione consensuale produttiva di buoni risultati. Il processo di comunicazione consiste
nelle modalità di trasferimento delle informazioni, dei significati e del tono emotivo da un partecipante all'altro. È un processo sicuramente decisivo per il buon funzionamento di un gruppo di lavoro, sia per quanto riguarda lo scambio di contenuti informativi, sia per quanto riguarda le relazioni, cioè il comunicare una disponibilità reciproca, una sintonia, o addirittura in molti casi anche una empatia nel modo di stare all'interno del gruppo di lavoro e di dedicarsi alle attività nel modo migliore possibile per arrivare al risultato. Fattori che influenzano il processo comunicativo: il tipo di contenuti, il rumore di sfondo in senso fisico e relazionale, la ricchezza informativa, la struttura della rete comunicativa, ad esempio a cerchio o centralizzata o a Y. Cioè, in sostanza, bisogna curare molto il processo di comunicazione all'interno di un gruppo, sottolineando il fatto che se ci sono dei contenuti molto complessi è molto più utile una struttura comunicativa di tipo circolare a cerchio, mentre se si tratta di contenuti più semplici e si ha poco tempo a disposizione, una struttura comunicativa a Y, cioè dove il centraggio è verso un'unica persona, di risulta essere più funzionale. Naturalmente è importante curare la chiarezza delle informazioni in maniera tale da poter sfruttare al massimo le risorse di tutti e quindi le informazioni che sono disponibili alle singole persone. Processo di coordinamento. È un processo operativo finalizzato all'unità di azione dei membri del gruppo di lavoro. Molte volte non si pensa a questa funzione positiva del coordinamento e si notano solamente, come dire, le dimensioni di obbligatorietà, e cioè quando io coordino, in un certo senso comando, do degli ordini di servizio e quindi in un certo senso intervengo in forma autoritativa nei confronti dell'altro. In realtà il coordinamento è una funzione di facilitazione dei rapporti di lavoro, di facilitazione dell'ottenimento di un risultato e quindi è una forza di sincronizzazione dei vari sforzi verso il risultato e per ridurre i conflitti. In questo senso ottimizza le prestazioni. Dobbiamo vedere appunto nel processo di coordinamento questa grande funzione di ottimizzare le risorse in funzione del risultato che si vuole ottenere. È una prerogativa cruciale, una responsabilità del leader manager. Un buon leader manager si caratterizza per questa sua abilità nel facilitare il processo di coordinamento. Processi conflittuali. Le divergenze e i conflitti regolati hanno un ruolo costruttivo per la vitalità del gruppo. Spesso invece si è preoccupati dell'esistenza di divergenze e di conflitti, ma questi diventano negativi solo nella misura in cui il gruppo non ha creato delle proprie regole di funzionamento tali da prevenire anche conflitti di natura distruttiva. Diventano negativi se sottovalutati e mal gestiti, provocando tensioni latenti, microconflitti, forme degenerate di rancori, inciviltà, addirittura molestie e violenza. In sostanza, la regolazione interna delle divergenze
è un fattore di prevenzione in funzione del benessere.

che le persone possono raggiungere qualora il gruppo funzioni bene e rappresenti un elemento di coesione importante per la percezione di benessere che le persone desiderano avere durante la loro esperienza di lavoro. Osserveremo ora alcuni processi disfunzionali che sono tipici di un gruppo di lavoro. Il social loafing rappresenta una forma di scarso impegno o di pigrizia sociale. È dovuto alla dispersione di responsabilità, ad esempio il free rider, cioè un atteggiamento furbesco con comportamenti di tipo opportunista, una persona che approfitta del lavoro altrui. Sono situazioni non rare nella vita di un gruppo quando in sostanza una persona si nasconde dietro le spalle degli altri che lavorano, ma che per l'appunto perdono delle possibilità di aiuto per il fatto che una persona sviluppa questi comportamenti opportunistici smettendo di lavorare, quindi di dare il suo contributo. E quindi ci sono degli effetti dannosi perché si sviluppano delle emozioni negative negli altri, delle forme di risentimento e di irritazione, per essere costretti a un sovraccarico, a una incrinatura del clima relazionale, a una riduzione conseguente della produttività del gruppo. Cioè, in sostanza, un gruppo viene a peggiorare la sua performance per il fatto che qualcuno non aderisce alle buone regole di funzionamento e si nasconde dietro le spalle degli altri. Un secondo processo riguarda il groupthink. Emerge nelle situazioni di decisione quando ci sono pressioni esterne o minacce e si caratterizza per una sovrastima delle capacità del gruppo di lavoro, un senso di invulnerabilità, cioè in sostanza si sviluppa un groupthink, cioè un pensiero gruppale che è caratterizzato dal fatto di considerarsi talmente bravi da non valutare più le reali problematiche che sono presenti nel contesto di lavoro, ci si sente invulnerabili, invincibili, bravi comunque, e quindi non si è più in grado di concentrare l'attenzione sulle caratteristiche della situazione incontrata. Vi è una chiusura del pensiero, un'autocensura, un conformismo accentuato e l'illusione di unanimità. In sostanza è un gruppo che non pensa più, che non critica, che non sottopone a vaglio critico le decisioni che devono essere prese, va avanti con una sorta di automatismo e si affida in modo acritico al leader. È la situazione in cui le persone sono talmente sicure delle risultati positivi che magari hanno ottenuto in precedenza, che non cambiano più e mantengono questa posizione conformista. Tale eccesso di coesione determina effetti dannosi, il rifiuto di nuove informazioni, una resistenza alle novità, un clima relazionale incrinato, pressioni e ostracismo, oppositori che si contrastano tra loro, si prendono decisioni sbagliate e in generale vi è una scarsa qualità produttiva del gruppo di lavoro. In sostanza è un gruppo che diventa malfunzionante per eccesso di fiducia in se stesso. In questo senso è un gruppo destinato all'insuccesso. La polarizzazione è caratterizzata da una pressione di gruppo che avviene in situazioni di decisione
ed è uno spostamento delle

proprie idee nella direzione verso cui la maggioranza del gruppo è orientata. Si parla di risky shift, nel senso di passaggio a posizioni estreme, più prudenti o più rischiose. In sostanza, cosa succede? Soprattutto nei momenti di decisione che avvengono quando ci sono delle urgenze, è molto facile che si abbiano degli spostamenti del gruppo verso le posizioni estreme, cioè le persone cambiano idea, si affidano alla maggioranza e quindi modificano la loro iniziale presa di posizione per spostare la loro posizione nei confronti della maggioranza, la quale ha un predominio per la vita interna del gruppo, ma in questi casi tende a spostare il proprio orientamento verso i poli estremi. Poli estremi sia nel senso del rischio, delle posizioni più rischiose. Quindi le persone da sole avrebbero preso una posizione magari più prudente, invece in questo modo spostano la loro posizione verso il rischio più elevato. È un gruppo che rischia. Oppure viceversa può esserci anche la posizione contraria e nel senso di uno spostamento verso una maggiore prudenza. In questo caso è un gruppo che non si sente di prendere una posizione innovativa e assume il massimo di prudenza. In questo senso è un gruppo che è destinato a subire degli effetti dannosi. Vi è la perdita di autoconsapevolezza con rischio di manipolazione, vi è una riduzione dell'impegno individuale, si hanno decisioni sbagliate e un decremento nella qualità delle relazioni e delle prestazioni. Anche nei gruppi fortemente polarizzati si osservano queste disfunzioni della vita del gruppo che dal punto di vista dell'osservatore è importante saper decifrare, perché molte volte ci troviamo di fronte a gruppi di lavoro che hanno lavorato bene per molto tempo e poi si sviluppano questi processi disfunzionali come questo della polarizzazione, che fanno sì che il gruppo improvvisamente perda la sua capacità di giudizio, la sua capacità di prestazione e all'interno del gruppo si abbia un decremento complessivo della funzionalità, dell'impegno, del coinvolgimento e il gruppo da questo punto di vista diventa per le persone un'esperienza di malessere, un'esperienza comunque insoddisfacente per la quale occorre prendere dei provvedimenti correttivi per non arrivare a risultati del tutto disfunzionali. Per valutare l'output di un gruppo di lavoro dovremmo considerare prima di tutto come definire in base a quali criteri fare questa valutazione. Si valuta criteri di tipo conoscitivo, per esempio l'aumento delle informazioni, di tipo affettivo, ad esempio il miglioramento del clima relazionale, della produttività, gli esiti qualitativi e quantitativi. Cioè, in sostanza, se vogliamo valutare il buon funzionamento di un gruppo di lavoro, dobbiamo stabilire in anticipo in base a quali criteri faremo questa valutazione. Criteri di tipo conoscitivo oppure criteri di tipo relazionale. Un gruppo dove si vive bene, dove le relazioni sono positive, anche questo può rappresentare un criterio di giudizio per dire se il gruppo è funzionante. Teniamo presente in generale che la produttività affettiva del gruppo di lavoro deriva
da una

che vede la produttività potenziale meno le perdite di processo più i guadagni di processo. Cioè, in sostanza, un gruppo di lavoro ha una potenzialità di risultato. Bene, come mai non viene raggiunta in concreto questa potenzialità? Il risultato non è mai quello che uno desiderava, perché bisogna considerare delle perdite di processo. Se per esempio un gruppo si trova a vivere quelle esperienze disfunzionali che abbiamo descritto prima, come il groupthink o la polarizzazione, avrà delle perdite necessarie, per esempio, per coordinare e tentare di tamponare le difficoltà che si sono create. Bene, allora la produttività potenziale viene diminuita da queste perdite di processo. Poi certamente si possono aggiungere dei guadagni di processo, nel senso che, ad esempio, man mano che un gruppo ha imparato ad affrontare un certo problema, a risolvere un certo problema, bene, questo farà sì che ci siano meno difficoltà, ci voglia meno tempo ad arrivare al risultato finale, e in questo modo ci sarà un piccolo correttivo rispetto alle perdite precedenti. In ogni caso, diventa importante per un osservatore decifrare quali sono i fattori che possono rallentare la produttività e quelli che invece possono accelerare la produttività per essere in grado di fare una corretta valutazione dell'output del gruppo di lavoro. Le perdite di processo, come accennavo, riguardano il coordinamento, la comunicazione scadente, un calo delle motivazioni, le scarse informazioni, le idee, il senso della direzione del gruppo, una leadership non adeguata, non trasparente o tossica. E i guadagni di processo possono invece essere caratterizzati da aumenti degli sforzi, da un incremento delle conoscenze e delle skill a disposizione delle persone. In sostanza, come indicazione per poter valutare il buon funzionamento del gruppo, bisogna essere in grado di raccogliere le informazioni sia sulle possibilità di perdita di processo, sia sulle possibilità di guadagno del processo, perché certamente quanto più il gruppo si conosce, sviluppa una storia positiva, impara a svolgere le attività, tanto più saranno i miglioramenti dei processi che lo caratterizzeranno. Nei gruppi più nuovi di recente costituzione o nei gruppi che hanno un eccesso di confidenza, come nella groupthink, o nell'eccesso di coesione, sarà facile che si determinino delle perdite di processo e quindi i risultati non siano quelli desiderati. Terminiamo questo secondo argomento offrendo alcuni spunti di riflessione. Quali tipi di ostacolo al processo decisionale possono emergere in un gruppo di lavoro? Quali sono gli svantaggi di un gruppo di lavoro troppo coeso? In cosa consiste il fenomeno del social loafing nei gruppi di lavoro? Abbiamo terminato questa lezione e possiamo presentare un riepilogo degli spunti di riflessione presentati in precedenza. Quali sono le caratteristiche distintive di un gruppo di lavoro? Perché è importante riconoscere le fasi della costruzione di un gruppo di lavoro?
quali tipi di ostacolo al processo decisionale possono emergere in un gruppo di lavoro? Quali sono gli svantaggi di un gruppo di lavoro troppo coeso? In cosa consiste il fenomeno del social loafing nei gruppi di lavoro? La lezione termina qui. Vi ringrazio dell'attenzione. Per gli approfondimenti che sono previsti, rinvio alla pagina web dedicata a questo corso che si trova sul sito della facoltà.

Salve, sono Carlo Crivelli, faccio il compositore. Mi hanno chiesto di raccontare un po' di vicende mie, di come si diventa compositori, se lo si nasce o lo si diventa. Nel caso mio, non ho mai pensato di fare altro. Quindi sono uno di quei soggetti che da 5 anni pensava di fare il compositore e sono stato più fortunato di mio fratello che pensava di fare il pompiere e invece fa il dirigente all'Istituto di Statistica. Io ho fatto il compositore. Sono passato attraverso varie esperienze. Da ragazzino a 5 anni ho studiato la fisarmonica. Mi sono preso il diploma che allora non era riconosciuto a livello nazionale nei conservatori a 13 anni, il diploma del Centro Educazione Artistica. Poi ho suonato, ho praticato la musica pop, rock di tutti i generi, ho suonato nei night, ho seguito una strada perché siccome sono un grande ammiratore del nostro Presidente del Consiglio, mi manca soltanto però la nave. Poi per il resto le esperienze le ho fatte tutte. Poi ho ricominciato a studiare invece al conservatorio con il maestro Domenico Guaccero, che è un grandissimo maestro, è stato un grandissimo maestro che è morto da circa 25 anni e ancora mi manca.

0: Fratelli, di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli.
1: Sono un compositore di musica pura che casualmente si è ritrovato a lavorare per il cinema, con il cinema, perché al contrario di altri, a un certo punto, un bel giorno mi chiamò Marco Bellocchio. Io pensavo che siccome avevo degli amici che mi facevano degli scherzi, ogni tanto mi chiamavano, mi dicevano: salve, sono Spielberg. Un bel giorno mi chiamò veramente Marco Bellocchio per farmi vedere Il Diavolo in Corpo, un bellissimo film, che è stato il mio primo film. E niente, io lì per lì pensavo fosse uno scherzo, poi invece andando avanti nella telefonata fortunatamente mi sono tenuto così, perché poi ho capito che era veramente lui. E così ho cominciato, diciamo, il mio rapporto con la musica applicata. Dal punto di vista compositivo, il rapporto con la composizione cambia di molto, nel senso che il problema non è tanto di come si scrive, ma è un po', riguarda un po' la proprietà intellettuale dell'opera che si sta facendo. Se uno agisce in concorso con altri non è solo, ma nel caso del film, il film è del regista in ogni caso, anche se il regista fosse alla sua opera prima e il musicista si chiamasse Prokofiev. Quindi l'identità, diciamo, dell'opera cinematografica è del regista. Il compositore presta la sua opera, il suo ingegno a un'opera più grande di lui, diciamo, che lo trascende in qualche maniera. E quindi di che cosa ha bisogno sostanzialmente? Ha bisogno che il regista, che qualche volta usurpa il nome, insomma, perché magari uno è regista nominalmente, ma poi non gli si riconosce le capacità intellettuali e il modus operandi del ruolo, quindi poi questo crea dei problemi gravissimi. Ma in generale, o nel caso se uno si riferisce a Bellocchio, invece la cosa viene da sé, nel senso che gli si riconosce di essere un grande artista, e quindi di che cosa gli dobbiamo chiedere noi musicisti? Di darci il range, il quadro dell'azione all'interno del quale noi dobbiamo sviluppare la nostra creatività in riferimento al film. Quindi, in una parola, dobbiamo essere in qualche modo diretti come si dirige un attore, senza nessuna paura di perdita di identità, perché la paura massima è quella di perdere identità in fondo, Mastroianni è Mastroianni chiunque lo dirige, insomma, oppure per dire qualsiasi Orson Welles, chiunque lo dovesse dirigere rimane tale. È importante che venga instradato, venga ben direzionato, diciamo, dal regista. Così noi, il che appunto non significa, perché poi il concetto, questo è un problema che io ho affrontato abbastanza profondamente, perché investe il problema della libertà dell'artista. Solo che la libertà dell'artista è un falso problema, è falso come il demonio, nel senso che non c'è mai stata la libertà dell'artista, non esiste, non è mai esistita, nel senso che nel senso della libertà assoluta. Faccio un esempio, ma chi ci dice che uno dei più bei pezzi del Novecento di Béla Bartók, insomma, archi, percussione e celesta, gli hanno commissionato quel pezzo? Magari lui in quel momento della vita avrebbe scritto per 27 ottoni, la celesta invece Blin Blin non è che uno lo collega direttamente all'opera di Bartok. Quello era l'organico e lui ha fatto quel capolavoro. E allora il concetto di libertà è paradossale, come in geometria si riassumerebbe nel fatto che la retta è infinita, mentre il piano è infinito. Allora uno dice, ma così a prima vista mi sembra che il piano è più grosso della retta, invece non è vero, sono infiniti sia la retta che il piano, è paradossale ma è così. Quindi il fatto che il regista ti sappia dare il range dell'azione della tua creatività non è, in realtà non è limitante, perché uno non deve pensare che, vedete, nel Medioevo non è che qualcuno pensasse che i pittori, non è che il mantello della Madonna potesse essere fatto a rosso sangue, perché il rosso rappresenta la carnalità, l'avrebbero subito bruciati. Quindi il mantello della Madonna è azzurro. Allora dice, ma questa è una gravissima limitazione. No, perché quello, l'artista si metteva a studiare le infinite tonalità dell'azzurro. Nessuno gli diceva se ci dovesse essere o meno un simbolismo nei ghirigori che il mantello aveva. Nessuno gli diceva quante sfaccettature l'azzurro dovesse avere. Quindi lui si metteva a studiare quella cosa lì ed era assolutamente libero. Perché se no ci dicono al conservatorio, ci hanno raccontato la storia della musica tante volte, che Beethoven è stato il primo musicista libero, ma perché Bach non era libero, cioè era assolutamente libero, cioè la libertà, insomma, entro il limite della costruzione fisica, non so come si chiama, Cagliostro, l'hanno messo nel pozzetto e quindi diceva, poi quello è morto pazzo là dentro, l'hanno murato vivo, insomma. Ma già Gramsci, che non stava nel pozzetto, era libero, perché infatti ha scritto i Quaderni dal carcere. E, insomma, la moderna etnomusicologia si basa sugli scritti di Gramsci, sui Quaderni dal carcere. Quindi, voglio dire, fatto salvo un limite di libertà fisica, eccetera, poi la libertà non è qualcosa di molto più complesso e anche più impalpabile, insomma, di quello che sembri.
0: Veglia. Un'intera nottata, buttato vicino a un compagno massacrato, con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita.
1: Per quanto riguarda ancora la composizione pura, è evidente che le cose sono diverse, perché lì non si tratta più neanche di raccontare qualche cosa, si tratta della concezione che uno possa avere del progetto, perché il progetto può essere inteso in varie maniere, può essere inteso in una... Cioè che io ho degli strumenti di misura, quindi progetto qualche cosa, è un esercizio della mente, diciamo, razionale. Oppure può essere inteso più, se si vuole, anche più etimologicamente, cioè progettare, anche proiettare, cioè la capacità di proiettare la propria interiorità nella organizzazione di un materiale esterno o preteso tale. Allora, quello è un livello abbastanza alto del progettare, cioè uno estrinseca, solidifica all'esterno dei moti dell'animo che c'ha al suo interno. Poi questo è difficile da dimostrare, quello che stiamo dicendo, però è assolutamente vero che in campo musicale, per esempio, alcuni artisti è possibile così usarli di sottofondo ad altre cose che uno fa, perché hanno scritto della musica molto bella, ma rispetto ad alcune opere dell'ingegno umano, uno non può fare nient'altro che mettersi sull'attenti e ascoltare, perché senti che quello ti ha messo, che quell'oggetto che stiamo ascoltando è la solidificazione in qualche modo della interiorità di un uomo, e quindi questo merita il rispetto che dell'uomo stesso, insomma. Quindi non è più una musica che uno ascolta per passare il tempo, fosse anche molto bella, diventa invece una comunicazione profonda che ci viene fatta e che in qualche modo ci colpisce nella nostra stessa interiorità. Questo naturalmente nell'applicazione della musica in un film non è possibile, perché o è possibile solo in parte. Qualche volta è stato possibile per me con Bellocchio, però è evidente che, perché Bellocchio ha una capacità di potenza di immagine, insomma, che sostiene la profondità musicale. Infatti, quando non ha lavorato con me, insomma, ha lavorato con l'ottimo Riccardo Gianni, che però ha usato anche musiche Beethoven, oppure musiche contemporanee di autori molto profondi, ma ha usato la musica di repertorio, la più profonda, e le sue immagini sopportano e sostengono tranquillamente, non schiacciano mai l'immagine, perché ha proprio una potenza di immagine, diciamo, di produrre immagini. Però in linea di massima non è possibile proiettare la propria interiorità nell'organizzazione di un materiale esterno quando si sta facendo un film, perché il film può richiedere delle azioni di servizio semplicemente, e quindi uno fa, cioè, insomma, se la gente balla il valzer è difficile che uno possa fare un tango, devi fare un valzer. Quindi allora subentra. Allora, però allora uno diceva, allora la musica da film è di meno della musica. No, è un altro, si sposta il campo della ricerca, quindi è proprio un altro settore, un altro campo dello scibile. È il campo dello scibile di un'arte che interagisce continuamente con un'altra. D'altronde il film, che è ancora una cosa diversa dal teatro, perché uno potrebbe parlare dell'applicazione della musica a fatti teatrali, ma il film prevede esso stesso, intanto prevede, ha la possibilità del primo piano, quindi del seguire un evento particolare che si sviluppa, ma poi anche è presente il montaggio, che quindi ha un ritmo suo, che quindi è un fatto che ricade, il ritmo ricade nel, diciamo, nel campo dell'udito, non tanto della vista. Quindi è come delle volte si ha l'impressione, componendo delle musiche, che si stiano facendo delle musiche su un'altra musica, come dire. Quindi tu devi interagire continuamente con un'altra musica e creare in quel senso lì. Quindi si sposta proprio il campo della ricerca. Certe cose non sono possibili, appunto, di quelle che si fanno quando non ci sono applicazioni della musica, mentre invece si aprono dei varchi, degli squarci enormi su altri settori della conoscenza umana, insomma, nell'applicazione della musica stessa ad altre arti.
0: Soldati, si sta come d'autunno, sugli alberi le foglie.
1: Mi voglio riagganciare quindi al progetto del libro che abbiamo prodotto. Io sono stato chiamato da Dora, da Mario Pieroni, da Arnoldo Mondadori, e abbiamo, diciamo, concertato insieme, abbiamo parlato, è stato molto bello dal punto di vista proprio anche umano. Questo libro è scaturito da una serie di discussioni e di rapporti fra di noi. No, mi riagganciavo anche alla questa idea, insomma, del materiale che viene usato, della conoscenza del materiale, insomma, all'opera di Kunellis, perché lui, io non avevo capito neanche bene, perché dopo Kunellis per me è uno che va, che poi io lo devo vedere, cioè, perché non è che uno ti racconta al telefono quello che sta facendo, insomma, ho visto, appunto, lui è uno proprio che ad opera, che c'ha una grande conoscenza, a me mi dà sempre l'idea di una potenza incredibile e di una grande conoscenza dei materiali che ad opera e delle esigenze che hanno questi materiali, cioè non è uno che proprio va nella stessa direzione di cui dicevo prima dal punto di vista musicale, lui lo fa al quadrato nel suo campo dello scibile, diciamo. E poi naturalmente per quanto riguarda il libro, io siccome sono terremotato, perché ho vissuto il terremoto del 6 aprile all'Aquila, vi assicuro che è un'esperienza che è difficile dimenticare. Poi io abitavo proprio di fronte, cioè nella parte più disastrata di L'Aquila, cioè di fronte al Duca degli Abruzzi, che è l'hotel che è caduto completamente, e a 150 metri dalla casa dello studente, quindi nella zona più... Quindi io adesso ho la necessità, insomma, personale di scrivere sul terremoto. Non l'ho fatto immediatamente perché non mandava di essere coinvolto. Cioè, lì ci sono stati, tutti all'Aquila a fare concerti, scrivere canzoni. Cioè, adesso a me non mandava di partecipare a questo tipo di organizzazione delle cose, insomma, mi andava di più che passasse il tempo di scrivere con calma, e anche quando fossero abbassate le telecamere, insomma, la luce delle telecamere che già adesso si stanno attutendo, no? Sembra che va tutto bene, ma lì la situazione non è che è risolta, diciamo, quindi. E in questo non c'è nessuna critica verso nessuno, lì la devastazione è stata talmente vasta che puoi sempre criticare, cioè da qualsiasi punto parti, lì ci sarà qualcuno che si lamenta da un'altra parte, perché è stata veramente enorme. Quindi non è la mia non è che una critica, però adesso magari è il momento di dedicarsi a quelli che comunque, visto la enormità dei numeri di cui dobbiamo tener conto, e che c'è sempre qualcuno che rimane fuori, quindi noi dobbiamo adottare questi casi sporadici o isolati, insomma, di gente che rimane fuori dagli aiuti. Quindi in ogni caso io mi sento di dover, cioè quello che mi va a me è quello di occuparmi del terremoto, da tutti i punti di vista, insomma, da quello psicologico, quello fisico. Allora, io adesso volevo scrivere, noi abbiamo scritto ad agosto, mi sembra, volevo scrivere un pezzo sul terremoto, quindi ho scritto 24 secondi, che sono, perché 24 secondi? Perché 24 secondi sono il tempo minimo che io ho trovato su internet in riferimento al terremoto del 6 aprile, poi alcuni altri siti, insomma, davano durate molto superiori. E invece il tempo minimo è stato 24 secondi, e quindi dico, vabbè, prendo quello come riferimento, perché tanto 24 secondi sono, vi assicuro, un tempo lunghissimo di un terremoto, sono una cosa che non... Allora, l'operazione che ho fatto è molto semplice, non voleva neanche essere, cioè non è che mi interessasse l'aspetto della ricerca, okay. Un'operazione molto semplice, cioè io ho 24 secondi, solo che questi secondi, ricordando l'evento, all'inizio erano reali, poi diventavano psicologici. Io mi ricordo perfettamente che a un certo punto

0: arrivare a 35 secondi, l'ultimo secondo. Solo che la sfida era che lo spazio deve essere sempre lo stesso, cioè quindi abbiamo 24 secondi, 24 fogli, 24 pagine. Quella pag lo spazio è lo stesso, però una volta dura un secondo, una volta ne dura 34, insomma. Però diciamo, è una nozione assolutamente psicologica della percezione degli accadimenti, insomma. Per cui a un certo punto fai in tempo a cominciare a ripensare, a renderti conto che oltre che c'è il terremoto, ma dove sta mio figlio, dove sta, fammi vedere, che, insomma, una serie che è facilmente intuibile, insomma, però. Quindi l'operazione è stata questa qui, quindi di terra. E così ho visto che l'opera di Cunellis, pure lui ha fatto un'operazione che mi ha fatto pensare immediatamente al mito di Iside e Osiride, perché ha rotto qualcosa e poi ha ricomposto delle forme. Che il mito di Iside e Osiride, cioè, praticamente Osiride viene smembrato e Iside nell'atto di ricomporre le immagini rimane incinta, insomma. E questo è una. Ma naturalmente questo è quello che mi è venuto in mente a me dell'opera di Cunellis, che sta sul libro che abbiamo prodotto, ma magari non c'entra niente, lui ha pensato tutte altre cose. Però comunque, insomma, trovavo che c'erano una serie di coincidenze per cui c'è una coerenza nelle cose che ho fatto io rispetto a quelle che ha fatto Iannis e rispetto alle poesie di Ungaretti. Insomma, mi sembra che sia una bella operazione. Insomma, io sono contento, anche perché vedete quello che dicevo prima sul fatto di non scrivere immediatamente per L'Aquila, eccetera, ma ho scritto questo pezzo perché era inserito in questo contesto d'arte.
1: Sono una creatura, come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata. Come questa pietra è il mio pianto che non si vede. La morte si sconta vivendo.
0: Questo libro che abbiamo prodotto, Drammaturgie, poi è per me importantissimo perché, insomma, io lo trovo un'operazione da un lato modernissima, dall'altro anche rinascimentale, insomma, perché non a caso poi è stato presentato alla Borsa. È un'operazione che si sente, si vede, si ascolta. Gli artisti coinvolti sono Iannis Cunellis, Ungaretti e più modestamente me stesso. Però la cosa importante è che appunto cioè, si è cercato in maniera positiva, in maniera bella, il rapporto, la borsa rappresenta poi il potere, col potere nel senso che poi c'era almeno da parte mia la cognizione che tutta l'arte è importante, non è che può prescindere dal rapporto col potere, cioè il potere che il potere, lo dico in senso non etico, non positivo né negativo, cioè il potere in quanto tale, nel senso mi viene in mente adesso il fatto che la realtà e la regalità hanno la stessa origine etimologica, no? Cioè nella res, la cosa, cioè una cosa quando c'è ha potere, come dire. E allora nel senso che anticamente, ma sin dagli egiziani, non è che uno diceva adesso faccio la piramide, cioè l'artista andava in giro e diceva adesso, cioè doveva avere il rapporto col potere, cioè doveva essere insieme, volendo lasciare un segno, Allora poi si cercavano le persone.

0: che potevano essere adatte per realizzare quella determinata cosa. C'è sempre stato un rapporto, così per le cattedrali, così per tutte per tutta la grande arte a tutti i livelli, dal campo musicale, ma insomma se pensiamo a Wagner, si è fatto costruire, ha inventato le partecipazioni statali, insomma quello ha scritto l'opera sua, poi si è fatto costruire il teatro, non solo ha scritto l'opera, cioè Verdi ha inventato la SIAE, lui ha inventato le partecipazioni statali. Ma il rapporto, questo lo dico in senso della commistione, insomma, che ci deve essere fra il potere e l'arte in genere, che naturalmente deve avere una valenza positiva e essere posta al bene e al servizio dell'uomo, insomma.
1: Lontano. Lontano. Lontano. Come un cieco. Mi hanno portato per mano.
0: Questo libro, il significato per me era che io ho sempre cercato, poi abbiamo fatto nel 95 la Sinfonia Specchiante con Michelangelo Pistoletto, sempre grazie a Dora, a Mario Veroni, che hanno fatto tra l'Union, tra noi, insomma, io ho sempre cercato la commissione con le altre arti, con altri, io se posso, perché poi le idee viaggiano così, cioè noi musicisti dobbiamo parlare con gli artisti visivi, e con i poeti, con quello che un po' si è fatto anche grazie a Mosca, a Mondadori, è stato anche la realizzazione di una specie di salotto che va rifatto, cioè il salotto ottocentesco dove la gente si incontra e poi voglio dire che Chopin magari non era laureato, cioè, ma stava con chi si incontrava, insomma, con chi parlava. Questa cosa qui è stata molto importante per me, insomma, il fatto poi di avere i rapporti con altri artisti. Adesso vabbè, Ungaretti, però Ungaretti, l'ermetismo, vabbè, insomma, non apriamo questo. Però con tutte le volte che io posso collaborare in qualsiasi maniera con Gianni Scunellis, io sono contento, perché comunque io mi arricchisco, lui forse si impoverisce lavorando con me. Io però mi arricchisco, quindi per me va bene.
1: San Martino del Carso. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto. Ma nel cuore nessuna croce manca. È il mio cuore, il paese più straziato.
0: La più grande soddisfazione della mia carriera, sembra strano, ma è stata una frase che mi ha detto il mio maestro Guaccero, che mi stavo per diplomare, avevo scritto un pezzo per archi, avevano provato pochissimo perché c'erano come al solito pochi soldi, cioè. E io mi andai a lamentare da lui. E lui mi disse, perché dico guarda mi provano poco, insomma, mi disse stai zitto cretino che quando un pezzo è scritto bene esce fuori comunque. Quella è stata la mia più grande soddisfazione, perché lui era molto neutro, mai diceva questo è bello, questo è brutto, fai così, fai così, cioè è stato sempre, lui era un vero maestro che si poneva come Virgilio, un Virgilio che ti portava dentro la storia, quindi l'analisi non era mai un fatto superficiale, l'analisi dell'opera degli altri, era che tu stavi componendo, non riuscivi a andare avanti e lui sapeva indicarti chi aveva scritto quel tipo di cose e allora trovavamo 5 o 6 soluzioni diverse per andare avanti, quindi l'analisi non era un fatto di cultura generale, come di fammi vedere che ha fatto Debussy lì, no, era che io non potevo continuare se non sapevo quello che aveva fatto Debussy, quindi lui era sempre molto neutro, quindi un fatto, il fatto che mi avesse dato del cretino in quella maniera, cioè Io mi ricordo che ci ho campato anni, cioè, allora mi stima, insomma. E per il futuro io penso che ho un'opera, un'operazione che spero che riusciremo a fare, che si chiama Il canto del genio d'Occidente, che prevede tre nazioni, insomma, che è un superamento forse, comunque mi ricollego alla Sinfonia Specchiante che abbiamo fatto nel 95 e penso che è arrivato il momento di fare quest'opera qui, Il canto del genio d'Occidente, perché io sento l'esigenza oggi di cercare quali sono i motivi per cui la società occidentale, qual è il genio occidentale, insomma, per cui io dico io sono occidentale e sono contento di esserlo, insomma, bisogna andare a ricercare questa cosa qui. E in realtà non è una esecuzione, è una evocazione, cioè voglio per la prima volta, che non so se esiste, se già l'hanno fatto, ma non credo, ma comunque non ha importanza. Per la prima volta, diciamo, il concerto è concepito come il fatto, come la, diciamo, l'evocazione di un genio, di un essere che si contrapponga alla guerra oppure alle cose brutte, cioè che faccia da argine a certe cose, che deve essere, che deve venire fuori nel corso del concerto, che sarà concepito come un'evocazione, insomma, questo. E quindi tutte le volte, infatti avevo scritto nel progetto, che perché la musica poi c'ha una sua magia, perché uno scrive dei segni, poi se questi segni li sai vivificare succede qualcosa a livello psichico, non è che non succeda niente, se non li sai leggere sono segni, allora se però li sai vivificare, allora tutte le volte che qualcuno suonerà quei segni lì risorgerà il genio d'Occidente, insomma, che cerchiamo di evocare in questo concerto rituale che voglio fare, insomma. Poi c'è un altro progetto importante che è 25 Dollar Requiem, che io ho dato questo titolo perché ero partito da una constatazione che della tragedia di Bhopal in India, che le assicurazioni risarcivano, allora ho visto, ma risarciscono quanto? Ah, allora quello è morto, allora gli diamo $30, insomma. Quindi la vita, sono partito dalla constatazione che la vita per le assicurazioni, quindi non per una forza di destra o di sinistra o di centro, che non me ne frega niente, diciamo, ma per le assicurazioni, che invece sono importantissime, la vita di quello là valeva $30, quell'altro valeva $15 perché non era morto, quindi era rimasto solo cieco, quell'altro valeva un po' di più. Allora ho scelto $25 perché mi piaceva come suonava, così, ma per dire che siccome questi sono pezzenti, perché la vita loro vale $25, quindi niente, non si meritano certo, mica gli vorremmo fare il Requiem di Mozart, che si fa per altri motivi, oppure il Requiem di Verdi, oppure quelli non se lo meritano, quindi al massimo se meritano il mio, gli farò un Requiem da $25, insomma, perché bisognerà fargli un Requiem a questi la cui vita non vale niente. E quindi questo è un progetto che abbiamo sempre, che avevo fatto fuori, tirato fuori con degli amici che stanno in Svizzera, a Sion, e che spero di portare avanti. Questi sono i due progetti più grossi, insieme a quelli del terremoto, diciamo, che adesso devo scrivere per forza.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, illimitare di gioventù salivi. Suonava le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che cori, Silvia mia. Quale allor ti apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi, dico tanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno il mio dolere di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che prometti allora? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparir del vero tu misera cadesti. No. Tu, pria che l'erbina redisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molgeva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche peria tra poco la speranza mia dolce. Agli anni miei anche legaro i fati la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera di eventi, onde cotanto ragionammo insieme, questa è la sorte delle umane genti. All'apparir del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, la fredda morte, in una tomba ignota mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in economia e gestione delle imprese, indirizzo economia e diritto digitale della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia, al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale

0: da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing, awesome,
2: veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Papà era violinista. E mi mise in mano un violino. E io strimpellavo già a 4 anni, fino ai 6 anni, 7 anni. Poi un bel giorno decisi che forse era il pianoforte che mi attraeva. E allora presi le prime lezioni di pianoforte. E ahimè, non sono diventato Benedetti Michelangeli. Ho tirato la carretta cercando di fare del mio meglio, dando a questo strumento la mia anima, il mio amore, perché questo strumento qui vedo com'è delicato. Si incazza anche ed è anche cattivo. Dipende, perché è come una bella donna. Ti tradisce all'improvviso, se non la tratti bene. Io cerco di fare del mio meglio. Ho fatto del mio meglio per non tradirla mai. Ci sono due modi, secondo me, di comporre musica da film, musica per teatro. Musica per teatro io la intendo la commedia musicale. Il film sei soggetto a un regista, a una pellicola, a dei pupazzi che si muovono sulla celluloide. La commedia musicale invece ha l'elemento umano. Allora, per esempio, scuola, film. Film, vogliamo, la famiglia.

Questo è un tema che scola dopo 7-8 tentativi, ha approvato. Niente di particolare, ma faceva colla con l'immagine. Commedia musicale. Come apre lo spettacolo?

Questo apre e adesso cantano? Cantano. Parole. Mi serve un testo. Senza il testo si blocca tutto. Per me. La mia natura è fatta in questa maniera qui. Adesso mi devi dare il testo. Ma mancano 8 battute, 6 battute, 5 battute. Non ti preoccupare. Sulla polvere, sul palcoscenico, dove c'è la polvere e ballano lì, tu stai lì a bocconi, scrivi quello che devi scrivere, pronta la musica, dalle parti, pronto, via. Questa è la differenza. Allora c'è il sudore, la polvere del palcoscenico, gli urli di quello, silenzio! C'è tutto questo caos così. E in questo caos così esce fuori e dici: Roma, ci siamo. Aiutami tu. E tu queste cose, se vuoi, le combini bene.

Boom. Fine del primo tempo. Marcello. È un po' un debole. Chissà perché mi è rimasto dentro il cuore. Marcello. Forse per ciao Rudy, forse perché è il più bel periodo della nostra vita, della nostra. Forse è il sogno che noi abbiamo realizzato con Marcello, il sogno di Fred Astaire, Ginger Rogers, Eleanor Powell, Follie di Broadway del 38. Ma c'è un particolare. C'è un particolare.

Incontrai Marcello a Napoli. Lui era già malato. Faceva le ultime lune. E mi ha detto: Armando,

Io sto girando un documentario e vorrei che nei titoli di testa e nei titoli di coda ci fosse una canzone cantata da me di Ciao Rudy. Perché di Ciao Rudy? Perché penso che io mi ricordo in un particolare momento. Ma è così importante? Sì, è molto importante. Lo disse a Maria Tatò. Lui è morto, è nei titoli di testa. Io mi ricordo, sì, mi ricordo, ma questo si chiama Amore, è il titolo di...

questo era Marcello. Questo era Marcello, questo era... Si esprime tutto. Questo si chiama amore. Oltretutto, vede, con il pianoforte, che è così, così imponente, così ingombrante, non esprime appieno, perché Marcello con la sua voce anche un po' sgarata aveva una sua emissione di sentimenti, eccetera. Perciò anche questo motivetto qui, questo si chiama amore, cantato da lui, dava una commozione particolare.

Io non sono un credente. Quando è finita, è finita. Amo il prossimo mio con tutte le dovute riserve che mi sono dovute alla mia età.

Oh, certo che lo spirito di Giovanni Sebastiano Bach o di Amadeus Mozart stanno in qualche parte. O pensiamo che sia in qualche parte. Non ci credo, magari potrei un giorno incontrare. No. Forse anzi sarebbe proprio il momento in cui io mi vergognerei di essere stato un musicista se dovessi incontrare Mozart o Bach. Oh, c'è lei che cosa fa? Cosa fai tu? Io faccio musica. Ma musica? Tu? No. Perciò mi auguro veramente di non incontrare mai questi signori. Perciò non corro questo pericolo. No, non sono un credente. Nella mia lunga vita, a un certo momento mi sono trovato a fare 5 anni e mezzo di soldato. Non si meravigli. 3 anni e mezzo di Albania e Grecia, la guerra di Grecia, pure i fascisti ci sono stati, tra le calamità della mia vita. E poi a un certo momento sono andato al conservatorio, ma ho trovato un bravo maestro. Ho detto, adesso è ora di studiare, eh? Ragazzo, ero quasi trentenne, sarebbe ora un po' di studiare un po'. E mi sono diplomato. Un certo maestro Willy Ferrero mi chiamò, mi disse, vorrei che tu suonassi i concerti in Fa, la Rhapsody in Blu. Alla Basilica di Massenzio, l'Orchestra Sinfonica di Santa Cecilia. Sì, perché no? Gershwin. Grande, grande amore, grande passione, grande. Fin da ragazzo ho seguito la. Morto giovane,

Abbiamo lasciato Gershwin, compositore di primissima qualità, e torniamo tra i poveri mortali e parliamo di nuovo di cinema. Se vogliamo, parliamo di un personaggio della mia vita di amico, collaboratore, 27 film.

insieme. Dino Risi. Grande amico, grande intelligenza, grande personaggio. Cosa ricordare di Dino? Di 27, dai mostri a Operazione San Gennaro, straziami di baci, saziami. Dino Risi. Profumo di donna.

Quanta malinconia nel deambulare del buio. Del buio quanto è diverso lo spirito romanesco di Gigi Magni, così romanesco, così pasquino. Così l'anno del Signore. Pasquino. Come si può? Pasquino, un personaggio sottolineare come. Un fischio.

Questa è Roma, credo. No? Strano connubio. Strano connubio tra l'armonizzazione bacchiana e il melos romanesco.

La parte di sotto c'è Giovanni Sebastiano Bach, la parte di sopra batte Trastevere. Strano connubio, eh. Com'è Roma? Roma è così, così pavolina, nello stesso tempo puttana. Da Magni c'è un maestro che mi ha aperto le strade del cinema, quello grande. Ed è il maestro dei maestri, Vittorio De Sica. La Ciociara, ieri, oggi o domani, matrimonio all'italiana. Non è soltanto ricordare De Sica, ma ricordare Sofia. Sofia. Quanto ti voglio bene, Sofia. Tu mi vuoi sempre bene, mi ami sempre. Anche io. Io ti ho scritto una canzoncina che faceva.

Filomena Marturano, io credo di avergli dato un pezzo di anima. Tra le tante cose mi sono divertito a scrivere una commedia musicale, pressa poco musicale. Con la collaborazione di Mario Missiroli e Tullio Kesic. Versi di Carlo Goldoni, l'impresario delle Smirne.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
2: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Mio padre, che era un grande artista, era un incisore di cammei, attore del greco, un'arte che poi è tramandata veramente in una maniera straordinaria, sia il corallo che i cammei, eccetera. Ma era un grandissimo appassionato di musica. Lui andava alla Torre del Greco a Napoli, anche a piedi, a San Carlo, a sentire le opere, a sentire concerti, eccetera. Poi ebbe una folgorazione per il violino all'età di 20 anni perché vinse una crociera premio regalatagli dall'allora re d'Italia per un lavoro che lui aveva fatto appunto al re, e questa crociera premio consisteva nel fare il giro del Sud America su una nave esposizione dove si esponevano tutte le arti italiane, cioè la musica, la scultura, la pittura e anche l'artigianato artistico appunto dei cammei. E lì lui conobbe Arrigo Serato, che è stato uno dei più grandi violinisti italiani di quell'epoca, e conoscendo Arrigo Serato decise che se avesse avuto un figlio sarebbe stato violinista. Io non me lo sono fatto dire neanche mezza volta, ma dall'età di 2 anni fino all'età di 3 e mezzo, così mi sono costruito sempre dei giocattoli a forma di violino, cioè avevamo un piccolo arsenale a casa, per cui avevo sempre pezzi di legno, facevo finta che fossero un violino, eccetera. Poi finalmente, a 3 anni e mezzo, più o meno, ho chiesto a mio padre di comprarmi un violino vero. E lui non se l'è fatto ripetere, e mi ha portato la sera a casa un violino assolutamente vero, piccolissimo, che io ho scoperto il giorno dopo, svegliandomi e aprendo l'astuccio, ho visto questo meraviglioso strumento e ho incominciato a suonare tutto quello che avevo sentito fino ad allora. Ho incominciato a suonare tutte le canzoni napoletane che avevo sentito, tutte le arie di opera che avevo sentito, e così mi meravigliavo che gli altri si meravigliassero che io potessi suonare il violino. E mia madre gli ha preso quasi un colpo quando è venuto in camera da letto e mi ha visto in mezzo al letto che suonavo questo strumento. Pensava che fosse accesa la radio, e quando mi ha visto veramente le ha preso un colpo. Io mi meravigliavo che lei fosse così, così, insomma.

allucinata dal fatto che potessi suonare. Per me era la cosa più semplice, più normale di questo mondo. E la grande fortuna che ho avuto è stata quella di trovare subito un insegnante, soprattutto severo nella tecnica, nella base tecnica e nell'umiltà nell'affrontare la musica. Questa è una qualità del mio insegnante che si chiamava Luigi D'Ambrosio, che ho portato con me per tutta la vita e cerco di inculcarla anche ai miei allievi. Quindi dall'età di 5 anni ho cominciato a studiare con D'Ambrosio e poi ho fatto tutte le cose. Ho fatto tutto prima, ma non è che abbia fatto tanto in fretta, ho fatto esattamente l'iter normale che tutti i musicisti, tutti i violinisti affrontano per diventare professionisti. Quindi ho fatto prima, ma non è che abbia fatto tutto in fretta. E questa è stata una grande fortuna. La seconda fortuna è stata di avere i genitori che ho avuto. Si dice molte volte che i genitori ce li scegliamo. E se è vero, credo di aver fatto una scelta meravigliosa, eccezionale. Mio padre, per la sua grande generosità, per il suo grande entusiasmo, per la vena artistica che aveva, così. Mia madre per la severità nel portare avanti la famiglia, i figli e tutto questo, con una severità molto, molto tedesca in un certo senso, però devo dire che è stata utilissima. E perché noi, i figli, insomma, facessimo delle cose dal punto di vista serio, molto, molto, molto controllati e senza fronzoli, insomma, siamo stati educati alla vecchia maniera, cosa che se io avessi un figlio farei esattamente allo stesso modo. Comunque, queste due fortune sono indispensabili, secondo me, perché io ho visto nella mia carriera molti grandi talenti rovinati da cattivi insegnanti e molti grandi talenti rovinati da cattivi genitori. E quindi, avendo potuto avere queste due fortune, mi reputo veramente, insomma, baciato da Dio in quel senso lì, perché poi il talento che mi ha dato Dio e la serietà, l'unica cosa che veramente penso di aver fatto e di non aver rovinato tutti questi regali che ho avuto. E credo che tutto quello che sto dicendo ora lo porto dentro e lo tramando, se così si può dire, ai miei allievi, che sono tanti. Sono degli allievi magnifici, meravigliosi, che da più di 15 anni, sono quasi 17 anni, credo addirittura 18, che coltivo in questa bellissima scuola, che è la scuola della Fondazione Stauffer di Cremona, una scuola unica nel suo genere perché dà la possibilità a questi giovani di studiare con noi gratuitamente, quindi questi ragazzi non pagano una lira per frequentare questi corsi ed è una cosa, questa è una cosa rarissima. Questi corsi sono corsi di perfezionamento per strumenti ad arco, tenuti da me e da Bruno Giuranna per la viola, Rocco Filippini per il violoncello e Franco Petracchi per il contrabbasso. Quindi la qualità degli insegnanti è di primissimo ordine e questa scuola sta andando avanti in un modo assolutamente strepitoso. Vinciamo tutti i concorsi internazionali e nazionali ai quali partecipiamo. Per rimanere alla mia classe, abbiamo già vinto 3 volte il concorso Paganini, abbiamo vinto il concorso di Hannover, il concorso Joachim, abbiamo vinto dei concorsi nazionali. Insomma, veramente non possiamo lamentarci per la qualità dei nostri studenti. E poi questa scuola ha dato anche la possibilità a molti ragazzi, molti giovani, di lavorare in un certo senso, cosa molto difficile oggi nel mondo della musica per i giovani. Siamo riusciti a formare un'orchestra da camera che si chiama Orchestra da Camera Italiana, che da 6-7 anni ormai suona in tutto il mondo con dei successi fantastici. Abbiamo inciso molti dischi e
ed è un'orchestra che ha una qualità unica nel mondo, perché non esiste al mondo un'orchestra dove tutti gli elementi sono allievi degli stessi insegnanti, quindi c'è un'unità di suono, un'unità di colpi d'arco, un'unità di vibrato, un'unità di intenti musicali che è veramente raro ascoltare in un'orchestra. Sono molto molto molto felice di questo. L'unica nota, diciamo, non positiva in tutta questa situazione è, come posso dire, la difficoltà di reperire delle sponsorizzazioni oppure degli aiuti, perché oggi come oggi è veramente difficile poter far musica, soprattutto per i giovani. E allora, siccome non è che la situazione culturale e musicale in Italia sia di primissimo ordine, dobbiamo veramente fare i salti mortali per far tutto questo. Mi si accusa sempre magari di criticare i conservatori, per esempio, ma io sono contento che so che in questo momento posso dire esattamente il mio pensiero. Il fatto è che secondo me sono stati aperti troppi conservatori negli ultimi anni e aprendo troppi conservatori si è andati a discapito della qualità dell'insegnamento. Con questo io non voglio dire che non ci sono insegnanti validi, ce ne sono tantissimi, ma secondo me dovrebbero insegnare solo quelli lì, solo gli insegnanti validissimi e fortunatamente in Italia ci sono. L'unica cosa è che quelli che non valgono, secondo me non dovrebbero insegnare, perché a loro volta poi danno la vita ad altri mediocri musicisti. E soprattutto far credere magari a dei giovani di avere delle grandi qualità, cosa che magari non succede sempre, e portare questi giovani che poi non faranno mai musicisti avanti e saranno dei falliti in un certo senso. Quindi quello che io predico sempre, grande qualità nell'insegnamento, grande qualità negli allievi e fare in modo che vadano avanti solo quei musicisti veramente veramente validi. E poi insomma, non credo di dire delle cose strane. Insomma, la qualità è la prima cosa in tutto, nella vita, nella musica. Poi in fondo, come diceva Oistrakh, noi suoniamo come siamo, quindi se siamo delle persone di un certo valore, suoniamo anche in un certo modo. Se invece siamo delle persone senza valore, suoniamo anche senza. Non esiste poter avere, non so, delle qualità musicali straordinarie ed essere invece degli esseri umani non altrettanto straordinari. Quindi il tutto va avanti esattamente allo stesso modo. Io ho avuto un'altra fortuna, oltre a quelle due di cui parlavo prima, un'altra fortuna inestimabile, quella di aver incontrato nella mia vita i più grandi musicisti, dai direttori d'orchestra, ai pianisti, a violoncellisti, a violisti, veramente di tutto, e i più grandi, con i quali ho fatto musica, con i quali ho fatto musica, con i quali ho provato, suonato, discusso, scherzato, mangiato, fatto di tutto, parlato di calcio, parlato di qualsiasi cosa. E questo è qualcosa di veramente di inestimabile. Il fatto di poter, non so, stare 7 giorni, 10 giorni insieme a David Oistrakh, piuttosto che a Stern, parlando dei violinisti, piuttosto che a Francescatti, del quale tra l'altro suono il suo violino dall'85, questo è il violino che Francescatti ha suonato per 45 anni. E, ripeto, aver fatto musica da camera con Stern, aver lavorato con Casals, aver lavorato con Celi Bidac, aver lavorato con Arturo Benedetti Michelangeli, con Abbado, con Muti, con Giulini, con tutti i più grandi.

musicisti, questa è una cosa veramente che ti porti dentro per tutta la vita, non solo, e credo che i miei allievi capiscano il valore di certe cose che dico, che non sono solo mie, ma sono frutto di tutti questi incontri, di tutti questi momenti passati con i più grandi musicisti della nostra storia. Quindi tutto questo è una crescita assolutamente meravigliosa per un essere, per un musicista, per un essere umano, per tutto questo. Un'altra cosa che voglio dire, che secondo me è importante per quanto riguarda i giovani musicisti, è che bisognerebbe sempre levarsi i paraocchi molte volte, perché molte volte i violinisti pensano solo al loro repertorio, i pianisti idem, i violoncellisti idem, eccetera. La musica è qualcosa di miracoloso. Il grande miracolo della musica è che non esiste una verità. E quindi il suonare insieme, il far musica da camera, suonare insieme, il provare insieme, il cercare insieme delle nuove soluzioni oppure dei fraseggi nuovi o vecchi che siano, oppure approfondire le partiture dei grandi compositori in tutte le loro proprio in tutte le situazioni musicali sono veramente incredibilmente importanti per tutti noi. E far musica da camera per me è fondamentale ed indispensabile perché ti insegna a suonare ascoltando gli altri. Questa è una cosa veramente importantissima e molte volte, soprattutto certi solisti, dimenticano di ascoltare anche gli altri che suonano con loro. Per esempio, se si suona un concerto di Brahms con un'orchestra, non è che l'orchestra ti accompagna e tu devi fare la star accompagnato da 60-70 persone, no, e tu fai parte di quella partitura, fai parte di quel insieme musicale di questo capolavoro e quindi devi suonare con un'orchestra. Come l'orchestra suona con te, tu devi suonare con l'orchestra. E molte volte ti capita di dover cambiare anche certe tue idee, sia dal punto di vista dei tempi musicali che dal punto di vista del fraseggio, perché trovi magari un'orchestra più o meno valida con dei musicisti che magari riescono a fare certe cose a un certo tempo e altre cose no. Oppure collabori con un direttore che ha una visione diversa dal punto di vista dei tempi, per esempio. Allora devi essere pronto anche a cambiare certe tue idee musicali, perché come dicevo prima, la musica non ha una verità e questo è il miracolo della musica. E noi musicisti siamo dei privilegiati a dover fare tra virgolette, un lavoro del genere, perché quello che ti dà la musica è soprattutto una grande emozione, e una grande emozione che tu poi dai al pubblico che ti ascolta. Quindi è un circolo, è un circolo di emozione, un circolo di energia, un circolo di amore anche. Quindi è stupendo il fatto di dover avere a che fare con questi grandi capolavori della musica, pensare che sono stati scritti magari alle volte 3 secoli fa e immedesimarsi in questi compositori è qualcosa di sublime. C'è una cosa però che secondo me è anche molto importante, non dimenticare mai che certa musica è stata scritta da certi compositori, nel senso che bisogna avere un rispetto assoluto della partitura, dopodiché poi puoi metterci tutto te stesso dentro, ma la partenza è l'assoluto rispetto dei colori musicali, delle articolazioni musicali, dei tempi che possono variare, naturalmente un po' a destra, un po' a sinistra, così. Ma non si potrà mai fare un diminuendo dove c'è un crescendo, non si potrà mai fare un accelerando dove c'è un ritardando, non si può mai suonare forte dove è scritto piano, non si può mai suonare piano dove è scritto forte. Ecco, questo molte volte ce lo dimentichiamo e allora cerchiamo di fare
le nostre partiture. Noi dobbiamo avere un grande rispetto per questi sommi musicisti che ci hanno lasciato queste partiture meravigliose. Dopodiché poi abbiamo tutto di noi da mettere al servizio di questa musica. E quello che dobbiamo ricordare è che siamo al servizio della musica di questi compositori e non dobbiamo servirci della musica di questi compositori per farci belli. Faccio mia un'altra frase di Oistrakh, di David Oistrakh, che è stato uno dei più grandi violinisti di tutti i tempi, che diceva: noi dobbiamo uscire in pubblico per dimostrare quanto è bello quello che stiamo facendo, quanto è bella la musica che suoniamo e non quanto siamo bravi. Ecco, se tutti pensassero allo stesso modo, credo che le cose andrebbero un po' meglio dal punto di vista dell'interpretazione musicale. La musica, secondo me, ha dei valori fondamentali e sono soprattutto quei valori di umiltà che noi dovremmo avere verso la musica, i valori di uguaglianza di noi musicisti nei confronti delle partiture, del fatto della libertà. Che la libertà di un essere umano che a un certo momento, quando suona insieme a altri esseri umani, deve dimenticare di avere per ricordarsi che c'è la libertà degli altri che suonano con te. Quindi è una sorta di grande democrazia, in fondo, la musica. Quindi credo che uno dei valori principali, se non il principale, sia proprio questo, che ti fa capire ti insegna anche a vivere il fatto di suonare, soprattutto di suonare insieme agli altri musicisti. Ti insegna a vivere, ti insegna ad ascoltare, come dicevo prima, ascoltare suonando gli altri e quindi apprezzare anche la libertà degli altri. E in un momento così terribile come questo, direi che forse la musica potrebbe portare a certi personaggi magari un po' più di amore, di emozione vera. Io sono convinto che se certi personaggi ascoltassero un po' più Mozart, forse farebbero meno le guerre, ammesso che poi potessero capire qualche cosa di Mozart. Però secondo me, se ci fosse più educazione musicale nel mondo, io dico nel mondo, ma parlo soprattutto dell'Italia, se ci fosse più educazione nelle scuole, perché poi la cultura dove nasce? Nasce a scuola. E quindi se ci fosse, per quanto riguarda la musica, un'educazione musicale fatta meglio e fatta sul serio, nelle scuole, forse i nostri giovani crescerebbero in un modo diverso. Io vedo, molte volte dei bambini o in Inghilterra, o in Germania, o in Austria, dei bambini che fanno queste scuole musicali e che sono meravigliosi, straordinari, hanno una sensibilità innata, i bambini, siamo noi che li roviniamo dopo. Io ho visto i figli di mia nipote che frequentano le scuole inglesi qui a Milano e hanno una sensibilità musicale notevole, ma perché i bambini ce l'hanno già loro. Se noi poi dopo li roviniamo bombardandoli di certe cose ignobili, poi per forza di cose diventano anche loro meno sensibili e meno pronti. Mentre se ci fosse un'educazione musicale sul serio, forse le cose andrebbero un po' meglio. Detto questo. Sono molto molto felice di avere questi pezzi di legno con i quali riesco ad esprimere me stesso e emozionarmi sempre come se fosse la prima volta, emozionarmi nel modo giusto, non aver paura di suonare, ma emozionarsi nel suonare, il che è diverso, perché l'emozione ti dà vita, ti dà energia, ti dà amore, ti dà tutto questo che tu trasmetti poi al pubblico. Se tu, quando suoni, non provi neanche un minimo di emozione, non trasmetti niente al pubblico che ti ascolta. Quindi è indispensabile questa grande emozione che ci danno

0: questi strumenti fantastici che hanno più di 3 secoli e continuano a suonare in un modo meraviglioso. Quindi sono veramente fortunato in tutto questo.
1: Se io penso che un musicista come Mozart è morto giovanissimo, aveva 30 anni, no? E ha scritto tutto quello che ha scritto, e se penso che sia stato fatto uno studio per cui la vita di un uomo, tra virgolette, normale, che lavora 8 ore al giorno, 10 ore al giorno, un uomo che raggiunge i 60 anni non riesce a copiare tutto quello che Mozart ha scritto in meno di 30 anni. Quindi questo che cosa ci fa pensare? Ci fa pensare che c'era secondo me, un filo diretto. Un filo diretto con l'assoluto, un filo diretto con Dio, un filo diretto di Mozart con questa entità che evidentemente addirittura forse gli dettava certi capolavori, perché è impensabile che si possa scrivere un'opera come il Don Giovanni, per esempio, in bella copia senza fare un errore. Basta vedere il manoscritto del Don Giovanni e non c'è un errore in quella partitura, e questo è assolutamente assurdo, è impossibile solo pensare a una cosa di questo genere. Poi bisogna anche pensare che Mozart, oltre a scrivere, suonava, dirigeva, provava, insegnava, viaggiava. Quindi come ha fatto questo personaggio, questo meraviglioso musicista, a scrivere tutto quello che ha scritto? Sicuramente c'era un qualche cosa di divino, di soprannaturale, ora non so. Cioè, chi dice Dio, chi può dire qualche altra cosa, però io sono cattolico, credente, quindi credo in Dio. E evidentemente Dio aveva messo la sua mano su Mozart e gli aveva fatto scrivere tutto quello che aveva scritto. Caso opposto, prendiamo Paganini. Paganini, tutti dicevano che era un diavolo. Era un diavolo perché riusciva a fare sul violino cose che nessuno altro era mai riuscito neanche a pensare in quell'epoca lì. Beh, Paganini era un altro che era stato baciato ma non dal diavolo, assolutamente no. Perché, tra l'altro, se pensiamo che Schubert, che ha ascoltato Paganini suonare, e ha detto: ho ascoltato un angelo suonare. Quindi, se Schubert ha detto una cosa del genere, Schubert, che per me è l'angelo per antonomasia nella musica, allora dobbiamo veramente pensare che Paganini non era solo questo gran virtuoso che suonava solo per dare un senso di diabolicità al suo modo di suonare. Paganini aveva una vena melodica notevole. E questo lo si sente soprattutto negli adagi dei suoi concerti e in alcune composizioni, appunto, dove la vena melodica paganiniana viene fuori in una maniera straordinaria. Paganini, poi, tra l'altro, era vissuto durante il periodo d'oro dell'opera lirica in Italia, per cui i suoi grandi amici erano Donizetti, Rossini, Bellini anche. E quindi lui ha scritto praticamente l'opera sul violino ed è questa sua cantabilità veramente che fa sì che il violino di Paganini era come se fosse suonato da un angelo e non dal diavolo, assolutamente.
0: Il mio rapporto con questo strumento è incominciato quando avevo 3 anni e non era proprio questo, era un violino un po' più piccolo, un violino che mio padre mi aveva regalato in quel periodo là. Ed è un violino normale, piccolissimo, che poteva essere suonato da un bambino di 3 anni. E ho suonato questo violino per 1 anno e mezzo, perché poi dopo si cresce in fretta e quindi i violini vanno cambiati. Ed è un rapporto particolare quel violino, diverso dal rapporto che può avere un pianista verso il pianoforte, perché il pianoforte è uno strumento a percussione, è uno strumento che ti sta lontano in un certo senso. Hai solo.

contatto con le dita sui tasti. Poi finché arriva la corda, questo contatto praticamente è diverso naturalmente, però non è così immediato, è così, tra virgolette, carnale come il violino, che praticamente tu lo abbracci, ce l'hai sotto il mento, e hai un contatto fisico notevole. Mi ricordo che la grande emozione della mia vita, una delle grandi emozioni della mia vita, è quando ho suonato il violino di Paganini, e avevo il violino di Paganini esattamente come ce l'aveva lui, quindi avevo contatto con questo strumento come l'aveva avuto lui, col mento, con le dita, con le mani, eccetera. Quindi è un contatto veramente di grande amore verso questo strumento. Molti strumentisti parlano anche di odio, amore e odio. Io no, devo dire che odio, no, rispetto e grande amore e grande rispetto. È la stessa cosa che provo per la musica, quindi grande amore e grande rispetto. Secondo me sono le due cose che vanno insieme nella vita. E come dicevo prima, si suona come si è. Io rispetto e amore, grande umiltà nei riguardi dei compositori, e sono queste tre cose che vanno avanti nella mia vita e nel mio modo di fare musica.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT, and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: Beh, l'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Buongiorno a tutti, sono Chiara D'Alterio, ringrazio la Commissione, in particolar modo la mia relatrice, la professoressa Francesca Maschio, per la parola e per avermi seguita durante tutto il percorso. Il titolo della mia tesi è Parità di genere, policy e piani strategici in Italia e nell'Unione Europea. Dopo aver inquadrato il progetto di ricerca, la mia esposizione partirà con il quadro europeo, continuerò con il contesto italiano e concluderò con il case study Ferrari, un'indagine campionaria che ho condotto in prima persona. Il motivo per il quale ho scelto questo tema è che la parità di genere oggi è ancora una sfida molto attuale e irrisolta. L'obiettivo della mia tesi è proprio quello di dimostrare che la parità di genere non è esclusivamente un fattore etico o sociale, ma è una leva macroeconomica fondamentale, centrale per i criteri ESG e centrale nel management in generale. Infatti escludere il talento femminile è uno spreco di risorse e di capitale umano che limita l'innovazione e in generale appunto l'innovazione. Il punto di partenza è proprio il quadro europeo che sta passando da una parità formale ad una parità sostanziale, ossia concreta. In che modo? Attraverso la strategia europea 2020-2025. E riguardo questa strategia mi piacerebbe citarvi le parole della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che afferma: potremo raggiungere il nostro pieno potenziale solo utilizzando tutti i nostri talenti e la nostra diversità. Impiegare soltanto la metà della popolazione, delle idee e dell'energia non è sufficiente. Per perseguire questi obiettivi l'Europa ha introdotto degli strumenti metodologici come il gender mainstreaming, ossia inserire all'interno di ogni singola scelta economica e politica l'equità. Questa strategia nasce per rispondere a delle criticità storiche che erano ancora presenti all'inizio di questo quinquennio della strategia in Europa. Alcune di queste sono la tutela delle scelte di vita, il 33% di donne era ancora vittima di violenza, le pari opportunità nell'economia limitate da un divario retributivo orario del 16% e ancora l'accesso ai ruoli decisionali ostacolato dal cosiddetto soffitto di cristallo, ossia quella barriera invisibile che limita l'accesso alle donne nei ruoli di vertice. Infatti solo il 7,5% di donne era presente nei consigli di amministrazione. Queste criticità si riversano anche sul piano macroeconomico, come vediamo dall'analisi del gender pay gap in Europa all'inizio della strategia. Vediamo i dati della Lettonia del 22%, il dato critico, la media europea del 13% e il dato solo apparentemente positivo italiano del 4%, dico apparente perché in realtà è influenzato da un basso tasso di occupazione femminile. Quello che preoccupa di più è in realtà la lentezza di questo cambiamento, infatti il gap, ossia il divario, si è ridotto in 10 anni del solo 2,8%, mentre l'EIGE, ossia l'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere, dimostra che colmare questo divario farebbe crescere il PIL pro capite entro il 2050 di oltre il 10%. Questo dimostra che valorizzare il talento femminile non è una questione esclusivamente sociale, ma anche economica. Per trasformare questi obiettivi in realtà concrete, l'Europa ha introdotto degli strumenti vincolanti, come il Next Generation EU, ossia ha imposto delle clausole di condizionalità che legano l'accesso ai fondi europei all'impegno concreto delle imprese per la parità e l'equità. A questo si uniscono due direttive chiave, come la Women on Boards, ossia garantire che favorisce l'equilibrio di genere nei vertici aziendali, e la direttiva sulla trasparenza retributiva, che vieta il segreto salariale e impone alle imprese di colmare qualsiasi tipo di divario retributivo ingiustificato. L'Italia ha recepito questa sfida europea con la legge 162 del 2021, che ha esteso gli obblighi di rendicontazione del rapporto biennale sulla situazione del personale alle imprese con più di 50 dipendenti e ha affidato la vigilanza alle consigliere di parità. Questa legge si inserisce all'interno della strategia nazionale 2021-2026 che fissa gli obiettivi per la parità di genere, obiettivi come la riduzione del gender pay gap dal 17% al 10%. Ma il vero motore di questo cambiamento è il PNRR, che con la missione 5, inclusione e coesione, funge come strumento di allocazione delle risorse e ha introdotto delle clausole di condizionalità negli appalti pubblici, come l'obbligo di destinare almeno il 30% delle nuove assunzioni a donne e giovani. sul piano pratico, per misurare il reale cambiamento e l'impegno delle imprese, la stessa legge 162 ha introdotto la certificazione per la parità di genere UNIPDR 125 del 2022, un sistema che valuta le imprese su 6 aree chiave, come ad esempio l'equità remunerativa e la tutela della genitorialità. Nasce come prassi volontaria, viene incentivato l'ottenimento di questa certificazione attraverso sgravi contributivi fino a 50.000 euro e premialità negli appalti di gara. Resta però un rischio, il rischio pink washing, ossia il rischio che le imprese possano decidere di ottenere questa certificazione come mera immagine aziendale, quindi come uno strumento di immagine per l'impresa. La parità di genere si realizza anche attraverso il superamento degli stereotipi, lo dimostra il tasso di utilizzo del congedo di paternità, salito dal 19 al 64% in 10 anni. Infatti la genitorialità condivisa aumenterebbe l'indipendenza economica delle famiglie. L'Istat infatti afferma che il rischio povertà scenderebbe dal 50% nelle famiglie monoreddito al 3,9% nelle coppie paritarie, ossia quelle coppie dove c'è una doppia partecipazione al mondo del lavoro. Inoltre, il rapporto Le Equilibriste di Save the Children afferma che ad un aumentare dell'occupazione femminile aumenterebbero anche le natalità. Per quanto riguarda invece le imprese, tutelare la genitorialità significa rafforzare il pilastro social del rating ESG aziendale, migliorando la reputazione e la competitività nel lungo periodo e attraendo nuovi investitori. Sul piano pratico ho scelto di analizzare il case study Ferrari S.p.A. Ho scelto Ferrari perché, anche se è un'azienda che opera in un settore, possiamo dire, prevalentemente maschile, è stata la prima società italiana che nel 2020 ha ottenuto la certificazione Equal Salary e ha esteso questo primato anche a livello globale nel 2023 nel settore del lusso. La strategia più innovativa che ha avuto Ferrari è stata proprio quella di inserire dei piani di incentivazione per i dirigenti che garantissero il mantenimento della parità retributiva. Questo ha fatto sì che le donne crescessero in ruoli manageriali di ben oltre il 16%, trasformando così l'equità e la parità di genere in una leva di brand reputation e di attrazione e fidelizzazione dei talenti. Per misurare la reale percezione della parità di genere nel quotidiano, quindi dal punto di vista lavorativo quotidiano, ho scelto di somministrare un questionario che ha raccolto 215 risposte. Il campione è bilanciato tra generi e il target è prevalentemente giovanile. L'obiettivo è stato quello di misurare il divario tra la parità formale garantita dalle norme e la parità sostanziale vissuta nella pratica quotidiana lavorativa. Diciamo che la struttura è formata da 11 quesiti a risposta chiusa e il quesito chiave vuole valutare la propensione alla scelta di un'azienda certificata rispetto all'incremento salariale. Proprio per quanto riguarda questo quesito, quasi il 93% dei rispondenti preferirebbe lavorare in un'azienda inclusiva, accettando anche uno stipendio inferiore, pur di evitare realtà di pinkwashing. Vediamo altri dati: l'81% percepisce un vantaggio maschile nelle carriere e il 60% ha avuto esperienza diretta del divario retributivo. Ancora oltre l'86% sostiene l'equiparazione totale dei congedi tra madri e padri e quasi il 90% riconosce che la parità genera beneficio per l'intera collettività. Arrivando alle conclusioni, la mia tesi unisce diritto ed economia per dimostrare che la parità di genere non è una questione esclusivamente femminile, ma è un fattore di crescita per tutti, per l'intera collettività. Sotto il profilo giuridico siamo passati dalla tutela della parità formale sancita dall'articolo 3 della nostra Costituzione a strumenti di parità sostanziale. Abbiamo visto l'efficacia della contrattualistica privata e pubblica attraverso la certificazione UNIPDR che nasce come prassi volontaria ma evolve a vincolo diretto attraverso le clausole di condizionalità del PNRR, mentre sotto il profilo economico abbiamo visto che adeguarsi all'inclusione non è un costo ma è una leva appunto macroeconomica, quindi un fattore di crescita che incrementa il PIL e consolida il rating ESG aziendale. In definitiva quindi possiamo affermare che il passaggio verso una parità sostanziale non toglie spazio a nessuno, ma crea enorme valore per tutti. Con questo auspicio per il mercato del lavoro di domani ho concluso la mia esposizione, grazie per l'attenzione.
1: Signora Chiara Rita D'Alterio, la commissione, considerato il curriculum degli studi alle compiute e valutata la tesi laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 e lode. La proclamiamo. Per l'autorità conferita dal magnifico rettore, la proclamo dottore in economia e gestione delle imprese. Congratulazioni, e questo è il suo diploma. Ecco qui, di laurea. Grazie.

0: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Economia e Governo d'Impresa della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana

Studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.

Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Il mio lavoro tratta lo studio di una rete generativa avversaria per tentare di simulare gli accelerogrammi di un sisma. Il problema che mi sono posto è quello, visto il grande sviluppo che hanno avuto ultimamente questi sistemi generativi di deep learning, se era possibile cercare di replicare con una rete avversaria dei dati sintetici e quindi generare gli accelerogrammi di un evento sismico. Quelli che mostro qui sono degli accelerogrammi reali presi dal sito dell'INGV, progetto Itaca, che lascia scaricare tutti gli accelerogrammi degli eventi sismici che la rete italiana registra 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale. L'IGV assegna a ogni evento fisico di tipo tellurico un ID e lo registra da diverse stazioni. Quello che vedete qui è uno spettrogramma che mostra le componenti in frequenza dell'evento registrate da una stazione a 18 km di distanza dall'evento e lo stesso evento registrato a 78 km di distanza. Quindi ho provato ad ipotizzare una struttura che poi ho realizzato in Python

addestrare il generatore e quindi il discriminatore a valutare questi eventi. Diciamo, la particolarità di questo lavoro è quello di non aver introdotto nell'addestramento il segnale puro, cioè l'accelerogramma in funzione del tempo, ma di aver decomposto quel segnale con le wavelet per far sì che la decomposizione catturasse elementi specifici di ogni decomposizione e poi i vari discriminatori si addestrassero a riconoscere quelle componenti. Ho lasciato un solo generatore, ma negli sviluppi futuri sarebbe anche il caso di valutare la possibilità di creare più generatori e quindi destinati alla produzione dei dati specializzati, però in questo momento diciamo, il lavoro si è fermato qui. Quindi una serie di discriminatori che prendono le componenti wavelet e un generatore che cerca di ingannare i discriminatori ai dati che produce. Quello che vedete è un'analisi wavelet fatta su un evento meteorico di una città americana che mostra quale sia la particolarità della decomposizione wavelet, e cioè quella di andare a guardare il segnale su varie scale di grandezza. Nel livello 0, quello più ad alta frequenza, la decomposizione evidenzia i picchi, quindi quando ci sono delle precipitazioni che improvvisamente aumentano, quindi sulle alte frequenze, mentre il livello 0, quello più diciamo, generale, mostra l'andamento in 8.000 punti campionati, diciamo così, più graduale, che è soggetto alle basse frequenze. Questo ha dato l'idea che se uno specializzasse i discriminatori a riconoscere una particolarità del segnale, il generatore fosse più capace di adattarsi e quindi di generare un segnale sintetico adeguato. Questa, diciamo, mostra un po' come è formato, quelle sono un'analisi fatta in Python su delle onde sismiche reali, su come, diciamo, la qualità statistica dei dati che si riporta e le distribuzioni siano fortemente variegate. C'è un box plot che mostra che diciamo, sono multivariate, che una parte sola dei dati ha una distribuzione normale, ma poi ogni componente associa con sé dei picchi e degli outlet, diciamo così, fuori portata e che rendono la sintesi di questi accelerogrammi molto complicata. In particolare, si vede qui sul grafico come il segnale sismico porti con sé varie informazioni. Intanto su un campo di frequenza porta le onde S e le onde P, che sono quelle più potenti a contenuto energetico maggiore, che arrivano prima, l'onda P in particolare che arriva prima e si distribuisce sulle frequenze da 3 a 6 Hz. Altri tipi di onde sui segnali, diciamo da 1 a 3, e anche caratteristiche di tipo antropico. Sul sito del progetto ITECA ho trovato un articolo che durante il periodo del Covid tutti gli accelerogrammi, che c'era stato il blocco totale delle attività nel paese, hanno registrato il rumore sismico di fondo notevolmente attenuato, perché le attività antropiche erano quasi azzerate e quindi gli strumenti di registrazione non registravano tutta una serie di frequenze che, diciamo così, sono catturate dalle wavelet con la decomposizione in queste varie componenti. Ad onor del vero, la decomposizione io l'ho basata su 6 o 7 componenti, basandomi su alcuni studi su questo campo fatti in ambito sismologico, però che non avevano tentato di usare le wavelet per la generazione di segnali con le GAN. Ma le usano normalmente per fare gli studi sulla sismologia. E ho preso così i dati, mi sono creato il corpus dei dati con il sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, perché ha una piattaforma intanto visuale. Manualmente puoi selezionare la tipologia di eventi che vuoi acquisire e ti scarica una tabella in CSV dalla quale sono presenti intanto l'ID, la profondità dell'evento, la magnitudo e altre caratteristiche dell'evento in sé. Mettono a disposizione un API RESTful con la quale ho integrato un ciclo e ho scaricato
in particolare 64 non ho potuto fare di più perché poi la computazione creava molti, molti problemi. Ovviamente ho usato la piattaforma Collaboratori di Google, però diciamo così, una simulazione con 64 accelerogrammi impiega un'ora e 45 con chi ha un account di tipo normale. Ci vorrebbero strumenti un po' più sofisticati, comunque si ottengono dei risultati. Quindi ho implementato questo tipo di meccanismo. Ogni accelerogramma è un file CSV che ha un'intestazione con dei metadati che descrivono meglio l'evento. Ho rimosso questa parte e diciamo tutti i campioni, che sono, è un campionamento a 200 Hz dell'evento, questi sono gli eventi che ho selezionato, selezionando tutti diciamo così, i terremoti che avevano una magnitudo da 5 a 6, me ne ha reso circa 3.000 e io ne ho presi i primi 64. Ogni file conteneva tre componenti, ho scartato la componente Z perché siccome era diciamo, quella che si opponeva all'accelerazione di gravità, non mi è sembrato logico includerla e quindi ho ottenuto solo la componente nord e la componente est. Quelli sono quelli selezionati e sostanzialmente il meccanismo funziona così. Allora, ogni file scaricato ho creato un file JSON col quale ho messo una serie di dati per il condizionamento della rete. Quindi gli ho detto ogni volta che introducevo le componenti quali erano i dati di partenza. E ho associato diciamo, all'accelerogramma questa matrice che mi serviva poi per il condizionamento della CGAN. Ho normalizzato con la media e con la deviazione standard i dati, quindi tutti i dati, che questi sono centimetri al secondo, è proprio l'accelerazione sul punto, e normalizzati mi veniva fuori il vettore equivalente. Attraverso la decomposizione wavelet succede questo, cioè l'onda, il segnale dell'accelerazione in funzione del tempo viene decomposto in più componenti. Come vedete qui, la prima è quella a carattere più generale, che descrive così ad occhio come più o meno è andato l'evento sismico. Poi in particolare si vedono le prime due che raggruppano quelle frequenze da 1,5 a 3 e si vede l'arrivo delle onde P, che sono ovviamente prima rispetto alle componenti successive, e quindi ogni diciamo così, onda sismica è stata trasformata in 6 o 7 componenti wavelet, sempre con un vettore in funzione del tempo, e non si è perso nemmeno l'informazione temporale della decomposizione frequenziale, perché altri studi avevano fatto questa cosa con la trasformata di Fourier, però a quel punto si addensa tutto il contenuto frequenziale senza conservare l'informazione del tempo. Questo più o meno è quello che succede con la deformazione, con la scomposizione wavelet. Le componenti hanno una loro distribuzione che non è però normale, perché ogni tanto poi arrivano i picchi tipici delle onde sismiche, che sono diciamo così, gli eventi istantanei a forte potenza, che quindi fanno un po' saltare tutto il ragionamento. E questo è quello che succede con la trasformata di Fourier della componente. L'ultima componente sono segnali di altissima frequenza che sono quasi ininfluenti rispetto alle onde generali. Ho dovuto tener conto però del fatto che non tutte queste componenti avessero la stessa importanza per il generatore, e quindi ho prima fatto una simulazione. Diciamo così, e questo è meccanicamente quello che succede. Allora, se io poi non ho bisogno di fare una sintesi wavelet, perché uso un solo generatore, quindi una volta che il generatore è addestrato mi dà già in funzione del tempo il mio accelerogramma, e quindi lo schema classico di una GAN, utilizzando GAN normalissime di tipo convoluzionale a partire da 2000 nodi in ingresso e poi scalando di la metà fino ad arrivare all'ultimo nodo, che mi dà la probabilità del discriminatore che quell'evento sia reale o no. 2000 perché 2000 sono 10 secondi, sempre per fatto computazionale ho dovuto ridurre diciamo il segnale a 10 secondi, che ho centrato al punto in cui la PGA era maggiore. E quindi la rete parte con 2000 nodi e viene poi principalmente con funzioni di attivazione che sono ReLU,
e arriva con una sigmoide a darmi poi il segnale, diciamo, che va poi riproporzionato a scala normale. La funzione, diciamo, classica è stata solamente adottata per tenere conto che la parte del discriminatore, dei sei discriminatori, vanno compensati con un coefficiente alfa. Ho dato un coefficiente alfa, cioè la somma degli alfa con n, che sono quelli che vanno a dare l'importanza al singolo discriminatore, li ho proporzionati in base all'energia del segnale. Prima era stato fatto ad un sesto.

0: questo, quindi in maniera lineare, nel secondo passaggio ho utilizzato l'energia per scegliere un alfa più adeguato. Lo schema della rete convoluzionale è quello classico, e quindi per la compensazione di pesi la solita cross entropy con la funzione di obiettivo e quindi con il gradiente e la back forward, e quello che si ottiene è sostanzialmente questa onda che alla 50ª epoca risulta leggermente decentrata, non è perfetta, ovviamente andrebbe adesso riscalata, ne produce anche qualcuna che non è proprio attendibile, almeno ad occhio. Poi si potrebbero fare tutta una serie di validazioni per statistiche di qualunque tipo, insomma, se c'è il pulse indicator maggiore di 0,5, che tecnicamente secondo uno studio di Becker è l'elemento principale che ci dice se un evento è di tipo sismico o no, e poi tutta quella serie di esperimenti che si possono fare cambiando la struttura tipica del generatore e del discriminatore, quindi andando a modificare i parametri propriamente della rete, le funzioni di attivazione, tutto quello che dietro una componente di questo tipo si può fare. Ovviamente lo studio, a mio giudizio, mostra la capacità, proprio perché va a selezionare con le wavelet una particolarità di ogni segnale, la capacità di poter dare degli ottimi risultati anche per avere degli accelerogrammi, quindi andare a simulare gli elementi di condizionamento, erano anche la magnitudo, andare a simulare degli scenari di rischio non avendo a disposizione l'evento, quindi tentare di anticipare l'evento. Grazie.
1: Dottor Antonio Rocca, visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi in nome della legge, la proclamo dottore magistrale in ingegneria informatica con punti 110 su 110 e lode. Complimenti.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, illimitare di gioventù salivi. Suonavano le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia. Quale a luce apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi di cotanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno il mio dolore di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparir del vero tu misera cadesti. No, tu pria che l'erbi naridisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molceva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati schivi, né teco, le compagne di festivi ragionavano.

anche per io tra poco, la speranza mia dolce. Agli anni miei anche legaro i fatti, la giovinezza. Ai come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera di eventi, onde cotanto ragionammo insieme, questa è la sorte delle umane gente. All'apparire del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, la fredda morte, ed una tomba ignota, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Allora, Musei di Domani, i nativi digitali orientano una nuova offerta museale. I nativi digitali hanno una visione diversa della realtà che è mediata appunto dalle nuove tecnologie, quindi c'è da chiedersi se i musei hanno bisogno di adeguarsi alle nuove generazioni e cambiare le loro metodologie di comunicazione, promozione e fruizione appunto utilizzando le nuove tecnologie. Ma cerchiamo di capire appunto chi sono i nativi digitali. Secondo Prensky, appunto, come diceva il professore, sono tutti coloro che sono nati dalla metà degli anni 80 e quindi con la diffusione del computer, mentre secondo Ferri, quelli nati dalla fine degli anni 90, quindi 98-2000, con la diffusione di internet. Comunque sia, quali sono le caratteristiche principali dei nativi digitali? Sono connected, cioè sono sempre connessi con il mondo esterno, tra di loro, sulla rete. Sono social, quindi utilizzano social network, ma sono social anche perché cercano sempre delle attività che abbiano un'interazione sociale e riescono anche a condividere delle esperienze molto personali. E molto intime, sono immediate, nel senso che riescono a passare da un'attività all'altra in maniera molto veloce, sono multitasking, ma hanno uno span di attenzione più breve. Sono visual e experiential, cioè che vuol dire che riescono ad apprendere meglio con l'esperienza e anche, ad esempio, leggendo un testo riescono a comprenderlo meglio con delle immagini, se è corredato da delle immagini. I nativi digitali sono frequentatori dei musei. L'indagine Cultura e Tempo Libero dell'Istat del 2017 ci dice che la metà all'incirca dei nativi digitali nel 2017 non ha mai frequentato un museo, quindi è una media alta, però a livello nazionale sono quelli, sono i

massimi frequentatori dei musei. Questo perché grazie alla scuola, che è il canale che appunto permette ai nativi digitali di arrivare al museo. Infatti fin sì, ce li portano per forza, sono forzati. E infatti fin dalla riapertura dei musei nel secondo dopoguerra, scuola e museo hanno lavorato insieme proprio perché si potesse creare, appunto dopo la tragedia della guerra, si potesse ridare una spinta verso la ripresa educativa, culturale e sociale. E la didattica museale dal 47, quindi che si comincia a parlare di didattica museale, sembra negli anni 2000 avvicinarsi a quello che viene chiamato edutainment. Questa parola formata da due parole inglesi che è education e entertainment, e quindi è l'apprendimento attraverso l'intrattenimento, attraverso il gioco, e sembra appunto la nuova frontiera che passa però attraverso le nuove tecnologie. Infatti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione permettono al museo di essere accessibile ad un pubblico più vasto di utenti in modo nuovo, con una forma di apprendimento attivo e partecipato. Le tecnologie però, le nuove tecnologie hanno bisogno di due momenti momenti prima, e sono la digitalizzazione del patrimonio artistico. Oggi viene fatto con macchinari che sono molto sofisticati e permettono una digitalizzazione a delle risoluzioni molto alte, e il patrimonio poi così digitalizzato viene diffuso sia attraverso tecnologie per la fruizione in loco che da remoto. Partendo dalle tecnologie per la fruizione da remoto, sono tutti i mezzi che sfruttano il web e le connessioni internet per appunto un contatto a distanza con le realtà museali. Primo fra tutti è il sito web. Dei musei italiani il 42% possiede un sito proprietario, il 15% possiede una pagina all'interno di un altro sito o di un sito istituzionale, e il 75% è presente su TripAdvisor. I social network. Il 52% dei musei italiani ha almeno un account social. Se volessimo stilare una classifica, diciamo così, dei musei sui social, i musei vaticani sono quelli che hanno più like su Facebook, mentre su Twitter sono più presenti i musei in comune, sempre di Roma, e su Instagram la collezione Peggy Guggenheim di Venezia. L'altro sono i musei virtuali. I musei virtuali sono, si possono trovare all'interno di siti web proprietari, e quindi ci sono delle sezioni, delle gallerie virtuali che ci fanno vedere proprio all'interno del museo, ci permettono di visitare le stanze. Ad esempio l'esempio dei musei Capitolini, cliccando sulle opere ci dà anche delle informazioni sulle opere. Molto simile è il progetto Google Arts and Culture, cioè lavora allo stesso modo, si possono visitare tutta una serie di musei proprio andando all'interno del museo, all'interno delle stanze. Un po' diverso è il 3D Virtual Museum, che permette invece di visionare l'opera d'arte da tutti i punti di vista, quindi a 360 gradi. Per quanto riguarda le nuove tecnologie per la fruizione in loco, quindi sono tutte quelle tecniche, gli strumenti che permettono al visitatore appunto di vivere un'esperienza diversa all'interno del museo. Facendo una carrellata, abbiamo le audioguide totem multimediali, le tecnologie di prossimità, la realtà aumentata e la realtà virtuale. Per le audioguide si va dalle semplici audioguide che appunto fanno sentire file audio, oppure videoguide che permettono, ad esempio, che aiutano la visita dei non udenti, o i totem multimediali che molto spesso si trovano all'interno di chiese, che hanno un software che permette la navigazione su informazioni del sito. Per quanto riguarda le tecnologie di prossimità, sono tutte quelle tecnologie che permettono all'opera d'arte di parlare con il fruitore attraverso un trasmettitore e un ricevente. Quindi di solito il ricevente è il cellulare, lo smartphone, il tablet del fruitore, mentre il trasmettitore può essere o un RFID, un NFS,
però mi sto confondendo, NFT,

Feci e i beacon sono quelli che sono utilizzati. I primi due, l'RFID e NFC, utilizzano le radiofrequenze, mentre i beacon utilizza la tecnologia Bluetooth e quindi ha un raggio d'azione più ampio. Praticamente il fruitore passando vicino all'opera d'arte, che ha un beacon, ad esempio, un altro degli strumenti, manda delle notifiche oppure delle informazioni sull'opera d'arte stessa. Per quanto riguarda la realtà aumentata e la realtà virtuale, ho fatto qui un esempio di un progetto qui di Roma, che è l'Ara Comera, in cui appunto vengono utilizzate entrambe le tecnologie. La prima, la realtà virtuale, in una presentazione dove viene mostrato appunto come era l'ARA ai tempi in cui fu costruita, mentre la realtà aumentata permette di vedere l'ARA, però che viene appunto piano piano colorata e quindi riacquista il colore originale in modo virtuale. Con le nuove tecnologie sono nati anche nuovi linguaggi che permettono la fruizione del patrimonio artistico in modo differente. Possiamo trovare lo storytelling, le experience, che sono appunto proiezioni di o dipinti di un museo oppure di opere di un artista, vengono proiettate su degli schermi grandissimi e il tutto è corredato da musiche e parole, racconti, e quindi rendono la visita più coinvolgente. L'ambiente sensibile invece sfrutta dei sensori di movimento che permettono di interagire direttamente con l'opera d'arte. Mentre la gamification utilizza le regole del gioco per appunto, utilizzando le regole del gioco si crea una visita al museo più dinamica, ecco, possiamo dire più dinamica. La vera rivoluzione appunto sembrano essere gli smartphone, i tablet e le app. Perché pensiamo bene che il 68% della popolazione mondiale possiede un dispositivo mobile, quindi si parla di più di 5 miliardi di persone. In Italia l'83% della popolazione possiede un dispositivo mobile, quindi questo ci fa capire quante possibilità ci dà l'utilizzo di queste nuove tecnologie. Qui faccio una carrellata di app, perché come vediamo possiamo trovare app per ogni realtà, quindi abbiamo le app dei musei, quelle vere e proprie, quelle ufficiali, oppure applicazioni che ci permettono l'acquisto di biglietti o l'organizzazione di visite. Abbiamo delle guide, ad esempio l'Easy Travel è utilizzato dalla Pinacoteca di Brera come guida ufficiale. Una importante è quella del Palazzo Farnese, l'applicazione del Palazzo Farnese che è collegata ai beacon e quindi è proprio l'applicazione ufficiale legata ai beacon e che permette una visita molto personale proprio attraverso l'utilizzo dei beacon. L'altra importante è Father and Son, secondo me, che è praticamente è un gioco, quindi un videogioco da scaricare sul cellulare o sul tablet, però è l'app ufficiale del Museo Archeologico di Napoli e quindi il Museo Archeologico ha scelto un gioco come applicazione ufficiale. Alla fine c'è in tutti e tre Google Arts and Culture perché diciamo che all'interno troviamo delle informazioni sui musei, troviamo delle guide e troviamo anche una parte più ludica dove si può appunto fare delle cose in realtà aumentata e comunque più divertente. Per concludere, quindi dall'analisi della relazione tra nativi digitali e musei si evince che per attirare nuovi pubblici i musei di domani avranno bisogno di conoscere sempre più in modo approfondito i pubblici o i pubblici potenziali, dovranno utilizzare le nuove tecnologie come mezzo per il coinvolgimento dei pubblici e soprattutto delle nuove generazioni e poi dovranno coinvolgere in modo totale il visitatore. Concludo con la visione di questa immagine che secondo me allora, a prima vista sembra un'immagine dove ci sono un gruppo di ragazzi che sono concentrati sul proprio smartphone, dietro c'è la ronda di notte, quindi sembrano così disinteressati. Questa immagine ha fatto mo molto scalpore, è stata pubblicata
e come commenti alla pubblicazione sono stati fatti

0: dei commenti molto negativi, la morte di una generazione, la morte dell'arte, quindi ecco, commenti molto negativi. Però fatto sta che la realtà è un'altra, perché i ragazzi stanno in quel momento visionando l'app ufficiale del museo e appunto stanno cercando di avere più informazioni sul dipinto che è alle loro spalle. Grazie.
1: Grazie. Ci sono delle domande? Penso di sì. Sì.
2: Una cosa mo
0: È lui Giovanni, sì.
2: molto di dettaglio a proposito di quello che diceva l'app del Museo di Napoli sotto forma di videogioco. Se ci sono dati, ora non lo so se questo tipo di videogioco è apprezzato dai ragazzi, lo utilizza?
0: Allora, è stato un
2: Sì,
0: grande successo,
2: ecco
0: però più sì, di pubblico adulto, sui 30
2: ho
0: anni come
2: capito.
0: media hanno chi ha scaricato l'applicazione, ma comunque è rivolta a un pubblico più
2: Più adulto.
0: adulto, sì.
2: Lo chiedo perché mi occupo un po' di questo rapporto fra
0: Certo.
2: videogiochi e comunicazione della storia nel mio caso, e uno dei problemi è che i videogiochi didattici in realtà non piacciono perché i ragazzi sono velocissimi e quindi con la grafica eccetera non li apprezzano, cioè, e tendono subito a non
0: Infatti,
2: utilizzarli,
0: comunque
2: e quindi ci sono quelli commerciali che invece bisognerebbe cercare di
0: secondo me, perché è
2: pilotare su
0: proprio
2: questo.
0: nasce il gioco proprio rivolto a persone un po' più adulte,
2: Ho
0: però
2: capito, infatti mi
0: bisognerebbe.
2: interessava per questo.
3: No, solo una considerazione. Volevo domandare alla candidata se si è fatta queste domande. Viviamo in un momento strano, c'è cioè un approccio anche un po' manicheo a quello che deve essere il museo oggi. Da una parte c'è chi diciamo, condanna i vecchi musei definiti noiosi, polverosi, vuoti, eccetera, e abbraccia in toto appunto, l'uso delle tecnologie, che tra l'altro personalmente trovo estremamente, e lei stessa lo ha spiegato prima, variegato, e l'ambiente sensibile, la realtà aumentata sono usi di tecnologie molto diverse, e la reazione e anche l'apprendimento che può avere il visitatore da quell'esperienza è molto diverso. Guardando questa foto mi domando e le domando se appunto si ragiona abbastanza sul dove compiere queste esperienze, cioè i contenuti aggiuntivi che può dare per esempio un'app sono. Se questo è il modo con cui i giovani apprendono oggi, sono benvenuti. Forse davanti all'opera d'arte bisognerebbe mantenere un certo senso, noi siamo forse una vecchia scuola, una dimensione anche di godimento estetico e di apprendimento attraverso lo sguardo che è diciamo, insuperabile, ineludibile, insostituibile. Quindi dove compiere queste diverse esperienze forse è una domanda che bisogna farci.
0: Ma anche se secondo me farlo all'interno di un museo per un ragazzo è comunque un'esperienza importante, perché cioè non hanno soltanto la parte virtuale, hanno anche quella analogica, insomma la realtà, e quindi avere anche le due dimensioni probabilmente riesce a coinvolgerli ancora di più, perché cioè, l'importanza del dipinto che noi sentiamo, perché comunque siamo abituati a vivere il museo in un altro modo, probabilmente loro non la sentono, e avere l'applicazione che gli permette, gli dà un aiuto in più all'interno del museo, secondo me è importante, soprattutto per quel target, ecco.
4: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce la prova finale a votazione di 108 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in operatore dei beni culturali.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia,

0: Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati quattro poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. La firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013 nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sul

0: La rete televisiva nazionale del Marocco, il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. La lezione che faremo insieme avrà ad oggetto la valutazione dell'impatto ambientale. Qual è l'obiettivo quindi di quello che faremo in questa oretta? Sarà tentare di capire come un'azienda misura il proprio impatto ambientale, come una banca monitora questo comportamento dell'azienda e alla fine come si può intervenire per ridurre le implicazioni negative dell'ambiente legate all'attività svolta dall'impresa. Le tematiche che tratteremo sono la valutazione di impatto sull'ambiente, il monitoraggio del rischio ambientale e la reportistica ESG. Quindi partiremo da che cos'è questo impatto ambientale, passeremo a come si fa un monitoraggio in itinere durante tutta la vita del finanziamento o dell'investimento fatto dall'intermediario finanziario e chiuderemo con gli obblighi di reportistica che ha l'intermediario nei confronti del mercato. Iniziamo a parlare della valutazione di impatto sull'ambiente. Quindi che cosa parliamo? Di come andare a misurare con delle metriche quelli che sono gli effetti dell'attività dell'azienda sull'ambiente circostante. Valutazione dell'impatto sull'ambiente. I finanziatori devono considerare l'impatto ambientale dei soggetti finanziati guardando alla doppia materialità e alla supply chain. Che cosa significa doppia materialità e cosa significa supply chain? Quando parliamo di doppia materialità, tentiamo di capire qual è il perimetro che va guardato in termini di effetti dell'attività dell'azienda, del soggetto finanziato rispetto all'ambiente. Quando invece parliamo di supply chain, di che cosa stiamo parlando? Di quanti soggetti devono essere censiti, devono essere valutati per capire l'effetto che ha quel finanziamento concesso o quell'investimento realizzato sull'ambiente. Cominciamo a guardare la doppia materialità e tentiamo di capire un po' come si misura. Il principio della doppia materialità prevede che nella valutazione di impatto ambientale è necessario considerare congiuntamente le prospettive outside in e inside out. Che cosa significa prospettive outside in e prospettive inside out? La logica che abbiamo in una prospettiva outside in è tentare di capire come le condizioni ambientali, quello che sta succedendo nell'ambiente, può impattare sull'impresa. Quindi qui stiamo parlando di quello che è l'effetto del cambiamento climatico, ad esempio, sull'attività dell'azienda, quello che può essere il rischio di eventi estremi, eventi meteorologici estremi sull'azienda e così via. Questa è una prospettiva outside in perché guardiamo quello che succede all'ambiente e andiamo a valutare l'effetto sull'azienda. Quando invece parliamo di una prospettiva inside out, stiamo ragionando in una logica totalmente diversa. Il nostro focus è l'azienda e come si comporta l'azienda, quello che fa l'azienda, e dobbiamo capire quelle scelte che ha fatto l'azienda, che implicazioni hanno sull'ambiente. Quando parliamo di doppia materialità, che cosa si intende? Si intende che per valutare l'impatto ambientale di un qualsiasi finanziamento o investimento realizzato da un intermediario o da un investitore, è necessario guardare congiuntamente gli effetti dell'ambiente o del cambiamento climatico su quell'investimento realizzato e l'effetto dell'attività svolta grazie all'investimento realizzato sull'ambiente. Quindi, come capite bene, devo fare una valutazione a 360 gradi di quello che avrà come conseguenze la concessione di un finanziamento o un investimento in una particolare azienda. L'analisi dell'impatto ambientale deve considerare non solo l'azienda, ma l'intera supply chain. Che cosa significa l'intera supply chain? Significa tutta la catena di valore, a partire dai fornitori, per passare all'azienda, fino ad arrivare ai clienti finali. Normalmente, quando si parla di supply chain e si parla di impatto ambientale, si fa una distinzione delle diverse voci rilevanti utilizzando un acronimo che si chiama SCOPE. Qui vedete la classificazione scope 1, scope 2 e scope 3. Scope 1 che cosa significa? Significa l'attività svolta dall'azienda, quindi l'impatto ambientale legato all'attività svolta dall'azienda. Poi abbiamo lo scope 2 che invece è legato a che cosa? A quello che l'azienda può avere come effetto sull'ambiente, ricordatevi sempre una prospettiva outside in ed inside out, legato ad approvvigionamento di energia. Quindi io posso prendere l'energia da fonti rinnovabili, quindi mi approvvigiono da un soggetto che produce energia con
con fonti rinnovabili, a quel punto ho un impatto abbastanza ridotto. Se invece mi approvvigiono da un soggetto che produce energia con l'utilizzo di carbone o combustibili fossili, logicamente l'impatto che ho è molto molto più rilevante. Quando ragioniamo invece sullo scope 3, su che cosa stiamo ragionando? Stiamo ragionando su tutta la catena di valore dell'azienda, quindi tutti i soggetti che in qualche modo interagiscono con l'azienda nel proprio processo produttivo. Quello che diventa importante quando parliamo di scope 1, scope 2, scope 3 è anche capire la rilevanza che possono avere queste diverse classificazioni nella misurazione dell'impatto nell'ambiente. Facciamo un esempio molto semplice e focalizziamoci solo sulle emissioni di CO2. Se noi andiamo a vedere le emissioni di CO2 prodotte a livello di scope 1, probabilmente quella è molto molto minore rispetto a quella che possiamo rilevare a livello di scope 3. Per darvi dei numeri, considerata l'intera emissione, mediamente ci possiamo aspettare che il 60-70% venga fuori dallo scope 3, mentre il 20% o qualcosa di più possa venire dallo scope 1. Quindi, come vedete, la scelta del focus cambia in modo significativo, perché più voi avete un focus allargato sulla supply chain, più riuscite a misurare effettivamente qual è l'impatto ambientale. Che cosa ci dice la normativa oggi? Ci dice che nella valutazione dobbiamo considerare la prospettiva inside in ed outside in. E andare a vedere che cosa? Andare a vedere quali sono le ripercussioni per l'intera supply chain. Quindi non ci basta focalizzarci sullo scope 1, dobbiamo guardare lo scope 1, lo scope 2 e lo scope 3. Le metriche utilizzate cambiano a seconda del profilo ambientale rilevante. Qui trovate le voci più importanti, avete efficienza energetica, energie rinnovabili, uso del suolo, consumo dell'acqua e trasporti puliti. Quindi queste sono le cinque voci che possono essere rilevanti nel misurare l'impatto dell'azienda sull'ambiente. Cominciamo a guardarli uno per uno e andiamo a vedere un po' quali metriche normalmente si usano per valutare l'impatto di queste caratteristiche sull'ambiente. Per l'efficienza energetica, che cosa avete come variabili da monitorare? Avete il risparmio di energia, le emissioni di CO2 e le emissioni di gas serra. Quindi qui vedete che cosa diventa importante lato impresa e quindi lato anche finanziatore nel valutare l'impatto dell'attività di quell'azienda. Prima di tutto il consumo di energia, la logica deve essere quella di risparmiare sul consumo di energia il più possibile. Logicamente il risparmio che potete conseguire sarà diverso a seconda del tipo di attività di cui parliamo. Alcune attività purtroppo sono intensive in termini di consumo di energia. Altre sono meno intensive sotto questo profilo e quindi sulle seconde è un po' più facile fare risparmi di energia, mentre sulle prime può essere un po' più problematico raggiungere questo obiettivo. Logicamente la variabile chiave qui è la tecnologia utilizzata e a seconda della tecnologia utilizzata voi potete ottenere livelli di risparmio più o meno elevati. Poi c'è l'emissione di CO2, legata all'attività svolta da quell'azienda che l'intermediario ha finanziato o in cui qualcuno ha investito, e quello che diventa importante è andare a misurare queste emissioni. Anche in questo caso il settore è importante perché alcune attività sono più inquinanti rispetto ad altre. Ultima categoria, tutte le emissioni di gas serra che possono essere rilevanti vanno considerate e monitorate. In questi due casi, sia CO2 che gas serra,

L'obiettivo è sempre lo stesso, cioè di ridurre al minimo queste emissioni utilizzando delle tecnologie più green e meno impattanti dal punto di vista dell'ambiente. Andiamo sulle energie rinnovabili. Qui ci sono sempre emissioni di CO2, energia rinnovabile utilizzata, produzione di energia rinnovabile. Quindi lasciamo da parte le emissioni di CO2 perché ne abbiamo già parlato prima. Anche in questo caso diventa importante valutare se quella produzione di energie rinnovabili ha impatto in termini di CO2 oppure no, ma la cosa che diventa importante è anche andare a vedere qual è l'energia rinnovabile che è stata prodotta e qual è l'energia rinnovabile che è stata utilizzata. Quello che è importante logicamente che cos'è? Identificare dei scenari in cui con l'attività dell'azienda si riesca a essere autosufficienti in termini di produzione di energia. Quindi se io riesco a produrre energia rinnovabile sufficiente alla mia attività, quello è sicuramente un aspetto positivo. Attenzione che però si può fare anche qualcosa di meglio, perché io posso avere anche degli impianti di produzione di energie rinnovabili che sono sovradimensionati rispetto al mio fabbisogno e a quel punto non solo io produco l'energia che utilizzo e la produco in maniera verde, ma sono anche in grado di apportare alla rete, quindi apportare ad altri utilizzatori delle energie rinnovabili che andrà a sostituire in parte le energie, quelle un po' più impattanti, basate su combustibili fossili e così via. Quindi quando fate la valutazione, attenzione che dovete considerare non solo quanto utilizza l'azienda, ma anche quanto l'azienda può donare o può vendere al mercato tramite, una produzione sovradimensionata rispetto al suo fabbisogno. Poi avete l'uso del suolo, qui c'è l'assorbimento di CO2, le aree tutelate e l'impatto sulla biodiversità. Che significa assorbimento di CO2? Banalmente interventi che vadano a ripristinare delle aree verdi e che permettano quindi di assorbire un po' della CO2 che viene prodotta da altre attività. Più fate questo intervento, più avete dei vantaggi a livello ambientale e quindi più potete ritenere quel soggetto in cui state investendo soldi un soggetto che ha un impatto positivo sull'ambiente. L'altra cosa importante è andare a vedere se nell'attività svolta si riesce a tutelare le aree che attualmente sono a destinazione verde o comunque che non sono edificate e non sono utilizzate per attività produttive e più riuscite a fare questi interventi che riducono il consumo del suolo, più avete dei vantaggi. Questo perché? Perché sappiamo benissimo che un eccessivo consumo del suolo in caso di eventi atmosferici estremi può determinare dei danni maggiori per tutti i soggetti che vivono in quell'area. Ultimo aspetto, impatto sulla biodiversità. Che cosa significa impatto sulla biodiversità? Andare a vedere se quell'intervento fatto o quell'attività svolta dal soggetto può comunque avere delle ripercussioni negative sulla biodiversità. Può portare alcune specie a non essere più presenti in una determinata area, può danneggiare in qualche modo l'ecosistema. Questo dipende dal tipo di attività che stiamo andando a guardare. Ci sono attività molto impattanti che possono avere effetti sulla biodiversità e ci sono però tante altre attività che non hanno le caratteristiche per avere degli impatti diretti sulla biodiversità. Consumo dell'acqua, abbiamo i risparmi in termini di consumi dell'acqua, la qualità dell'acqua e di nuovo l'impatto sulla biodiversità. Cominciamo dai risparmi sui consumi dell'acqua. Qui quello che diventa importante è come viene utilizzata l'acqua all'interno dell'attività o degli edifici dell'azienda. Quello che è l'obiettivo è ridurre al minimo questo consumo e la soluzione più efficiente per far questo che cos'è? Evitare sprechi, quindi mettere delle cellule che permettano di rilevare quando è necessario l'utilizzo dell'acqua o meno, fare interventi di manutenzione sugli impianti idrici in modo da evitare dispersione di acqua e riutilizzare l'acqua quando è possibile per diversi usi prima di riversarla nei fiumi e così via. Quindi quello che devo fare è ragionare se posso creare un ciclo delle acque che mi permetta di utilizzare l'acqua che non è più potabile per fare, ad esempio, irrigazione di piante, innaffiamenti e così via, e quindi evitare che l'acqua venga sottoutilizzata rispetto alle proprie potenzialità. Altra cosa importante è la qualità dell'acqua, cioè se l'attività che io vado a realizzare all'interno dell'azienda può avere un impatto o meno sulla qualità dell'acqua e quindi inquinare l'acqua. Quello
Quello che diventa importante è definire in questo caso

su un ciclo produttivo che abbia un impatto in termini di inquinamento che sia il minimo possibile, più riuscite a far questo con una tecnologia nuova e innovativa, meglio è la reputazione dell'azienda che stiamo andando a valutare. Ultimo aspetto, se interveniamo sull'acqua, soprattutto quando andiamo a riversare l'acqua poi nei fiumi o nel mare, dobbiamo stare attenti che l'acqua non sia inquinata e non abbia impatti negativi sulla biodiversità. Quindi quello che devo andare a valutare nel consumo dell'acqua, accertarmi che quando viene rilasciata nell'ambiente non sia inquinata e non vada a danneggiare tutte le falde d'acqua o le fonti d'acqua che ci sono nelle vicinanze e che non erano inquinate. Trasporti puliti, parliamo di emissioni di CO2, infrastrutture green e effetto sostituzione. Emissioni di CO2, molto semplice, la sostituzione dei motori a combustione con dei motori elettrici o ibridi ha un impatto relativo alla minore produzione di CO2, dei vantaggi ambientali chiari che vanno considerati nella valutazione del realizzare o meno un finanziamento o un investimento su quell'azienda. Più l'azienda opera sulle tecnologie che permettono trasporti verdi, più deve essere tutelata in termini di finanziamenti che gli vada a concedere. Altra cosa importante è la presenza di infrastrutture green, che si intende per infrastrutture green tutte le strutture di servizio che possono facilitare l'utilizzo di mezzi di trasporto poco impattanti o non impattanti. Quindi di che cosa parliamo? Ad esempio le centraline per la ricarica delle macchine, quindi se io sono un investitore che decide di spendere le proprie risorse per finanziare chi produce queste centraline, devo considerare il mio intervento come un intervento che ha un impatto ambientale e un impatto ambientale positivo. L'altra cosa che posso avere come infrastrutture green sono, ad esempio, la realizzazione di piste ciclabili o comunque di soluzioni che permettano di sostituire la macchina privata con altri mezzi di trasporto che hanno minore impatto ambientale. Tutte queste logiche di intervento sono fattori positivi che io posso considerare nel giustificare un impatto o un vantaggio del finanziare la controparte rispetto a un'altra solo perché contribuisce in qualche modo alla realizzazione di infrastrutture green. Ultimo aspetto, effetto sostituzione, cioè quanto quel soggetto che io sto finanziando aiuta alla transizione da trasporti inquinanti a trasporti meno inquinanti. Se io vado a finanziare un soggetto che fa servizio pubblico, servizio di trasporto pubblico, e metto in condizione quel soggetto di offrire un trasporto migliore, posso cominciare a pensare che quella scelta che ho fatto ha degli effetti di sostituzione importanti, perché se la qualità del servizio pubblico migliora, saranno più incentivati gli individui a utilizzare non più l'auto privata, ma a utilizzare il mezzo pubblico per spostarsi. Quindi quando vado a fare questi finanziamenti, quando vado a offrire queste opportunità ai miei clienti, alle mie aziende, devo tentare di capire quali possono essere le ripercussioni sulla società e soprattutto sull'ambiente che per me possono essere rilevanti. Questo rientra appunto in un'analisi cosiddetta di scope 3, in cui vado a vedere l'attività di quel soggetto e le ripercussioni sull'intera filiera. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Cosa si intende con il principio della doppia materialità? Nella valutazione di impatto ambientale delle singole aziende, quali sono le implicazioni legate ad un'analisi a livello di scope 3? Possiamo passare al secondo argomento di questa lezione, che è il monitoraggio del rischio ambientale. Qui che cosa tentiamo di fare? Tentiamo di capire come si deve comportare un intermediario o un investitore nel valutare il comportamento dell'azienda e la sua capacità di allinearsi a degli obiettivi ambientali. Ok? Il monitoraggio del rischio ambientale è un processo complesso che richiede la raccolta di informazioni e la gestione del rapporto con la clientela. Qui che cosa vogliamo mettere in evidenza? Quando parliamo di rischio ambientale, il fabbisogno di informazioni necessarie per misurare cosa sta facendo l'azienda è molto molto rilevante. Quindi quello che è necessario fare in questa fase è raccogliere molte informazioni sul cliente, alcune saranno utili, altre probabilmente no, e tentare di processare nel modo più veloce possibile questi dati. Viene fatto logicamente utilizzando strumenti tecnologici avanzati. Quello che però diventa importante è che alcune informazioni che io ho
necessità di raccogliere, non è detto che siano pubblicamente disponibili, non è detto che siano facilmente reperibili. Facciamo degli esempi banali. Quando io vado a finanziare un'impresa che utilizza un

di queste informazioni. Questo significa che è prevista o è necessaria una cooperazione tra il soggetto che ottiene il finanziamento in cui io vado a investire le risorse e i soggetti che hanno interesse a monitorare e a misurare questo rischio green. Se non c'è questa collaborazione, quindi la controparte non è disposta a raccogliere informazioni e a rendere disponibili, attenzione che la mia analisi non potrà mai arrivare a uno scope 3, forse potrà arrivare a uno scope 2 o si dovrà limitare a uno scope 1. Ricordate quello che vi ho detto prima, l'impatto ambientale è prevalentemente legato allo scope 3 e non legato allo scope 1. Quindi quando io voglio avere un effetto significativo sull'ambiente, attenzione che mi devo focalizzare sulla esigenza di raccogliere e processare questi dati necessari a valutare lo scope 3. Non esistono regole univoche che permettono di delineare delle linee guida per l'azione del finanziatore nei confronti del debitore. Quindi ad oggi non ci sono ancora degli standard o delle best practice che mi permettono di capire come andare a interagire con questo debitore, quali informazioni andargli a richiedere, con che frequenza andare a richiedere questi dati e come verificare questi dati. Tutto questo è lasciato al finanziatore o all'investitore che deve valutare di volta in volta se e come richiedere questi dati. Logicamente, lato soggetto che viene finanziato, tutti questi dati che io gli vado a richiedere sono un onere aggiuntivo. Quest'onere aggiuntivo può essere ritenuto ragionevole, può essere ritenuto accettabile se e soltanto se le condizioni di finanziamento che io vado a concedere sono migliori rispetto alla media del mercato. Quindi se io gli dico ti finanzio ai tassi di mercato e in più ti chiedo anche questi dati, logicamente il cliente, quello che verrà finanziato, non mi darà mai a disposizione questi dati perché dice io sul mercato posso trovare qualcuno che non mi richiede questo sforzo aggiuntivo, non mi richiede questo impegno aggiuntivo. Quindi quello che devo fare io come finanziatore o come investitore è ragionare su come incentivare e rendere economicamente conveniente per il soggetto finanziato la raccolta e la messa a disposizione di questi dati. Considerate che oggi questi dati in realtà vengono più facilmente messi a disposizione, non tanto perché c'è una maggiore attenzione dei soggetti finanziati a questo profilo, ma perché comincia a costare meno raccogliere questi dati. Se io nel mio immobile ho messo delle fotocellule che rilevano la temperatura, quanto è stata accesa una luce rispetto a un'altra e così via, alla fine tutti questi dati sono disponibili e quindi io semplicemente devo trasferire questi dati al soggetto finanziatore che me li richiede. Se invece non c'è la tecnologia all'interno del bene, all'interno dell'immobile, nell'esempio che facevo io, che permette di rilevare questi dati, logicamente diventa più complesso, più costoso per il soggetto finanziato mettere a disposizione queste informazioni. Nel monitoraggio del rischio ambientale è necessario come minimo definire obiettivi ragionevoli, predisporre sistema di monitoraggio continuo, identificare un certificatore esterno, implementare un sistema di reporting su dati positivi e negativi. Queste sono delle linee guida standard che devono essere seguite. La prima prevede la definizione di obiettivi ragionevoli. Che significa obiettivi ragionevoli? Dire che l'azienda può lavorare a impatto zero sull'ambiente dipende dal tipo di attività che fa quell'azienda. Se l'azienda è una società di consulenza che fa unicamente servizi di consulenza, forse può raggiungere questo obiettivo nel medio-lungo termine. Se l'azienda è un'azienda che fa dei cicli produttivi, dire che non abbia impatto sull'ambiente è abbastanza, se volete, troppo sfidante come obiettivo e non raggiungibile. Quando vado a definire questi obiettivi ragionevoli, normalmente come si fa a raggiungere questo risultato? Vado a vedere cosa fanno le altre aziende in termini di impatto ambientale e tento di pormi rispetto alle altre aziende in linea con quelle che hanno il minore impatto ambientale possibile. Quindi l'idea non è ridurre a zero, ma mettermi in condizione di essere tra le aziende che hanno meno effetti negativi sull'ambiente. Secondo aspetto è predisposizione di un sistema di monitoraggio continuo. Che cosa significa? Che io devo essere in grado di produrre dei dati sul mio impatto ambientale teoricamente di giorno in giorno. In realtà non è proprio di giorno in giorno, ma almeno di mese in mese, e io vado a vedere di mese in mese cosa sta facendo la mia azienda. Questo
Quindi il mio obiettivo in questo caso è tentare di

capire anche se c'è un trend di miglioramento o di peggioramento della mia azienda che posso evidenziare o comunque comunicare al mercato per avere dei vantaggi. Poi bisogna identificare un certificatore esterno. Che cos'è questo certificatore esterno? È un soggetto che ha il compito di verificare la qualità e la bontà dei dati che io metto a disposizione. Quindi l'obiettivo in questo caso è tentare di avere un soggetto terzo indipendente che vada a dichiarare sul mercato se le informazioni che io produco sono corrette o meno. Tanto più voi avete un soggetto esterno che ha una reputazione, tanto più questa certificazione avrà degli effetti. Tanto più invece avete un soggetto esterno che è la prima volta che fa attività di certificazione, tanto meno sarà ritenuto valido al mercato il tipo di servizio che vi sta offrendo, quindi il servizio di certificazione. Se io voglio massimizzare i benefici dell'attività che faccio per ridurre l'impatto ambientale, devo selezionare dei certificatori che siano in grado, in base a quello che crede il mercato, in base a quella che è l'opinione comune del mercato, di fare questo lavoro e di valutare effettivamente cosa io sto facendo. Ultimo aspetto, devo fare un sistema di reporting che ogni volta che faccio monitoraggio mi permetta di evidenziare le informazioni relative a eventi positivi e eventi negativi. Quindi devo dare al mercato tutte le informazioni sulla mia attività e l'impatto sull'ambiente. Non posso fare quello che si chiama il cherry picking e andarmi a scegliere soltanto le informazioni buone da comunicare al mercato. Se succede questo, di fatto il meccanismo di comunicazione al mercato diventa inutile perché il mercato sconterà nelle informazioni che io vado a proporre al mercato, che quelle sono solo le informazioni buone. Quindi non è un quadro completo, ma è solo la visione migliore che io posso avere sul mio impatto ambientale. Il processo di monitoraggio prevede solitamente monitoraggio della singola posizione, monitoraggio del portafoglio e tracking della movimentazione di portafoglio. Quindi quando io ragiono in una logica di intermediario che ha finanziato o ha investito in un'azienda, deve avere la capacità di fare che cosa? Di valutare per la singola azienda e per il singolo investimento qual è l'impatto ambientale. Poi devo passare a un livello un po' più alto e andare a valutare per il portafoglio che io sto gestendo qual è l'impatto ambientale. Perché è importante fare questo passaggio? Perché è impossibile per un'azienda avere tra i soggetti finanziati, almeno ad oggi, tutti i soggetti che hanno un impatto minimo sull'ambiente, quindi quello che io devo mostrare a chi finanzia o a chi supervisiona l'intermediario è che ho un portafoglio in cui ci sono dei soggetti che hanno delle criticità ambientali, ma attenzione che questo peso non è così rilevante. L'obiettivo in questo caso è tentare di evidenziare che sto facendo una logica di diversificazione nella concessione dei finanziamenti, andando a finanziare in gran parte soggetti green, ma in parte anche dei soggetti che non sono green, che sono brown e che probabilmente in futuro si dovranno allineare a degli standard ambientali. L'ultimo aspetto che vedete in questa slide è in realtà quello più importante in assoluto, che è il tracking della movimentazione di portafoglio. Quello che vuole vedere chi supervisiona un intermediario, chi investe i propri soldi in un intermediario è che il comportamento dell'intermediario si stia allineando a delle logiche green. Quindi se io riesco a far vedere da dei dati che non sto concedendo finanziamenti a soggetti non attenti all'ambiente, quindi brown, come lo facevo in passato, quindi sto selezionando di più, questo è un segnale positivo per chi deve vigilare sul comportamento di questo intermediario, chi deve investire le proprie risorse in questo intermediario. Altra cosa importante, se io riesco a far vedere addirittura che i miei clienti, inizialmente brown, poi grazie al mio finanziamento sono diventati green, quindi ho una movimentazione del portafoglio in cui non cambiano i finanziamenti concessi, ma cambia il livello green dei soggetti finanziati, questo è uno scenario anche migliore da comunicare al mercato. Perché questo scenario che cosa implica? Implica che la concessione di finanziamenti da parte dell'intermediario ha aiutato quelle aziende a fare la transizione green. E in realtà questo è l'obiettivo che vuole l'autorità di vigilanza e l'obiettivo che vuole chi investe nell'intermediario finanziario.
Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono i profili minimi da considerare nel costruire un modello di monitoraggio del rischio ambientale? Perché un intermediario deve monitorare sia il rischio a livello di cliente che di portafoglio? Possiamo passare all'ultimo argomento di questa lezione, che è la reportistica ESG. Quindi, che cosa parliamo? Parliamo di un ambito un po' più ampio, perché mettiamo non soltanto ambiente, ma anche sociale e governance. E tentiamo di capire oggi, in base alla normativa vigente, che cosa deve raccogliere come informazioni un intermediario e come lo deve andare a comunicare. Quello che vedremo insieme è legato alla direttiva CSRD e tenteremo di capire un po' questa direttiva CSRD come impatta sugli intermediari. Negli ultimi anni sono aumentati i data provider di informazioni ambientali ed è aumentata la qualità delle informazioni censite. Se voi guardate quello che negli anni 90, quindi 1990, potevamo avere come informazioni sull'ambiente, voi vedete che non c'era proprio un dato da utilizzare per misurare in modo oggettivo l'impatto ambientale. A partire dagli anni 2000 si è cominciato ad investire nella produzione di dati, sono cominciati a nascere dei data provider che aggregano queste informazioni e le mettono a disposizione del mercato e oggi noi abbiamo dati sull'impatto ambientale e benchmark di mercato. Quindi oggi noi possiamo effettivamente fare un confronto tra quelli che sono gli obiettivi ambientali dichiarati e gli obiettivi effettivamente conseguiti e lo possiamo fare non solo in base alla policy dichiarata o alle componenti qualitative che possiamo identificare per misurare l'impatto ambientale, ma abbiamo anche tutta una serie di dati quantitativi che ci permettono di raggiungere questo obiettivo. Tale evoluzione ha permesso di costruire benchmark più affidabili per la valutazione di impatto ambientale di un'azienda e dei margini di miglioramento raggiungibili. Qui c'è un altro aspetto importante. Questi benchmark che abbiamo costruito non solo ci permettono di capire oggi come si comporta l'azienda, ma visto che cominciamo ad avere questi benchmark oramai da diversi anni, possiamo anche tentare di capire come è ragionevole che un'azienda si possa allineare a degli standard ambientali. Quindi quanto tempo ci può volere, quali sono gli interventi da fare, quali sono le strategie da implementare per raggiungere questo obiettivo. Questa è una cosa che oggi si può fare e si può fare anche sulla base di dati. Gli intermediari finanziari nel costruire la reportistica ESG devono garantire dati accurati, consistenti e credibili, informazioni standardizzate, accurate e trasparenti, costi e tempi di analisi ottimizzati e monitoraggio in tempo reale. Allora, queste sono le indicazioni di massima che abbiamo per misurare questo impatto ESG dei soggetti finanziati. Che cosa ci viene detto? Che i dati devono essere accurati, consistenti e credibili. Qui dobbiamo assicurarci che ci sia un processo di data quality che permetta di verificare se i dati sono sempre corretti o se ci sono dei dati che sono stati imputati in modo errato. Devono essere coerenti nel tempo, quindi devono essere dati che sono confrontabili nel tempo e obiettivi o risultati che devono essere credibili. Quindi nell'analizzare i dati io mi devo anche preoccupare di verificare se quando vado a riportare questi dati, comunque non ci siano delle situazioni particolari che possono influenzare la qualità del dato. Vi faccio un esempio banale. Se io ho un soggetto che è stato finanziato, che è stato target di un'operazione di fusione-acquisizione, quindi è stato acquisito o è stato fuso con un altro soggetto, io devo stare attento perché oggettivamente i dati ambientali che avevo prima non sono confrontabili a quelli che ho dopo, perché ora l'azienda è molto più grande, molto più complessa, ha molti più problemi e quindi quando vado a fare il confronto dei dati devo stare ben attento a non avere dei confronti tra soggetti che di fatto sono diversi. È sempre la stessa controparte, ma ha fatto un'operazione di M&A e quindi non è più confrontabile rispetto a quello che c'era prima dell'operazione di M&A. Altra cosa importante, le informazioni devono essere standardizzate, accurate e trasparenti. Quindi più io riesco ad avere dei dati semplici da leggere, che siano oggettivi, tanto più posso avere un meccanismo efficace di valutazione e di monitoraggio dei rischi che mi sto prendendo. Quando ragionate sui dati, attenzione che qui ogni intermediario può interpretarlo in modo leggermente diverso,
Qui ci sono delle linee guida generali che ci dicono più o meno

tipo di dati e il tipo di metriche che dobbiamo utilizzare. Ma attenzione che ogni intermediario ha flessibilità nel decidere come andare a consigliare questa informazione e come andarla a implementare. I costi e i tempi di analisi devono essere ottimizzati. Che cosa significa? Logicamente, in termini di costi, questa è una reportistica aggiuntiva che deve fare l'intermediario e quindi più riusciamo a ridurre i costi, più questa spesa diventa ragionevole e sostenibile per l'intermediario. Altra cosa importante, devono essere ottimizzati anche i tempi. Se io voglio valutare l'impatto ambientale, non lo posso fare sui dati che ho raccolto 2 anni fa o 3 anni fa. I dati devono essere raccolti e in pochi mesi devono essere tradotti in un report che va sul mercato. Quindi devo essere anche capace di raccogliere dati in tempo reale ed elaborarli in tempo ragionevole. Più sono in grado di automatizzare il processo di raccolta e soprattutto di elaborazione, più è facile che io raggiunga questi obiettivi. Il monitoraggio poi di questi dati deve essere in tempo reale. Tempo reale non significa che ogni giorno devo andare a vedere cosa fanno tutti i miei clienti. Pensate alla banca con qualche decina di migliaia di anagrafiche o qualche centinaia di migliaia di anagrafiche, come potrebbe essere oneroso per lei fare questa attività. Ma quello che viene chiesto è che ci sia comunque un monitoraggio, normalmente con frequenza mensile, trimestrale o annuale, che permetta di vedere durante la vita del finanziamento cosa sta succedendo a quel cliente. Quindi quello che si vuole evitare è che si faccia la valutazione di impatto ambientale solo al momento dell'erogazione e poi si lasci libero il soggetto finanziato praticamente di fare quello che vuole perché nessuno controlla quello che sta succedendo. Quindi quando qui si parla di monitoraggio in tempo reale, significa banalmente un monitoraggio durante la vita del finanziamento con una frequenza d'osservazione che dipende logicamente da quanti clienti ha la banca, quanto è rilevante quel cliente e qual è l'impatto ambientale che può avere l'attività svolta da quel cliente. Se quel cliente fa estrazione petrolifera, logicamente va monitorato con alta frequenza, se quel cliente di nuovo fa consulenza fiscale o consulenza finanziaria, è abbastanza improbabile che abbia un impatto ambientale importante. La tecnologia, quindi artificial intelligence, machine learning, eccetera, crea nuove opportunità per automatizzare la raccolta dei dati e la costruzione di report granulari sul portafoglio crediti. Questo che cosa significa? Che con lo sviluppo della tecnologia, gran parte delle attività che qualche anno fa andavano fatte manualmente, quindi impiegando risorse umane, oggi possono essere in gran parte automatizzate. Ora, la valutazione di impatto non può essere automatizzata, ma la fase di raccolta e la fase di prima elaborazione dei dati può beneficiare di questi meccanismi di automazione. Quello che è importante in questo caso che cos'è? Avere un'idea chiara di come vengono raccolti i dati, di come vengono aggregati e avere anche la possibilità di avere dati di tipo granulare, quindi poter fare delle analisi, come abbiamo detto prima, a livello di cliente, ma anche a livello di portafoglio e tentare di capire come il portafoglio sta cambiando nel tempo. Più riuscite a automatizzare questo processo, meglio è, perché riducete i tempi, riducete i costi e riducete le risorse umane impiegate per questa attività. L'obiettivo perseguito è la costruzione di un set di metriche a livello di singolo cliente e singolo bene, aggregabili a livello più alto, settore, area geografica, eccetera, ove necessario. Perché è importante considerare questo profilo dell'aggregazione? Perché spesso quello che deve trasmettere al mercato l'intermediario sono dei report in cui descrive quella che è l'impatto ambientale a livello scope 1, scope 2, scope 3 della sua attività. Normalmente quando va a trasmettere questa informazione al mercato, l'intermediario può decidere, può avere convenienza a trasmettere queste informazioni non a livello di portafoglio complessivo, ma a livello di segmento di attività. Cioè far vedere che il segmento di attività legato a un settore particolarmente inquinante è anche quello che impatta sull'inquinamento prodotto all'intermediario, non è un problema grande per un intermediario finanziario che deve fare disclosure. Se invece io faccio vedere che il portafoglio dove io mi focalizzo, il portafoglio dove io sto investendo di più, è in realtà quello che ha un impatto ambientale minore, questa è un'informazione positiva che il mercato può valorizzare e che il mercato può premiare in qualche modo.
Quindi la possibilità di aggregare per

settore operario geografico, in realtà è nell'interesse dell'intermediario per massimizzare i potenziali benefici della trasmissione di nuovi dati e di reportistica al mercato. La reportistica di sostenibilità era nata come documento aggiuntivo da predisporre a cura dell'azienda per gli investitori attenti ai profili ESG. Quindi inizialmente quello che avevamo sulla NFRD, che era la direttiva precedente, era un approccio di che tipo? Abbiamo i documenti di bilancio, quelli sono i documenti che guardano gli investitori, sono quelli che vengono presentati e discussi nell'assemblea dei soci e poi abbiamo la documentazione ESG o ambientale. L'obiettivo era avere metriche e approcci diversi per la reportistica ambientale, però poi ci si è resi conto che questo generava un problema. Qual era il problema? Il problema era principalmente le scadenze di pubblicazione dei documenti. Succedeva spesso che la pubblicazione del bilancio si faceva prima della pubblicazione della reportistica ambientale ESG. Quindi banalmente si andava in assemblea dei soci a votare sulla strategia dell'azienda, su quello che doveva fare l'azienda, senza conoscere cosa stava facendo l'azienda dal punto di vista dei profili ambientali. Quindi sì, era un'informazione che veniva data al mercato, ma non nel momento in cui gli investitori potevano influenzare le scelte dell'azienda. A questo punto che cosa si è deciso di fare? Si è deciso di cambiare l'approccio. E con la normativa CSRD, quella attuale, si è andata a introdurre un vincolo diverso per la comunicazione al mercato di queste informazioni. La direttiva CSRD ha modificato il paradigma introducendo l'obbligo di disclosure di tali informazioni nel bilancio annuale di esercizio. Quindi io quando vado a redigere il bilancio annuale di esercizio, entra in vigore dal 2024 e a regime tutte le aziende interessate dovranno adottarla entro il 2030. Io dovrò fare anche una sezione del bilancio in cui metto la reportistica ambientale o la reportistica ESG. A questo punto la scadenza di pubblicazione di questa documentazione, quella ESG, è la stessa scadenza di pubblicazione del bilancio. Detta in altro modo, quando gli investitori vanno in assemblea a votare, conosceranno, se logicamente lo vorranno leggere, sia la situazione economico-finanziaria dell'azienda, sia la situazione ambientale ESG dell'azienda e potranno votare o decidere anche considerando gli aspetti ambientali. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono le principali implicazioni legate al miglioramento della qualità delle informazioni censite sui profili ambientali? Quale può essere l'impatto atteso dell'implementazione della direttiva CSRD? Possiamo sintetizzare quello che abbiamo fatto in questa lezione andando a rivedere gli spunti di riflessione. Leggiamoli insieme. Che cosa si intende con il principio della doppia materialità? Nella valutazione di impatto ambientale delle singole aziende, quali sono le implicazioni legate ad un'analisi a livello Scope 3? Quali sono i profili minimi da considerare nel costruire un modello di monitoraggio del rischio ambientale? Perché un intermediario deve monitorare sia il rischio a livello di cliente che di portafoglio? Quali sono le principali implicazioni legate al miglioramento della qualità delle informazioni censite sui profili ambientali? E da ultimo, quale può essere l'impatto atteso dell'implementazione della direttiva CSRD? Questo è tutto per la nostra lezione sulla valutazione dell'impatto ambientale. Vi ricordo che le slide e i materiali di approfondimento legati a questa lezione sono disponibili sul sito di Ateneo e vi aspetto alla prossima lezione per parlare nuovamente di tematiche di Green Finance. Grazie, arrivederci.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale.

dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione intitolata Varieties of Work, WACS. Appunto, con il passaggio dalla safety alla safety 2 e poi alla resilience, c'è stato uno switch di focus su quello che è il sistema sociotecnico, i sistemi complessi, e soprattutto per quanto riguarda gli operatori, la cosiddetta parte componente sharp end del sistema, che non è più vista come l'unica a causare errori e di conseguenza incidenti. Si è iniziato ad indagare quindi sul lavoro svolto da questa componente sharp end, dal lavoro svolto dagli operatori. E appunto è nato questo recente framework chiamato WACS che cerca di descriverne le varietà e anche di andare ad analizzare quali sono i trasferimenti di conoscenza tra le varie parti del sistema sociotecnico. Andiamo ora agli argomenti di questa lezione. Il primo, varietà del lavoro di base. Poi, il principio Eto, il framework SECI, evoluzione dei sistemi sociotecnici e il framework WACS, applicazioni ed esempi. Vediamo il primo argomento di questa lezione intitolato appunto varietà del lavoro di base. Il modo in cui le persone pensano che il lavoro sia fatto ed il modo in cui viene effettivamente svolto sono due cose diverse. Ovviamente c'è un gap tra quella che è la realtà e quella che è l'immaginazione, come in tutte le cose, così anche nelle performance di lavoro. Ci sono appunto dei modi in cui il lavoro viene immaginato, come il lavoro appunto viene immaginato di essere svolto, come si pensa che questo possa essere svolto, ma poi quello che effettivamente è svolto sarà comunque ovviamente diverso, anche solo per qualche piccola sfumatura, ma non combacerà mai perfettamente col lavoro così come era stato immaginato in precedenza. È un concetto risalente all'ergonomia francese degli anni 50, il lavoro di Obredan e Faverge del 1955, appunto, intitolato Le travail prescrites et les travail réalisées. Quindi anche vediamo che questo è un concetto non così moderno, ovviamente. Già dagli anni 50 si era cominciato a intuire il fatto che il lavoro realizzato era molto diverso dal lavoro prescritto, quindi il lavoro quello identificato per esempio nelle normative o come veniva dichiarato. Esistono quattro varietà di lavoro di base. La prima, work as imagined, quindi il lavoro come è immaginato. Work as prescribed, quindi il lavoro come è stabilito, come è prescritto nelle normative o anche semplicemente come questo viene appunto indicato, come questo lavoro viene indicato come deve essere effettuato. Work as disclosed, il lavoro come divulgato, come disseminato, che quindi è quella parte che viene trasferita, il work as disclosed, e di conseguenza è anche quella che più facilmente viene percepita, poiché è proprio come viene dichiarato il lavoro svolto. E poi c'è il work as done, quindi, come dicevamo, è il lavoro effettivamente svolto, come viene effettuato, come si svolge il lavoro in una determinata posizione, linea produttiva, ufficio, proprio il lavoro svolto effettivamente dagli operatori, dalla componente sharp end e come loro portano avanti le loro appunto operazioni di routine lavorative normali. Ecco un esempio, in questa immagine appunto vediamo le quattro varietà del lavoro di base. Questo esempio è un esempio operativo in una sala chirurgica, in una sala operatoria. Vediamo il work as imagined, chiamato WAI, l'acronimo WAI, quindi il lavoro come immaginato, è quello del direttore sanitario che immagina che gli infermieri preparano il paziente con un ordine rigoroso. Poi c'è il work as prescribed, il lavoro come prescritto, che quindi sarebbe il protocollo scritto, che impone disinfezione, il conteggio degli strumenti, timeout chirurgico, eccetera. Poi c'è il work as disclosed con l'acronimo WADI, dove appunto nella riunione il caposala afferma tutto il personale segue il protocollo, quindi c'è questa affermazione, no? Il work as disclosed è il lavoro come viene indicato, proprio a parole, proprio con affermazioni. Per ultimo, ma non per importanza, c'è il WAD, l'acronimo WAD che sta, come detto, per work as done. Il lavoro quindi effettivamente svolto. L'esempio, appunto, in sala operatoria un infermiere rimuove il catetere due volte per trovare la posizione corretta. Ovviamente non è prescritto né dichiarato né immaginato da nessuna parte che il catetere vada inserito, rimosso e reinserito per trovare la posizione più adatta, magari meno fastidiosa. Però è quello che effettivamente succede durante una fase di lavoro in sala operatoria, anche basti pensare a un prelievo.
quando si fa un prelievo, non è detto che l'infermiere o l'addetto riesca a centrare subito il vaso sanguigno adatto, ma può essere che necessiti di un secondo tentativo. E tutto ciò non è appunto stato indicato né prescritto da nessuna parte. Non è la regola, non è come viene dichiarato, ma è quello che poi nella realtà tranquillamente succede, o meglio, può succedere. Vediamo adesso in questo grafico una sovrapposizione di questi quattro tipi di lavoro di base, dove appunto sull'asse delle Y c'è il lavoro esibito in alto o nascosto in basso, quindi con delle evidenze esteriorizzate di questo lavoro, mentre sull'asse delle X vediamo che sulla sinistra c'è il livello di concretezza astratto del lavoro e sulla destra il livello di concretezza del lavoro effettivo. Vediamo che nel quadrante in basso a sinistra, quindi con alta astrazione e un lavoro appunto relativamente molto nascosto, c'è il work as imagine, come il lavoro viene immaginato, come si immagina venga svolto il lavoro, ecco. Vediamo invece nel quadrante in alto a sinistra, c'è una forte componente di work as prescribed, scusate, che appunto ha una forte componente di lavoro esibito, ma anche astratto, perché è quello che viene indicato nelle normative. Vediamo che nel quadrante superiore, anzi in tutta la metà superiore del grafico, è l'area del WADI, del Work as Disclosed, sia che sia questo astratto che effettivo, che come detto sono le affermazioni che, appunto, con cui viene divulgato il lavoro. Mentre per quanto riguarda il quadrante del settore destro di questo grafico, quindi un lavoro che ha un livello di concretezza effettivo e che mostra una grossa parte nascosta e una buona parte, anche se più piccola, esibita, c'è il work as done, che è anche l'area ovviamente più grande di tutte le quattro varietà del lavoro di base. Arriviamo agli spunti di riflessione. Quante sono le varietà del lavoro di base? Che cosa si intende per WADI con l'acronimo WADI? Quanto sono sovrapponibili tra di loro le varietà del lavoro di base? Andiamo adesso al nuovo argomento di questa lezione, intitolato il principio Etto, che è appunto un principio introdotto da Holnagel, che è uno dei padri della resilience engineering, che va appunto a identificare fondamentalmente le differenze tra efficienza e efficacia del lavoro, con cui lui appunto va a descrivere tutta una componente di varietà tra le varietà del lavoro, che ne permette di stabilire le differenze tra quella che è l'efficacia o l'efficienza. Adesso vedremo quali sono queste differenze. Il principio Etto, Eric Holnagel 2009, appunto significa efficiency toughness trade-off. Quindi il principio Etto fondamentalmente ci dice che le esigenze di produttività tendono a ridurre l'accuratezza, mentre le esigenze di sicurezza tendono a ridurre l'efficienza. Quindi, ovviamente, se c'è esigenza, più si è produttivi e ovviamente meno si è accurati. Quando si parla appunto di grosse moli di produttività, il lavoro risulterà ovviamente meno accurato, ma anche quando ci sono forti, esigenze di sicurezza, queste, tenderanno a ridurre quella che è l'efficienza. Quindi, diciamo che un'alta produttività va a ridurre l'efficacia del lavoro, quindi quanto questo possa essere accurato. Mentre le esigenze di sicurezza, la sicurezza e quindi la safety, vanno a ridurre quella che è l'efficienza. Il principio Etto riconosce che è impossibile essere

contemporaneamente massimamente efficienti e massimamente accurati, efficaci. Fondamentalmente è questo che ci trasmette il principio Eto ed è anche questa la differenza che c'è tra efficienza e efficacia. Ovviamente qualsiasi organizzazione, ma anche qualsiasi sistema sociotecnico deve trovare quello che è poi un bilancio tra l'efficacia e l'efficienza, soprattutto perché arrivare agli obiettivi che il sistema si era preposto in fase di progettazione, che gli erano stati preposti in fase di progettazione, appunto, non si può mai essere totalmente efficaci o totalmente efficienti, sia per bilanciare la produttività, mantenendo comunque dei canoni di sicurezza che permettano al lavoro di andare avanti senza incorrere in particolari eventi indesiderati, quali errori e, nel caso, nello scenario peggiore, incidenti. Le risposte nei sistemi reali sono sempre scarse. Risorse intese come tempo, informazioni, manodopera, materiali e soldi. Quindi, ovviamente anche questi vanno, queste caratteristiche, queste risorse vanno a inficiare su quelle che possono essere l'efficacia e l'efficienza, quindi l'accuratezza o la forte produttività di un'organizzazione, perché idealmente nelle modellazioni queste risorse vengono considerate quasi sempre come infinite. Quando poi invece nel WAD, nel Work As Done, vediamo che qualsiasi organizzazione, comunque sia, può avere delle deficienze o comunque deve trovare anche dei bilanci in termini di risorse, che siano queste economiche, che siano di manodopera, quindi degli operatori sharp end, che sia anche nel management, nella parte appunto cosiddetta blunt end del sistema sociotecnico, e bisogna trovare anche un bilancio di risorse per essere sia efficaci, sia efficienti. Ovviamente in nessuno dei due modi in maniera massima, ma comunque, come dicevamo prima, trovando un bilancio tra queste due situazioni, questi due end members, diciamo, della produttività e della sicurezza di un'organizzazione, di un sistema sociotecnico. La pressione sulla produzione porta a soluzioni efficienti. La pressione sulla sicurezza porta a soluzioni efficaci. Questa era la differenza di cui parlavamo prima, quindi una grande attenzione sulla produzione fa perdere di efficacia, mentre una forte produzione sulla sicurezza fa perdere di efficienza, poiché appunto ottenere la massima efficienza e la massima efficacia, quindi ottenere la produzione massima con la sicurezza massima, è pressoché impossibile o quantomeno è caratteristico di un sistema ideale, non di un sistema reale. E quindi, diciamo, servirebbe, più che servirebbe, farebbe abbandonare questa nuova visione che c'è dei sistemi sociotecnici che non sono più ideali, ma sono appunto caratterizzati da forte complessità, di cui un indicatore di questa complessità sono appunto gli eventi indesiderati, gli errori e gli incidenti che non devono più essere considerati come eventi spot da rendere meno, appunto, da far sì che si verifichino il meno possibile, ma sono appunto la normalità del sistema. Arriviamo agli spunti di riflessione. Che cosa significa Eto? Cosa tendono a ridurre le esigenze di produttività? Cosa comporta una pressione sulla sicurezza? Arriviamo adesso al nuovo argomento di questa lezione che è chiamato, appunto, intitolato il framework SECI. Appunto, questo qua è un altro tipo di framework. Il framework SECI è un altro tipo di framework che ereditiamo da una cultura orientale che descrive appunto dal Giappone, fondamentalmente, specificamente. È un framework che descrive appunto come il lavoro possa venire interiorizzato o esteriorizzato tra un dipendente, un operatore, ovvero la componente sharp end e le componenti blunt end dell'organizzazione, quindi i manager o anche le prescrizioni, le normative sono una componente blunt end. Appunto, vedremo adesso in questo framework un loop, vedremo un'immagine di un loop di come questo lavoro passa da una conoscenza tacita a una conoscenza esplicita secondo diversi meccanismi di diffusione o di trasferimento. Sviluppato da Nonaka e Takeuchi nel 1995, quindi arriviamo a un framework relativamente recente, non recentissimo, ma comunque che si è sviluppato alla fine degli anni 90, mappa le conversioni di conoscenza all'interno delle organizzazioni lavorative. Appunto, il significato di SECI, S sta per socialization, E sta per externalization, C sta per combination e invece I sta per internalization. Appunto, socializzazione, esternalizzazione, combinazione e internalizzazione, che sono appunto questi quattro end members, questi quattro lati di
questi quattro angoli di uno schema a forma quadrata, dove appunto

vengono mappate queste conversioni di conoscenza nelle organizzazioni lavorative. Come dicevo, questa appunto è un framework nato, come vedete anche dagli autori, in Giappone, dove comunque c'è una grande diversità rispetto a quella che può essere un'organizzazione europea o italiana, poiché appunto in Giappone c'è un grande rispetto verso le gerarchie, anche esagerato per la nostra visione occidentale. E di conseguenza ci stanno anche dei timori verso quelli che sono le gerarchie più elevate, i manager, per esempio. Ci sono dei timori che un operatore sharp-end può avere nei confronti di un operatore blunt-end. Ovviamente tutto ciò porta a non trasmettere tutta una parte di informazione che potrebbe invece essere esternalizzata. Quindi diciamo che fondamentalmente questo framework serve oppure mappa in maniera ottimale, soprattutto la parte internalizzata del lavoro, quella che non viene mai portata a conoscenza degli altri operatori. Il framework, come detto, è fortemente radicato nella cultura e nella società giapponese. È uno dei modelli di knowledge management che meglio cattura la dimensione tacita della conoscenza organizzativa, come dicevamo prima, proprio perché è derivante da una cultura giapponese in cui c'è questa forma così profonda, quasi esagerata ai nostri occhi. Di rispetto è uno strumento di gestione della conoscenza, come diciamo, proprio di knowledge management, che mappa meglio, cattura meglio tutta la dimensione tacita, ovvero quella parte internalizzata della conoscenza organizzativa che non viene poi portata in evidenza ed esternalizzata ad altri operatori o anche alla parte dirigenziale dell'organizzazione del sistema sociotecnico stesso. Ecco appunto lo schema del framework SECI, dove vediamo in alto a sinistra il quadrante della S di socialization, sulla destra quello di, in alto a destra quello di externalization, in basso a destra quello di combination, mentre in basso a sinistra quello di internalization. Vedete questa freccia a forma di loop, come vi dicevo prima, perché fa vedere che questo è un ciclo che fondamentalmente può ripetersi tra diversi operatori, ma anche tra operatori e la parte dirigenziale. Questo ciclo che è anche poi esplicitato dalle frecce all'esterno del quadrato, dove vediamo che c'è una metà, quella a sinistra e quella in alto, che è la dimensione tacita del trasferimento di conoscenza, mentre sul lato destro e in basso c'è la dimensione esplicita del trasferimento della conoscenza. Partendo quindi, per esempio, dalla S, da socialization, partiamo da una visione, quindi una dimensione tacita del trasferimento di conoscenza che resta tacita fino al momento dell'esternalizzazione. Una volta esternalizzata, questa conoscenza ovviamente diventa esplicita, si entra nel campo della conoscenza esplicita, che resta esplicita combinandosi magari con quelle che sono altre esperienze di altri operatori, altre esternalizzazioni di altri operatori che si combinano in una conoscenza ancora più esplicita. Resta esplicita fino al momento della nuova internalizzazione. Appunto, io socializzo un'idea, per esempio, la esternalizzo ai miei colleghi, loro condividono le loro idee con me e quindi nel momento della combination si combinano le nostre idee, poi una volta imparato, riflettuto su quanto magari mi hanno detto i miei colleghi, io internalizzo e magari imparo qualcosa da quello che mi hanno detto i miei colleghi e tutto ciò riporta una dimensione tacita della conoscenza, per poi, appunto, come indica la freccia, questa centrale ripassare alla socializzazione e così via. Questo per ogni tipo di conoscenza che può esserci all'interno di un'organizzazione. Quindi, diciamo, viene descritto in questo framework questo loop sul trasferimento della conoscenza che ovviamente va a inficiare poi sulle varietà del lavoro, che sia questo immaginato, come dicevamo prima, quindi su una componente tacita che potrebbe essere nel framework SECI, ha il lavoro invece come viene disclosed, come viene dichiarato e come viene effettuato, che invece magari può corrispondere alla parte esplicita di questo framework SECI. Arriviamo agli spunti di riflessione. Che cosa significa SECI? Che cosa si intende per conoscenza tacita? Quali sono le conversioni di conoscenza nel SECI?
Arriviamo adesso al nuovo argomento di questa lezione in cui tratteremo brevemente l'evoluzione dei sistemi sociotecnici, che è appunto un argomento che abbiamo già toccato. E adesso però entreremo un pochino più nel dettaglio prima di affacciarci a quello che sarà.

poi il framework UX, che è un framework appunto molto complesso e molto recente, ma di fondamentale importanza per andare a descrivere quelle che sono le effettive varietà del lavoro, che sono in verità molto di più delle quattro che abbiamo descritto all'inizio di questa lezione. Il concetto di fondo viene espresso per la prima volta nell'articolo Some Social and Psychological Consequences of the Longwall Method of Call Getting, an examination of the psychological situation and defenses of a work group in relation to the social structure and technological content of the work system. Questo articolo del 1951 di Trist e Bamford, dove per la prima volta viene identificata una componente sociale, psicologica e una componente tecnica in un sistema di lavoro. Appunto, questo articolo fa riferimento in verità a delle miniere di carbone, a dei meccanismi di estrazione del carbone lungo il fronte di scavo in miniera, e per la prima volta, appunto, c'è una examination of the psychological situation, quindi un'analisi, un esame proprio della situazione psicologica del gruppo di lavoro in relazione sia alle strutture sociali all'interno del sistema sociotecnico, quindi, come dicevamo prima, le gerarchie. Le sharp end versus blunt end operators. Vi ricordo che gli sharp end sono gli operatori, gli operai nel caso del fronte di scavo del carbone, mentre la componente blunt end del sistema sociotecnico è quella che riguarda tutta la gerarchia superiore, quindi i manager, i padroni, i capi, ma anche la normativa e le prescrizioni che sono poi alla base di quello che deve essere il lavoro poi svolto. Quindi per la prima volta nel 1951, a metà degli anni del secolo del Novecento, viene presa in considerazione a livello proprio sistemico questa concezione della componente sociale e anche psicologica, nonché del technological content, come dice il titolo dell'articolo, quindi della parte tecnologica di quello che definiscono il work system, il sistema di lavoro. Quindi dal 1951 in poi si riconosce ai sistemi organizzativi umani lo status di Complex Adaptive Systems, quelli che abbiamo visto, abbiamo chiamato con l'acronimo CAS, quindi sono sistemi adattativi complessi, che appunto continuano ad adattare, hanno una certa resilienza, continuano ad adattarsi nel tempo ed ovviamente sono sistemi complessi. Quindi vediamo in questa immagine che in alto c'è questo cerchio bianco, identificato come il sistema tecnico tradizionale, il sistema fisico, che poi invece dal 1951 in poi comincia a essere identificato come socio-technical system, quindi c'è una componente fisica e una componente tecnica, che è questo cerchio in verde. I sistemi di lavoro moderni integrano attori sociali, umani, organizzativi e tecnici, macchine e agenti cibernetici. Come abbiamo visto, appunto, nei sistemi moderni, ovviamente anche con l'esplosione della tecnologia, ci sono anche delle nuove componenti tecniche, oltre a quelle sociali, che sono appunto quelle umane degli operatori e organizzative, quindi sia sharp end che blunt end, ma ci sono anche delle componenti tecniche che in tempi appunto più recenti sono diventate anche delle componenti cibernetiche, quindi i sistemi vengono definiti cyber sociotecnici. Vediamo. Ecco qui all'immagine che abbiamo visto prima, vediamo che si sommano degli altri cerchi, quindi l'evoluzione del concetto di sistema tecnico verso i sistemi cyber sociotecnici con l'acronimo CSTS, che sarebbe per Cyber Socio Technical Systems. Come dicevo, quindi dall'immagine che abbiamo visto prima, in cui c'è solo una componente sociale e una componente tecnica, quindi in questi due cerchi che poi diventano un diagramma di Venn, vediamo che si sovrappone anche il cerchio cyber, questo in giallino arancione. E di conseguenza, nel diagramma di Venn, la sovrapposizione di tutti questi tre cerchi sarà questa forma pseudo-triangolare. Che si trova nel centro, che è quella del sistema cyber sociotecnico, che appunto comprende, come detto, la componente fisica, la componente sociale, la componente tecnica, che può essere differenziata anche in componente cyber tecnica. Spunti di riflessione. Che cosa si intendeva per sistema sociotecnico negli anni 50 del 1900? Cosa si intende per sistema cyber sociotecnico ad oggi? Arriviamo al nuovo argomento di questa lezione, che è appunto quello del framework UX, che ha dato il titolo a tutta questa lezione, che è appunto un framework recente, appunto proposto da Patriarca, Falegnami e altri autori,
che cerca di andare ad identificare quali

quali siano tutte le varietà del lavoro possibili, nonché quali siano i trasferimenti di conoscenza di questo lavoro, quali siano i meccanismi che portano a gestire in maniera diversa, a trasferire in maniera diversa la conoscenza del lavoro su diversi piani. Come abbiamo visto, appunto, in piccola parte, questo già lo cercava di descriverlo, di analizzarlo il framework SECI, ma appunto in una maniera forse anche ancora abbastanza lineare e riduzionistica, e comunque anche in termini ontologici, in maniera troppo lontana da quella che è la cultura poi occidentale. Quello era stato totalmente contestualizzato in una cultura giapponese in cui le organizzazioni, quello era appunto un framework nato per le organizzazioni aziendali, queste funzionano in maniera profondamente diversa in Italia, in Europa, rispetto all'Oriente e al Giappone nello specifico. Quindi viene proposto questo framework WACS che cerca di integrare quelle che sono le varietà del lavoro di base, ne propone delle altre, integra il framework SECI e anche il principio Etto di Eric Kollnagel che abbiamo visto precedentemente. Le interazioni tra agenti umani, fisici e cyber sono sempre più complesse, appunto come detto anche con l'avvento delle tecnologie emergenti, basti pensare alle nuove tecnologie di intelligenza artificiale, questi sistemi sociotecnici ovviamente creano complessità, arrivano ad avere complessità sempre maggiori. Anche ovviamente per le sfere sociali, che anche queste ovviamente si evolvono nel tempo e sicuramente non vengono a semplificarsi, ma vanno a creare sfumature sociali sempre più, sempre maggiori, e di conseguenza questi sistemi, risultano sempre più complessi via via che si va avanti con, gli anni. È necessaria una cornice concettuale per rappresentare e analizzare i flussi di conoscenza. Quindi ecco, proprio questo si propone di fare il framework WACS, di proporre questa cornice, questo quadro concettuale che serva a rappresentare, ma anche a descrivere ed analizzare, quelli che sono gli spostamenti, i flussi che siano di conoscenza di un tipo di lavoro rispetto a un altro tipo di lavoro. Come detto, Patriarca, Falegnami e Tali nel 2021 propongono questo framework, il WACS, che analizza come la conoscenza viene creata, trasformata e condivisa nei cyber sociotechnical system, nei sistemi cyber sociotecnici. Come dicevo, appunto, estende il SECI e ingloba anche quello che è il principio Etto, nonché le varietà del lavoro di base. Appunto, WACS sta come generica varietà di lavoro. La X sta proprio ad indicare che questo tipo di lavoro, questa varietà di lavoro può essere WAD, può essere WADI, può essere WAP, che sono le tipologie che abbiamo visto prima. Si è messa proprio questa X per indicare che è una generica varietà che cambia e si modifica in base a quelli che sono i flussi di conoscenza e di trasferimento di questo lavoro. WACS, che significa cera in inglese, quindi modello adattabile a vari livelli di scala a diverse tipologie di sistema sociotecnico. Appunto, anche il simpatico nome di cera, che è un qualcosa di modellabile, di malleabile, che quindi assume diversi contesti in base al livello di conoscenza che si sta prendendo in esame di un dato sistema sociotecnico. Vediamo i livelli di posizionamento della conoscenza. Il framework WACS prevede tre livelli di posizionamento della conoscenza. Il primo, il CST, livello del mondo reale, che sta per Cyber Sociotechnical, ovviamente, che è il livello del WAD fondamentalmente, dove si svolge il lavoro effettivo. Poi c'è il Cyber Sociotechnical Systems Primary Knowledge, quindi livello della conoscenza primaria organizzativa e legata alle pratiche operative, quindi è un livello superiore, dove ovviamente oltre al WAD esistono gli altri tipi, le altre varietà di lavoro che abbiamo visto precedentemente, come il WADI e il WAP, ma anche altre, vedremo presto. E poi c'è il terzo livello, quello più elevato, che è il Cyber Sociotechnical Systems Analysis Knowledge, ovvero il livello della metaconoscenza, interpretazioni e modelli prodotti dall'analista. Vediamo, il modello è frattale, autosimilare, proprio perché si tratta di metaconoscenza, quindi è come se fosse la conoscenza della conoscenza, ma anche la conoscenza che l'analista ha di se stesso, oltre che la conoscenza che l'analista ha sul sistema sociotecnico, sull'organizzazione che sta prendendo in esame, per esempio. Vediamo il ruolo degli attori. Come detto, abbiamo gli Sharp End Operator, definiti appunto dall'acronimo SO, che sono quelli vicini al lavoro operativo, quindi la componente degli operatori che, come abbiamo definito prima nel caso dell'esempio della miniera, potrebbero essere i minatori, gli operai. E poi ci stanno i Blunt End Operators, BO, che sono la parte del management, quindi la gerarchia più elevata,
ma anche le prescrizioni e le linee guida di come deve

essere svolto effettivamente il lavoro. E poi, come abbiamo visto, c'è l'analyst, che è quello che osserva e interpreta le pratiche di lavoro, quindi ha una visione esterna sul sistema e cerca di interpretare quali siano queste tipologie del lavoro. La struttura della conoscenza, come per il framework SECI, ha due dimensioni, una esplicita e una tacita, e le aree di conoscenza sono quelle del blunt end, dello sharp end e, come detto, dell'analista. Questo è lo schema su cui si basa il WAX. Ovviamente qui ancora non sono indicati i trasferimenti della conoscenza, ma sono indicati solamente i tre livelli e le varie aree di conoscenza, nonché gli operatori sharp end e blunt end. Nel rettangolo più in basso vediamo il mondo reale, come detto, il CST World, ovvero quello del WAD, dove si svolge effettivamente il lavoro. Nel livello intermedio, invece, lo troviamo suddiviso in un riquadro con la conoscenza blunt end, quindi dell'organizzazione, della parte organizzativa del management, e la conoscenza sharp end. Questo appunto è il livello della conoscenza primaria del sistema cyber sociotecnico. Per quanto riguarda il quadrante sharp end, lo troviamo suddiviso in conoscenza esplicita e tacita, che è la stessa che ci riportiamo dal SECI. Quindi nel quadrante della conoscenza esplicita, della conoscenza sharp end, nella primary knowledge, troviamo il WADI, quindi il Work as Disclosed SO, ovvero dallo sharp end. Per quanto riguarda invece la conoscenza tacita, abbiamo il Work as Imagined by sharp end, dallo sharp end. Dal lato blunt end knowledge invece abbiamo di nuovo una suddivisione tra conoscenza esplicita con il WADI, il Work as Disclosed by blunt end operator, quindi il lavoro come dichiarato dal blunt end operator, il work as prescribed dal blunt end operator, e vediamo il WAN, che adesso andremo a vedere che cos'è. Poi invece dal punto di vista della conoscenza tacita abbiamo il WOW, che anche questa è una varietà che adesso vedremo che cos'è, comunque significa work as observed dal blunt end, e anche il work as imagined by blunt end operator. Nel livello ancora superiore, quello dell'analista, quindi il livello di conoscenza di analisi, è suddiviso ancora una volta in blunt end knowledge e sharp end knowledge, ma vediamo, come dicevamo, questo è il livello della metaconoscenza, quindi è la conoscenza dell'analista sulla conoscenza del mondo sharp end, della componente sharp end del sistema, e la conoscenza dell'analista sulla componente sharp end, sulla componente blunt end della conoscenza. Anche questi divisi in conoscenza esplicita e tacita. Quindi vediamo che per quanto riguarda la conoscenza dell'analista sulla conoscenza della componente sharp end, noi vediamo per la conoscenza esplicita il work as disclosed del WAD, quindi il lavoro come disseminato, come dichiarato dall'analista del work as done, del lavoro come effettuato. Per quanto riguarda la conoscenza tacita, abbiamo il lavoro osservato dall'analista, il WOW analyst, e il work as imagined, quindi il lavoro come immaginato dall'analista del WAD, del lavoro come effettivamente svolto. Per quanto riguarda invece il settore della conoscenza dell'analista sulla conoscenza della componente blunt end del sistema, abbiamo per la conoscenza esplicita il work as disclosed, il lavoro come dichiarato dall'analista per quanto riguarda il work as imagined, il lavoro come immaginato. Mentre per quanto riguarda la conoscenza tacita, ovviamente arriviamo all'inception dell'immaginazione del tipo di lavoro, che è il work as imagined dall'analista, il lavoro come immaginato dall'analista sul lavoro come immaginato dalla conoscenza blunt end. Questo, vi ripeto, è solo lo schema, che sembra molto complesso, ma è quello necessario a descrivere tutti i tipi di trasferimento di conoscenza di lavoro in un reale sistema sociotecnico. Vediamo adesso appunto le nuove knowledge entities che abbiamo visto, che sono ovviamente molte di più, sono di più rispetto a quelle di base che abbiamo visto inizialmente. Quindi c'è il work as done, il WAD, che è il lavoro effettivo, c'è il WAI, che è il work as imagined, ovvero il lavoro immaginato, c'è il WAP, il work as prescribed, che sono le prescrizioni, poi c'è il WAN, quindi work as normative, che sono quelle regole esterne imposte all'organizzazione, le normative. Poi c'è il WOW, il Work as Observed, quindi come viene osservato il lavoro. Poi c'è il WADI, che sono le dichiarazioni del lavoro, il Work as Disclosed. E eccole qua, in questo schema sono descritte tutte quante. Io vi consiglio anche di studiarvelo direttamente sulle slide. Adesso vediamo che tutte queste entità di lavoro che sono incluse nel

WACS sono fondamentalmente tutte indicate con acronimi, anche perché scriverle poi nel framework, in quei tre livelli di conoscenza che abbiamo visto prima, sarebbe stato impossibile, l'avrebbe reso illeggibile, è già molto complesso così. E tutti questi acronimi appunto indicano tutte le varietà di lavoro presenti nel framework. Vi ricordo che SO e BO sta per Sharp End, vedete.

vista. Quindi, come vi dicevo, è una metaconoscenza. Quindi è il lavoro come immaginato su quanto immaginato, su quanto creato dall'analista. E così via. Ma anche, per esempio, wow analyst sta per work as observed by the analyst, quindi quella parte di lavoro osservato solamente dall'analista, non per esempio dalla componente blunt end del sistema. E vi consiglio di studiarvi tutte queste knowledge entities, sono chiamate, perché appunto sono quelle che vanno poi a costituire gli attori fondamentali che spostano la conoscenza da un livello all'altro nel framework WAX. Ci sono anche delle conversioni di conoscenza. La conversione di conoscenza riguarda la creazione e conversione della conoscenza tra entità, che è appunto quella che può essere un blunt end e uno sharp end, ma anche quella che può essere tra un analyst e uno sharp end. Questi tipi di conoscenza vengono continuamente trasferiti e convertiti tra queste entità. E include attività di conversioni e driver di conversioni. Quindi ci sono sia attività che convertono questa conoscenza, ma anche driver, quindi azioni che guidano questa conversione di conoscenza. La conoscenza esplicita è quella formalizzata, documentata e condivisibile, quindi tramite procedure, manuali, dati e regole. In questa immagine la conoscenza esplicita è quella che viene indicata come WAX elevato alla E. E vedete che ci sono vari modi di arrivare da una conoscenza tacita a una conoscenza esplicita, ora li vedremo. E poi c'è la conoscenza tacita, che è quella personale radicata in esperienze, intuizioni e abilità che sono difficili da verbalizzare o da trasmettere, indicate come WAX elevato alla T. Queste sono gli stessi tipi di conoscenza esplicita e tacita che erano state già introdotte nel framework SECI, quindi in WAX vengono semplicemente inglobate e riadattate secondo un framework ovviamente molto più complesso e ricco di molte più sfumature, sia sul lavoro, sulle varietà di lavoro, ma sia sul trasferimento e appunto internalizzazione o esternalizzazione della conoscenza del lavoro. Vediamo le attività fondamentali. Socialization, quindi si passa, eccola qui, si passa da un livello di conoscenza tacita a un altro livello di conoscenza tacita. Poi c'è l'externalization, che sta qui in alto, dove si passa invece da una conoscenza tacita a una conoscenza esplicita, quindi un tipo di lavoro tacito, che sia questo WAD, Y1, a un tipo di lavoro esplicito. Poi c'è la combination, dove si passa da un tipo di lavoro esplicito a un altro tipo di lavoro esplicito, come facevamo l'esempio per il framework SECI, magari le esperienze di due operatori che si combinano, si scambiano questa informazione e quindi il lavoro resta comunque, va da esplicito a esplicito. E poi c'è l'introspection, ovvero una conoscenza da tacita a una conoscenza tacita. Vedete la freccia che ritorna sulla stessa varietà di lavoro, sempre tacita, perché questo può essere, per esempio, un operatore che riflette sul lavoro che ha svolto e decide di cambiarne qualcosa oppure no, ma comunque riflette a livello introspettivo sul tipo di lavoro che ha svolto. Poi ci sono delle attività aggiuntive per i Cyber Socio-Technical Systems, che sono appunto l'internalization, che passa da una conoscenza esplicita a una tacita. Vedete qui in internalization la freccia che va invece da destra a sinistra. C'è la conceptualization, che appunto è un'azione tacita, quindi va da un'azione, dal work as done, quindi non da un tipo di conoscenza, ma proprio da un'azione, a invece un tipo di lavoro ed una conoscenza tacita, WAX elevato alla T. E poi c'è la reificazione, che sarebbe il contrario, quindi, che va da una conoscenza del lavoro tacita a quella che è un'azione, la reificazione, proprio rendere qualcosa. Le conversioni sono discriminate in base al driver, che è appunto ratio o motivazione dell'influenza, e cosa spinge proprio una conversione di conoscenza per un determinato tipo di lavoro ad avvenire, per questo viene chiamato driver, come quello che guida proprio. Il modello si conferma al principio Etto nel catalogare i driver. Quindi, oltre ad inglobare il principio SECI, questo framework ingloba anche quello che era il principio Etto di Holnagel. Rivediamo le tipologie di driver che erano state dichiarate nel principio Etto. Queste sono process, una tipologia di driver è il process, quindi sono le scelte legate all'esecuzione del lavoro, modeling, scelte di modellizzazione, quindi metodi e formalismi, e anche communication, che è adattamento della comunicazione, quindi come si comunica un determinato tipo di lavoro. Oltre alle conversioni, esistono le attività di influenza.

Quindi l'effetto esercitato da un agente su una conversione. Come abbiamo visto prima, abbiamo fatto l'esempio di due operatori che combinano le loro esperienze esplicite su un determinato tipo di lavoro. Quindi quella è un'attività di influenza che fanno sulla conversione. L'influenza tiene conto delle azioni, dei bias e degli effetti di interazione comunicativa intenzionali e non intenzionali dovute alla conoscenza pregressa dell'agente. Quindi appunto si tiene conto anche dei bias, ma anche a quelle comunicazioni non intenzionali che un agente, un operatore, che sia questo sharpend o blunt-end, vuoi o non vuoi, durante il suo periodo lavorativo effettua. Si fanno anche delle riflessioni non intenzionali su come viene svolto il lavoro o su come viene immaginato di svolgere il lavoro. Il framework tiene in conto da progettazione della perdita informativa di natura entropica, quindi data dall'entropia, inerente al processo comunicativo, come il rumore, disturbi, interferenza fisica, interruzione di segnale, eccetera. Questo, ovviamente, il processo comunicativo resta tuttora un problema aperto di quella che è la resilience engineering e anche l'evitare gli errori o gli incidenti nei diversi contesti e nei diversi tipi di lavoro, poiché spesso un errore può essere dato anche semplicemente da una mancanza di comunicazione o da una comunicazione errata o una comunicazione disturbata. Anche con delle interferenze, magari c'è del rumore o c'è un intervallo di campionamento non sufficientemente adeguato per rilevare un segnale, una comunicazione, che può essere anche interrotto. Quindi diciamo, quello della comunicazione è un problema tuttora attivo in quella che è la resilience engineering. Ecco qui, vediamo questa figura che mostra come nasce la conoscenza operativa primaria. Quindi abbiamo, per esempio, vediamo che dal livello reale, del mondo reale, quindi Cyber Socio Technical World, dove è presente solo il lavoro svolto dallo Sharpened Operator, appunto questo viene modellato tramite il driver Etto Modeling e trasformato in maniera deliberativa. Ma al contrario c'è anche un processo di trasformazione, un driver di trasformazione sempre deliberativa, che è la reificazione, che è quella che va dal work as imagined dallo sharpened, ma nel livello superiore, quello di primary knowledge, della conoscenza tacita, e che invece viene con un'azione, si reifica in un'azione che è il WAD, il work as done dallo sharpened operator. Questo vi ho fatto solo un esempio, ovviamente come potrete vedere ci sono diversi driver che sono anche, sempre secondo il principio Etto, la comunicazione, la trasformazione per comunicazione, che sarebbe la freccia invece questa blu-azzurra, ma anche, come abbiamo detto, ci sono le influenze che creano delle modificazioni nel trasferimento di conoscenza di un tipo di lavoro o di un altro, che sono quella del blunt-end operator, questa tratteggiata in arancione, e quella dello sharpened operator, che è quella che è tratteggiata in questo blu un po' più scuro. Questa, ecco, è solo un esempio. Io vi invito a studiare quali sono i vari tipi di spostamento, di trasferimento di conoscenza, dopo ovviamente aver studiato approfonditamente quali sono tutti i tipi di varietà del lavoro, e anche giocare un po' con queste immagini e cercare di capire come il lavoro si possa spostare, come possa essere inteso il trasferimento di conoscenza del lavoro da un luogo a un altro di questi due piani, di questi due livelli di conoscenza. Ecco, appunto, qui vi riporto tutti i tipi di trasferimento che di nuovo vi invito a studiare uno per uno. Vi porto come esempio appunto quello che abbiamo appena fatto. Quindi, per esempio, il work as done dello sharpened, che era questo qui in basso nel Cyber Socio Technical World, è una reificazione del Y, del work as imagined by lo sharpened operator, guidato con il driver EP, quindi Etto Process, questo qui in giallo. Vediamo che il driver Etto Modeling, detto EM, è quello verde, mentre il driver EC sarebbe Etto Communication. Poi, come visto, ci sono anche delle influenze, come per esempio questa, il work as imagined dallo sharpened, che influenza il work as disclosed del blunt-end esternalizzato, che è l'esternalizzazione del lavoro immaginato dal blunt-end con il driver Etto Communication, per esempio. Io vi ho riportato in queste slide tutti i tipi di trasferimento che vi invito ad analizzare, a prendere in considerazione, perché conoscendo tutti questi tipi di trasferimento, appunto, riuscirete a navigare su questo framework così, che sembra così complesso, ma vedrete che poi in verità è l'unico che riesce a descrivere
appieno la varietà del lavoro di un attuale sistema sociotecnico complesso e, come dicevo, attuale, moderno, dei giorni nostri, che è appunto migliaia di sfumature di complessità. Questi tipi di trasferimento non sono migliaia, sono decine, quindi avrete tranquillamente tutte le capacità per impararli. E ecco adesso che subentra invece il terzo livello di conoscenza, quello della metaconoscenza dell'analista, dove appunto ovviamente i driver rimangono solo quello di transformation, di Ethto Modeling Transformation e Ethto Communication Transformation, ma l'influenza invece non c'è più quella del blunt-end e dello sharp-end operator, ma c'è l'influenza dell'analista. Anche qui vedete che per semplificare alcune aree di trasferimento sono state identificate con dei poligoni, così come era stato fatto anche nella Cyber Sociotechnical System Primary Knowledge, perché appunto queste sono varietà di lavoro il cui trasferimento avviene in blocco, avviene contemporaneamente. Vedete qui che sono indicate tra parentesi, per esempio, il Work as Imaging dell'Analyst of Y è un'internalizzazione del work as disclosed by the blunt end, che appunto eccolo qui, del work as prescribed by the blunt end, che è questo qui, e del work as normative, che è questo qui, by AN, quindi dall'analista, con il driver Ethto Communication. Infatti vedete che le frecce sono azzurre. Ecco qui il framework completo, senza parti in grigetto oscurate, dove potete vedere tutti i tipi di driver di trasferimento, di transformation, ma anche di influenza. Ecco, questo che abbiamo visto è il framework WAX nel suo completo, che nella sua completezza può sembrare caotico, ma come dicevo è l'unico framework creato fino ad oggi che riesce a descrivere veramente la complessità da un punto di vista del lavoro, delle varietà di lavoro e del trasferimento di conoscenza nell'ambito del lavoro di un sistema sociotecnico. Vi sarete resi conto le sfumature che vengono prese in considerazione in questo framework rispetto a quello che poteva essere il SECI, che invece era molto semplificativo e andava solo a vedere l'internalizzazione e l'esternalizzazione di quella che era la conoscenza del lavoro, quando invece, oltre a quella che ovviamente è stata presa in considerazione ed inglobata nel framework WAX, ci sono delle sfumature molto più complesse di così, che riescono comunque, come dicevo, a descrivere al meglio le complessità dei sistemi sociotecnici e quali quindi possono essere anche i motivi, i driver degli errori, che, come detto, possono essere su un trasferimento di conoscenza, su un'influenza di un operatore, o, ripeto, possono essere spesso anche sul tipo di comunicazione che c'è tra i diversi operatori o tra gli operatori e i macchinari, che resta, come detto, un problema aperto della resilience engineering. Arriviamo adesso agli spunti di riflessione. Cosa sono i blunt-end operators? Cosa si intende per influenza? Che cosa si intende per Ethto Communication Transformation? Vediamo adesso alcune applicazioni ed esempi pratici. In un sistema fisico umano, come quello che può essere un fabbro, uno studio di fabbro, il blunt-end, che è il capo officina, dà indicazioni generali. Lo sharp-end, quindi il fabbro, adatta il suo lavoro usando sensi ed esperienza, quindi il suono del martello sull'incudine o sul ferro, la resistenza del metallo. Come vedete, questo è l'esempio 1 e ci troviamo nella parte fisica di questo diagramma di Venn, che era lo stesso che abbiamo visto all'inizio di questa lezione. Il lavoro adattivo, quindi, è uguale al tipico esempio di Ethto Process, scegliere se battere con più forza o cambiare tecnica in base alla situazione reale. Quindi il fabbro si ritrova a dover scegliere se cambiare tecnica, impiegare più forza, cambiare metallo, cambiare lega, insomma, e così via. Vediamo un secondo esempio. In un sistema cyberfisico, che può essere quello di una smart home, quindi un comando che permette, quindi domotica, che permette di gestire la casa in maniera cibernetica. L'assistente vocale, quindi il blunt-end operator cyber, riceve input dalla voce, dal microfono, che è per esempio il comando inviato alla lampada, quindi lo sharp-end fisico che accende la luce. Vedete, siamo nell'esempio 2, quindi nella componente cyber-fisica del sistema, questo triangolo in alto nel diagramma di Venn. L'esempio di interazione cyber-fisico, appunto, dove un errore di segnale o software può distorcere la conoscenza e di conseguenza non accendere la luce. Arriviamo a un altro esempio. Un tipo di bot genera delle metafore.
Quindi un work as imagined by dal blunt end o un work as disclosed dal blunt end. Un bot B usa queste metafore per creare dei tweet. Quindi arriviamo a un work as imagined dallo sharp end operator o un work as done sempre dallo sharp end. Vedete, qui siamo nell'esempio 3, quindi nella componente totalmente cyber del sistema sociotecnico. Un bot C, l'analista, monitora e produce report sulle tendenze, per esempio, e mostra come anche entità solo cyber, questo esempio mostra come entità solo cyber possono scambiarsi conoscenze, influenzarsi, proprio come in un sistema sociale, interagendo tra di loro e monitorare, come abbiamo visto, produrre report sulle tendenze, semplicemente in base a quanto creato da altri due agenti cyber. Nell'esempio 4, appunto, ci troviamo invece nella parte cyber umana del diagramma di Venn dei sistemi cyber sociotecnici. In questo sistema cyber umano, per esempio, c'è la gestione dei droni. Quindi un sistema automatico, quindi un blunt end operator, ma cyber, decide di bloccare o autorizzare dei voli. L'operatore umano, lo sharp end operator, supervisiona e può correggere le decisioni del blunt end cyber automatico. La cooperazione tra artificial intelligence e umano, quindi c'è questa cooperazione che però dà una possibilità di scelta in più, un override all'umano. Arriviamo all'esempio 5, dove appunto ci troviamo in un sistema totalmente umano, che è questo in basso nel diagramma di Venn dei sistemi cyber sociotecnici. Per esempio un ponte di comando navale, dove il blunt end è il direttore delle operazioni e lo sharp end è il team di navigazione, quindi il timoniere, i navigatori e così via. C'è una comunicazione esplicita con ordini e conferme e quindi collaborazione, che è un esempio di sistema puramente umano con forte coordinamento e interfaccia tra i vari attori. Arriviamo all'ultimo esempio, quindi del sistema cyber fisico umano, che è quello dell'industria, il cuore del sistema cyber sociotecnico, dove ci sono dei robot programmati per sostituire degli operatori umani. Serve trasferire il sapere tacito degli operatori prima dell'automazione, altrimenti si perde. Si perde tutto il sapere se non viene trasferito. Questi sono sistemi complessi, quindi dove coesistono umani, macchine e regole normative. Vediamo un altro esempio di un sistema cyber fisico umano che potrebbe essere quello della sanità, dove i medici, che sono la componente blunt end del sistema, e gli infermieri, che sono la componente sharp end, ma ci sono anche i familiari del paziente, quindi gli analisti del sistema, che condividono osservazioni e conoscenza per migliorare le cure del paziente. Questo è anche un sistema complesso dove coesistono umani, macchine e regole normative, nonché analisti, come abbiamo visto. Arriviamo agli spunti di riflessione. Immagina il tuo rapporto con un assistente personale cyber, che può essere questo Alexa, Siri, ChatGPT e così via. Riesci a mappare tutte le conversioni di conoscenza? Riepilogo spunti di riflessione. Quante sono le varietà del lavoro di base? Che cosa si intende per WADI? Quanto sono sovrapponibili tra di loro le varietà di base? Che cosa significa etto? Cosa tendono a ridurre le esigenze di produttività? Cosa comporta una pressione sulla sicurezza? Che cosa significa SECI? Che cosa si intende per conoscenza tacita? Quali sono le conversioni di conoscenza nel SECI? Che cosa si intendeva per sistema sociotecnico negli anni 50? E ancora, cosa si intende per sistema cyber sociotecnico oggi? Cosa sono i blunt end operators? Cosa si intende per influenza? Che cosa si intende per etto communication transformation? E per ultimo, immagina il tuo rapporto con un assistente personale cyber, riesci a mappare tutte le conversioni di conoscenza? Questa lezione è finita, io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi rimando alla pagina di questo insegnamento sul sito di Ateneo per ulteriori approfondimenti, articoli e bibliografie. Grazie a tutti.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione che tratterà del commercio internazionale. Argomenti della lezione saranno il nuovo scacchiere geopolitico, il commercio del rame e i relitti. Il nuovo scacchiere geopolitico. A partire dal XV secolo a.C., l'Egeo entra progressivamente in una rete di relazioni internazionali che coinvolgono vari regni di struttura sovraregionale, comprendenti l'Egitto e il Vicino Oriente. La natura di questi rapporti sarà una natura prevalentemente commerciale, ma dietro i commerci si celano relazioni politiche e diplomatiche più articolate e complesse che analizzeremo in questa lezione. Lo scacchiere geopolitico del Vicino Oriente. In questa mappa del Vicino Oriente potete osservare i principali protagonisti politici di questo periodo, di questo scorcio del Mediterraneo tra la fine del XVI e la fine del XIV secolo a.C. Vediamoli più da vicino: l'Egitto con i sovrani della XVIII dinastia, del Nuovo Regno, sotto il controllo egiziano anche l'area della odierna Palestina, in Turchia. È il regno degli Ittiti con la capitale di Hattusha e i regni vassalli che si spingono fin oltre la porzione occidentale dell'odierna Turchia con il regno di Arzawa. Nell'alta Mesopotamia troviamo il regno di Mitanni, nella bassa Mesopotamia il regno di Babilonia e ancora più a sud, vicino all'attuale Golfo Persico, il regno di Elam. In questo contesto geopolitico ci sono però due nuovi protagonisti. Uno è quello della Grecia micenea, qui rappresentata dall'Egeo, che poi costituisce l'oggetto di questa lezione, e l'altro, che vedremo in questa lezione, è il regno di Cipro, conosciuto dalla documentazione epigrafica come regno di Alascia. I meccanismi delle relazioni internazionali, costellazione di regni indipendenti e regni vassalli. E questa è una delle caratteristiche principali delle relazioni politiche e diplomatiche di questo periodo, e cioè di una relazione tra regni indipendenti e con struttura sovraregionale, come quello ittito, quello egiziano, quello di Mitanni e quello di Babilonia, e dei regni intermedi che vivono in un rapporto di dipendenza e di sudditanza. L'importanza degli archivi, Amarna e Ugarit. In questo contesto geopolitico ci sono due grossi, importanti lotti epigrafici e sono, come poi vedremo più da vicino, le lettere di Amarna e l'archivio dal Palazzo Reale di Ugarit. Entrambi questi contesti archeologici forniscono una serie di informazioni preziosissime sui rapporti di tipo politico, diplomatico, ma anche di natura sociale tra i grandi protagonisti politici del bronzo tardo. I rapporti internazionali risultano

improntati a codici ideologici con riferimento a relazioni orizzontali tra pari o verticali, dove esiste uno sbilanciamento del potere. Cosa significa? Significa che tra re di uguale importanza, di lo stesso livello politico, vige il rapporto dell'amicizia, della fratellanza, spesso rinsaldato da matrimoni interdinastici o da doni diplomatici. Quando invece questo rapporto è più verticale, tra un re più grande e un re più piccolo, utilizzo una menzione che è tipica delle tavolette di Amarna o di Ugarit, allora questo rapporto è chiaramente sbilanciato. E vige invece in questo caso un rapporto di sudditanza in cui il re più piccolo deve e osserva non solo l'amicizia, ma in qualche modo il dovere, ha il dovere di servire il re più grande attraverso che cosa? Attraverso l'esercizio militare, e quindi fornire degli eserciti e attraverso i tributi. Reti di relazioni sociali risultanti dalle lettere di Amarna e Ugarit. Ecco, questa è un tentativo di restituzione grafica della rete, del network che è possibile stabilire dai documenti epigrafici delle lettere di Amarna sulla sinistra e delle lettere di Ugarit sulla destra. Il lotto delle lettere di Ugarit è più piccolo, al centro è ovviamente il sovrano di Ugarit, e dalle lettere possiamo ricostruire una rete di relazioni che riguardano un territorio non particolarmente vasto, che riguarda principalmente Cipro stessa, qui denominata come Lascia, e l'area della Siria e dell'Assiria, quindi la zona del Levante. Più complesso invece il quadro estremamente articolato e quindi per noi prezioso delle lettere di Amarna, in cui spiccano i grandi sovrani egiziani Amenofis III e poi suo figlio Akhenaton o Amenofis IV, e il re di Mitanni Tushratta, e da qui, proprio a livello proprio grafico, possiamo capire come questa rete di relazioni rispetto a quello all'otto ugaritico appare molto più complessa e più articolata. I meccanismi delle relazioni internazionali. Motore del sistema è l'ideologia del prestigio, per sottolineare il rango attraverso beni di prestigio ed esotici. Era quello che dicevamo prima. Il dato archeologico mette in evidenza dei rapporti di natura commerciale, ma dietro i commerci si celano dei rapporti di altro tipo, che sono volti a esaltare il prestigio dei sovrani, siano essi faraoni o altri re, e dunque lo scambio dei beni di prestigio, vedremo adesso dei riflessi archeologici in tal senso, rappresenta il motore principale di questi scambi commerciali. E all'interno di questa rete di scambio c'è anche una merce importante che è rappresentata dalle donne, dalle figlie del faraone o dalle figlie di questi sovrani, che diventano a loro volta merce di scambio nei matrimoni interdinastici. Ecco, infatti, i matrimoni interdinastici e i doni diplomatici. La maggior parte delle missive che possiamo ricostruire dalle lettere di Amarna riguardano proprio la pratica dei matrimoni interdinastici tra vari regni, proprio per rinsaldare i vincoli di amicizia o di fratellanza nel caso di rapporti tra pari o di sudditanza nel caso di rapporti sbilanciati tra regni più grandi e regni più piccoli. Gli annali di Tutmosi III, registrazione dei prodotti in base alla loro origine, come prodotti, come apporti, bottini e come meraviglie. Questi annali sono un documento straordinario della prima metà del XIV secolo a.C. Gli annali, diciamo, conservano una serie di liste di narrazioni sulle vittorie del faraone egiziano, ed elencano una serie di merci divise in tre categorie principali. I prodotti sono sostanzialmente quelli che provengono direttamente dall'Egitto o quel dal territorio che è sottoposto al controllo diretto del faraone, che quindi possono essere interpretati sostanzialmente come beni di sussistenza, e quindi di natura agraria e pastorale. Le merci definite come apporti sono probabilmente da identificare come tributi veri e propri, e quindi provengono da quelle terre dell'Egitto o territori conquistati dall'Egitto, e quindi presuppongono
quel rapporto sbilanciato che dicevamo.

prima, di sudditanza tra terra conquistata ed Egitto faraonico. E poi, in ultima analisi, ci sono le meraviglie e la menzione che viene fatta negli annali di Tutmosi III è appunto di quei prodotti che provengono da terre al di fuori dall'Egitto, dall'Egitto faraonico, come per esempio la terra di Punta, e quindi vengono percepiti come esotici. Tombe di dignitari egiziani, espressione di ideologia centralistica, propaganda interna e celebrazione trionfalistica del faraone. Innanzitutto qui vediamo una famosa statua in basalto di Tutmosi III, proveniente da Luxor. Ecco, il riflesso archeologico più significativo per capire questa categoria di prodotti è rappresentata proprio da questa moda che nasce sotto i sovrani, sotto i faraoni della XVIII dinastia, di tombe di dignitari egiziani che fanno parte quindi dell'entourage palazziale, entourage faraonico, e che nelle proprie tombe si autorappresentano vicino al potere, vicino al faraone, per in qualche modo esaltare il proprio prestigio, secondo le tecniche della propaganda interna e soprattutto secondo delle iconografie ben precise di celebrazione trionfalistica del faraone. Il caso più straordinario e più utile anche perché viene coinvolto direttamente l'Egeo è quello della tomba di Rekhmire a Tebe. Rekhmire era un visir, un alto visir che diciamo servì ben due faraoni alla fine del diciamo XIV secolo. Ora, uno dei pannelli dipinti di questa tomba, lo vediamo in questa slide, è presenta su diversi registri delle processioni. Sulla destra vediamo probabilmente lo stesso Rekhmire con una, diciamo, serie di dignitari egiziani, e poi sull'estrema destra era rappresentato dunque il faraone. Ma quello che interessa in questa slide sono proprio le processioni, perché le processioni sono organizzate secondo vari registri e secondo una gerarchia ben precisa. Nel primo registro troviamo sempre da sinistra verso destra, e sulla estremità destra vediamo dei contabili che contano le merci, come vedete registro per registro, e le merci vengono accumulate in questo punto qui, con una perfetta corrispondenza verticale tra i vari registri. Nel primo registro le genti della terra di Punta che portano diversi oggetti, in particolare spezie e profumi, che qui vengono accumulate. Nel secondo registro abbiamo i famosi keftiu, che abbiamo già citato in altre lezioni, e che possono essere appunto interpretate come genti provenienti da Creta o più in generale dall'Egeo, quindi probabilmente gli stessi micenei, che portano diversi oggetti, tra cui vasi in metallo, in oro e in argento, e questi caratteristici oggetti di cui adesso parleremo più avanti, che sono lingotti di rame. Nel terzo registro una processione di genti provenienti dalla Nubia che portano zanne di elefante, e pelli di leopardo e altri animali qui rappresentati in fondo alla processione. Nel quarto registro genti provenienti dalla Siria con le caratteristiche tuniche molto lunghe, carri, altri oggetti, tra cui ritornano anche i lingotti di rame, di cui parleremo più avanti, e nell'ultimo registro la merce è rappresentata dalle persone stesse, però ridotte in schiavitù, provenienti dalla Siria, dalla Nubia, che diventano esse stesse diventano merce o addirittura in questo caso tributo. Gli archivi di Tell el-Amarna. Si tratta di un archivio diplomatico della corte egizia di circa 380 tavolette, incise in caratteri cuneiformi, per lo più in accadico. Ci troviamo nel Medio Egitto, nella città antica di Akhetaton, conosciuta con il nome moderno di Tell el-Amarna, scavato a partire dalla fine del XIX secolo. Questa città era la città in cui il faraone Amenofis IV, ribattezzato come Akhenaton, il faraone eretico, sposta la capitale amministrativa e politica da Menfi al nord, verso il delta del Nilo, verso sud, verso Tell el-Amarna,

E da questa città proviene un archivio, un lotto di lettere molto importanti, di circa 380 testi redatti in cuneiforme, che rappresentano che cosa? Delle informazioni scambiate con altri re di stati asiatici indipendenti, che abbiamo già citato, Hatti, cioè gli Hittiti, Arzawa, cioè il regno dell'Anatolia occidentale, Mitanni, l'Assiria, Babilonia e Alascia, Cipro, e messaggi provenienti dai vassalli egiziani di Siria e Palestina. E quindi una congerie straordinaria di informazioni che in realtà comprende più sovrani, e questo è quello che ancora colpisce di questo lotto straordinario di Amarna, perché troviamo lettere redatte al tempo del padre di Amenofis IV, cioè Amenofis III. Il lotto principale riguarda il periodo di Amenofis IV, ma troviamo anche un lotto discreto della prima metà, diciamo del XIII secolo, che interessa un altro faraone, che era il figlio o forse il fratello di Amenofis IV e che è noto con il nome di Tutankhamon. Le lettere documentano i rapporti diplomatici basati su un sistema di rapporti interstatali, alla base dei quali vi era uguaglianza, mutuo soccorso, procedure formali e scopi comuni, frutto di rapporti estesi. Abbiamo già detto che proprio da queste lettere possiamo ricostruire sostanzialmente due tipologie di rapporti, tra rapporti di natura orizzontale, ovvero tra pari, e rapporti sbilanciati in cui invece esiste un rapporto più verticale tra grandi re e piccoli re. L'importanza dei matrimoni interdinastici e dei doni diplomatici. Abbiamo già parlato dell'importanza dei doni diplomatici, ma va ricordato che a proposito dei rapporti interdinastici, l'Egitto faraonico costituisce una vera e propria eccezione, perché le figlie del faraone non venivano mai date a sovrani che stavano al di fuori dell'Egitto, mentre il faraone egiziano esigeva le figlie di altri sovrani per darle in sposa al faraone, che entravano nell'harem faraonico. È proprio questo rapporto sbilanciato che è possibile leggere nelle lettere di Amarna e che crea spesso anche delle forme di, diciamo, di sbilanciamento del potere e anche l'esitazione di altri sovrani al di fuori dell'Egitto nel dare in sposa le proprie figlie. Che cosa dava il faraone egiziano in cambio? Dava la materia prima più pregiata che esisteva in Egitto, e quindi l'oro. Anche nel caso dei doni diplomatici ci sono delle forme molto particolari che alcuni studiosi come Mario Liverani hanno definito, diciamo, sproporzionati o apparentemente irrazionali. Quando, per esempio, in una di queste lettere di Amarna noi troviamo un sovrano di Cipro, Alascia, che dona a faraone egiziano Amenofis IV delle zanne di elefante. È chiaro che si tratta di un dono provocatorio, perché l'Egitto è, diciamo, la terra da cui proviene l'avorio, e quindi si tratta in questo caso di un dono provocatorio che era finalizzato in qualche modo a chiedere simbolicamente al faraone di fornire a Cipro proprio quella materia prima che scarseggiava a Cipro, ovvero l'avorio. La cosiddetta lista Egea ha come El Chetan e la base EN. Questa è un'altra importante documento epigrafico utile per capire i rapporti tra Egeo e potenze internazionali. Ci troviamo nel sito moderno di Com El Chetan, vicino Luxor, e ci troviamo nel tempio di Amenofis III, nell'area sacra del tempio, l'ingresso del quale è segnato da queste famose statue, qui vediamo all'estrema destra della slide, i famosi colossi di Memnone. Si trovano diverse statue, basi di statue sopravvissute soltanto nella parte, diciamo, inferiore. Una di queste, la quinta, la base E, porta una serie di iscrizioni con il consueto cartiglio, con geroglifico egiziano, e una serie di personaggi rappresentati in processione, come se fossero dei veri e propri tributari del faraone. Che cosa contengono questi cartigli? Questi cartigli contengono dei toponimi ed è la famosa lista Egea.
In particolare nella quinta base noi possiamo leggere, come di consueto da destra verso sinistra, un numero complessivo di 18 cartigli, due, i primi due isolati tra di loro, che riportano i toponimi di Keftiu, quindi Creta, e Tanaiu, Danaoi, e quindi probabilmente i Dani, e quindi la Grecia, quindi Creta e la Grecia, a capo della lista successiva, in cui ricorrono ben 16 toponimi, 12 dei quali sono leggibili, qui trascritti, e gli ultimi dei quali non sono leggibili perché sono abrasi. Ebbene, questi toponimi sono molto importanti, perché ritroviamo siti archeologici ben noti che interessano principalmente Creta, come Amnisos, Festos, Chidonia, cioè Cania, o della Grecia, come Micene, Tebe, Metana o Messana, per indicare probabilmente la Grecia occidentale, Nafplio, siamo nel Peloponneso, Chitera, l'isola di cui abbiamo parlato già in altre lezioni, e poi nuovamente toponimi di Creta come Eleia, Cnosso, Amnisos, nuovamente che viene ripetuto due volte, e Litto nella Creta orientale. È davvero interessante questa lista Egea, perché sembra enumerare questi toponimi secondo una sequenza che sembra essere per certi aspetti circolare, forse, secondo alcuni studiosi, la traccia di una navigazione, no? Di una rotta, di una nave che doveva svolgere azioni diplomatiche, e qui una idea di una restituzione grafica di quella che poteva essere una rotta di navigazione che coinvolgeva l'Egitto e poi il cuore dell'Egeo con Creta e la Grecia, oppure, secondo altri studiosi, questa lista altro non è, come negli annali di Tutmosi III e come nelle informazioni ricavabili dalle lettere di Amarna, è una lista di tributari al faraone egiziano. Alcuni riflessi archeologici: le merci di scambio, le iconografie e i relitti. Ecco, sono questi, diciamo, i tre elementi di natura archeologica attraverso cui noi possiamo ricostruire alcuni aspetti del commercio internazionale. Le scene di commercio, vi faccio vedere due casi sempre provenienti dall'Egitto, sempre di tombe rappresentate da tombe di dignitari egiziani, una più antica della fine del XV secolo, al tempo di Amenofi II, la tomba di Nebamun, e l'altra più nota, che poi vedremo più avanti, è quella della tomba di Chenamun, degli inizi del XIV secolo sotto il sovrano Amenofis III. In entrambi i protagonisti sono queste imbarcazioni che approdano o nei pressi del faraone o che approdano verso i porti, quindi troviamo importanti scene di natura commerciale, di transazioni, cioè lo scarico delle merci, il conteggio delle merci. Tutto si svolge secondo delle iconografie prestabilite, che sono quelle delle processioni, quelle dei tributi, oppure del trasporto delle merci, come nell'immagine più in alto, verso il faraone, convergono verso il faraone, che viene sempre rappresentato seduto, come in questo caso sul lato sinistro. I prodotti di lusso, Ugarit, Rashamra. Spesso nelle lettere di Amarna o in queste scene di tributi, protagonisti sono alcuni oggetti metallo, come coppe d'oro ed argento, quindi i due metalli più preziosi, che sono oggetti stessi dello scambio di una transazione. Ebbene, alcuni di questi oggetti li possiamo per esempio ritrovare dal Palazzo Reale di Ugarit. Qui è situata Ugarit, conosciuta anche con il nome moderno di Rashamra, e qui vediamo due oggetti straordinari. Uno è un disegno di una coppa in oro in cui sono rappresentati una teoria di animali come leoni, bovini o animali fantastici in sequenza, in cui troviamo influssi provenienti dall'arte egea, dall'arte egiziana, dall'arte siro e levantina, tutti mescolati insieme. E l'altra è un'altra coppa, sempre proveniente dal Palazzo Reale, in cui, attorno a questa teoria di Capridi, si svolge una lotta su carro, una scena di caccia su carro, in scene analoghe a quelle che abbiamo già visto, per esempio, nei sigilli provenienti dalle tombe a fossa di Micene. L'arte burnea internazionale, Ugarit e Megiddo,
in questo contesto di arte

internazionale in cui si fondono elementi iconografici provenienti da culture differenti, spiccano soprattutto i centri di Ugarit e di Megiddo nel Levante, che sono i grandi centri della lavorazione dell'avorio. Qui vediamo nella slide una congerie, una selezione significativa di oggetti che fanno parte di questi prodotti e di questo artigianato che girava nel Mediterraneo orientale. Alcuni li abbiamo già visti nelle lezioni precedenti, come il pettine dalla tomba a Camera di Spata in Attica o questa figurina di donna proveniente da Chania, nella Creta nord-occidentale. Qui vediamo una placchetta in avorio proveniente da Megiddo, da Minette el Beida, la famosa rappresentazione della potnia degli animali, qui rappresentata da due capridi ai lati della figura femminile, e questo manico di specchio proveniente dal sito di Kuklia a Cipro. Sempre da Ugarit e dal Palazzo Reale proviene il pannello in avorio, qui un particolare, e qui la restituzione del disegno. Si tratta di placchette che dovevano decorare la testata di un letto, probabilmente, giunte in forma molto frammentaria. Si tratta di una testimonianza straordinaria dell'arte Burne e dell'arte internazionale, dove nuovamente troviamo fusi elementi di vario tipo, egei, egiziani e vicino orientali. In particolare il fregio della parte superiore, in cui vediamo al centro una sorta di grande dea che allatta due personaggi più piccoli, due bambini. Ai lati convergono alcuni personaggi, una coppia, probabilmente la coppia reale, e altri personaggi che portano dei doni e convergono da destra e verso sinistra, da destra e da sinistra verso il centro. Spunti di riflessione di questo argomento: attraverso quali meccanismi si esplica il commercio internazionale a partire dal XV secolo? Quali sono le principali fonti per ricostruire il commercio internazionale? Il commercio del rame e i relitti. E a questo punto entriamo nel merito di alcuni aspetti del commercio in Egeo, in cui troviamo alcuni protagonisti. E questo protagonista è soprattutto l'isola di Cipro e la materia prima che viene esportate, che gira in Egeo, sono i lingotti di rame, come quello che vediamo qui rappresentato in questa slide, di cui presto parliamo. Cipro, Alascia e il commercio del rame. L'isola di Cipro, intensamente abitata nei millenni precedenti, a partire dal XV secolo è sottoposta a un processo di progressiva egeizzazione, entra come l'Egeo all'interno di questa rete di rapporti internazionali. E soprattutto dalle lettere di Ugarit e di Amarna sappiamo che a Cipro esisteva un re che veniva chiamato, e che questa terra veniva chiamata Alascia. Quindi Cipro si muove verso una rivoluzione politica, amministrativa, anche di ampio respiro. Si forma un regno, o come altri archeologi pensano, una costellazione di regni che convergono verso alcuni centri principali, come potrebbe essere per esempio il sito di Encomi, ma come che sia, Cipro è al centro di una vera e propria rivoluzione politica e rivoluzione urbana, e la ricchezza principale di quest'isola è essenzialmente il rame. Se guardiamo l'isola di Cipro, vediamo questo enorme massiccio, il massiccio del Trodos, che domina la porzione centro-orientale dell'isola, che è la più grande riserva di miniere di rame del Mediterraneo. E nella immagine di destra vediamo una carta di distribuzione del Mediterraneo dei lingotti di rame divisi per periodi, e notiamo che non sono concentrati tutti in un unico periodo, ma che si trovano distribuiti secondo un periodo molto articolato che raggruppa diversi secoli. Si tratta quindi di un fenomeno estremamente complesso, estremamente articolato, di cui iniziamo a vedere alcune caratteristiche. Encomi, e in questa slide vediamo forse uno dei centri più importanti della Cipro del Bronzo Tardo. Qui sulla parte destra della slide l'impianto urbano, che comprendeva diversi nuclei, tra cui le aree industriali, come quella nell'estrema parte settentrionale dell'abitato, proprio riservata alla lavorazione del rame, diverse aree religiose,
tra cui quella più importante qui sul lato

orientale del santuario del dio Lingotto, proprio per il ritrovamento di questa figurina di bronzo, in realtà più tarda, degli inizi del XII secolo, che rappresenta probabilmente una divinità armata con lancia e scudo ed elmo, che poggia su una base a forma di lingotto di peli di bue. Questa è una visione dall'alto della città di Encomi, e questa sfera di argilla con dei segni incisi sta a indicare l'importanza che anche a Cipro si diffonde proprio da questo momento una scrittura derivata verosimilmente dalla linea reale a Creta e che è chiamata dagli archeologi Cipro-Minoico. Ecco, in questa slide vediamo un po' una sintesi proveniente da Cipro e in particolare dalle tombe di Encomi di questa atmosfera internazionale che caratterizza l'isola di Cipro. Sul lato sinistro una brocchetta che appartiene a una produzione ceramica tipicamente cipriota e diffusa in tutto il Mediterraneo, ne ritroviamo persino in Sardegna e in Sicilia in questo periodo. È la cosiddetta base ring ware ed è una produzione di brocchette probabilmente finalizzata al trasporto di sostanze oppiacee. Al centro troviamo invece due vasi che manifestano una loro ovvia, indubbia, affiliazione con la ceramica micenea, un cratere del tardo Elatico Terzo A con una scena di carro che abbiamo già visto in una lezione precedente, è un altro tipo di cratere realizzato con argille locali e secondo degli stili invece tipici del cipriota tardo. Sul lato destro invece vediamo degli oggetti di prestigio. Un manico di specchio in avorio come quello di Cuclea che abbiamo visto precedentemente, sempre con queste scene tipiche dell'arte internazionale di guerrieri che lottano contro entità più possenti, come in questo caso è appunto un grifone, una tazza in argento con intarsi in oro, identica, pressoché identica, è una tazza analoga che abbiamo già visto dalla necropoli di Dendrà in Argolide, quindi nella Grecia micenea, e questo straordinario pettorale composto da pietre preziose e soprattutto da oro, da monili in oro, che è in realtà di fattura egiziana. I lingotti di rame. I lingotti di rame circolano nel Mediterraneo dunque per diversi secoli, girano nel Mediterraneo soprattutto in due forme. Quella di sinistra è chiamata a forma di pelle di bue, in inglese nella letteratura archeologica è chiamata oxide ingot, punto. E questa definizione deriva dalla vecchia letteratura archeologica che ipotizzava all'inizio la forma, immaginando che l'oggetto stesso potesse essere utilizzato quasi come moneta, in qualche modo come sostituto del capo di bestiame. In realtà c'è una spiegazione funzionale di questi lingotti che nella fase più antica, come vedete in questa famosa restituzione grafica o ricostruzione grafica fatta da Buchholz, distingue una fase forse più antica o in parte contemporanea in cui il lingotto di rame si presenta a cuscinetto, privo delle caratteristiche terminazioni angolari che invece sono presenti nel tipo 2 come quello qui rappresentato. L'altra forma è invece quella discoidale. La forma di fusione ha Rasibani è un sito sempre della costa levantina ed è l'unico sito paragonabile un po' per certi aspetti a Ugarit, come a Ugarit troviamo la parte del Palazzo Reale, tutta una zona residenziale. Da questo sito proviene l'unica forma di fusione in pietra di un lingotto di rame e quindi mi è sembrato corretto menzionarvi anche questo documento archeologico. Rappresentazioni di lingotti di rame le troviamo in diverse iconografie, alcune le abbiamo già viste. Queste due immagini a colori, questa volta provengono dalle processioni dei keftiu delle tombe di Retmire, in cui al trasporto dei lingotti di rame sono impegnati keftiu, quindi provenienti da Creta o dall'Egeo, oppure gente siriana, come qui è ricostruibile grazie appunto alle loro lunghe tuniche. Oppure lingotti di rame in questo frammento in bronzo di un trasportatore di lingotto che doveva far parte di un oggetto simile a quest'altro che proviene da Cipro, che era il sostegno di un grande calderone, in cui vediamo in questo punto qui come nelle

scritture egiziane, un uomo che trasporta da destra verso sinistra un pesante lingotto. Si tratta di oggetti che avevano un peso medio di circa 25 kg. E iniziamo con i relitti. Il relitto di Capo Chelidonia. Ci troviamo nella costa meridionale della Turchia, all'estremità occidentale del Golfo di Antalya. Qui, alla metà degli anni 50 del secolo scorso, fu scoperto il più antico relitto egeo. Siamo nella fase pionieristica degli scavi subacquei. Questa è una prima carta archeologica dei ritrovamenti dei lingotti d'oro. Questo relitto si data sulla base dei reperti ceramici alla fine del XIII secolo. E che cosa conteneva? Conteneva soprattutto un straordinario lotto di lingotti di rame, ma anche di stagno. Ritroviamo i lingotti a forma di peli di bue e discoidali per un totale di circa 35 lingotti. Ritroviamo alcuni lingotti allungati che sono in stagno, quindi abbiamo il rame e abbiamo lo stagno, cioè i due metalli che servono poi per creare la lega del bronzo. E poi troviamo anche altri oggetti in bronzo che sono strumenti, oggetti, armi, scalpelli rotti, non più utilizzabili. Che cos'è questo materiale? Sono materiali che probabilmente dovevano essere materiali di risulta, che doveva essere rifuso per essere poi rilavorato. Tra i materiali del carico della nave di Capo Chelidonia ci sono anche alcune vasi di fattura cipriota, come queste lampade e l'anfora, questa anfora staffa, degli oggetti in pietra che non sono, sembrano dei comuni oggetti in pietra, ma si tratta in realtà di veri e propri pesi utilizzati proprio per le operazioni di scambio, e oggetti privati come questi scarabei. Da questa congerie di oggetti possiamo ricostruire che il carico di questa piccola nave che affonda alla fine del XIII secolo sul Golfo di Antalya, questa nave molto probabilmente doveva avere una origine cipriota. L'altro relitto più importante è invece quello di Uluburun. Ci troviamo sempre sulla costa meridionale della Turchia, un po' più a ovest di Capo Chelidonia. Era quindi questo un punto un po' cruciale dove sono stati in realtà trovati altri relitti anche di epoca storica. E il relitto fu scavato alla metà degli anni 80, quindi sono passati diversi decenni dallo scavo di Capo Chelidonia. Ma il carico della nave era infinitamente più grande. Questa è una ricostruzione eccezionale che possiamo trovare in Turchia, al museo dedicato appunto al relitto di Uluburun. Talmente eccezionale che dovete pensare che se 35 erano i lingotti di rame trovati a Capo Chelidonia, nel relitto di Uluburun il numero dei lingotti di rame sale addirittura a 350, quindi un carico straordinario. Così come il carico della nave, che qui vediamo in una ricostruzione, e nella pianta archeologica, in cui vediamo la restituzione del carico della nave, in verde vediamo i lingotti, in grigio vediamo le ancore che erano utilizzate durante il loro viaggio, e in arancione notiamo invece il materiale vascolare. Questa nella parte destra della slide è una ricostruzione della pianta del carico della nave che qui in sezione può essere così ricostruita con alcuni pitoi sulla parte alta, mentre sulla stiva erano sistemati appunto le varie merci suddivise. Che cosa notiamo accanto ai lingotti? Le ancore, ma notiamo anche alcuni vasi importanti di cui adesso parleremo, come le anfore cananee. E quindi i lingotti, come nel relitto di Capo Chelidonia, del tipo 1 e del tipo 2 nella classificazione del Buchholz, i lingotti di rame fo di formato discoidale, i lingotti di stagno a panetti, e poi abbiamo una novità, perché troviamo anche dei lingotti di vetro prelavorato già e già precolorato. Come nel caso del rame, anche nel vetro è la materia prima che viene trasportata per essere poi smerciata ed essere ovviamente fusa e lavorata. È importante questa mappa dello stagno perché ci fa capire la distribuzione degli oggetti di stagno rinvenuti in Grecia, qui è ovviamente il relitto di Uluburun, ma ci fa vedere

anche le principali aree di giacimenti di stagno che stanno praticamente all'estremità dalla penisola iberica alle terre più lontane dell'Afghanistan. Questo sta a indicare, come poi analisi

La ceramica è interessante perché consente di fare delle riflessioni sulla possibile provenienza degli occupanti della nave. Sul lato destro una selezione di vasi di tipo miceneo e sul lato sinistro una selezione di vasi di tipo cipriota. Al centro una delle 150 anfore trovate nel relitto è un'anfora di tipo cananeo che trasportava una resina, la resina del terebinto, tratta della pistacea atlantica che veniva utilizzata per profumi ed unguenti. Il commercio dell'avorio, qui sulla destra vediamo al momento del ritrovamento parte di una zanna di cinghiale, che è le stesse zanne che troviamo nelle liste di tributari egiziani nubiani nella tomba di Rekhmire a Tebe, vedete portate in spalla. E poi altri oggetti in faianza come questo ritonno a forma di capride, uno strumento musicale probabilmente in corno, qui rappresentato al centro, parte di un'apisside in legno in cui è rappresentata un'anatra, è uno strumento eccezionale per ricostruire le attività scrittorie del periodo. Si tratta di un dittico in legno costituito da due pagine chiuse attraverso dei giunti circolari in avorio. Al centro doveva essere verosimilmente stesa la cera e dunque doveva essere un supporto di scrittura. E poi gli oggetti in oro, di fattura tutta quasi esclusivamente egiziana o siro-levantina, qui uno scarabeo con il cartiglio della regina Ti, la moglie del faraone Amenofis III, e una statuetta in bronzo di provenienza probabilmente siro-levantina ricoperta con foglie d'oro. E poi questo oggetto straordinario è un'ascia in basalto di provenienza in realtà non egea, non levantina, non egiziana, perché come mostra questa carta di distribuzione, queste asce di forma molto caratteristiche anche per il loro materiale provengono da una terra molto lontana, dell'attuale area della Bulgaria e della Romania, lungo le coste del Mar Nero. E dunque, quale rotta era quella del relitto di Luburunna? Un relitto databile sulla base della ceramica e di analisi dendrocronologiche effettuate su materiali ligni alla fine del XIV secolo, quindi è un relitto più antico di circa un secolo rispetto al relitto di Capochilidonia, ma è un relitto complesso proprio per ricostruire anche la sua origine di partenza, forse anche i suoi proprietari, in cui dobbiamo immaginare forse più proprietari, uno probabilmente proveniente dall'area egea, un altro forse proveniente dall'area cipriota e un terzo, come è stato anche proposto, proveniente dall'area siro-leventina. Ma la complessa congerie di oggetti ha spinto gli archeologi a identificare in questa nave una nave che probabilmente doveva svolgere una rotta di navigazione per scopi di natura diplomatica, visto il carico di materiale anche prezioso, che doveva forse partire dall'Egitto o forse doveva partire da uno dei porti della costa siro-levantina, doveva poi risalire la costa passando attraverso Ugarit, passando da Cipro e qui la nave si inabissa alle coste dell'odierna città di Kash, Ulubrunna. E da questo punto la nave molto probabilmente doveva passare attraverso il Dodecaneso, fiancheggiando l'isola di Rodi ed entrare definitivamente in Egeo. La nave che cosa avrebbe potuto fare? Approdare a uno dei porti della Grecia micenea e poi tornare indietro attraverso l'isola di Creta e da qui, attraverso i porti della Creta meridionale, come con Mos, ritornare in Egitto. E dunque viene qui ripercorsa una rotta di navigazione che è molto simile a quella ipotizzata nella lista egea di Kom El Khetan che abbiamo visto. Il periodo è lo stesso, siamo esattamente durante il regno di Amenofis III e dunque non è un caso che gli archeologi hanno voluto istituire una sorta di relazione tra i documenti dell'epoca di Amenofis III in Egeo e il relitto della nave di Uluburun. Quale meccanismo dunque? Adattabilità delle forme di scambio, scale commerciali diverse. Ritroviamo qui l'immagine della tomba di Kenamun con la scena dell'approdo delle navi al porto e lo scambio delle merci, la contabilità.

poi confluire verso l'Egitto. Si tratta verosimilmente di navi levantine, forse come le navi di Uluburun, ma quello che i relitti ci hanno in realtà suggerito è che probabilmente nel Mediterraneo c'è un'intensa rete di scambio dove si muovono merci, navi, uomini, idee, tecnologie, e in questa complessa rete possiamo immaginare, possiamo ricostruire scale diverse del commercio antico. Uno rappresentato da navi più piccole, come quello di Capo Chelidonia, con rotte forse più corte e probabilmente risultanti di commerci privati, e un'altra scala commerciale invece rappresentata in questo senso, simboleggiata dal rito di Uluburun, che invece proprio per le sue dimensioni, il carico della sua nave, dovrebbe o potrebbe far riferimento a delle rotte di natura diplomatica. Spunti di riflessione per questo argomento: quali sono le caratteristiche principali dei lingotti di rame? In cosa differiscono i relitti di Uluburun e Capo Chelidonia? E ci avviamo al riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Attraverso quali meccanismi si esplica il commercio internazionale a partire dal XV secolo? Quali sono le principali fonti per ricostruire il commercio internazionale? Quali sono le caratteristiche principali dei lingotti di rame? E infine, in cosa differiscono i relitti di Uluburun e Capo Chelidonia? E con questo ultimo spunto di riflessione ci avviamo alla conclusione della lezione. Vi ricordo che per ulteriori approfondimenti potete consultare le pagine dedicate al sito di questo Ateneo relativo al corso. Vi ringrazio ancora e arrivederci.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: awesome,
3: veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
5: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
6: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
7: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
5: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
6: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
7: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study.

0: Nettuno, Lucky Scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
2: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
0: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
2: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
0: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Puoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e benvenuti a tutti. In questa lezione andremo ad affrontare la seconda parte delle tematiche relative alla comunicazione interna, con un particolare focus su digitale, engagement ed employer branding. Quali sono dunque gli argomenti che andremo a affrontare nel corso della lezione? La svolta digitale, i nuovi strumenti per la comunicazione interna, l'employer branding, comunicare all'interno per attrarre dall'esterno. E andremo a vedere degli approfondimenti in temi di misurazione, employee advocacy e trend futuri. Andremo dunque un po' a parlare di quelle che sono le frontiere digitali della comunicazione interna in un ambito di coerenza con la circolarità e il circolo virtuoso della comunicazione. La svolta digitale, i nuovi strumenti per la comunicazione interna. Il digitale, come abbiamo visto anche nelle relative lezioni, ha drammaticamente cambiato in meglio la comunicazione, dando un boost particolare a tutta una serie di attività e in principio, fondamentalmente, la comunicazione interna ne ha beneficiato ab origine. Quali sono i principali strumenti digitali che ci sono stati messi a disposizione per raggiungere, comunicare e coinvolgere i dipendenti di un'organizzazione o di un'azienda? Lo strumento digitale numero uno è la intranet, aggiungo evoluta. La intranet nasce circa 20 anni fa e nasce come un archivio statico di documenti e procedure. L'adozione delle intranet da parte delle aziende e organizzazioni è stato lento e faticoso. Molte aziende hanno faticato a capire il valore aggiunto della intranet. Mentre il valore aggiunto dei siti web e di internet in quanto vetrina verso l'esterno e strumento di comunicazione verso l'esterno è risultato più immediatamente comprensibile ai vertici delle organizzazioni, la comunicazione interna e quindi la internet vivevano di passato, di legacy, come si suol dire in gergo, di una comunicazione chiusa e rivolta strettamente all'interno delle mura aziendali. Per farvi un esempio, quando io sono entrato in Luxottica, quindi non l'ultima delle piccole imprese, nel 2008, Luxottica non aveva una intranet di gruppo e stiamo parlando del 2008. Che cos'è dunque oggi la intranet? Come si è evoluta in social intranet, in un digital workplace, un portale interattivo personalizzato, il cruscotto digitale del dipendente? Questa evoluzione è drammatica perché non è più uno spazio dove le persone vanno on demand a cercare documenti e procedure, ma diventa parte integrante della vita del dipendente e di quel circolo virtuoso di comunicazione fra l'azienda e il dipendente che gli consente di sentirsi parte di un tutt'uno, quindi di sviluppare un orgoglio, un senso, di appartenenza e di motivarlo e tenerlo aggiornato, di condividere le strategie, la missione e i valori dell'azienda. Che cosa contiene oggi una intranet evoluta? News, una bacheca social interna, link agli strumenti di lavoro, ad esempio timbrature, ferie, community tematiche. Sono elementi che, come vedete, fanno parte della vita quotidiana del dipendente. È chiaro che poter integrare nello stesso spazio quelli che sono gli strumenti fondamentali della vita aziendale, come appunto le timbrature o le ferie, con gli elementi più strettamente di comunicazione, ti consente davvero di avere uno strumento potentissimo per l'ingaggio del dipendente e per stimolare il suo senso di appartenenza e di orgoglio. Bacheche social interne può sembrare, diciamo quasi banale, ma vanno anche, arrivano fino alle bacheche del compro e vendo, che contribuiscono a creare una comunità di persone oltre a quelle legate strettamente all'operatività e quello che le persone fanno tutti i giorni. Quali sono esempi di piattaforme? Microsoft Viva, che è integrato in Teams o Workplace di Meta.
Non vi sfugge come i grandi operatori delle intranet oggi siano i grandi operatori big tech, Microsoft e Meta, Facebook, per intenderci, hanno capito per tempo l'importanza di estendere i loro strumenti alla comunicazione interna e ai dipendenti. All'inizio non era così. Le intranet all'inizio erano tendenzialmente piattaforme informatiche proprietarie o estensioni di applicativi aziendali, pensiamo a SAP, che partendo dai tool dedicati all'operatività dei dipendenti, cercavano di estendere anche al mondo, della comunicazione. L'integrazione tra quello che può essere la comunicazione interna ed esterna, come abbiamo visto in precedenza,

lezioni è invece un valore aggiunto e per le aziende e per i dipendenti che le big tech hanno saputo adeguatamente capitalizzare. Oggi come oggi Teams è probabilmente la piattaforma più diffusa al mondo nel campo dell'internet, perché ti consente di raggiungere in qualunque modalità i propri dipendenti, ma andremo quindi a vedere anche più approfonditamente. E qual è il secondo strumento digitale, infatti? Sono le app aziendali. Perché? Per raggiungere chi non ha un PC. Come abbiamo visto nella precedente lezione, come le bacheche, ma in modo più efficace, esistono tutta una serie di figure all'interno dell'azienda che non hanno una postazione fissa e che quindi non possono avere una tastiera, uno schermo, ma devono essere raggiunte dalla comunicazione interna in altro modo. Quindi la intranet in mobilità o le app aziendali dedicate suppliscono a questa funzione. Qual è il target? Operai, commessi, autisti, tecnici sul territorio, tutti quelli che appunto non hanno un PC e che senza questi strumenti sarebbero, passatemi il termine, tagliati fuori dalla vita aziendale. Quali sono le funzioni principali che possono essere integrate in un'app aziendale? Notizie push, urgenti, la consultazione della busta paga, la prenotazione delle ferie, la formazione in mobilità, il cosiddetto micro learning. Sono tutte funzioni che diventano fondamentali per la vita del dipendente. Pensate a voi stessi, a chi è dipendente di un ente, organizzazione o società, i vantaggi, anche soltanto in termini di comodità, di poter consultare tutte queste informazioni che abbiamo citato direttamente dal proprio smartphone. Un esempio, uno dei primi che hanno introdotto una propria app aziendale, l'app Noi di Intesa San Paolo per tutti i dipendenti del gruppo. Ovviamente per Intesa poter raggiungere tutti i cosiddetti filialisti in modo tempestivo, veloce e sicuro è una priorità che ha consentito alla banca di ingaggiare sempre di più i propri dipendenti. Ingaggiare vuol dire anche coinvolgere, vuol dire anche avere una conversazione con i propri dipendenti. Infatti lo strumento digitale numero 3 sono le chat internet o internet based. Che cosa sono? Piattaforme di messaggistica istantanea e collaborazione. Esempi ne sono Slack, lo stesso Microsoft Teams, Google Chat. Perché sono rilevanti? Hanno rappresentato una vera e propria rivoluzione, perché hanno quasi ucciso le mail interne per la comunicazione operativa. Prima tutte le comunicazioni venivano esclusivamente soltanto via email, con evidenti sovraccarichi sui server aziendali, con evidenti rischi di perdersi le informazioni più rilevanti, parallelamente a come noi tutti su uno smartphone usiamo piattaforme di messaggistica come WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger o quant'altro. Allo stesso modo la messaggistica istantanea aziendale ha velocizzato le operazioni, facilitato lo scambio di informazioni, facilitato la comunicazione. Il loro valore è proprio facilitano la comunicazione orizzontale, la collaborazione sui progetti in tempo reale, la creazione di community informali, creando anche canali come hashtag hobby, hashtag sport. Quindi le chat aziendali vanno a riempire uno spazio di comunicazione orizzontale fra i dipendenti in maniera semplice, immediata e molto, molto, molto efficace. Che cosa è successo nel corso del tempo e quali sono le sfide di contesto che le aziende devono affrontare? Quello dello smart working e del lavoro ibrido. La sfida è come mantenere la cultura e l'allineamento quando le persone non sono in ufficio. Tutto quello che abbiamo esposto nella precedente lezione e in questa ha le sue fondamenta in quello che è uno
scenario di comunicazione dove le persone tendenzialmente sono in ufficio.

ufficio, nella loro scrivania, o abbiamo tutta quella popolazione aziendale sul territorio. Negli ultimi anni lo smart working si è imposto sempre più come forma di lavoro alternativa, integrativa, con alti e bassi nella sua applicazione, ovviamente durante la pandemia totale, fuori dalla pandemia, con diversi gradi di applicazione, ma è oggi una sfida a cui le aziende e le istituzioni devono far fronte. Qual è il rischio? Il rischio è la creazione di dipendenti di serie A in presenza e serie B da remoto. È una grandissima sfida e, come vi risulterà essere intuitivo, il ruolo del digitale è fondamentale perché questi strumenti, intranet, app, chat, diventano l'unico luogo di incontro per tutta la popolazione aziendale e devono essere gestiti in modo inclusivo per garantire che tutti abbiano accesso alle stesse informazioni e opportunità. Se pensiamo allo smart working senza gli strumenti digitali, senza una internet evoluta, senza le app, le chat, Teams o quant'altro, è chiaro che pensiamo a un modello monco. Il digitale è quello che ha abilitato, e la comunicazione digitale è quella che ha abilitato e continua a abilitare un nuovo modo di lavorare, oltre che un nuovo modo di comunicazione dove il dipendente è veramente al centro, il dipendente è uno stakeholder fondamentale da accudire, coccolare, sviluppare affinché possa diventare un nostro ambassador, come abbiamo detto nella precedente lezione e come vedremo anche nelle slide successive. Un approfondimento dunque, quello che riguarda il coinvolgimento digitale, perché non basta fornire lo strumento, bisogna animarlo. Mutatis mutandis, il principio è il medesimo dei social network. E come? Creare contenuti social friendly, brevi, video, visual, stimolare discussioni, lanciare sondaggi, usare la gamification. Se vedete, le parole chiave, gli strumenti e la strategia sono molto simili, se non analoghi, a quello dei social. L'obiettivo, infatti, è passare da una fruizione passiva, leggo la news, a una partecipazione attiva, commento, condivido, propongo. E di nuovo riconoscerete il tema del engagement, così come l'engagement dello stakeholder esterno sul social, sul mondo digital è fondamentale per appunto la comunicazione esterna, così l'engagement da parte dei dipendenti è fondamentale per creare un ambiente di lavoro migliore, per creare le condizioni affinché la nostra azienda abbia persone felici, orgogliose di lavorare e possa poi quindi trattenerle o attrarne di ulteriori. Naturalmente, come potrà essere intuitivo, visto che ne abbiamo parlato di social, vi sono anche i cosiddetti social interni. Alcune piattaforme sono dedicate, altre vengono mutuate dai social esterni e replicate all'interno. Soluzioni ibride, come ad esempio, e lo vedremo dopo, l'utilizzo di LinkedIn, che è un social esterno anche per la comunicazione interna, in una modalità quindi ibridata, risulta essere molto vincente. Spunti di riflessione. Qual è il rischio maggiore nell'uso di chat come Slack o Teams? Pensiamo al sovraccarico informativo, all'ansia da always on, alla perdita di comunicazione formale? È uno spunto di riflessione. Vediamo ora una tematica chiave, che è l'employer branding, ovvero comunicare all'interno per attrarre dall'esterno. È in corso, soprattutto in molti settori, quella che si chiama guerra per i talenti. Pensiamo al tema degli ingegneri, pensiamo al tema di tutte quelle che sono nuove professioni legate all'intelligenza artificiale o alla energy transition.
Ecco, le competenze sono, tra virgolette, scarse. Chi le ha le vuole tenere all'interno dell'azienda o vuole comunque attrarre i migliori talenti all'interno dell'azienda. Qual è dunque la definizione di employer branding? È la reputazione che un'azienda ha come luogo di lavoro, non a caso employer. Il concetto è l'immagine che l'azienda proietta all'esterno per attrarre nuovi talenti e all'interno per trattenere quelli esistenti. È oggi un driver fondamentale della comunicazione in generale, della comunicazione interna e della comunicazione esterna. Proprio perché l'evoluzione ha fatto capire quanto sia rilevante avere persone motivate che con il loro contributo e con la loro passione, con quello che loro racconteranno insieme all'azienda all'esterno, contribuiranno a creare una eccellente reputazione dell'azienda e quindi i talenti all'esterno vorranno venire a lavorare da noi. La connessione è che la comunicazione interna è il motore dell'employer branding. Non puoi avere una buona reputazione esterna se i tuoi dipendenti non sono i primi a essere soddisfatti. Sembra una banalità, non lo è. E ancora oggi numerose aziende non prendono in adeguata considerazione il tema. In realtà è parte integrante della strategia di comunicazione, di quella circolarità, che abbiamo visto. Perché qual è l'obiettivo, appunto? La retention dei talenti. Perché c'è un costo latente in tutto questo. Acquisire un nuovo talento costa molto di più in termini di recruiting, di formazione, che trattenere un talento esistente. Può sembrare una tematica strettamente da risorse umane, non lo è. Come abbiamo visto nella precedente lezione, le risorse umane e la comunicazione interna sono partner, quindi le risorse umane devono fare la loro parte, per l'appunto, nel fornire, che so, una retribuzione, un pacchetto retributivo adeguato, strumenti di formazione, ma la comunicazione interna è quella che racconta queste cose, motiva e ingaggia i dipendenti. Qual è quindi il ruolo della comunicazione interna? Una comunicazione interna efficace, trasparente, motivante, che fa sentire ascoltati, aumenta l'engagement e la fedeltà aziendale. Le persone restano dove si sentono valorizzate. Esiste numerosa letteratura che evidenzia i benefici e in termini di produttività e in termini appunto di retention e in generale di miglioramento del clima aziendale di dipendenti soddisfatti, che quindi lavorano meglio, portano migliori risultati per se stessi e per l'azienda. Vediamo i pilastri poi anche della collaborazione fra risorse umane e comunicazione interna. Il benessere organizzativo, il welfare, che va oltre lo stipendio, la RALA, l'abbiamo citata, e comprende flessibilità, supporto alla genitorialità, benessere psicologico, formazione, ambienti di lavoro sani. Di nuovo, tematiche che possono essere HR in quanto gestione, qual è il ruolo della comunicazione? Il welfare di per sé non serve a nulla se i dipendenti non sanno che esiste. La comunicazione interna deve promuovere queste iniziative, spiegarle, renderle accessibili e raccontare le storie di chi ne ha beneficiato. Se pensiamo, tornando sempre a Luxottica, il caso Luxottica è molto esemplificativo da questo punto di vista. Perché nel 2009, quando il sistema di welfare Luxottica nacque, era da subito gestito a tre mani, dalle risorse umane, dalle relazioni industriali, per tutto un tema sindacale, e dalla comunicazione interna. Il compianto Leonardo Del Vecchio aveva molto chiaro che la comunicazione interna
era un pilastro fondamentale

dell'esistenza stessa del welfare. Un secondo pilastro è il valore delle testimonianze. Fiducia. I dipendenti sono i comunicatori più credibili di un'azienda. Coinvolgere i dipendenti nella narrazione aziendale, nella comunicazione interna attraverso le loro testimonianze su quello che hanno fatto, su progetti di successo, su benefici che hanno tratto da alcune iniziative, restituisce trust, restituisce fiducia. Con l'Employee Value Proposition, EVP, è la promessa che l'azienda fa ai suoi dipendenti, con una strategia che fa sempre da collante, usare la comunicazione interna per raccogliere e poi diffondere anche all'esterno le storie autentiche dei dipendenti. E di nuovo qua non vi sfuggirà che il diffondere anche all'esterno uno strumento, un social come LinkedIn aiuta tantissimo a farlo, perché LinkedIn, per quelli che sono gli stakeholder del social network, si presta particolarmente a trasmettere e raccontare storie dei dipendenti, fatti direttamente dal dipendente medesimo, e quello ovviamente sarebbe il massimo, o dall'azienda con il dipendente come, tra virgolette, testimonial. LinkedIn rappresenta un circolo virtuoso di comunicazione. Perché arriviamo al concetto di employee advocacy. Qual è quindi la definizione? È trasformare i dipendenti in ambasciatori, volontari del brand sui loro canali social personali, soprattutto LinkedIn per l'appunto. È chiaro che non possiamo obbligare un dipendente a farlo, perché non risulterebbe, oltre che diciamo sindacalmente scorretto, non risulterebbe credibile, perché il valore di questo genere di attività è in primis nella autenticità, parola che mi avete sentito dire più e più volte, nella spontaneità, nella realtà e nel coinvolgimento. Se mancano questi pilastri, la testimonianza risulterà artefatta e quindi potrà avere addirittura un effetto boomerang. E come? Fornendo loro contenuti interessanti da condividere, riconoscendo il loro contributo, creando un forte senso di orgoglio. È chiaro che nel momento in cui si riesce a creare di nuovo una partnership fra il dipendente, fra la struttura a cui questo appartiene, e la comunicazione interna, si ha un effetto moltiplicativo del messaggio che viene trasferito e dal punto di vista dell'azienda e dal punto di vista del dipendente. È chiaro, non è una cosa facile, non è una cosa che possa necessariamente avvenire automaticamente. È frutto di un lavoro a quattro mani, appunto, tra il management dell'azienda, la comunicazione e tutti quanti, che può davvero offrire un moltiplicatore di valore. Perché, qual è l'effetto? Amplifica enormemente la portata della comunicazione aziendale, rendendola più autentica e umana. Spunti di riflessione. Quale azienda italiana o internazionale vi viene in mente come best place to work? Qual è l'immagine che proietta all'esterno? Ce ne sono tante. Vi lascio una riflessione su quali possono essere. E veniamo a qualche approfondimento relativo a misurazione, employee advocacy e trend futuri. Di misurazione mi avete sentito parlare fino alla nausea. È fondamentale ovviamente misurare, andremo a vedere un po' più approfonditamente. Andremo a vedere più nel dettaglio il tema dell'employee advocacy, un po' dove sta andando il mondo. Vediamo prima qualche case study. Il primo riguarda l'ENI. ENI, società che conosciamo particolarmente bene, il cane a sei zampe, che ha avuto una strategia di comunicazione interna con un forte focus sull'attrazione di talenti STEM, quindi Science, Technology and Mathematics, scientifici, ingegneri, e sulla formazione interna, ad esempio la scuola dell'ENI.
hanno puntato moltissimo su tutti quelli che sono le

prospettive future di una energy transition per slegarsi anche da una presenza prevalente nel mondo degli idrocarburi e di cui andremo poi a parlare anche nelle lezioni sulla corporate social responsibility. In termini di employer branding, ha deciso di comunicare i suoi valori di innovazione, decarbonizzazione e internazionalità. Sono pilastri molto forti di Eni che sono stati gestiti in maniera, devo dire, molto valida. Eni ha vinto anche numerosi premi per la propria comunicazione interna. E vediamo un esempio. L'azienda usa le storie dei suoi ricercatori e tecnici impegnati nella transizione energetica per attrarre giovani talenti che cercano lavoro con un forte purpose ambientale e sociale. L'abbiamo visto appunto in altri passaggi di queste e di altre lezioni. La guerra dei talenti per la transizione energetica, ingegneria e quant'altro è forse quella più significativa in questo momento storico, unitamente a quella dell'intelligenza artificiale e dello sviluppo di questo genere di tecnologie. Ecco, Eni è riuscita a caratterizzare sia la comunicazione esterna che quella interna con un forte accento su questo, riuscendo a creare davvero quel circolo virtuoso di cui abbiamo ripetutamente parlato. Il secondo case study è quello di Terna, rimaniamo nel mondo energy perché l'abbiamo detto, il mondo energy è davvero rilevante in questo momento storico. Terna è il gestore della rete elettrica nazionale. Qual è stata la strategia di comunicazione interna? Essere un great place to work. Terna ha deciso di investire molto sul benessere, sulla parità di genere e sullo sviluppo delle competenze. Hanno creato una Terna Academy, hanno sviluppato iniziative di welfare significative, hanno investito tantissimo sulla certificazione per la parità di genere e sul far emergere i talenti al femminile. Pensiamo che ovviamente come tutte le società nel mondo energetico e a fortissima connotazione tecnologica, vi è ancora una forte sproporzione tra la popolazione maschile e la popolazione femminile. Ecco, queste cifre sono state riportate anche e valorizzate anche dalla comunicazione interna. La comunicazione interna di Terna, e scusate il bisticcio, è fortemente orientata all'ascolto e alla valorizzazione delle persone, proprio per enfatizzare e valorizzare le storie di esempi, le storie di successo. Ad esempio, promuovono attivamente i loro riconoscimenti come top employer non per vantarsi, ma per rinforzare internamente l'orgoglio di far parte di un'eccellenza e per attrarre talenti allineati a questi valori. Terna, soprattutto nel 2022, 2023, 2024 ha ricevuto numerosissimi premi per la qualità e della comunicazione interna e del posto di lavoro, non necessariamente in quest'ordine, che le hanno consentito di attrarre, grazie anche poi alle collaborazioni, ad esempio con le università, grandi talenti. Eterna, dal punto di vista dell'employer branding, è stata la prima a sbarcare su TikTok per attrarre nuovi talenti, raccontando storie di giovani per i giovani. Se pensiamo dove un giovane della generazione Z o un giovane millennial oggi si informa e va a cercare contenuti, il primo punto, il primo posto dove li va a cercare, il primo punto di contatto sono Instagram e TikTok. La strategia di comunicazione integrata, in questo caso di Terna, ha a suo tempo previsto un'attività molto forte di employer branding su TikTok. Nata fra lo scetticismo generale, si è trasformata in un caso di successo notevolissimo. Vediamo ora la misurazione interna,

La mia mania. Come si misura la comunicazione interna? Se già è complicato quella esterna, figuriamoci quella interna. Non è facile, ma si può. Esistono metriche quantitative. In primis, digital. Il tasso di apertura di una newsletter, le visite sulla internet, i download, di un'app aziendale, l'engagement rate sui post pubblicati sulla internet, sull'app o quant'altro. Tutte metriche che, essendo digital, sono state rese possibili dalle nuove tecnologie. Se pensiamo, come abbiamo visto nella precedente lezione, che all'inizio le newsletter erano ciclostili cartacei, come mai avremmo potuto misurare il recepimento stesso della newsletter del ciclo stile? Ecco, una newsletter inviata via email è costruita e programmata in HTML in maniera tale da avere una tracciabilità dell'apertura, dell'eventuale click sui link presenti, su quanto è rimasta aperta, una serie di indicatori che sono fondamentali. Analogamente, le visite sulla internet, delle singole sezioni, dell'home page, delle singole news, dell'engagement, abbiamo parlato, fino alla nausea. Esistono poi metriche qualitative che nella comunicazione interna vi sono sempre state e ha ancora una grandissima importanza, che sono i sondaggi, ad esempio i sondaggi di clima, che in un mondo ideale dovrebbero essere annuali, e le cosiddette pulse survey, che sono brevi e frequenti e tendenzialmente su argomenti specifici, da dove venga richiesta, ad esempio, l'opinione su come, sviluppare certe attività o, su quelle che possono essere delle necessità, specifiche dei dipendenti e in termini HR e in termini, comunicazionali. Sono fondamentali, l'abbiamo detto, perché se fatti bene sono soprattutto i sondaggi di clima annuali quelli che ti restituiscono molto nel dettaglio una fotografia del clima aziendale e dove tu, data driven, in questo caso, possa andare a migliorare le tue attività e le tue iniziative. Purtroppo, molte aziende preferiscono fare lo struzzo, nascondere la testa sotto la sabbia, non fare le indagini di clima perché meglio non sapere. I feedback in generale, sono altre metriche qualitative importanti, come l'analisi del sentiment nelle chat che possono esserci all'interno dell'azienda o la creazione di focus group su specifici temi in persona, in presenza o online, che ti consentono di avere più approfondimento su temi specifici. Vediamo ora un tema che a me sta molto a cuore, che è il ruolo del CEO, dell'amministratore delegato, ovvero della leadership communication. L'abbiamo detto, parlando della comunicazione esterna, l'amministratore delegato è il primo portavoce aziendale, ecco, il CEO è il primo comunicatore interno. Che cosa deve fare? Essere visibile, accessibile, trasparente. L'amministratore delegato non deve stare nella torre d'avorio, deve essere riconosciuto come una persona dell'azienda, come un collega, il più alto in grado collega, ma sempre un collega. Deve quindi interagire, ovviamente con una periodicità, che non possa essere necessariamente, quotidiana. Deve farsi vedere, deve raccontare e deve ovviamente riuscire a farsi sentire presente all'interno dell'organizzazione. Vediamo degli esempi: video messaggi periodici,
Se si

Ask Me Anything, AMA, aperte a tutti, un blog personale sulla internet, la presenza a eventi interni o simili. Ha un impatto fortissimo, perché la sua comunicazione o la sua assenza definisce il tono di tutta la cultura aziendale. Molti amministratori delegati trascurano questo elemento. Rimangono nella loro torre d'avorio, non intervengono sulla internet, non intervengono a volte neanche sui social esterni, alcuni non hanno ancora neanche LinkedIn, non vanno mai a mensa. Per le aziende o le istituzioni che hanno una mensa, il più alto in grado, il capitano della barca, deve farsi vedere a mensa, non dico tutti i giorni, ma a volte sì, perché deve essere la rappresentazione, l'incarnazione di quello che è l'essenza dell'azienda. L'altro approfondimento interessante è la gamification. Cosa vuol dire? Usare meccaniche di gioco, ad esempio punti riconoscenti con badge, classifiche, missioni, per incentivare comportamenti positivi. La gamification è uno dei trend a cui stiamo assistendo perché unisce elementi di sfida non ipercompetitiva e divertimento in quelle che possono essere attività legate ai core businesses aziendali per ingaggiare i dipendenti. Quali possono essere applicazioni? La formazione, completare corsi per guadagnare punti, l'onboarding, ovvero una missione per i nuovi assunti, per conoscere l'azienda, l'adozione dei tool, guadagnare un badge per aver usato la nuova intranet o aver partecipato appunto a corsi di formazione o in particolare. È chiaro che spetta poi alla collaborazione fra la comunicazione interna e le risorse umane trovare i giusti premi e in questo caso, qualora si voglia anche scalare, un coinvolgimento dei sindacati come nel caso di specie, Mutatis Mutandis, nel welfare Luxottica, aiuta a diffondere ulteriormente un senso di comunità aziendale. Sfide e trend futuri. Prima di tutto l'intelligenza artificiale. Come l'intelligenza artificiale sta cambiando la comunicazione interna? L'abbiamo visto per la comunicazione esterna. Ovviamente l'intelligenza artificiale sta entrando pervasivamente anche nella comunicazione interna, in primis con la personalizzazione. L'intelligenza artificiale può mostrare a ogni dipendente news diverse sulla internet in base al suo ruolo, sede e interessi. Può aiutare addirittura a personalizzare proprio l'experience, sulla internet. Questo è uno dei trend più importanti. Ognuno di noi, in qualità di dipendente, ovviamente ha bisogni, aspettative diverse. Come abbiamo detto più volte, non c'è più one size fits all. L'iperpersonalizzazione è uno dei trend futuri. Può aiutare con i chatbot, risponditori automatici per domande, ad esempio, relative alle risorse umane o all'information technology. Ferie, password, problematiche, tutta una serie di risposte, diciamo, codificate non solo perché i bot evoluti basati su intelligenza artificiale possono aiutarti a risolvere problemi e a darti indicazioni utili e semplici per quello che è il tuo lavoro. La creazione e traduzione di contenuti, aiuto nella scrittura di bozze, traduzione istantanea per aziende globali. Se pensiamo com'era un tempo la comunicazione interna di una multinazionale, doveva preoccuparsi con traduttori esterni o con persone skillate, passatemi il termine, all'interno dell'organizzazione a fare contenuti in più lingue. Oggi con l'intelligenza artificiale il multilinguaggio non è più una barriera. È chiaro che poi i contenuti devono sempre essere rivisti, ma un tema è creare un contenuto da zero in lingue diverse e un altro conto è

chiedere poi a un madrelingua di rivedere un contenuto già bello e pronto. E la sentiment analysis, l'analisi automatica del sentiment nelle chat interne, ovviamente, chat interne per cui sia stato flaggato la possibilità che queste siano pubbliche, ovviamente senza andare a violare le tematiche di privacy. Ma l'intelligenza artificiale aiuta anche nell'analizzare quelli che sono le indagini di clima che abbiamo visto e ti può restituire degli insight molto più facilmente e velocemente rispetto alle analisi tradizionali che rimangono e che possono essere integrate e supportate dal supporto dell'AI. In conclusione, take away, la comunicazione interna si è evoluta da bollettino a esperienza digitale e interattiva. Questo è il takeaway principale. Connessione è il pilastro su cui si costruisce un employer branding solido. Il concetto chiave è la comunicazione interna crea valore competitivo all'interno e all'esterno. Vediamo degli spunti di riflessione. Come si è evoluta la comunicazione interna? Quali sono le principali criticità della non comunicazione interna? E andiamo al riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è il rischio maggiore nell'uso di chat come Slack o Teams? Pensiamo a sovraccarico informativo, ansia da always on, perdita di comunicazione formale? Quale azienda internazionale o italiana vi viene in mente come best place to work? Qual è l'immagine che proietta all'esterno? Come si è evoluta la comunicazione interna? Quali sono le principali criticità della non comunicazione interna? Questa lezione è terminata, io vi ringrazio. Vi ricordo che queste slide e ulteriori materiali di approfondimento sono disponibili presso il sito di Ateneo nella sezione dedicata al corso. Grazie.

Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno, nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno, uninettunouniversity.net.

0: Reporting Climate Change, Micro-Credential for International Journalists è un programma accademico multilingua post-lauream online. Nato nel 2020 da una collaborazione tra Uninettuno, Copeam e la Banca Europea per gli Investimenti. Dedicato ai giornalisti provenienti da Europa, Africa e Mediterraneo. Realizzato per supportare i professionisti dei media, fornendo competenze specifiche sul cambiamento climatico nel contesto globale. Il programma offre una copertura approfondita e analitica, sia teorica che pratica, con video lezioni online, una biblioteca virtuale, materiali didattici e lezioni in diretta, sempre disponibili sul portale Uninettuno. La prima edizione. Più di 60 giornalisti provenienti dall'area del Mediterraneo, Balcani e Africa. Oltre 200 ore di contenuti multimediali. Studenti provenienti da 17 paesi. E docenti ed esperti internazionali. La nuova edizione 2024 è stata presentata durante la COP28 a Dubai, con il supporto del Ministero dell'Università e della Ricerca. 10 settimane di studio, 6 moduli di formazione con video lezioni, slide e contenuti multimediali, in 4 lingue, classi virtuali interattive, webinar e certificazione finale con crediti formativi universitari.
1: Hi, I'm Alexia Dion and I'm a journalist from

Salve, sono Cristiano Curto, uno psicologo, uno psicoterapeuta ad orientamento analitico con una specifica formazione sull'adolescenza. Sono anche presidente di una cooperativa sociale che si occupa di aiuto psicologico agli adolescenti, all'interno della quale svolgo soprattutto interventi integrati con i servizi pubblici. La lezione di oggi verterà sull'incontro clinico con l'adolescente e gli argomenti che vi presento riguardano appunto i luoghi dell'incontro, l'accoglimento, i primi colloqui, i colloqui valutativi e la diagnosi e l'alleanza terapeutica. Allora iniziamo appunto a parlare dei luoghi dell'incontro. La psicanalisi dell'adolescenza sia in Italia che in Europa si è sviluppata soprattutto proprio a partire da alcuni luoghi istituzionali, contesti istituzionali che hanno offerto diversi servizi di aiuto e di sostegno agli adolescenti, in particolare all'inizio sono contesti che si sono occupati di giustizia minorile, ma mi riferisco anche ai servizi territoriali. Oggi anche il privato sociale, insomma, tutta una serie di contesti che al di là della stanza di analisi, proprio per delle caratteristiche che poi vi spiegherò meglio, si sono delle caratteristiche del funzionamento dell'adolescente, si sono occupati anche di far crescere e sviluppare la psicoanalisi. L'adolescente, impegnato a fronteggiare i suoi compiti evolutivi, tende a iperinvestire il mondo esterno e ad usarlo come spazio psichico allargato sul quale riversare parti di sé in difficoltà. Penso che prima di parlare di questo concetto che Jamais ha introdotto circa 30 anni fa in Francia, sia utile un po' mettere a fuoco cosa intendiamo.

per compiti evolutivi in adolescenza. Si tratta soprattutto di un aspetto legato alla differenziazione, al lavoro che l'adolescente deve compiere per diventare soggetto. Un lavoro in che lo immerge all'interno di quello che François Ladame ha definito un doppio movimento, qualcosa che sul piano del pensiero lo impegna a fare i conti con la fine, con la finitudine, con il senso del limite e quindi a mettere da parte l'onnipotenza infantile. Viceversa, sul piano del corpo, il corpo del bambino, dipendente dall'ambiente, diventa un corpo sessuato, quindi potente, potenzialmente generativo. L'adolescente è quindi immerso in questo movimento e in una continua oscillazione tra vissuti di impotenza e di impotenza. E all'interno di questo movimento sviluppa una tendenza naturale ad iperinvestire il mondo esterno, il corpo, le sensazioni a scapito del pensiero e del mondo interno, qualcosa che ovviamente varia in funzione dei livelli diversi di funzionamento dell'adolescente. Potremmo dire anche del grado di soggettivazione che l'adolescente ha fino a quel momento raggiunto e di quanto ancora l'infantile domina la scena psichica, permettendo o meno al pubertario di assumere una forma più stabile. Insomma, l'incontro con l'adolescente, proprio per definizione, ci porta a pensare, a concepire luoghi dell'incontro che vanno anche al di là della stanza d'analisi. Si tratta di istituzioni, spazi concreti, dispositivi clinici, come vedremo, ma anche e soprattutto di luoghi mentali, di spazi psichici capaci di accogliere la mente adolescente. Più fragili sono le basi narcisistiche dell'adolescente, maggiore è la sua sofferenza, tale da richiedere una complessità crescente degli interventi e da rendere talvolta insufficiente o inutilizzabile una terapia basata esclusivamente sulla parola. Si tratta di una sofferenza che in alcuni casi può essere molto significativa, che necessita di trovare, di avere a disposizione idonei ambienti di cura per poter accogliere lo psichismo dell'adolescente. Ovviamente la questione riguarda che maggiore è questa sofferenza e in modo proporzionale crescente sarà il tipo di interventi, di progetti d'aiuto che bisognerà mettere in campo in funzione appunto della fragilità delle basi narcisistiche dell'adolescente. Si tratterà di allargare il dispositivo col coinvolgimento anche di più istituzioni, parlo del servizio territoriale, a volte anche dei poli ospedalieri, dei hospital per adolescenti, centri diurni, talvolta fino anche comunità terapeutiche o case famiglie, e anche di coinvolgere più figure d'aiuto. Qualcosa che non riguarda più soltanto lo psicologo, lo psicoterapeuta, ma il neuropsichiatra infantile, l'educatore e l'assistente sociale. Insomma, costruire interventi commisurati al funzionamento dell'adolescente, al suo bisogno di contenimento e di rispecchiamento. Nell'esperienza di rifornimento in volo, gli adolescenti che incontriamo da più di 20 anni ci hanno sempre promosso delle sfide cliniche all'interno di una ricerca continua verso nuovi modelli di lavoro, anche per poter agganciare gli adolescenti nei diversi luoghi in cui l'incontro avviene, sia che si tratti della scuola, sia che si tratti del nostro centro clinico o anche, diciamo, per gli interventi individuali, domiciliari come il compagno adulto. Infatti, una delle nostre caratteristiche riguarda proprio la possibilità, dopo una serie di colloqui iniziali, di colloqui d'accoglimento, di poter scegliere un dispositivo il più idoneo possibile a quelle che sono le caratteristiche dell'adolescente che incontriamo. Situazioni via via possono essere più complesse e per quelle più complesse ovviamente diventa indispensabile l'ancoraggio con i servizi del territorio. Proprio perché l'incontro con l'adolescente è difficile, richiede interventi integrati secondo una metodologia multifocale che prevedono necessariamente il dialogo tra diverse istituzioni, il coinvolgimento di più figure d'aiuto e l'utilizzo di dispositivi clinici diversificati. In parallelo alle tesi di Novelletto in Italia, Ramon Cahn con il suo libro anche provocatorio La fine del divano sottolineava proprio la necessità per un certo tipo di sofferenza
adolescenziale di poter disporre di dispositivi d'aiuto diversi.

diversificati in grado di intercettare, diciamo, l'adolescente in funzione del suo funzionamento. Ma cosa intendo per adolescente difficile? Mi riferisco a quegli adolescenti che sono cresciuti in un ambiente sociale e familiare in cui regnano i dinieghi e le dissociazioni. Si tratta di ambienti familiari sostanzialmente che hanno fallito nella loro capacità di tutelare, di offrire quel sostegno necessario e quell'accompagnamento ai compiti evolutivi dei loro figli. Adolescenti quindi più o meno traumatizzati, in cui si sono verificate situazioni complesse nella loro vita, come abbandoni più o meno reiterati nel tempo, lutti, comunque che sono cresciuti in un ambiente di vita più o meno disorganizzato. Adolescenti che hanno prodotto quello che potremmo definire una difficoltà nella loro capacità di mentalizzare l'esperienza e di simbolizzarla. Proprio di fronte a questi adolescenti, ovviamente, la dinamica complessa che questi adolescenti propongono, il singolo operatore da solo no, non è sufficiente, bisogna costruire degli interventi integrati, secondo una metodologia multifocale. La ricchezza, diciamo, di questo incontro tra istituzioni diverse, luoghi di cura diversi, operatori e professionalità diverse, ovviamente implica anche una complessità, perché spesso ci si trova a gestire linguaggi molto diversi e metodi di lavoro anche differenti. Da questo punto di vista c'è tornata particolarmente utile il modello della mediazione interistituzionale proposto da Novelletto. Un modello che prevede un contratto e un accordo tra le istituzioni, fra le professioni, secondo un sistema non verticistico delle risorse, ma che spinge gli operatori a mediare per integrare, per evitare che la frammentazione di questi utenti ricada sull'equipe e che questa a sua volta possa ripercuotersi sull'utente. Insomma, si tratta di lavorare per favorire la costruzione di un'immagine il più possibile integrata da restituire a questo tipo di adolescenti e ai loro nuclei familiari. Vorrei ora presentarvi attraverso un piccolo video un intervento domiciliare che si chiama Il compagno adulto, un intervento molto specialistico, clinico per adolescenti autoreclusi.

vai. Mamma mia, guarda questo, non è buono a fare niente. No, ma guarda che incapace, oh. Dai, cazzo, vai. Ma guarda sto cretino. Non c'ho parole, vai, guarda che cretino, è un deficiente. Ma lo vedi? Dai che sei una pippa, mamma mia. Vai, vai. Oh, ma sei scemo, dai. Guarda con che pippe mi tocca giocare.

fuoco sotto la pelle, quindi brucia l'anima.

Ecco, insomma, non vi parlerò nel dettaglio di questo intervento, il compagno adulto specializzato, vi dirò soltanto un intervento che nasce in forma sperimentale più di 30 anni fa alla neuropsichiatria infantile di Via degli Isabelli, della Sapienza di Roma. Mi sembra però un argomento più che mai attuale se pensiamo, alle difficoltà a raggiungere gli adolescenti autoreclusi. E questo piccolo video, questo corto, in un linguaggio cinematografico che possiamo immaginare essere un po' come un linguaggio onirico che condensa in pochi minuti qualcosa che richiede anni, cioè la possibilità di raggiungere, di agganciare un adolescente ritirato, permettergli di scoprire, di fidarsi e di costruire una relazione significativa con un adulto competente nell'ambito della psicologia dell'adolescente, che rappresenterà per lui, per lei, una nuova occasione. Insomma, penso che questo riguarda gli adolescenti autoreclusi, ma riguarda anche la possibilità di poter aiutare gli adolescenti disregolati a sviluppare una qualche funzione contenitiva. Si tratta ovviamente di pensare a degli interventi che possano in qualche modo, diciamo, avvicinare l'adolescente. La questione riguarda che in qualunque luogo e in qualunque modalità avvenga questo incontro, è importante istituire dei luoghi transizionali, dei luoghi transizionali nei quali l'adolescente possa sentirsi contenuto e rispecchiato, nel quali poter collegare le sue esperienze, le nuove esperienze di sé e mettere in gioco il proprio psichismo. Luoghi nei quali l'adolescente sente di poter sviluppare la capacità di fare nuove rappresentazioni. Perché un luogo transizionale? Un luogo transizionale è un luogo che favorisce uno scambio, una diversa articolazione tra realtà interna e realtà esterna. Si tratta ovviamente di contesti clinici non medicalizzati. L'adolescente deve sentirsi libero di poter investire su una relazione d'aiuto, ma è importante che questo supporto non gli rimandi qualcosa che ha a che fare con la patologia, troppo con la sofferenza. Soprattutto si tratta di potergli offrire degli interlocutori, dei luoghi psichici all'interno dei quali poter mettere in campo la sua esperienza di vita, potersi sperimentare, dei luoghi adatti a costruire delle nuove rappresentazioni di sé, in particolare in funzione ai nuovi cambiamenti, i cambiamenti prodotti dalla pubertà, i cambiamenti legati al corpo sessuato, nuove rappresentazioni dell'altro, mi riferisco alla possibilità di poter rinegoziare dentro di te sé, in primo luogo, i rapporti con le figure genitoriali, in sostanza nuove rappresentazioni di sé, dell'altro e delle relazioni fra sé e l'altro, fra sé e il mondo. Ovviamente è importante sottolineare che è la mente dei curanti, il luogo in cui il mondo interno dell'adolescente e le sue relazioni col mondo esterno possono essere viste e pensate. Mi riferisco in particolare, per quanto riguarda gli interventi complessi, al lavoro di rete necessario, continuo, tra tutti gli interlocutori, tra tutti gli attori alla cura, proprio per creare la possibilità di integrare fra i diversi vertici osservativi e per restituire appunto a un adolescente un'immagine di sé il più possibile integrata. Penso ovviamente anche a un modello che supera l'equipe multiprofessionali, un modello ormai acclarato da molti anni, ma un modello che in linea con le teorizzazioni di KS pensa alla mente dei curanti come un apparato pluripsichico, un luogo capace di accogliere ad un livello profondo ciò che accade nella mente dell'adolescente e nelle sue relazioni con il mondo. Vengo ora a dei spunti di riflessioni. Credo che potremmo chiederci quali sono gli indicatori clinici specifici che, durante i primi colloqui, ci portano a scegliere tra diversi dispositivi d'aiuto. Arrivo alla seconda parte della lezione, che riguarda appunto l'accoglimento, i primi colloqui. Si tratta ovviamente di colloqui fondamentali per la valutazione della trattabilità e per la costruzione di un progetto terapeutico il più possibile su misura ai bisogni dell'adolescente e della sua famiglia. Importante per quanto riguarda questi colloqui ampliare il più possibile le nostre capacità d'ascolto,
accogliere empaticamente l'adolescente e il suo nucleo familiare, proprio per poter scegliere attraverso questi primi colloqui quello che può essere il dispositivo più adatto per lui. Non si tratta, io credo, soltanto di costruire una diagnosi, almeno in senso più classico, ne parlerò più avanti in dettaglio. Ma al di là del poter costruirsi un'immagine sul funzionamento di questo adolescente, la dimensione più importante è quella di poter capire quali sono gli elementi che hanno prodotto una crisi, che stanno producendo uno stallo o che producono addirittura un rischio di distorsione del processo evolutivo in atto. L'elemento più importante è comprendere quali sono le possibilità di cambiamento e di apertura. Ovviamente è importante abbandonare obiettivi prefigurati e cogliere al volo una domanda d'aiuto spesso urgente, mantenere una posizione di equilibrio tra il suscitare troppo l'interesse che allarma l'adolescente e il rischio di banalità che però lo delude. Si tratta, ovviamente, senza fare sconti alla qualità, diciamo, del nostro ascolto, però di basarci su degli aspetti che ci mettono nella condizione di poter offrire una risposta tempestiva proprio per questi caratteri d'urgenza che spesso la crisi adolescente esprime, ma anche di non ricorrere a un modello predefinito, ma di essere flessibili anche sulle modalità d'accoglienza. Ho partecipato recentemente a una ricerca nazionale che ha coinvolto 16 gruppi afferenti alla GIPSS, all'Associazione Nazionale dei Gruppi che si occupano di psicoterapia psicanalitica dell'adolescenza, e ho visto appunto modalità anche diverse sull'accoglienza. Molti di questi gruppi prediligevano un'accoglienza che riguardava in via preliminare dei colloqui con genitori, altri gruppi un setting parallelo che invitava con un terapeuta l'adolescente e con un altro terapeuta i genitori. Solo nel 30% dei casi l'adolescente veniva visto da solo. Ovviamente queste differenze statistiche devono essere invece viste caso per caso, in funzione dell'adolescente e del nucleo familiare che abbiamo davanti. Dobbiamo tener conto che anche l'adolescenza si divide tra prima, media, tarda adolescenza, e quindi i compiti evolutivi, i conflitti connessi possono essere anche molto diversi. È sicuramente vero che durante l'accoglimento c'è uno stato di grossa fragilità, una carica emotiva, talvolta anche d'angoscia piuttosto significativa. E credo che uno dei fattori importanti è anche un po' però comprendere e indagare quale può essere la motivazione esplicita e implicita che sottende la domanda d'aiuto dell'adolescente. L'adolescente va messo al centro del proprio progetto d'aiuto. È importante che senta riconosciuto il suo bisogno di segretezza. Molti adolescenti esprimono, diciamo, la loro sofferenza attraverso comportamenti o situazioni sintomatologiche che possono mettere in uno stato di allarme, di scacco al contesto di vita, al contesto familiare. Pochi sono gli adolescenti che sono portatori di una domanda d'aiuto più matura, di cui sono più consapevole. È importante comunque che questi messaggi possano essere riconosciuti nella loro valenza comunicativa, al di là di come vengono in qualche modo espressi. Possono essere espressi dall'adolescente. Quando si incontra un adolescente, l'adolescente ha bisogno di uno spazio proprio, di uno spazio differenziato da quello dei genitori. Dirò qualcosa più avanti di specifico su questo. Mi sembra però importante che nel momento in cui si fa un'offerta d'aiuto, lui possa sentire che quell'interlocutore sta lì tutto e solo per lui. Quindi non è mai adatto che un collega che vede l'adolescente possa vedere anche gli adolescenti. Ovviamente va accolto anche il bisogno di informazione, di chiarimenti anche per la famiglia, ma bisogna predisporre un setting, quello che tecnicamente si chiama un setting parallelo. Ora, fin dai primi colloqui, il focus va posto sulla dimensione evolutiva e soggettiva piuttosto che su quella sintomatologica o nosografica. Ovviamente, come dicevo prima, i conflitti, i compiti evolutivi della prima e della tarda e della media adolescenza sono molto diversi fra loro, per questo è importante mantenere un vertice evolutivo, ma anche un vertice soggettivo che riconosce le caratteristiche dell'adolescente che abbiamo di fronte. Quindi bisogna andare al di là di una semplice raccolta di dati che
rappresenta essa stessa comunque un fatto clinico e costruire una diagnosi, soprattutto attraverso la comprensione dei vissuti, delle emozioni, delle angosce che si presentificano all'interno della stanza d'analisi. È molto importante da questo punto di vista farci sentire partecipi di questo campo emotivo. E dobbiamo chiederci soprattutto, io credo, come poter utilizzare questa chance offerta dai primi colloqui anche per evitare, come dire, il rischio di un fallimento che può produrre sentimenti d'angoscia, sentimenti di rabbia, di solitudine, non solo nell'adolescente ma anche nell'operatore. Credo che sia molto importante quando si incontra un adolescente poterlo incuriosire al proprio funzionamento, ai cambiamenti in atto, mostrarci, come dice la planche, come un adulto competente, autentico e affidabile e soprattutto mantenere un atteggiamento empatico e non giudicante. Si tratta ovviamente di incuriosire l'adolescente al suo funzionamento, ai cambiamenti del corpo, allo sviluppo che sta avvenendo, a questa metamorfosi pubertaria che sconvolge tutto l'ambiente intorno a sé, ma in primis sconvolge l'adolescente. E cercando di coinvolgerlo su quelle che possono essere le potenzialità in atto all'interno di questa trasformazione. Un elemento molto importante per quanto riguarda la nostra posizione riguarda l'autenticità. Certo, dobbiamo mostrarci come un adulto competente, sicuro, che sa di cosa sta parlando, quello che sta facendo, e evitare soprattutto qualunque sfumatura che possa far pensare all'adolescente, diciamo, un atteggiamento giudicante da parte del suo interlocutore, ma invece un adulto che possa accogliere empaticamente l'adolescente che ha di fronte a sé. Credo che in qualsiasi contesto abbia luogo, l'operatore deve fare molta attenzione a non difendersi, negando o sottovalutando l'importanza che l'incontro ha per l'adolescente. Si tratta di un tema che ha molto a che fare con il nostro controtransfert, che rappresenta ovviamente lo strumento elettivo del lavoro che noi stiamo facendo, che noi andremo a fare, in qualunque forma questo lavoro prenderà luogo, in un contesto istituzionale, all'interno di un centro clinico, in una stanza d'analisi, in un contesto domiciliare, fino anche nella scuola. Si tratta appunto di esercitarci a comprendere tutte l'insieme delle emozioni, delle angosce che l'incontro con quell'adolescente ci propone. Situazioni che possono avere anche un carattere specifico, un carattere particolare, perché quell'adolescente risuona in un modo più specifico rispetto a parti della nostra adolescenza vissute, non vissute. Insomma, si tratta di poter riconoscere tutto quello che ci suscita l'incontro con quell'adolescente per evitare di difenderci e quindi di non permettere all'adolescente, come dire, di offrire un incontro, una possibilità. Pensate che qualunque adolescente, anche quello più riottoso, anche quello che è stato portato a forza, se è arrivato là in quel momento davanti a voi, ha dentro di sé la fiducia che qualcosa possa cambiare. Si tratta di fare ovviamente molto riferimento al nostro assetto interno, quindi credo che da parte nostra si tratta di ampliare il nostro

capacità di ascolto e di rispecchiamento empatico, di essere capaci di sostare anche nel dubbio e di riconoscere un ruolo di primo piano all'attività del preconscio del terapeuta. Ora, certo è importante l'ascolto, l'ascolto attento ai dettagli, ai particolari, qualunque informazione, pensiamo a tutto ciò che viene dalla comunicazione non verbale, tutto quello che può esprimere e comunicarci il silenzio di un adolescente. Si tratta di costruire le condizioni per un rispecchiamento, per un ascolto empatico e quindi di potersi temporaneamente immedesimare nell'adolescente che abbiamo di fronte a noi. Ovviamente si tratta di costruire ipotesi, ma senza perdere l'umiltà di poterle rimettere in discussione ogni volta, perché certo è importante capire, ma è ancora più importante non capire. Si tratta di poter rimanere vicino a quell'adolescente, proprio per poterlo accompagnarlo di fronte a questa metamorfosi pubertaria, di fronte a tutti quei cambiamenti del corpo che lui può sentire poco poco, per nulla controllabili, e quindi da questo punto di vista credo che sia molto importante poter rimanere in un'area dell'incomprensibile, del contraddittorio e del misterioso senza avere troppa paura. Ovviamente un'attenzione particolare riguarda l'attività del preconscio, lo sappiamo, è la sede delle nostre teorie di riferimento e quindi è il luogo all'interno del quale si sviluppa il nostro stile personale e quindi è il luogo deputato al costruire un legame con l'adolescente. Questo sguardo ai curanti non può non prendere in considerazione il fatto che l'incontro con l'adolescente mette in primo piano, come dice Moniello, la soggettività dell'analista. Mi riferisco ovviamente a tutto ciò che ha a che fare con la propria formazione personale, quindi all'analisi personale, alle supervisioni, al gruppo di lavoro, al gruppo di formazione, ma anche e soprattutto a un'equazione personale. Facevo prima riferimento a quanto l'incontro con quell'adolescente possa sollecitare particolari parti di noi, proprio facendo risuonare parti della nostra adolescenza anche non vissuta. Credo che sia molto importante, tenere a mente anche questi aspetti. Proprio per questo vi propongo questo spunto di riflessione. Come può il terapeuta continuare a lavorare sulla rivisitazione continua della propria adolescenza senza cadere in una posizione nostalgica o malinconica? Siamo ora giunti alla terza e ultima parte, della lezione, che riguarderà la diagnosi e l'alleanza terapeutica, un viaggio alla scoperta di sé. Dobbiamo essere consapevoli che c'è bisogno di tempo. Come ci ha insegnato Novelletto con la teorizzazione della diagnosi lunga. Serve tempo per costruire una relazione perché è soltanto all'interno di quella relazione che è possibile esplorare e comprendere meglio quali possono essere le difficoltà, i problemi, anche gli aspetti psicopatologici di quell'adolescente, ma anche e soprattutto tenere conto e riconoscere tutte le risorse in campo. Non si tratta di inventare una diagnosi, ma si tratta piuttosto di aiutare l'adolescente a rivelarci la sua diagnosi, l'immagine che ha di sé, e soltanto dopo che questo sarà accaduto avremo l'opportunità di poterla lavorare con lui e di poterla trasformare. L'attività autodiagnostica inizia proprio in adolescenza. E lo scopo è quello di far evolvere l'immagine di sé segreta del paziente da diagnosi segreta a diagnosi condivisa. Mi sembra importante sottolineare come l'adolescente diventi proprio in questa fase evolutiva un soggetto più attivo, un soggetto che quindi è impegnato a liberarsi delle rappresentazioni di sé che gli provengono dal mondo esterno, in particolare dai genitori, a costruirsi una propria immagine. E quindi da questo punto di vista, proprio per questo motivo, l'attività autodiagnostica nasce in adolescenza. Si tratta di un atto creativo, importante poterlo immaginare così come dice Couthon, un atto creativo, una scoperta, una traduzione, qualcosa potremmo dire che passa dalla mente del terapeuta alla mente dell'adolescente. Proprio per questo bisogna fare molta attenzione
alle nostre comunicazioni, perché non si tratta soltanto se sono giuste o sbagliate, ma un fattore molto importante riguarda il timing delle nostre interpretazioni, capire se c'è stato il tempo per costruire quel terreno all'interno del quale un nostro messaggio, anche se vero rispetto a quell'adolescente, può essere colto, può crescere dentro di lui o viceversa produrre una reazione terapeutica negativa. Si tratta ovviamente dello scopo della diagnosi come della terapia, Novelletto faceva ovviamente confluire l'una nell'altra, è quello di aiutare l'adolescente a comunicare un'immagine segreta, quindi di renderla condivisa, condividerla con il terapeuta in prima battuta in modo tale da potersi costruire un'immagine pubblica. Nell'ambito della diagnosi, lo sappiamo, si tratta di un lavoro di conoscenza che impegna il clinico a mantenere una posizione di equilibrio tra la valutazione degli aspetti oggettivi e degli aspetti soggettivi, mi riferisco ai sintomi e al controtransfert. Ovviamente è fondamentale il valore del sintomo, ma non dobbiamo ricadere in una logica sintomatologica o nosografica, come dicevo prima, si tratta semmai di poter cogliere il significato profondo di quei sintomi all'interno di una storia, all'interno della storia di quell'adolescente che sta là davanti a noi, di poter attivare quindi anche un processo associativo, ricorrendo alla regola fondamentale, quella delle libere associazioni, qualcosa che permette di emergere anche ricordi, sensazioni, situazioni che possono arricchire la narrazione. Insomma, credo che è importante, come dire, da questo punto di vista, che la valutazione dei dati raccolti, nella valutazione dei dati raccolti, è importante prestare attenzione alla dinamica iniziale transfert contro transfert, alla organizzazione della personalità del paziente e alla possibilità di costruire un'alleanza terapeutica. Ovviamente, che cosa voglio dire? Se i dati, la storia, i sintomi, ciò che ci porta il paziente è importante, ma tutto questo deve essere contenuto all'interno della dinamica relazionale e quindi della dinamica del transfert e controtransfert, che rappresentano, come dire, gli elementi fondamentali attraverso i quali noi ci costruiamo un'immagine di quel paziente, al di là di quello che possono essere un racconto episodico. Si tratta di comprendere l'organizzazione, direi, emergente della personalità dell'adolescente che abbiamo di fronte a noi, emergente perché ovviamente stiamo in fase evolutiva, quindi si tratta di qualcosa che per definizione è soggetta a una trasformazione e come dicevo prima, tra l'altro è molto diverso pensare di avere di fronte un primo adolescente o un tardo adolescente dove alcuni aspetti già hanno preso una forma più di evidente. L'incontro con l'adolescente è un incontro importante perché l'adolescenza rappresenta un crocevia tra il rischio che l'adolescente possa sviluppare una forma psicopatologica più definita, una cronicizzazione verso la psicopatologia dell'adulto, piuttosto che, grazie anche a un incontro fortunato, possa rimettere, diciamo, in moto il proprio processo evolutivo. Si tratta anche di valutare la capacità dell'adolescente e del nucleo che abbiamo di fronte a noi di poter raccogliere una proposta d'aiuto, quindi un setting, un dispositivo, e anche di poter costruire un'alleanza terapeutica. Mi avvio alla conclusione, appunto, con qualche cenno sull'alleanza terapeutica con gli adolescenti, che è qualcosa che risente di un equilibrio molto complesso fra fantasmi di seduzione e di intrusione. Importante sostenere un'alleanza clandestina e curare anche l'alleanza con i genitori secondo un modello bifocale. Allora, l'adolescente in difficoltà è molto spesso imprigionato da alcuni fattori che hanno molto a che fare con l'infantile, quindi emerge in primo piano il tema della dipendenza. Questa nuova opportunità di costruire una relazione significativa con un adulto competente, però rimette in gioco proprio questi aspetti, cioè l'idea di doversi riaffidare a un adulto e quindi tutte le questioni, le dinamiche che hanno a che fare con la paura della dipendenza. È importante offrire quindi una relazione poco conflittuale e angosciosa, all'interno della quale l'adolescente possa sentire di non essere troppo invaso da fantasmi di seduzione
o di intrusione di infantile memoria,

ma piuttosto di sentire di poter giocare la relazione all'interno di una posizione più paritaria. Mi sembra molto utile a questo proposito un concetto suggerito da Gaddini che riguarda l'importanza di poter riconoscere delle quote legate a delle alleanze inconsce, di cui lo stesso paziente non è consapevole proprio perché sono inconsce, come il terreno attraverso il quale poter costruire anche un'alleanza di lavoro, un'alleanza terapeutica. L'adolescente che abbiamo di fronte, se è là, se è venuto, vuol dire che c'è almeno a livello inconscio una quota di motivazione a quello spazio, alla relazione con noi. Un ultimo punto, e concludo, mi sembra importante, lo accennavo prima, con un minore non possiamo non prenderci cura dell'alleanza dei genitori. Intanto perché i genitori molto spesso sono essi stessi molto sofferenti e in grossa crisi, perché non riescono più a comprendere quello che sta succedendo al loro figlio adolescente, che è trasformato, che è esploso, che si è ritirato, insomma, che ha preso una forma completamente diversa da quella a cui loro erano abituati, una forma che li mette in uno stato di crisi, hanno bisogno di capire, di comprendere, di essere loro stessi aiutati. Da questo punto di vista mi sembra molto importante creare uno spazio ad hoc per i genitori, perché possano sentire di poter lavorare sui loro dubbi, sulle loro preoccupazioni e anche in alcuni casi prendere una posizione più centrata, più definita, più utile. Insomma, l'adolescente, anche quello più rettoso, risentirà moltissimo di tutte le rappresentazioni su di lui che albergano dentro il mondo interno, la mente dei loro genitori, quindi da questo punto di vista l'offerta di uno spazio terapeutico per loro è fondamentale. Tra l'altro, senza questa alleanza, il rischio è che in qualunque momento i genitori che si sentono messi troppo fuori possano decidere di staccare la spina. Nella mia esperienza, diciamo, quella anche di rifornimento in volo, noi prediligiamo per quello che in letteratura viene definito un setting parallelo. Vediamo quasi sempre in prima e in media adolescente, in media adolescenza, in parallelo, un terapeuta, una coppia di terapeuta che vede i genitori e un terapeuta o una terapeuta che vede l'adolescente. Ovviamente si tratta di poter riconoscere contemporaneamente i bisogni di tutti gli attori in campo e di offrire un accoglimento a tutto il contesto di vita, a tutto il sistema di vita dell'adolescente, ovviamente in un modo differenziato. Riprendo l'ultimo spunto di riflessione e mi chiedo insieme con voi come si può mantenere una giusta distanza rispetto all'anonimato, la neutralità e l'astinenza di fronte alle richieste che spesso un adolescente ci pone di fronte. Riepilogo e concludo i spunti di riflessione di questa lezione. Quali sono gli indicatori clinici specifici che durante i primi colloqui ci portano a scegliere fra diversi dispositivi d'aiuto? Come può il terapeuta continuare a lavorare sulla rivisitazione della propria adolescenza senza cadere in posizioni nostalgiche o malinconiche? Come si può mantenere una giusta distanza, anonimato, neutralità e astinenza di fronte alle richieste dell'adolescente? Insomma, la lezione termina qua. Vi ringrazio per l'attenzione. E per qualsiasi approfondimento vi rimando ovviamente al sito del corso. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, mi chiamo Stephen Gundel, sono docente di Film and Television Studies presso l'Università di Warwick in Gran Bretagna. Sono qui per presentare un corso di lezioni che ho registrato per quest'università su storia dei media. Perché dovremmo studiare la storia dei mass media? Innanzitutto i motivi sono due. Perché i media formano il modo in cui vediamo noi stessi e la società in cui viviamo. E poi perché i mass media hanno fatto parte integrante della storia del Novecento. Il nostro corso è diviso in varie aree di studio. Parleremo di stampa, radio, cinema e televisione. Ognuno di questi mezzi ha una sua storia e noi tratteremo quella storia, ma anche nel modo in cui questi media hanno interagito tra di loro, creando culture, situazioni, esperienze e anche forme di consumo. Le imprese mediatiche e gli operatori mediatici. Parleremo dei media in contesti diversi, in contesti pubblici, commerciali, ma anche in contesti statali. Guarderemo le persone e i ruoli di chi lavora in queste imprese. Prenderemo come esempi certe figure come il produttore cinematografico. Genere e mass media. Attraverso i mass media abbiamo visto tantissime immagini di uomini e donne. Valuteremo queste immagini, ma guarderemo anche dietro le quinte per capire che ruoli hanno svolto le donne da una parte e gli uomini dall'altra, prestando attenzione particolare alla crescita del ruolo delle donne nelle imprese mediatiche. America ed Europa. Dobbiamo riconoscere che molte delle immagini, molte delle innovazioni tecnologiche in campo dei media hanno derivato nel corso del XX secolo dall'America. Noi studieremo questi fenomeni, ma guarderemo anche all'Europa, alle risposte che sono state sviluppate nei paesi europei a queste innovazioni americane, per esempio nel campo del divismo o nelle coproduzioni cinematografiche. Quali sono gli obiettivi del nostro corso? Sono tre. Innanzitutto vogliamo sviluppare la nostra conoscenza storica dei mass media. In secondo luogo vogliamo fornire degli strumenti per analizzare le pratiche mediatiche. E in terzo luogo vogliamo prendere in considerazione i problemi, le questioni che sono poste dallo sviluppo e dalla crescita dei media. Ecco, sono sicuro che questo corso vi sarà di grande aiuto nella vostra formazione professionale e vi darà una conoscenza ottima della storia dei mass media. Ci rivediamo all'interno delle lezioni. Buono studio!

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa nuova lezione che sarà dedicata a gruppi di lavoro e team. Poiché l'argomento è molto vasto, distingueremo in due parti la nostra trattazione. Gli argomenti che affronteremo sono due caratteristiche distintive del gruppo di lavoro e processi interni funzionali e disfunzionali. Partiamo dal primo argomento, caratteristiche distintive del gruppo di lavoro. L'obiettivo di questo argomento è di presentare quali sono le specificità del gruppo di lavoro rispetto ad altri gruppi sociali. I gruppi di lavoro sono ormai da anni una forma organizzativa molto popolare. La loro flessibilità e la reattività è essenziale in ambienti in continua evoluzione. In sostanza, si tratta di uno strumento organizzativo che facilita l'adattabilità di un'organizzazione ai cambiamenti che avvengono sul mercato e quindi rendono necessarie delle risposte di tipo adattivo. Se ben progettati, aumentano la soddisfazione, il coinvolgimento, l'efficacia e l'efficienza. Di conseguenza, sono strumenti che hanno una rilevanza non solo per le persone, ma soprattutto per i risultati che un'organizzazione può ottenere. Stiamo parlando di un oggetto sociale omogeneo? La domanda è un po' pleonastica, no, le differenze riguardano

Guardano non solo le dimensioni, cioè avere un gruppo più grande o più piccolo, ma riguardano altri argomenti, per esempio la formalizzazione, cioè gruppi formali o informali, la durata nel tempo, gruppi permanenti, temporanei o ad hoc, la composizione, gruppi omogenei o

rispetto ad altri gruppi sociali. Quali sono le caratteristiche specifiche dei gruppi di lavoro rispetto ad altri gruppi sociali? Beh, innanzitutto un riferimento più diretto al contesto, cioè all'organizzazione. Definisce obiettivi, tempi, risorse e vincoli. Vi è una maggiore centralità del compito e quindi le competenze necessarie e i risultati. Vi è un più esplicito dilemma fra efficacia e efficienza, quindi fra benessere e carico di lavoro da parte delle persone. Già questi elementi ci permettono di evidenziare un grado di differenza molto elevata rispetto a gruppi sociali non lavorativi. Il gruppo di lavoro rappresenta uno spazio di relazioni che è caratterizzato da dei processi dinamici, processi di costruzione. Il gruppo di lavoro ha una storia che lo definisce e i processi di acquisizione di persone, scopi e mezzi e quindi il grado di socializzazione che è necessario per far sì che le persone si inseriscano adeguatamente nei gruppi di lavoro. L'organizzazione interna. Il gruppo ha una morfologia che è data dal fatto che le persone all'interno si distribuiscono i compiti e si distribuiscono i ruoli che devono in qualche modo svolgere per arrivare al risultato. Vi sono poi delle fasi di costruzione da considerare. Anche questo è un elemento che deve essere particolarmente focalizzato perché i gruppi hanno una storia, come dicevamo prima, e che può essere rappresentata osservando ad esempio le fasi di costruzione di un gruppo di lavoro. Normalmente l'avvio, la fase di forming è caratterizzata da una conoscenza iniziale modesta, dalla necessità di sviluppare un linguaggio formale, dall'attenzione, il focus sugli scopi generali del gruppo, dall'incertezza e tentativi su come muoversi e qui è molto alta la dipendenza dal leader. Questa fase viene poi a trasformarsi nella cosiddetta fase di storming, in cui vi è tra le persone una competizione, una divergenza di idee sulle procedure da adottare, dei conflitti e anche delle critiche al leader che dovrebbe coordinare. In sostanza è la fase in cui si cerca di capire quali sono le regole del gioco, ci sono dei contrasti e dei conflitti perché ciascuno vuole portare avanti la sua posizione e ancora non si è sviluppata un'idea di lavoro in comune, che avverrà invece successivamente nella fase di norming, in cui sostanzialmente si sviluppano delle regole condivise sul compito e sulle relazioni e si sviluppa fiducia e un accordo sui ruoli da svolgere. È una fase molto importante della storia del gruppo perché ogni gruppo definisce queste sue norme di funzionamento che rendono possibile una interdipendenza nel modo di procedere e anche nel modo appunto di conseguire i risultati attesi. E si passa dunque alla fase di performing in cui si hanno le possibilità di prendere decisioni condivise, svolgere prestazioni ottimali e quindi avere una cooperazione reciproca molto positiva, fino alla fase successiva, che è la fase di adjourning, in cui sostanzialmente un gruppo di lavoro giunge alla conclusione della sua attività, vi è una riflessione sui risultati raggiunti, sul proprio ruolo, si ha un distacco, talvolta rammarico, e eventualmente una trasformazione verso nuovi impegni. È la parte finale di un gruppo che
che ha concluso la sua attività e che deve necessariamente

necessariamente trasformarsi qualora si sviluppi un ulteriore progetto. Vi sono poi i processi operativi interni che sono caratterizzati dal focus sul task, sul compito e quindi su come sono eseguite le attività, il monitoraggio, il coordinamento dell'attività stessa. E vi è un focus anche sulle relazioni, e cioè su come avviene una gestione dei rapporti interni e si arriva a una risoluzione di eventuali conflitti per poter svolgere una sorta di manutenzione del gruppo stesso. Vi è poi questa attenzione alla gestione dei cambiamenti e a quello che viene denominato apprendimento organizzativo, cioè i processi interni sono i processi di arricchimento dell'attività che un gruppo svolge e di conseguenza sono fondamentali per mantenere la funzionalità del gruppo stesso. Abbiamo poi dei processi operativi esterni relativi al fatto che riguardano il monitoraggio e la gestione delle relazioni con l'ambiente, gli ostacoli e le opportunità che sono presenti, delle relazioni fra intergruppi e quindi il confronto, la cooperazione e il conflitto. Sono quindi dei processi che rendono funzionale la vita di un gruppo di lavoro nel contesto dell'organizzazione. I fattori in gioco per capire il buon funzionamento del gruppo possono essere delineati da questo schema che prevede nella parte sinistra il setting organizzativo, la struttura, le risorse, la tecnologia, la natura del compito che deve essere svolto e quindi il grado di chiarezza e complessità, le dimensioni del gruppo, le caratteristiche delle persone, dei membri, personalità, diversità, orientamento maggiore o minore verso il lavoro di gruppo. I processi interni al gruppo che permettono coesione, decisioni, comunicazione, coordinamento, conflitto e processi disfunzionali e l'output, cioè il risultato in termini di efficacia e efficienza, in termini di performance, soddisfazione, errori, latenza nelle risposte. Questo schema permette di cogliere i legami che ci sono fra questi tre blocchi di variabili che caratterizzano la vita di un gruppo e mostrano anche questa possibilità di retroazione, e cioè dai risultati ottenuti arrivano dei messaggi per correggere, come si può osservare dalle frecce, per correggere eventuali disfunzionalità che si sono verificate all'interno del gruppo. Concludiamo questa prima parte con alcuni spunti di riflessione. Quali sono le caratteristiche distintive di un gruppo di lavoro? Perché è importante riconoscere le fasi di costruzione di un gruppo di lavoro? Passiamo ora al secondo argomento, dedicato ai processi interni funzionali e disfunzionali. Questo argomento ha per obiettivo la presentazione di alcuni processi dinamici che caratterizzano la vita di un gruppo di lavoro che hanno una funzione positiva per il suo sviluppo, ma che in taluni casi possono anche rivelarsi disfunzionali. Partiamo dal processo di coesione, che rappresenta il grado in cui i membri sono attratti e motivati a rimanere parte di una squadra. In sostanza, le persone si sentono nella stessa barca e portano le loro energie insieme per arrivare al risultato condiviso. Una moderata e buona coesione aumenta la soddisfazione e l'impegno e diminuisce le tensioni. Quindi la coesione è sicuramente un aspetto positivo.

per la vita di un gruppo. Vedremo successivamente che ci sono anche delle possibilità di malfunzionamento del processo di coesione. Il processo decisionale caratterizza la vita di un gruppo ed è una risorsa per i processi che permettono di arrivare al risultato e quindi maggiore quantità di informazione, conoscenze e competenze disponibili, un numero di alternative di azione. Cioè il gruppo è un patrimonio di risorse che possono essere utilizzate positivamente dalle persone. È importante però sottolineare gli approcci partecipativi perché aumentano la comprensione della situazione e l'impegno. Cioè, in sostanza, per poter decidere meglio, il coinvolgimento di tutti rappresenta un fattore di arricchimento per poter arrivare al risultato desiderato. Ci sono possibili ostacoli, il conformismo, il predominio di qualche individuo o sottogruppo, l'urgenza delle decisioni, alcune caratteristiche personali come l'egocentrismo e la timidezza. Cioè, in sostanza, per poter arrivare a un buon risultato, occorre superare certe microconflittualità che si verificano fra le persone partecipanti al gruppo, soprattutto se esse non si coinvolgono attivamente, ma aderiscono in modo conformista alla vita del gruppo, è molto probabile che anche i processi decisionali siano disfunzionali, a maggior ragione quando si creano delle cricche, dei sottogruppi che entrano in contrasto tra di loro e quindi rendono più difficile anche il raggiungimento di una decisione consensuale produttiva di buoni risultati. Il processo di comunicazione consiste nelle modalità di trasferimento delle informazioni, dei significati e del tono emotivo da un partecipante all'altro. È un processo sicuramente decisivo per il buon funzionamento di un gruppo di lavoro, sia per quanto riguarda lo scambio di contenuti informativi, sia per quanto riguarda le relazioni, cioè il comunicare una disponibilità reciproca, una sintonia, o addirittura in molti casi anche una empatia nel modo di stare all'interno del gruppo di lavoro e di dedicarsi alle attività nel modo migliore possibile per arrivare al risultato. Fattori che influenzano il processo comunicativo: il tipo di contenuti, il rumore di sfondo in senso fisico e relazionale, la ricchezza informativa, la struttura della rete comunicativa, ad esempio a cerchio o centralizzata o a Y. Cioè, in sostanza, bisogna curare molto il processo di comunicazione all'interno di un gruppo, sottolineando il fatto che se ci sono dei contenuti molto complessi, è molto più utile una struttura comunicativa di tipo circolare a cerchio, mentre se si tratta di contenuti più semplici e si ha poco tempo a disposizione, una struttura comunicativa a Y, cioè dove il centraggio è verso un'unica persona, di risulta essere più funzionale. Naturalmente è importante curare la chiarezza delle informazioni in maniera tale da poter sfruttare al massimo le risorse di tutti e quindi le informazioni che sono disponibili alle singole persone. Processo di coordinamento: è un processo operativo finalizzato all'unità di azione dei membri del gruppo di lavoro. Molte volte non si pensa a questa funzione positiva del coordinamento e si notano solamente, come dire,
le dimensioni di obbligatorietà, e cioè quando io coordino, in un certo senso, comando, do degli ordini di servizio e quindi in un certo senso intervengo in forma autoritativa nei confronti dell'altro. In realtà il coordinamento è una funzione di facilitazione dei rapporti di lavoro, di facilitazione dell'ottenimento di un risultato e quindi è una, come dire, forza di sincronizzazione dei vari sforzi verso il risultato e per ridurre i conflitti. In questo senso ottimizza le prestazioni. Dobbiamo vedere appunto nel processo di coordinamento questa grande funzione di ottimizzare le risorse in funzione del risultato che si vuole ottenere. È una prerogativa cruciale, una responsabilità del leader manager. Un buon leader manager si caratterizza per questa sua abilità nel facilitare il processo di coordinamento. Processi conflittuali. Le divergenze e i conflitti regolati hanno un ruolo costruttivo per la vitalità del gruppo. Spesso invece si è preoccupati dell'esistenza di divergenze e di conflitti, ma questi diventano negativi solo nella misura in cui il gruppo non ha creato delle proprie regole di funzionamento tali da prevenire anche conflitti di natura distruttiva. Diventano negativi se sottovalutati e mal gestiti, provocando tensioni latenti, microconflitti, forme degenerate di rancori, inciviltà, addirittura molestie e violenze. In sostanza, la regolazione interna delle divergenze è un fattore di prevenzione in funzione del benessere che le persone possono raggiungere qualora il gruppo funzioni bene e rappresenti un elemento di coesione importante per la percezione di benessere che le persone desiderano avere durante la loro esperienza di lavoro. Osserveremo ora alcuni processi disfunzionali che sono tipici di un gruppo di lavoro. Il social loafing rappresenta una forma di scarso impegno o di pigrizia sociale. È dovuto alla dispersione di responsabilità, ad esempio il free rider, cioè un atteggiamento furbesco con comportamenti di tipo opportunista, una persona che approfitta del lavoro altrui. Sono situazioni non rare nella vita di un gruppo quando in sostanza una persona si nasconde dietro le spalle degli altri che lavorano ma che per l'appunto perdono delle possibilità di aiuto per il fatto che una persona sviluppa questi comportamenti opportunistici smettendo di lavorare, quindi di dare il suo contributo. E quindi ci sono degli effetti dannosi perché si sviluppano delle emozioni negative negli altri, delle forme di risentimento e di irritazione per essere costretti a un sovraccarico, a una incrinatura del clima relazionale, a una riduzione conseguente della produttività del gruppo. Cioè in sostanza un gruppo viene a peggiorare la sua performance per il fatto che qualcuno non aderisce alle buone regole di funzionamento e si nasconde dietro le spalle degli altri. Un secondo processo riguarda il groupthink. Emerge nelle situazioni di decisione quando ci sono pressioni esterne o minacce e si caratterizza per una sovrastima delle capacità del gruppo di lavoro,
un senso di invulnerabilità.

in sostanza si sviluppa un groupthink, cioè un pensiero gruppale che è caratterizzato dal fatto di considerarsi talmente bravi da non valutare più le reali problematiche che sono presenti nel contesto di lavoro, ci si sente invulnerabili, invincibili, bravi comunque, e quindi non si è più in grado di concentrare l'attenzione sulle caratteristiche della situazione incontrata. Vi è una chiusura del pensiero, un'autocensura, un conformismo accentuato e l'illusione di unanimità. In sostanza è un gruppo che non pensa più, che non critica, che non sottopone a vaglio critico le decisioni che devono essere prese, va avanti con una sorta di automatismo e si affida in modo acritico al leader. È la situazione in cui le persone sono talmente sicure delle risultati positivi che magari hanno ottenuto in precedenza, che non cambiano più e mantengono questa posizione conformista. Tale eccesso di coesione determina effetti dannosi, il rifiuto di nuove informazioni, una resistenza alle novità, un clima relazionale incrinato, pressioni e ostracismo, oppositori che si contrastano tra loro, si prendono decisioni sbagliate e in generale vi è una scarsa qualità produttiva del gruppo di lavoro. In sostanza è un gruppo che diventa malfunzionante per eccesso di fiducia in se stesso. In questo senso è un gruppo destinato all'insuccesso. La polarizzazione è caratterizzata da una pressione di gruppo che avviene in situazioni di decisione ed è uno spostamento delle proprie idee nella direzione verso cui la maggioranza del gruppo è orientata. Si parla di risky shift, nel senso di passaggio a posizioni estreme, più prudenti o più rischiose. In sostanza cosa succede? Soprattutto nei momenti di decisione che avvengono quando ci sono delle urgenze, è molto facile che si abbiano degli spostamenti del gruppo verso le posizioni estreme. Cioè le persone cambiano idea, si affidano alla maggioranza e quindi modificano la loro iniziale presa di posizione per spostare la loro posizione nei confronti della maggioranza, la quale ha un predominio per la vita interna del gruppo, ma in questi casi tende a spostare il proprio orientamento verso i poli estremi, sia nel senso del rischio, delle posizioni più rischiose. Quindi le persone da sole avrebbero preso una posizione magari più prudente, invece in questo modo spostano la loro posizione verso il rischio più elevato. È un gruppo che rischia. Oppure viceversa può esserci anche la posizione contraria e nel senso di uno spostamento verso una maggiore prudenza. In questo caso è un gruppo che non si sente di prendere una posizione innovativa e assume il massimo di prudenza. In questo senso è un gruppo che è destinato a subire degli effetti dannosi. Vi è la perdita di autoconsapevolezza con rischio di manipolazione, vi è una riduzione dell'impegno individuale, si hanno decisioni sbagliate e un decremento nella qualità delle relazioni e delle prestazioni. Anche nei gruppi fortemente polarizzati si osservano queste disfunzioni della vita del gruppo che dal punto di vista dello

osservatore è importante saper decifrare, perché molte volte ci troviamo dei gruppi, di fronte a gruppi di lavoro che hanno lavorato bene per molto tempo e poi si sviluppano questi processi disfunzionali, come questo della polarizzazione, che fanno sì che il gruppo improvvisamente perda la sua capacità di giudizio, la sua capacità di prestazione e all'interno del gruppo si abbia un decremento complessivo della funzionalità, dell'impegno, del coinvolgimento e il gruppo da questo punto di vista diventa per le persone un'esperienza di malessere, un'esperienza comunque insoddisfacente per la quale occorre prendere dei provvedimenti correttivi, per non arrivare a risultati, del tutto disfunzionali. Per valutare, l'output di un gruppo di lavoro, dovremmo, considerare prima di tutto come definire in base a quali criteri fare questa valutazione. Si valuta criteri di tipo conoscitivo, per esempio l'aumento delle informazioni, di tipo affettivo, ad esempio il miglioramento del clima relazionale, della produttività, gli esiti qualitativi e quantitativi. Cioè, in sostanza, se vogliamo valutare il buon funzionamento di un gruppo di lavoro, dobbiamo stabilire in anticipo in base a quali criteri faremo questa, valutazione. Criteri di tipo conoscitivo oppure criteri di tipo relazionale, un gruppo che, dove si vive bene, dove le relazioni sono positive, anche questo può rappresentare un criterio di giudizio per dire se il gruppo è funzionante. Teniamo presente in generale che la produttività affettiva del gruppo di lavoro deriva da una equazione che vede la produttività potenziale, meno le perdite di processo più i guadagni di processo. Cioè, in sostanza, un gruppo di lavoro ha una, potenzialità di risultato. Bene, come mai non viene raggiunta in concreto questa potenzialità, il risultato non è mai quello che uno desiderava, perché bisogna considerare delle perdite di processo. Se per esempio un gruppo si trova a vivere quelle esperienze disfunzionali che abbiamo descritto prima, come il groupthink o la polarizzazione, avrà delle perdite necessarie, per esempio, per coordinare e tentare di tamponare le difficoltà che si sono create. Bene, allora la produttività potenziale viene diminuita da queste perdite di processo. Poi certamente si possono aggiungere dei guadagni di processo, nel senso che, ad esempio, man mano che un gruppo ha imparato ad affrontare un certo problema, a risolvere un certo problema, bene, questo farà sì che ci siano, meno difficoltà, ci voglia meno tempo ad arrivare al risultato finale. E in questo modo ci sarà un piccolo correttivo rispetto alle perdite precedenti. In ogni caso, diventa importante per un osservatore decifrare quali sono i fattori che possono rallentare la produttività e quelli che invece possono accelerare la produttività per essere in grado di fare una corretta valutazione dell'output del gruppo di lavoro. Le perdite di processo, come accennavo, riguardano il coordinamento, la comunicazione scadente, un calo delle motivazioni, le scarse informazioni, le idee, il senso della direzione del gruppo, una leadership non adeguata, non trasparente o tossica, e i guadagni di processo possono
invece

essere caratterizzati da aumenti degli sforzi, da un incremento delle conoscenze e delle skill a disposizione delle persone. In sostanza, come indicazione per poter valutare il buon funzionamento del gruppo, bisogna essere in grado di raccogliere le informazioni sia sulle possibilità di perdita di processo, sia sulle possibilità di guadagno del processo, perché certamente quanto più il gruppo si conosce, sviluppa una storia positiva, impara a svolgere le attività, tanto più saranno i miglioramenti dei processi che lo caratterizzeranno. Nei gruppi più nuovi, di recente costituzione, o nei gruppi che hanno un eccesso di confidenza, come nella groupthink, o nell'eccesso di coesione, sarà facile che si determinino delle perdite di processo e quindi i risultati non siano quelli desiderati. Terminiamo questo secondo argomento offrendo alcuni spunti di riflessione. Quali tipi di ostacolo al processo decisionale possono emergere in un gruppo di lavoro? Quali sono gli svantaggi di un gruppo di lavoro troppo coeso? In cosa consiste il fenomeno del social loafing nei gruppi di lavoro? Abbiamo terminato questa lezione e possiamo presentare un riepilogo degli spunti di riflessione presentati in precedenza. Quali sono le caratteristiche distintive di un gruppo di lavoro? Perché è importante riconoscere le fasi della costruzione di un gruppo di lavoro? Quali tipi di ostacolo al processo decisionale possono emergere in un gruppo di lavoro? Quali sono gli svantaggi di un gruppo di lavoro troppo coeso? In cosa consiste il fenomeno del social loafing nei gruppi di lavoro? La lezione termina qui. Vi ringrazio dell'attenzione. Per gli approfondimenti che sono previsti, rinvio alla pagina web dedicata a questo corso che si trova sul sito della facoltà.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing.
2: Very good. Awesome.
3: Supportive. Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Papà era violinista. E mi mise in mano un violino. E io strimpellavo già a 4 anni, fino ai 6 anni, 7 anni. Poi un bel giorno decisi che forse era il pianoforte che mi attraeva. E allora presi le prime lezioni di pianoforte. E ahimè, non sono diventato Benedetti Michelangeli. Ho tirato la carretta cercando di fare del mio meglio, dando a questo strumento la mia anima, il mio amore, perché questo strumento qui vedete com'è delicato. Si incazza anche ed è anche cattivo. Dipende, perché è come una bella donna. Ti tradisce all'improvviso, se non la tratti bene. Io cerco di fare del mio meglio. Ho fatto del mio meglio per non tradirla mai. Ci sono due modi, secondo me, di comporre musica da film, musica per teatro. Musica per teatro io la intendo la commedia musicale. Il film sei soggetto a un regista, a una pellicola, a dei pupazzi che si muovono sulla celluloide. La commedia musicale invece ha l'elemento umano. Allora, per esempio, scuola, film. Film, vogliamo, la famiglia.

Questo è un tema che scola dopo 7-8 tentativi, ha approvato. Niente di particolare, ma faceva colla con l'immagine. Commedia musicale. Come apre lo spettacolo?

Questo apre e adesso cantano? Cantano. Parole. Mi serve un testo. Senza il testo si blocca tutto. Per me. La mia natura è fatta in questa maniera qui. Adesso mi devi dare il testo. Ma mancano 8 battute, 6 battute, 5 battute. Non ti preoccupare. Sulla polvere, sul palcoscenico, dove c'è la polvere e ballano lì, tu stai lì a bocconi, scrivi quello che devi scrivere, pronta la musica, dalle parti, pronto, via. Questa è la differenza. Allora c'è il sudore, la polvere del palcoscenico, gli urli di quello, silenzio! C'è tutto questo caos così. E in questo caos così esce fuori e dici: Roma, ci siamo. Aiutami tu. E tu queste cose, se vuoi, le combini bene.

Boom. Fine del primo tempo. Marcello è un po' un debole. Chissà perché mi è rimasto dentro il cuore Marcello. Forse per ciao Rudy, forse perché il più bel periodo della nostra vita, della nostra, forse il sogno che noi abbiamo realizzato con Marcello, il sogno di Fred Astaire.

per Ginger Roger, Eleanor Powell, Follie di Broadway del 38. Ma c'è un particolare. C'è un particolare.

Incontrai Marcello a Napoli. Lui era già malato. Faceva le ultime lune. E mi ha detto: Armando, io sto girando un documentario e vorrei che nei titoli di testa e nei titoli di coda ci fosse una canzone cantata da me di Ciao Rudy. Perché di Ciao Rudy? Perché penso che io mi ricordo in un particolare momento. Ma è così importante? Sì, è molto importante. Oggi sia la Maria Tatò. Lui è morto, è nei titoli di testa. Io mi ricordo, sì, mi ricordo, ma questo si chiama Amore, è il titolo di...

0: questo era Marcello. Questo era Marcello, questo era... Si esprime tutto. Questo si chiama amore. Oltretutto, vede, con il pianoforte, che è così, così imponente, così ingombrante, non esprime appieno, perché Marcello con la sua voce anche un po' sgarata aveva una sua emissione di sentimenti, eccetera. Perciò anche questo motivetto qui, questo si chiama amore, cantato da lui, dava una commozione particolare.
1: Io ti guardo.

Io non sono un credente. Quando è finita, è finita. Amo il prossimo mio con tutte le dovute riserve che mi sono dovute alla mia età. Oh. Certo che lo spirito di Giovanni Sebastiano Bach o di Amadeus Mozart stanno in qualche parte? O pensiamo che sia in qualche parte? Non ci credo, magari potrei un giorno incontrare. No. Forse anzi sarebbe proprio il momento in cui io mi vergognerei di essere stato un musicista se dovessi incontrare Mozart o Bach. Oh, c'è lei che cosa fa? Cosa fai tu? Io faccio musica. Fai musica? Tu? No. Perciò mi auguro veramente di non incontrare mai questi signori. Perciò non corro questo pericolo. No, non sono un credente. Nella mia lunga vita, a un certo momento mi sono trovato a fare 5 anni e mezzo di soldato. Non si meravigli. 3 anni e mezzo di Albania e Grecia, la guerra di Grecia, pure i fascisti ci sono stati, tra le calamità della mia vita. E poi a un certo momento sono andato al conservatorio, ma ho trovato un bravo maestro. Ho detto, adesso è ora di studiare, eh? Ragazzo, ero quasi trentenne, sarebbe ora un po' di studiare un po'. E mi sono diplomato. Un certo maestro Willy Ferrero mi chiamò, mi disse, vorrei che tu suonassi il concerto in Fa, la Rhapsody in Blu. Alla Basilica di Massenzio, l'Orchestra Sinfonica di Santa Cecilia. Sì, perché no? Gershwin. Grande, grande amore, grande passione, grande. Fin da ragazzo ho seguito la. Morto giovane,

di amico, collaboratore, 27 film insieme, Dino Risi. Grande amico, grande intelligenza, grande personaggio. Cosa ricordare di Dino, di 27, dai mostri a Operazione San Gennaro, straziami di baci, saziami. Dino Risi, profumo di donna.

Quanta malinconia nel deambulare del buio. Del buio, quanto è diverso lo spirito romanesco di Gigi Magni, così romanesco, così pasquino. Così l'anno del Signore. Pasquino. Come si può? Pasquino, un personaggio sottolineare come. Un fischio.

Questa è Roma, credo. No? Stranno connubio. Strano connubio tra l'armonizzazione bacchiana e il melos romanesco.

La parte di sotto c'è Giovanni Sebastiano Bach. La parte di sopra batte Trastevere. Strano connubio, eh. Com'è Roma? Roma è così, così pavolina, nello stesso tempo puttana. Da Magni c'è un maestro che mi ha aperto le strade del cinema, quello grande. Ed è il maestro dei maestri, Vittorio De Sica. La Ciociara, ieri, oggi o domani, matrimonio all'italiana. Non è soltanto ricordare De Sica, ma ricordare Sofia. Sofia. Quanto ti voglio bene, Sofia. Tu mi vuoi sempre bene, mi ami sempre. Anche io. Io ti ho scritto una canzoncina che faceva. Che

Filomena Marturano, io credo di avergli dato un pezzo di anima. Tra le tante cose mi sono divertito a scrivere una commedia musicale, pressa poco musicale. Con la collaborazione di Mario Missiroli e Tullio Kesic. Versi di Carlo Goldoni, l'impresario delle Smirne.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno, nei laboratori dell'Istituto per la Ricerca e l'Innovazione Biomedica del CNR di Messina, le nostre dottorande in mente e tecnologia della società digitale stanno rivoluzionando l'approccio ai disturbi dello spettro autistico e ai disturbi alimentari, integrando robotica, realtà virtuale e neuroscienze. La dottoressa Paola Chilà lavora con il simpatico QT Robot e sperimenta un nuovo protocollo di Perspective Talking, aiutando bambini con autismo a sviluppare empatia e attenzione visiva. Sta anche testando l'efficacia della realtà virtuale nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. La dottoressa Germana Doria esplora il complesso mondo della teoria della mente attraverso strumenti immersivi. Il suo obiettivo? Migliorare l'equilibrio statico e le capacità cognitive grazie alla realtà virtuale. La dottoressa Roberta Minutoli studia come i bambini con autismo possono apprendere in modo più efficace le abilità quotidiane attraverso il gioco, la tecnologia e il piccolo robot Nao.
2: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Mio padre, che era un grande artista, era un incisore di cammei, attore del greco, un'arte che poi è tramandata veramente in una maniera straordinaria, sia il corallo che i cammei, eccetera. Ma era un grandissimo appassionato di musica. Lui andava alla Torre del Greco a Napoli, anche a piedi, a San Carlo, a sentire le opere, a sentire concerti, eccetera. Poi ebbe una folgorazione per il violino all'età di 20 anni perché vinse una crociera premio regalatagli dall'allora re d'Italia per un lavoro che lui aveva fatto appunto al re, e questa crociera premio consisteva nel fare il giro del Sud America su una nave esposizione dove si esponevano tutte le arti italiane, cioè la musica, la scultura, la pittura e anche l'artigianato artistico appunto dei cammei. E lì lui conobbe Arrigo Serato, che è stato uno dei più grandi violinisti italiani di quell'epoca, e conoscendo Arrigo Serato decise che se avesse avuto un figlio sarebbe stato violinista. Io non me lo sono fatto dire neanche mezza volta, ma dall'età di 2 anni fino all'età di 3 e mezzo, così mi sono costruito sempre dei giocattoli a forma di violino, cioè avevamo un piccolo arsenale a casa, per cui avevo sempre pezzi di legno, facevo finta che fossero un violino, eccetera. Poi finalmente, a 3 anni e mezzo, più o meno, ho chiesto a mio padre di comprarmi un violino vero. E lui non se l'è fatto ripetere, mi ha portato la sera a casa un violino assolutamente vero, piccolissimo, che io ho scoperto il giorno dopo, svegliandomi e aprendo l'astuccio, ho visto questo meraviglioso strumento e ho incominciato a suonare tutto quello che avevo sentito fino ad allora. Ho incominciato a suonare tutte le canzoni napoletane che avevo sentito, tutte le arie di opera che avevo sentito, e così mi meravigliavo che gli altri si meravigliassero che io potessi suonare il violino. E mia madre gli ha preso quasi un colpo quando è venuto in camera da letto e mi ha visto in mezzo al letto che suonavo questo strumento. Pensava che fosse accesa la radio, e quando mi ha visto veramente le ha preso un colpo. Io mi meravigliavo che lei fosse così, così, insomma, allucinata dal fatto che potessi suonare. Per me era la cosa più semplice, più normale, di questo mondo. E la grande fortuna che ho avuto è stata quella di trovare subito un insegnante soprattutto severo nella tecnica, nella base tecnica e nell'umiltà nell'affrontare la musica. Questa è una qualità del mio insegnante che si chiamava Luigi D'Ambrosio, che ho portato con me per tutta la vita e cerco di inculcarla anche ai miei allievi. Quindi dall'età di 5 anni ho cominciato a studiare con D'Ambrosio, poi ho fatto tutte le cose. Ho fatto tutto prima, ma non è che abbia fatto tanto in fretta, ho fatto esattamente l'iter normale che tutti i musicisti, tutti i violinisti affrontano per diventare professionisti. Quindi ho fatto prima, ma non è che abbia fatto tutto in fretta. E questa è stata una grande fortuna. La seconda fortuna è stata di avere i genitori che ho avuto. Si dice molte volte che i genitori ce li scegliamo. E se è vero, credo di aver fatto una scelta meravigliosa, eccezionale. Mio padre, per la sua grande generosità, per il suo grande entusiasmo, per la vena artistica che aveva, così. E mia madre per la severità nel portare avanti la famiglia, i figli e tutto questo, con una severità molto, molto tedesca in un certo senso, però devo dire che è stata utilissima, e perché noi, i figli, insomma, facessimo delle cose dal punto di vista serio, molto, molto, molto controllati. E senza fronzoli, insomma, siamo stati educati alla vecchia maniera, cosa che se io avessi un figlio farei esattamente allo stesso modo. Comunque, queste due fortune sono indispensabili, secondo me, perché io ho visto nella mia carriera
molti grandi talenti rovinati da cattivi insegnanti e molti grandi talenti rovinati da cattivi genitori. E quindi, avendo potuto avere queste due fortune, mi reputo veramente insomma, baciato da Dio in quel senso lì, perché poi il talento che mi ha dato Dio e la serietà. L'unica cosa che veramente penso di aver fatto è di non aver rovinato tutti questi regali che ho avuto. E credo che tutto quello che sto dicendo ora lo porto dentro e lo tramando, se così si può dire, ai miei allievi, che sono tanti. Sono degli allievi magnifici, meravigliosi, che da più di 15 anni, sono quasi 17 anni, credo addirittura 18, che coltivo in questa bellissima scuola, che è la scuola della Fondazione Stauffer di Cremona, una scuola unica nel suo genere perché dà la possibilità a questi giovani di studiare con noi gratuitamente. Quindi questi ragazzi non pagano una lira per frequentare questi corsi ed è questa è una cosa rarissima. Questi corsi sono corsi di perfezionamento per strumenti ad arco, tenuti da me e da Bruno Giuranna per la viola, Rocco Filippini per il violoncello e Franco Petracchi per il contrabbasso. Quindi la qualità degli insegnanti è di primissima.

ordine e questa scuola sta andando avanti in un modo assolutamente strepitoso. Vinciamo tutti i concorsi internazionali e nazionali ai quali partecipiamo. Per rimanere alla mia classe abbiamo già vinto 3 volte il concorso Paganini, abbiamo vinto il concorso di Hannover, il concorso Joachim, abbiamo vinto dei concorsi nazionali. Insomma, veramente non possiamo lamentarci per la qualità dei nostri studenti. E poi questa scuola ha dato anche la possibilità a molti ragazzi, molti giovani, di lavorare in un certo senso, cosa molto difficile oggi nel mondo della musica per i giovani. E siamo riusciti a formare un'orchestra da camera che si chiama Orchestra da Camera Italiana, che da 6-7 anni ormai suona in tutto il mondo con dei successi fantastici. Abbiamo inciso molti dischi ed è un'orchestra che ha una qualità unica nel mondo, perché non esiste al mondo un'orchestra dove tutti gli elementi sono allievi degli stessi insegnanti, quindi c'è un'unità di suono, un'unità di colpi d'arco, un'unità di vibrato, un'unità di intenti musicali che è veramente raro ascoltare in un'orchestra. Sono molto molto molto felice di questo. L'unica nota, diciamo, non positiva in tutta questa situazione è, come posso dire, la difficoltà di reperire delle sponsorizzazioni oppure degli aiuti, perché oggi come oggi è veramente difficile poter far musica, soprattutto per i giovani. E allora, siccome non è che la situazione culturale e musicale in Italia sia di primissimo ordine, dobbiamo veramente fare i salti mortali per far tutto questo. Mi si accusa sempre magari di criticare i conservatori, per esempio, ma io sono contento che so che in questo momento posso dire esattamente il mio pensiero. Il fatto è che secondo me sono stati aperti troppi conservatori negli ultimi anni e aprendo troppi conservatori si è andati a discapito della qualità dell'insegnamento. Con questo io non voglio dire che non ci sono insegnanti validi, ce ne sono tantissimi, ma secondo me dovrebbero insegnare solo quelli lì, solo gli insegnanti validissimi e fortunatamente in Italia ci sono. L'unica cosa è che quelli che non valgono, secondo me non dovrebbero insegnare, perché a loro volta poi danno la vita ad altri mediocri musicisti. E soprattutto far credere magari a dei giovani di avere delle grandi qualità, cosa che magari non succede sempre, e portare questi giovani che poi non faranno mai musicisti avanti e saranno dei falliti in un certo senso. Quindi quello che io predico sempre, grande qualità nell'insegnamento, grande qualità negli allievi e fare in modo che vadano avanti solo quei musicisti veramente, veramente validi. E poi, insomma, non credo di dire delle cose strane. Insomma, la qualità è la prima cosa in tutto, nella vita, nella musica. Poi, in fondo, come diceva Oistrakh, noi suoniamo come siamo, quindi se siamo delle persone di un certo valore, suoniamo anche in un certo modo. Se invece siamo delle persone senza valore, suoniamo anche senza. Non esiste poter avere, non so, delle qualità musicali straordinarie ed essere invece degli esseri umani non altrettanto straordinari. Quindi il tutto va avanti esattamente allo stesso modo. Io ho avuto un'altra fortuna, oltre a quelle due di cui parlavo prima, un'altra fortuna inestimabile, quella di aver incontrato nella mia vita i più grandi musicisti, dai direttori d'orchestra, ai pianisti, a violoncellisti, a violisti, veramente di tutto, e i più grandi, che
con i quali ho fatto musica, con i quali ho fatto musica, con i quali ho provato, suonato, discusso, scherzato, mangiato, fatto di tutto, parlato di calcio, parlato di qualsiasi cosa. E questo è qualcosa di veramente di inestimabile, il fatto di poter... Non so, stare 7 giorni, 10 giorni insieme a David Oistrakh piuttosto che a Stern, parlando dei violinisti, piuttosto che a Francescatti, del quale tra l'altro suono il suo violino dall'85, questo è il violino che Francescatti ha suonato per 45 anni. E, ripeto, aver fatto musica da camera con Stern, aver lavorato con Casals, aver lavorato con Célie Bidacque, aver lavorato con Arturo Benedetti Michelangeli, con Abbado, con Muti, con Giulini, con tutti i più grandi musicisti, questa è una cosa veramente che ti porti dentro per tutta la vita. Non solo, e credo che i miei allievi capiscano il valore di certe cose che dico, che non sono solo mie, ma sono frutto di tutti questi incontri, di tutti questi momenti passati con i più grandi musicisti della nostra storia. Quindi tutto questo è una crescita assolutamente meravigliosa per un essere, per un musicista, per un essere umano. Per tutto questo. Un'altra cosa che voglio dire che secondo me è importante per quanto riguarda i giovani musicisti è che bisognerebbe sempre levarsi i paraocchi molte volte, perché molte volte i violinisti pensano solo al loro repertorio, i pianisti idem, i violoncellisti idem, eccetera. La musica è qualcosa di miracoloso. Il grande miracolo della musica è che non esiste una verità. E quindi il suonare insieme, il far musica da camera, suonare insieme, il provare insieme, il cercare insieme delle nuove soluzioni oppure dei fraseggi. Nuovi o vecchi che siano, oppure approfondire le partiture dei grandi compositori in tutte le loro proprio in tutte le situazioni musicali sono veramente incredibilmente importanti per tutti noi. E far musica da camera per me è fondamentale ed indispensabile perché ti insegna a suonare ascoltando gli altri. Questa è una cosa veramente importantissima e molte volte, soprattutto certi solisti, dimenticano di ascoltare anche gli altri che suonano con loro. Per esempio, se si suona un concerto di Brahms con un'orchestra, non è che l'orchestra ti accompagna e tu devi fare la star accompagnato da 60-70 persone, no, e tu fai parte di quella partitura, fai parte di quel insieme musicale di questo capolavoro e quindi devi suonare con un'orchestra. Come l'orchestra suona con te, tu devi suonare con l'orchestra. E molte volte ti capita di dover cambiare anche certe tue idee, sia dal punto di vista dei tempi musicali che dal punto di vista del fraseggio, perché trovi magari un'orchestra più o meno valida con dei musicisti che magari riescono a fare certe cose a un certo tempo e altre cose no. Oppure collabori con un direttore che ha una visione diversa dal punto di vista dei tempi, per esempio. Allora devi essere pronto anche a cambiare certe tue idee musicali, perché come dicevo prima, la musica non ha una verità e questo è il miracolo della musica. E noi musicisti siamo dei privilegiati a dover fare tra virgolette, un lavoro del genere, perché quello che ti dà la musica è soprattutto una grande emozione, e una grande emozione che tu poi dai al pubblico che ti ascolta. Quindi è un circolo. È un circolo di emozione, un circolo di energia, un circolo di amore anche. Quindi è stupendo il fatto di dover avere a che fare con questi grandi capolavori della musica, pensare che sono stati scritti magari alle volte 3 secoli fa e
immedesimarsi in questi compositori.

è qualcosa di sublime. C'è una cosa però che secondo me è anche molto importante. Non dimenticare mai che certa musica è stata scritta da certi compositori, nel senso che bisogna avere un rispetto assoluto della partitura, dopodiché poi puoi metterci tutto te stesso dentro, ma la partenza è l'assoluto rispetto dei colori musicali, delle articolazioni musicali, dei tempi che possono variare naturalmente un po' a destra, un po' a sinistra, così, ma non si potrà mai fare un diminuendo dove c'è un crescendo, non si potrà mai fare un accelerando dove c'è un ritardando, non si può mai suonare forte dove è scritto piano, non si può mai suonare piano dove è scritto forte. Ecco, questo molte volte ce lo dimentichiamo e allora cerchiamo di fare le nostre partiture. Noi dobbiamo avere un grande rispetto per questi sommi musicisti che ci hanno lasciato queste partiture meravigliose. Dopodiché poi abbiamo tutto di noi da mettere al servizio di questa musica. E quello che dobbiamo ricordare è che siamo al servizio della musica di questi compositori e non dobbiamo servirci della musica di questi compositori per farci belli. Faccio mia un'altra frase di Oistrakh, di David Oistrakh, che è stato uno dei più grandi violinisti di tutti i tempi, che diceva: noi dobbiamo uscire in pubblico per dimostrare quanto è bello quello che stiamo facendo, quanto è bella la musica che suoniamo e non quanto siamo bravi. Ecco, se tutti pensassero allo stesso modo, credo che insomma, le cose andrebbero un po' meglio dal punto di vista dell'interpretazione musicale. La musica, secondo me, ha dei valori fondamentali. E sono soprattutto quei valori di umiltà che noi dovremmo avere verso la musica, i valori di uguaglianza di noi musicisti nei confronti delle partiture, del fatto della libertà la libertà di un essere umano che a un certo momento, quando suona insieme a altri esseri umani, deve dimenticare di avere per ricordarsi che c'è la libertà degli altri che suonano con te. Quindi è una sorta di grande democrazia, in fondo, la musica. Quindi credo che uno dei valori principali, se non il principale, sia proprio questo, che ti fa capire e ti insegna anche a vivere il fatto di suonare, soprattutto di suonare insieme agli altri musicisti. Ti insegna a vivere. Ti insegna ad ascoltare, come dicevo prima, ascoltare suonando gli altri e quindi apprezzare anche la libertà degli altri. E in un momento così terribile come questo, direi che forse la musica potrebbe portare a certi personaggi magari un po' più di amore, di emozione vera. Io sono convinto che se certi personaggi ascoltassero un po' più Mozart, forse farebbero meno le guerre, ammesso che poi potessero capire qualche cosa di Mozart. Però, secondo me, se ci fosse più educazione musicale nel mondo, io dico nel mondo, ma parlo soprattutto dell'Italia, se ci fosse più educazione nelle scuole, perché poi la cultura dove nasce? Nasce a scuola. E quindi se ci fosse, per quanto riguarda la musica, un'educazione musicale fatta meglio e fatta sul serio, nelle scuole, forse i nostri giovani crescerebbero in un modo diverso. Io vedo, molte volte dei bambini, o in Inghilterra, o in Germania, o in Austria, dei bambini che fanno queste scuole musicali e che sono meravigliosi, straordinari, hanno una sensibilità innata ai bambini, siamo noi che li roviniamo dopo. Io ho visto i figli di mia nipote che frequentano le scuole inglesi qui a Milano e hanno una sensibilità musicale notevole, ma perché i bambini ce l'hanno già loro. Se noi poi dopo li roviniamo bombardandoli di certe cose ignobili, poi, per forza di cose, diventano anche loro, meno sensibili e meno pronti.

Mentre se ci fosse un'educazione musicale sul serio, forse le cose andrebbero un po' meglio. Detto questo, sono molto, molto felice di avere questi pezzi di legno con i quali riesco ad esprimere me stesso e emozionarmi sempre come se fosse la prima volta, emozionarmi nel modo giusto, non aver paura di suonare, ma emozionarsi nel suonare, il che è diverso, perché l'emozione ti dà vita, ti dà energia, ti dà amore, ti dà tutto questo che tu trasmetti poi al pubblico. Se tu quando suoni non provi neanche un minimo di emozione, non trasmetti niente al pubblico che ti ascolta. Quindi è indispensabile questa grande emozione che ci danno questi strumenti fantastici, che hanno più di 3 secoli e continuano a suonare in un modo meraviglioso. Quindi sono veramente fortunato in tutto questo. Se io penso che un musicista come Mozart è morto giovanissimo, aveva 30 anni, no? E ha scritto tutto quello che ha scritto, e se penso che sia stato fatto uno studio per cui la vita di un uomo, tra virgolette, normale, che lavora 8 ore al giorno, 10 ore al giorno, un uomo che raggiunge i 60 anni, non riesce a copiare tutto quello che Mozart ha scritto in meno di 30 anni. Quindi questo che cosa ci fa pensare? Ci fa pensare che c'era secondo me, un filo diretto. Un filo diretto con l'assoluto, un filo diretto con Dio, un filo diretto di Mozart con questa entità che evidentemente addirittura forse gli dettava certi capolavori. Perché è impensabile che si possa scrivere un'opera come il Don Giovanni, per esempio, in bella copia senza fare un errore. Basta vedere il manoscritto del Don Giovanni. E non c'è un errore in quella partitura. E questo è assolutamente assurdo. È impossibile solo pensare a una cosa di questo genere. Poi bisogna anche pensare che Mozart, oltre a scrivere, suonava, dirigeva, provava, insegnava, viaggiava. Quindi come ha fatto questo personaggio, questo meraviglioso musicista, a scrivere tutto quello che ha scritto? Sicuramente c'era un qualche cosa di divino, di soprannaturale, ora non so, cioè chi dice Dio, chi può dire qualche altra cosa, però io sono cattolico, credente, quindi credo in Dio. E evidentemente Dio aveva messo la sua mano su Mozart e gli aveva fatto scrivere tutto quello che aveva scritto. Caso opposto, prendiamo Paganini. Paganini, tutti dicevano che era un diavolo. Era un diavolo perché riusciva a fare sul violino cose che nessuno altro era mai riuscito neanche a pensare in quell'epoca lì. Beh, Paganini era un altro che era stato baciato ma non dal diavolo, assolutamente no. Perché, tra l'altro, se pensiamo che Schubert, che ha ascoltato Paganini suonare e ha detto: ho ascoltato un angelo suonare. Quindi se Schubert ha detto una cosa del genere, Schubert, che per me è l'angelo per antonomasia nella musica, allora dobbiamo veramente pensare che Paganini non era solo questo gran virtuoso che suonava solo per dare un senso di abolicità al suo modo di suonare. Paganini aveva una vena melodica notevole, e questo lo si sente soprattutto negli adagi dei suoi concerti e in alcune composizioni, appunto, dove la vena melodica paganiniana viene fuori in una maniera straordinaria. Paganini poi, tra l'altro, era vissuto durante il periodo d'oro dell'opera lirica in Italia, per cui i suoi grandi amici erano Donizetti, Rossini, Bellini anche. E quindi lui ha scritto praticamente l'opera sul violino ed è questa sua cantabilità veramente che fa sì

che il violino di Paganini era come se fosse suonato da un angelo e non dal diavolo, assolutamente. Il mio rapporto con questo strumento è incominciato quando avevo 3 anni e non era proprio questo, era un violino un po' più piccolo, un violino che mio padre mi aveva regalato in quel periodo là. Ed è un violino normale, piccolissimo, che poteva essere suonato da un bambino di 3 anni. E ho suonato questo violino per 1 anno e mezzo, perché poi dopo si cresce in fretta e quindi i violini vanno cambiati. Ed è un rapporto particolare quello col violino, diverso dal rapporto che può avere un pianista verso il pianoforte, perché il pianoforte è uno strumento a percussione, è uno strumento che ti sta lontano in un certo senso. Hai solo contatto con le dita sui tasti, poi finché arriva la corda, questo contatto praticamente è diverso naturalmente, però non è così immediato e così, tra virgolette, carnale come il violino, che praticamente tu lo abbracci, ce l'hai sotto il mento, e hai un contatto fisico notevole. Mi ricordo che la grande emozione della mia vita, una delle grandi emozioni della mia vita, è quando ho suonato il violino di Paganini e avevo il violino di Paganini esattamente come ce l'aveva lui, quindi avevo contatto con questo strumento come l'aveva avuto lui, col mento, con le dita, con le mani, eccetera. Quindi è un contatto veramente di grande amore verso questo strumento. Molti strumentisti parlano anche di odio. Amore e odio. Io no, devo dire che odio, no, rispetto e grande amore e grande rispetto. È la stessa cosa che provo per la musica, quindi grande amore e grande rispetto. Secondo me sono le due cose che vanno insieme nella vita e come dicevo prima, si suona come si è. Io rispetto e amore, grande umiltà nei riguardi dei compositori, e sono queste tre cose che vanno avanti nella mia vita e nel mio modo di fare musica.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, illimitare di gioventù salivi. Suonavano le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi. Miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli orti, e quinci il mar da lungi, e quinci il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che cori, Silvia mia. Quale a luce apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi, dico tanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno il mio dolore di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparir del vero, tu misera cadessi. No. Tu, pria che l'erbi inaridisse il verno, perivi, o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molgeva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche peria tra poco la speranza mia dolce. Agli anni miei anche legaro i fati, la giovinezza. Ahi, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera di eventi, onde cotanto ragionammo insieme, questa è la sorte delle umane genti. All'apparir del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, e la fredda morte, ed una tomba immuta mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni a nuovo anno accademico per il corso di laurea in economia e gestione delle imprese, indirizzo economia e diritto digitale della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia, al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica

0: Veramente perfetto.
1: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Salve, sono Carlo Crivelli, faccio il compositore. Mi hanno chiesto di raccontare un po' così, di vicende mie, di come si diventa compositori, se lo si nasce o lo si diventa. Nel caso mio, non ho mai pensato di fare altro. Quindi sono uno di quei soggetti che da 5 anni pensava di fare il compositore, e sono stato più fortunato di mio fratello che pensava di fare il pompiere, invece fa dirigente all'Istituto di Statistica. Io ho fatto il compositore. Sono passato attraverso varie esperienze. Da ragazzino a 5 anni ho studiato la fisarmonica. Mi sono preso il diploma che allora non era riconosciuto a livello nazionale nei conservatori a 13 anni, il diploma del Centro Educazione Artistica. Poi ho suonato, ho praticato la musica pop, rock di tutti i generi, ho suonato nei night, ho seguito una strada perché siccome sono un grande ammiratore del nostro Presidente del Consiglio, mi manca soltanto però la nave. Poi per il resto le esperienze le ho fatte tutte. Poi ho ricominciato a studiare invece al conservatorio con il maestro Domenico Guaccero, che è un grandissimo maestro, è stato un grandissimo maestro che è morto da circa 25 anni e ancora mi manca.

0: Fratelli, di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte, foglia appena nata, nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli.
1: Sono un compositore di musica pura che casualmente si è ritrovato a... così, a lavorare per il cinema, con il cinema, perché al contrario di altri, a un certo punto, un bel giorno mi chiamò Marco Bellocchio. Io pensavo che siccome avevo degli amici che mi facevano degli scherzi, ogni tanto mi chiamavano, mi dicevano: salve, sono Spielberg, sono... Un bel giorno mi chiamò veramente Marco Bellocchio per farmi vedere Il Diavolo in Corpo, un bellissimo film che è stato il mio primo film. E niente, io lì per lì pensavo fosse uno scherzo, poi invece andando avanti nella telefonata fortunatamente mi sono tenuto così, perché poi ho capito che era veramente lui. E così ho cominciato, diciamo, il mio rapporto con la musica applicata. Dal punto di vista compositivo, il rapporto con la composizione cambia di molto, nel senso che il problema non è tanto di come si scrive, ma è un po', riguarda un po' la proprietà intellettuale dell'opera che si sta facendo. Se uno agisce in concorso con altri, non è

0: non è solo, ma nel caso del film, il film è del regista, in ogni caso, anche se il regista fosse alla sua opera prima e il musicista si chiamasse Prokofiev. Quindi l'identità, diciamo, dell'opera cinematografica è del regista. Il compositore presta la sua opera, il suo ingegno un'opera più grande di lui, diciamo che lo trascende in qualche maniera. E quindi di che cosa ha bisogno sostanzialmente? Ha bisogno che il regista, che qualche volta usurpa il nome, insomma, perché magari uno è regista nominalmente, ma poi non gli si riconosce le capacità intellettuali il modus operandi del ruolo, quindi poi questo crea dei problemi gravissimi. Ma in generale, o nel caso se uno si riferisce a Bellocchio, invece la cosa viene da sé, nel senso che gli si riconosce di essere un grande artista, e quindi di che cosa gli dobbiamo chiedere noi musicisti? Darci il range, il quadro dell'azione all'interno del quale noi dobbiamo sviluppare la nostra creatività. La nostra creatività in riferimento al film. Quindi, in una parola, dobbiamo essere in qualche modo diretti come si dirige un attore, senza nessuna paura di perdita di identità, perché la paura massima è quella di perdere identità, in fondo. Mastroianni e Mastroianni, chiunque lo dirige, insomma, oppure, per dire, Orson Welles, chiunque lo dovesse dirigere rimane tale. È importante che il venga instradato in un venga ben direzionato, diciamo, dal regista. Così noi, il che appunto non significa, perché poi il concetto, questo è un problema che io ho affrontato abbastanza profondamente, perché investe il problema della libertà dell'artista. Solo che la libertà dell'artista è un falso problema, è falso come il demonio, nel senso che non c'è mai stata la libertà dell'artista, non esiste, non è mai esistita, nel senso che, nel senso della libertà assoluta. Faccio un esempio, ma chi ci dice che uno dei più bei pezzi del Novecento di Béla Bartók, insomma, archi, percussione e celesta, gli hanno commissionato quel pezzo? Magari lui in quel momento della vita avrebbe scritto per 27 ottoni. La celesta, invece, blin blin, non è che uno lo collega direttamente all'opera di Bartók. Quello era l'organico e lui ha fatto quel capolavoro. E allora il concetto di libertà è paradossale, come in geometria si riassumerebbe nel fatto che la retta è infinita, mentre il piano è infinito. Allora uno dice, ma così a prima vista mi sembra che il piano è più grosso della retta, invece non è vero, sono infiniti sia la retta che il piano, è paradossale ma è così. Quindi il fatto che il regista ti sappia dare il range dell'azione della tua creatività non è, in realtà non è limitante, perché uno non deve pensare che, vedete, nel Medioevo non è che qualcuno pensasse che i pittori, non è che il mantello della Madonna potesse essere fatto a rosso sangue, perché il rosso rappresenta la carnalità, cioè l'avrebbero subito bruciati. Quindi il mantello della Madonna è azzurro. Allora dice, ma questa è una gravissima limitazione. No, perché l'artista si metteva a studiare le infinite tonalità dell'azzurro. Nessuno gli diceva se ci dovesse essere o meno un simbolismo diciamo, nei ghirigori che il mantello aveva. Nessuno gli diceva quante sfaccettature l'azzurro dovesse avere. Quindi lui si metteva a studiare quella cosa lì ed era assolutamente libero, perché se no, ci dicono al conservatorio, ci hanno raccontato la storia della musica tante volte, che Beethoven è stato il primo musicista libero, ma perché Bach non era libero, cioè era assolutamente libero, cioè la libertà, insomma, entro il limite come dire, della costrizione fisica, insomma, come si chiama, Cagliostro, l'hanno messo nel pozzetto, e quindi diceva, poi quello è morto pazzo là dentro, l'hanno murato vivo, insomma. Ma già Gramsci, che non stava nel pozzetto, era libero, perché infatti ha scritto i quaderni dal carcere. E, insomma, la moderna etnomusicologia si basa sugli scritti di Gramsci sui quaderni del carcere, quindi voglio dire, fatto salvo un limite di libertà fisica, eccetera, poi la libertà non è, è qualcosa di molto più complesso e anche più impalpabile, insomma, di quello che sembri.
1: Veglia. Un'intera nottata, buttato vicino a un compagno massacrato, con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita.
0: Per quanto riguarda ancora la, diciamo, la, invece la composizione pura, è evidente che le cose sono diverse, perché lì non si tratta più neanche di raccontare qualche cosa, si tratta della concezione che uno possa avere del progetto, perché il progetto può essere inteso in varie maniere. Può essere inteso in una, cioè, che io ho degli strumenti di misura, quindi progetto qualche cosa, è un esercizio della mente, diciamo, razionale. Oppure può essere inteso più, se si vuole, anche più etimologicamente, cioè progettare, anche proiettare, cioè la capacità di proiettare la propria interiorità nella organizzazione di un materiale esterno o preteso tale. Allora, quello è un livello abbastanza alto del progettare, cioè uno estrinseca, solidifica all'esterno dei moti dell'animo che c'ha al suo interno. Poi, questo è difficile da dimostrare quello che stiamo dicendo, però è assolutamente vero che in campo musicale, per esempio, alcuni artisti è possibile così usarli di sottofondo ad altre cose che uno fa, perché hanno scritto della musica molto bella, ma rispetto ad alcune opere dell'ingegno umano uno non può fare nient'altro che mettersi sull'attenti e ascoltare, perché senti che quello ti ha messo, che quell'oggetto che stiamo ascoltando è la solidificazione in qualche modo della interiorità di un uomo, e quindi questo merita il rispetto che dell'uomo stesso, insomma, quindi non è più una musica che uno ascolta così, per passare il tempo, fosse anche molto bella, diventa invece una comunicazione profonda che ci viene fatta e che in qualche modo ci colpisce nella nostra stessa interiorità. Questo naturalmente nell'applicazione della musica in un film non è possibile, perché, o è possibile solo in parte. Qualche volta è stato possibile per me con Bellocchio, però è evidente che, perché Bellocchio ha una capacità di potenza di immagine, insomma, che sostiene la profondità musicale. Infatti, quando non ha lavorato con me, insomma, ha lavorato con l'ottimo Riccardo Gianni, che però ha usato anche musiche Beethoven, oppure musiche contemporanee di autori molto profondi, ma ha usato la musica di repertorio, la più profonda, e le sue immagini sopportano e sostengono tranquillamente, non schiacciano mai l'immagine, perché ha proprio una potenza di immagine, diciamo, di produrre immagini. Però in linea di massima non è possibile proiettare la propria interiorità nell'organizzazione di un materiale esterno quando si sta facendo un film, perché il film può richiedere delle azioni di servizio semplicemente, e quindi uno fa, cioè, insomma, se la gente balla il valzer è difficile che uno possa fare un tango, devi fare un valzer. Quindi allora subentra. Allora, però allora uno diceva, allora la musica da film è di meno della musica. No, è un altro, si sposta il campo della ricerca, quindi è proprio un altro settore, un altro campo dello scibile. È il campo dello scibile di una arte che interagisce continuamente con un'altra. D'altronde il film, che è ancora una cosa diversa dal teatro, perché uno potrebbe parlare dell'applicazione della musica a fatti teatrali, ma il film prevede esso stesso, intanto prevede, ha la possibilità del primo piano, quindi di seguire un evento particolare che si sviluppa, ma poi anche è presente il montaggio, che quindi ha un ritmo suo, che quindi è un fatto che ricade, il ritmo ricade nel campo dell'udito, non tanto della vista. Quindi è come delle volte si ha l'impressione, componendo delle musiche, che si stiano facendo delle musiche su un'altra musica, come dire. Quindi tu devi interagire continuamente con un'altra musica e creare in quel senso lì. Quindi si sposta proprio il campo della ricerca. Certe cose non sono possibili. Appunto, di quelle che si fanno quando non ci sono applicazioni della musica, mentre invece si aprono dei varchi, degli squarci enormi su altri settori della conoscenza umana, insomma, nell'applicazione della musica stessa ad altre arti.
1: Soldati, si sta come d'autunno, sugli alberi le foglie.
0: Mi voglio riagganciare quindi al progetto del libro che abbiamo prodotto. Io sono stato chiamato da Dora, da Mario Pieroni, da Arnoldo Mondadori, e abbiamo, diciamo, concertato insieme, abbiamo parlato, è stato molto bello dal punto di vista proprio anche umano. Questo libro è scaturito da una serie di discussioni e di rapporti fra di noi. E no, mi riagganciavo anche alla questa idea, insomma, del materiale che viene usato, della conoscenza del materiale, insomma, all'opera di Kunellis, perché lui, io non avevo capito neanche bene, perché dopo Kunellis per me è uno che va, che poi io lo devo vedere, cioè, perché non è che uno ti racconta al telefono quello che sta facendo. Insomma, ho visto, appunto, lui è uno proprio che ha un'opera, che ha una grande conoscenza, a me mi dà sempre l'idea di una potenza incredibile e di una grande conoscenza dei materiali che adopera e delle esigenze che hanno questi materiali. Cioè, non è uno che proprio va nella stessa direzione di cui dicevo prima dal punto di vista musicale, lui lo fa al quadrato nel suo campo dello scibile, diciamo. E poi, naturalmente, per quanto riguarda il libro, io, siccome sono terremotato, perché ho vissuto il terremoto del 6 aprile all'Aquila, e vi assicuro che è un'esperienza che è difficile da dimenticare. Poi io abitavo proprio nella parte più disastrata di L'Aquila, cioè di fronte al Duca degli Abruzzi, che è l'hotel che è caduto completamente, e a 150 metri dalla Casa dello Studente, quindi nella zona più... quindi io adesso ho la necessità, insomma, personale, di scrivere sul terremoto. Non l'ho fatto immediatamente, perché non mandava di essere coinvolto, cioè, lì sono venuti tutti all'Aquila a fare concerti, scrivere canzoni. Adesso a me non mandava di partecipare a questo tipo di organizzazione delle cose, insomma, mi andava di

che passasse il tempo di scrivere con calma. E anche quando fossero abbassate le telecamere, insomma, la luce delle telecamere che già adesso si stanno attutendo, no? Sembra che va tutto bene, ma lì la situazione non è che è risolta, diciamo. Quindi, e in questo non c'è nessuna critica verso nessuno. Lì la devastazione è stata talmente vasta che puoi sempre criticare, cioè da qualsiasi punto parti, lì ci sarà qualcuno che si lamenta da un'altra parte, perché è stata veramente enorme. Quindi non è la mia non è che una critica, però adesso magari è il momento cioè, di dedicarsi a quelli che comunque, visto l'enormità dei numeri di cui dobbiamo tener conto, è che c'è sempre qualcuno che rimane fuori, quindi noi dobbiamo adottare questi casi sporadici o isolati, insomma, di gente che rimane fuori dagli aiuti. Quindi in ogni caso io mi sento di dover, cioè quello che mi va a me è quello di occuparmi del terremoto da tutti i punti di vista, insomma. Da quello psicologico, quello fisico. Allora, io adesso volevo scrivere, noi abbiamo scritto ad agosto, mi sembra, volevo scrivere un pezzo sul terremoto, quindi ho scritto 24 secondi, che sono, perché 24 secondi? Perché 24 secondi sono il tempo minimo che io ho trovato su internet in riferimento al terremoto del 6 aprile. Poi alcuni altri siti, insomma, davano durate molto superiori. Invece il tempo minimo è stato 24 secondi e quindi dico, vabbè, prendo quello come riferimento perché tanto 24 secondi sono, vi assicuro, un tempo lunghissimo di un terremoto, sono una cosa che non. Allora, l'operazione che ho fatto è molto semplice, non voleva neanche essere. Cioè, non è che mi interessasse l'aspetto della ricerca, un'operazione molto semplice, cioè io ho 24 secondi, solo che questi secondi, ricordando l'evento, all'inizio erano reali, poi diventavano psicologici. Io mi ricordo perfettamente che a un certo punto il tempo non mi passava più, cioè vedevo le cose crollare e quindi allora. Sì, diciamo all'inizio i secondi sono reali perché uno non realizza interiormente quello che sta accadendo, cioè quindi il tempo passa, va bene. A un certo punto quando cominci a realizzare, allora il tempo assume una durata molto superiore e quindi a un certo punto io ho, non so, dal sesto secondo in poi i secondi diventano sempre più lunghi, fino ad arrivare a 35 secondi, l'ultimo secondo. Solo che la sfida era che lo spazio deve essere sempre lo stesso, cioè quindi abbiamo 24 secondi, 24 fogli, 24 pagine. Lo spazio è lo stesso, però una volta dura un secondo, una volta ne dura 34, insomma. Però diciamo è una nozione assolutamente psicologica della percezione degli accadimenti, insomma. Per cui a un certo punto fai in tempo a cominciare a ripensare, a renderti conto che oltre che c'è il terremoto, ma dove sta mio figlio? Dove sta? Fammi vedere, insomma, una serie che è facilmente intuibile, insomma, però. Quindi l'operazione è stata questa qui, quindi di terra. E così ho visto che l'opera di Kunellis, pure lui ha fatto un'operazione che mi ha fatto pensare immediatamente al mito di Iside e Osiride, perché ha rotto qualcosa e poi ha ricomposto delle forme. Che il mito di Iside e Osiride, cioè praticamente Osiride viene smembrato e Iside nell'atto di ricomporre le immagini rimane incinta, insomma. E questo è una. Ma naturalmente questo è quello che mi è venuto in mente a me dell'opera di Kunellis, che sta sul libro che abbiamo prodotto, ma magari non c'entra niente, lui ha pensato tutte altre cose.

0: Però comunque, insomma, trovavo che c'erano una serie di coincidenze per cui c'è una coerenza nelle cose che ho fatto io rispetto a quelle che ha fatto Iannis e rispetto alle poesie di Ungaretti. Insomma, mi sembra che sia una bella operazione. Insomma, io sono contento anche perché vedete quello che dicevo prima sul fatto di non scrivere immediatamente per L'Aquila, eccetera. Ma ho scritto questo pezzo perché era inserito in questo contesto d'arte.
1: Sono una creatura, come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata. Come questa pietra è il mio pianto che non si vede. La morte si sconta vivendo.
0: Questo libro che abbiamo prodotto, Drammaturgie, poi è per me importantissimo perché, insomma, io lo trovo un'operazione da un lato modernissima, dall'altro anche rinascimentale, insomma, perché non a caso poi è stato presentato alla Borsa. È un'operazione che si sente, si vede, si ascolta. Gli artisti coinvolti sono Iannis Kounellis, Ungaretti e più modestamente me stesso. Però la cosa importante è che appunto cioè, si è cercato in maniera positiva, in maniera bella, il rapporto, la borsa rappresenta poi il potere, col potere nel senso che poi c'è almeno da parte mia la cognizione che tutta l'arte è importante, non è che può prescindere dal rapporto col potere, cioè il potere lo dico in senso non etico, non positivo né negativo, cioè il potere in quanto tale, nel senso mi viene in mente adesso il fatto che la realtà e la regalità hanno la stessa origine etimologica, no? Cioè nella res, la cosa, cioè una cosa quando c'è ha potere, come dire. E allora, nel senso che anticamente, ma sin dagli egiziani, non è che uno diceva adesso faccio la piramide, cioè l'artista andava in giro e diceva adesso, cioè doveva avere il rapporto col potere, cioè doveva essere insieme, volendo lasciare un segno. Allora poi si cercavano le persone che potevano essere adatte per realizzare quella determinata cosa, c'è sempre stato un rapporto, così per le cattedrali, così per tutte per tutta la grande arte a tutti i livelli, dal campo musicale, ma insomma se pensiamo a Wagner, si è fatto costruire, ha inventato le partecipazioni statali, insomma, quello ha scritto l'opera sua, poi si è fatto costruire il teatro, non solo ha scritto l'opera, cioè Verdi ha inventato la SIAE, lui ha inventato le partecipazioni statali. Ma il rapporto, questo lo dico in senso della commistione, insomma, che ci deve essere fra il potere e l'arte in genere, che naturalmente deve avere una valenza positiva e essere posta al bene e al servizio dell'uomo, insomma.
1: Lontano. Lontano. Lontano. Come un cieco. Mi hanno portato per mano.
0: Questo libro, il significato per me era che io ho sempre cercato, poi abbiamo fatto nel 95 la Sinfonia Specchiante con Michelangelo Pistoletto, sempre grazie a Dora, a Mario Peroni, che hanno fatto tra noi, insomma. Io ho sempre cercato la commistione con le altre arti, con altri. Io se

0: Perché poi le idee viaggiano così, cioè noi musicisti dobbiamo parlare con gli artisti visivi, con i poeti, quello che un po' si è fatto anche grazie a Mosca, a Mondadori, è stata anche la realizzazione di una specie di salotto che va rifatto, cioè il salotto ottocentesco dove la gente si incontra. E poi voglio dire che Chopin magari non era laureato, cioè, ma stava con chi si incontrava, insomma, con chi parlava. Quindi questa cosa qui è stata molto importante per me, insomma, il fatto poi così, di avere i rapporti con altri artisti. Adesso, vabbè, Ungaretti, però Ungaretti, l'ermetismo, vabbè, insomma, non apriamo questo. Però con tutte le volte che io posso collaborare in qualsiasi maniera con Jannis Kounellis, io sono contento, perché comunque io mi arricchisco, lui forse si impoverisce lavorando con me. Io però mi arricchisco, quindi per me va bene.
1: San Martino del Carso. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto. Ma nel cuore nessuna croce manca. È il mio cuore, il paese più straziato.
0: La più grande soddisfazione della mia carriera, sembra strano, ma è stata una frase che mi ha detto il mio maestro Guaccero, che mi stavo per diplomare, avevo scritto un pezzo per archi, avevano provato pochissimo perché c'erano come al solito pochi soldi, cioè. E io mi andai a lamentare da lui e lui mi disse, perché dico guarda mi provano poco, insomma, mi disse stai zitto cretino che quando un pezzo è scritto bene esce fuori comunque. Quella è stata la mia più grande soddisfazione, perché lui era molto neutro, mai diceva questo è bello, questo è brutto, fai così, fai con lì, cioè è stato sempre, lui era un vero maestro che si poneva come Virgilio, un Virgilio che ti portava dentro la storia, quindi l'analisi non era mai un fatto superficiale, l'analisi dell'opera degli altri, era che tu stavi componendo, non riuscivi a andare avanti e lui sapeva indicarti chi aveva scritto quel tipo di cose e allora trovavamo 5 o 6 soluzioni diverse per andare avanti. Quindi l'analisi non era un fatto di cultura generale, come di fammi vedere che ha fatto Debussy lì. No, era che io non potevo continuare se non sapevo quello che aveva fatto Debussy. Quindi però lui era sempre molto neutro. Quindi il fatto che mi avesse dato del cretino in quella maniera, cioè, io mi ricordo che ci ho campato anni. Ah, allora mi stima, insomma. E per il futuro io penso che ho un'operazione che spero che riusciremo a fare, che si chiama Il Canto del Genio d'Occidente, che prevede tre nazioni, insomma, che è un superamento forse, comunque mi ricollega alla Sinfonia Specchiante che abbiamo fatto nel 95 e penso che è arrivato il momento di fare quest'opera qui, Canto del Genio d'Occidente, perché io sento l'esigenza oggi di cercare quali sono i motivi per cui la società occidentale, qual è il genio occidentale, insomma, per cui io dico io sono occidentale e sono contento di esserlo. Insomma, bisogna andare a ricercare questa cosa qui. E in realtà non è una esecuzione, è una evocazione, cioè. Voglio, per la prima volta, che non so se esiste, se già l'hanno fatto, ma non credo, ma comunque non ha importanza. Per la prima volta, diciamo, il concerto è concepito come il fatto, come l'evocazione di un genio, di un essere che si contrapponga alla guerra oppure alle cose brutte, cioè che faccia da argine a certe cose, che deve venire fuori nel corso del concerto, che sarà concepito come un'evocazione, insomma, questo è un. E E quindi tutte le volte, infatti avevo scritto

nel progetto, che, perché la musica poi ha una sua magia, perché uno scrive dei segni, poi se questi segni li sai vivificare, succede qualcosa a livello psichico, non è che non succeda niente. Se non li sai leggere, sono segni. Allora, se però li sai vivificare, allora tutte le volte che qualcuno suonerà quei segni lì, risorgerà il genio d'Occidente, insomma, che cerchiamo di evocare in questo concerto rituale che voglio fare. Insomma. Poi c'è un altro progetto importante che è $25 Requiem, che gli ho dato questo titolo perché ero partito da una constatazione, che è della tragedia di Bhopal in India, che le assicurazioni risarcivano. Allora ho visto, ma risarciscono quanto? Ah, allora quello è morto, allora gli diamo $30, insomma. Quindi la vita, sono partito dalla constatazione che la vita per le assicurazioni, quindi non per una forza di destra o di sinistra o di centro, che non me ne frega niente, diciamo, ma per le assicurazioni, che invece sono importantissime, la vita di quello là valeva $30, quell'altro valeva $15 perché non era morto, quindi era rimasto solo cieco, quell'altro valeva un po' di più. Allora ho scelto $25 perché mi piaceva come suonava, così, ma per dire che siccome questi sono pezzenti, perché la vita loro vale $25, quindi niente, non si meritano certo, mica gli vorremmo fare il Requiem di Mozart, che si fa per altri motivi, oppure il Requiem di Verdi, oppure quelli non se lo meritano, quindi al massimo se meritano il mio, gli farò un Requiem da $25, insomma, perché bisognerà fargli un Requiem a questi la cui vita non vale niente. E quindi questo è un progetto che abbiamo sempre, che avevo fatto fuori, tirato fuori con degli amici che stanno in Svizzera, a Sion. E che poi spero di portare avanti. Questi sono i due progetti più grossi, insieme a quelli del terremoto, diciamo, che adesso devo scrivere per forza.

0: A friend told me that there is this possibility to study in Tunno, like a scholarship.
1: The scholarship is meant, it was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
2: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
0: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
2: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
0: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti, sono Chiara D'Alterio, ringrazio la Commissione, in particolar modo la mia relatrice, la professoressa Francesca Maschio, per la parola e per avermi seguita durante tutto il percorso. Il titolo della mia tesi è Parità di genere, policy e piani strategici in Italia e nell'Unione Europea. Dopo aver inquadrato il progetto di ricerca, la mia esposizione partirà con il quadro europeo, continuerò con il contesto italiano e concluderò con il case study Ferrari, un'indagine campionaria che ho condotto in prima persona. Il motivo per il quale ho scelto questo tema è che la parità di genere oggi è ancora una sfida molto attuale e irrisolta. L'obiettivo della mia tesi è proprio quello di dimostrare che la parità di genere non è esclusivamente un fattore etico o sociale, ma è una leva macroeconomica fondamentale, centrale per i criteri ESG e centrale nel management in generale. Infatti escludere il talento femminile è uno spreco di risorse e di capitale umano che limita

l'innovazione e in generale appunto l'innovazione. Il punto di partenza è proprio il quadro europeo che sta passando da una parità formale ad una parità sostanziale, ossia concreta. In che modo? Attraverso la strategia europea 2020-2025. E riguardo questa strategia mi piacerebbe citarvi le parole della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che afferma: potremo raggiungere il nostro pieno potenziale solo utilizzando tutti i nostri talenti e la nostra diversità. Impiegare soltanto la metà della popolazione, delle idee e dell'energia non è sufficiente. Per perseguire questi obiettivi, l'Europa ha introdotto degli strumenti metodologici come il gender mainstreaming, ossia inserire all'interno di ogni singola scelta economica e politica l'equità. Questa strategia nasce per rispondere a delle criticità storiche che erano ancora presenti all'inizio di questo quinquennio della strategia in Europa. Alcune di queste sono la tutela delle scelte di vita, il 33% di donne era ancora vittima di violenza, le pari opportunità nell'economia limitate da un divario retributivo orario del 16% e ancora l'accesso ai ruoli decisionali ostacolato dal cosiddetto soffitto di cristallo, ossia quella barriera invisibile che limita l'accesso alle donne nei ruoli di vertice. Infatti solo il 7,5% di donne era presente nei consigli di amministrazione. Queste criticità si riversano anche sul piano macroeconomico, come vediamo dall'analisi del gender pay gap in Europa all'inizio della strategia. Vediamo i dati della Lettonia del 22%, il dato critico, la media europea del 13% e il dato solo apparentemente positivo italiano del 4%, dico apparente perché in realtà è influenzato da un basso tasso di occupazione femminile. Quello che preoccupa di più è in realtà la lentezza di questo cambiamento. Infatti il gap, ossia il divario, si è ridotto in 10 anni del solo 2,8%, mentre l'AIGE, ossia l'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere, dimostra che colmare questo divario farebbe crescere il PIL pro capite entro il 2050 di oltre il 10%. Questo dimostra che valorizzare il talento femminile non è una questione esclusivamente sociale, ma anche economica. Per trasformare questi obiettivi in realtà concrete, l'Europa ha introdotto degli strumenti vincolanti, come il Next Generation EU, ossia ha imposto delle clausole di condizionalità che legano l'accesso ai fondi europei all'impegno concreto delle imprese per la parità e l'equità. A questo si uniscono due direttive chiave, come la Women on Boards, ossia garantire che favorisce l'equilibrio di genere nei vertici aziendali, e la direttiva sulla trasparenza retributiva, che vieta il segreto salariale e impone alle imprese di colmare qualsiasi tipo di divario retributivo ingiustificato. L'Italia ha recepito questa sfida europea con la legge 162 del 2021, che ha esteso gli obblighi di rendicontazione del rapporto biennale sulla situazione del personale alle imprese con più di 50 dipendenti e ha affidato la vigilanza alle consigliere di parità. Questa legge si inserisce all'interno della strategia nazionale 2021-2026 che fissa gli obiettivi per la parità di genere, obiettivi come la riduzione del gender pay gap dal 17% al 10%, ma il vero motore di questo cambiamento è il PNRR, che con la missione 5, inclusione e coesione, funge come strumento di allocazione delle risorse e ha introdotto delle clausole di condizionalità negli appalti pubblici, come l'obbligo di destinare almeno il 30% delle nuove assunzioni a donne e giovani. Sul piano pratico, per misurare il reale cambiamento e l'impegno delle imprese, la stessa legge 162 ha introdotto la certificazione per la parità di genere UNIPDR 125 del 2022, un sistema che valuta le imprese su 6 aree chiave, come ad esempio l'equità remunerativa e la tutela della genitorialità. Nasce come prassi volontaria, viene incentivato l'ottenimento di questa certificazione attraverso sgravi contributivi fino a 50.000 euro e premialità negli appalti di gara. Resta però un rischio, il rischio pinkwashing, ossia il rischio che le imprese possano decidere di ottenere questa certificazione come mera immagine aziendale, quindi come uno strumento di immagine per l'impresa. La parità di genere si realizza anche attraverso il superamento degli stereotipi, lo dimostra il tasso di utilizzo del congedo di paternità, salito dal 19 al 64% in 10 anni. Infatti la genitorialità condivisa aumenterebbe l'indipendenza economica delle famiglie. L'Istat infatti afferma che il rischio povertà scenderebbe dal 50% nelle famiglie monoreddito al 3,9% nelle coppie paritarie, ossia quelle coppie dove c'è una doppia partecipazione
al mondo del lavoro. In

0: Inoltre, il rapporto Le Equilibriste di Save the Children afferma che ad un aumentare dell'occupazione femminile aumenterebbero anche le natalità. Per quanto riguarda invece le imprese, tutelare la genitorialità significa rafforzare il pilastro social del rating ESG aziendale, migliorando la reputazione e la competitività nel lungo periodo e attraendo nuovi investitori. Sul piano pratico ho scelto di analizzare il case study Ferrari S.p.A. Ho scelto Ferrari perché, anche se è un'azienda che opera in un settore, possiamo dire, prevalentemente maschile, è stata la prima società italiana che nel 2020 ha ottenuto la certificazione Equal Salary e ha esteso questo primato anche a livello globale nel 2023 nel settore del lusso. La strategia più innovativa che ha avuto Ferrari è stata proprio quella di inserire dei piani di incentivazione per i dirigenti che garantissero il mantenimento della parità retributiva. Questo ha fatto sì che le donne crescessero in ruoli manageriali di ben oltre il 16%, trasformando così l'equità e la parità di genere in una leva di brand reputation e di attrazione e fidelizzazione dei talenti. Per misurare la reale percezione della parità di genere nel quotidiano, quindi dal punto di vista lavorativo quotidiano, ho scelto di somministrare un questionario che ha raccolto 215 risposte. Il campione è bilanciato tra generi e il target è prevalentemente giovanile. L'obiettivo è stato quello di misurare il divario tra la parità formale garantita dalle norme e la parità sostanziale vissuta nella pratica quotidiana lavorativa. Diciamo che la struttura è formata da 11 quesiti a risposta chiusa e il quesito chiave vuole valutare la propensione alla scelta di un'azienda certificata rispetto all'incremento salariale. Proprio per quanto riguarda questo quesito, quasi il 93% dei rispondenti preferirebbe lavorare in un'azienda inclusiva, accettando anche uno stipendio inferiore, pur di evitare realtà di pinkwashing. Vediamo altri dati: l'81% percepisce un vantaggio maschile nelle carriere e il 60% ha avuto esperienza diretta del divario retributivo. Ancora oltre l'86% sostiene l'equiparazione totale dei congedi tra madri e padri e quasi il 90% riconosce che la parità genera beneficio per l'intera collettività. Arrivando alle conclusioni, la mia tesi unisce diritto ed economia per dimostrare che la parità di genere non è una questione esclusivamente femminile, ma è un fattore di crescita per tutti, per l'intera collettività. Sotto il profilo giuridico siamo passati dalla tutela della parità formale sancita dall'articolo 3 della nostra Costituzione a strumenti di parità sostanziale. Abbiamo visto l'efficacia della contrattualistica privata e pubblica attraverso la certificazione UNIPDR che nasce come prassi volontaria ma evolve a vincolo diretto attraverso le clausole di condizionalità del PNRR. Mentre sotto il profilo economico abbiamo visto che adeguarsi all'inclusione non è un costo, ma è una leva appunto macroeconomica, quindi un fattore di crescita che incrementa il PIL e consolida il rating ESG aziendale. In definitiva, quindi, possiamo affermare che il passaggio verso una parità sostanziale non toglie spazio a nessuno, ma crea enorme valore per tutti. Con questo auspicio per il mercato del lavoro di domani, ho concluso la mia esposizione. Grazie per l'attenzione.
1: Signora Chiara Rita D'Alterio, la Commissione, considerato il curriculum degli studi dalle compiute e valutata tesi laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 lode. La proclamiamo. Per l'autorità conferita dal magnifico rettore, la proclamo dottore in economia e gestione delle imprese. Congratulazioni. E questo è il suo diploma. Ecco qui, di laurea. Grazie.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. La lezione che faremo insieme avrà ad oggetto la valutazione dell'impatto ambientale. Qual è l'obiettivo quindi di quello che faremo in questa oretta? Sarà tentare di capire come un'azienda misura il proprio impatto ambientale, come una banca monitora questo comportamento dell'azienda e alla fine come si può intervenire per ridurre le implicazioni negative dell'ambiente legate all'attività svolta dall'impresa. Le tematiche che tratteremo sono la valutazione di impatto sull'ambiente, il monitoraggio del rischio ambientale e la reportistica ESG. Quindi partiremo da che cos'è questo impatto ambientale, passeremo a come si fa un monitoraggio in itinere durante tutta la vita del finanziamento o dell'investimento fatto dall'intermediario finanziario e chiuderemo con gli obblighi di reportistica che ha l'intermediario nei confronti del mercato. Iniziamo a parlare della valutazione di impatto sull'ambiente. Quindi che cosa parliamo? Di come andare a misurare con delle metriche quelli che sono gli effetti dell'attività dell'azienda sull'ambiente circostante. Valutazione dell'impatto sull'ambiente. I finanziatori devono considerare l'impatto ambientale dei soggetti finanziati guardando alla doppia materialità e alla supply chain. Che cosa significa doppia materialità e cosa significa supply chain? Quando parliamo di doppia materialità, tentiamo di capire qual è il perimetro che va guardato in termini di effetti dell'attività dell'azienda, del soggetto finanziato rispetto all'ambiente. Quando invece parliamo di supply chain, di che cosa stiamo parlando? Di quanti soggetti devono essere censiti, devono essere valutati per capire l'effetto che ha quel finanziamento concesso, quell'investimento realizzato sull'ambiente. Cominciamo a guardare la doppia materialità e tentiamo di capire un po' come si misura. Il principio della doppia materialità prevede che nella valutazione di impatto ambientale è necessario considerare congiuntamente le prospettive outside-in e inside-out. Che cosa significa prospettive outside-in e prospettive inside-out? La logica che abbiamo in una prospettiva outside-in è tentare di capire come le condizioni ambientali, quello che sta succedendo nell'ambiente, può impattare sull'impresa. Quindi qui stiamo parlando di quello che è l'effetto del cambiamento climatico, ad esempio, sull'attività dell'azienda, quello che può essere il rischio di eventi estremi, eventi meteorologici estremi sull'azienda e così via. Questa è una prospettiva outside-in perché guardiamo quello che succede all'ambiente e andiamo a valutare l'effetto sull'azienda. Quando invece parliamo di una prospettiva inside out, stiamo ragionando in una logica totalmente diversa. Il nostro focus è l'azienda e come si comporta l'azienda, quello che fa l'azienda, e dobbiamo capire quelle scelte che ha fatto l'azienda, che implicazioni hanno sull'ambiente. Quando parliamo di doppia materialità, che cosa si intende? Si intende che per valutare l'impatto ambientale di un qualsiasi finanziamento o investimento realizzato da un intermediario o da un investitore, è necessario guardare congiuntamente gli effetti dell'ambiente o del cambiamento climatico su quell'investimento realizzato e l'effetto dell'attività svolta grazie all'investimento realizzato sull'ambiente. Quindi, come capite bene, devo fare una valutazione a 360 gradi di quello che avrà come conseguenze la concessione di un finanziamento o un investimento in una particolare azienda. L'analisi dell'impatto ambientale deve considerare non solo l'azienda, ma l'intera supply chain. Che cosa significa l'intera supply chain? Significa tutta la catena di valore, a partire dai fornitori, per passare all'azienda, fino ad arrivare ai clienti finali. Normalmente, quando si parla di supply chain e si parla di impatto ambientale, si fa una distinzione delle diverse voci rilevanti utilizzando un acronimo che si chiama SCOPE. Qui vedete la classificazione scope 1, scope 2 e scope 3. Scope 1 che cosa significa? Significa l'attività svolta dall'azienda, quindi l'impatto ambientale legato all'attività svolta dall'azienda. Poi abbiamo lo scope 2 che invece è legato a che cosa? A quello che l'azienda può avere come effetto sull'ambiente, ricordatevi sempre una prospettiva outside-in ed inside-out, legato ad approvvigionamento di energia. Quindi io posso prendere l'energia da fonti rinnovabili, quindi mi approvvigiono da un soggetto che produce energia con
con fonti rinnovabili a quel punto ho un impatto abbastanza ridotto, se invece mi approvvigiono da un soggetto che produce energia con l'utilizzo di carbone o combustibili fossili, logicamente l'impatto che ho è molto molto più rilevante. Quando ragioniamo invece sullo scope 3, su che cosa stiamo ragionando? Stiamo ragionando su tutta

catena di valore dell'azienda, quindi tutti i soggetti che in qualche modo interagiscono con l'azienda nel proprio processo produttivo. Quello che diventa importante quando parliamo di scope 1, scope 2, scope 3 è anche capire la rilevanza che possono avere queste diverse classificazioni nella misurazione dell'impatto nell'ambiente. Facciamo un esempio molto semplice e focalizziamoci solo sulle emissioni di CO2. Se noi andiamo a vedere l'emissione di CO2 prodotta a livello di scope 1, probabilmente quella è molto molto minore rispetto a quella che possiamo rilevare a livello di scope 3. Per darvi dei numeri, considerata l'intera emissione, mediamente ci possiamo aspettare che il 60-70% venga fuori dallo scope 3, mentre il 20% o qualcosa di più possa venire dallo scope 1. Quindi, come vedete, la scelta del focus cambia in modo significativo, perché più voi avete un focus allargato sulla supply chain, più riuscite a misurare effettivamente qual è l'impatto ambientale. Che cosa ci dice la normativa oggi? Ci dice che nella valutazione dobbiamo considerare la prospettiva inside in ed outside in e andare a vedere che cosa? Andare a vedere quali sono le ripercussioni per l'intera supply chain. Qui non ci basta focalizzarci sullo scope 1, dobbiamo guardare lo scope 1, lo scope 2 e lo scope 3. Le metriche utilizzate cambiano a seconda del profilo ambientale rilevante. Qui trovate le voci più importanti, avete efficienza energetica, energie rinnovabili, uso del suolo, consumo dell'acqua e trasporti puliti. Quindi queste sono le cinque voci che possono essere rilevanti nel misurare l'impatto dell'azienda sull'ambiente. Cominciamo a guardarli uno per uno e andiamo a vedere un po' quali metriche normalmente si usano per valutare l'impatto di queste caratteristiche sull'ambiente. Per l'efficienza energetica, che cosa avete come variabili da monitorare? Avete il risparmio di energia, le emissioni di CO2 e le emissioni di gas serra. Quindi qui vedete che cosa diventa importante lato impresa e quindi lato anche finanziatore nel valutare l'impatto dell'attività di quell'azienda. Prima di tutto il consumo di energia, la logica deve essere quella di risparmiare sul consumo di energia il più possibile. Logicamente il risparmio che potete conseguire sarà diverso a seconda del tipo di attività di cui parliamo. Alcune attività purtroppo sono intensive in termini di consumo di energia. Altre sono meno intensive sotto questo profilo e quindi sulle seconde è un po' più facile fare risparmi di energia, mentre sulle prime può essere un po' più problematico raggiungere questo obiettivo. Logicamente la variabile chiave qui è la tecnologia utilizzata e a seconda della tecnologia utilizzata voi potete ottenere livelli di risparmio più o meno elevati. Poi c'è l'emissione di CO2, legata all'attività svolta da quell'azienda che l'intermediario ha finanziato o in cui qualcuno ha investito, e quello che diventa importante è andare a misurare queste emissioni. Anche in questo caso il settore è importante perché alcune attività sono più inquinanti rispetto ad altre. Ultima categoria, tutte le emissioni di gas serra che possono essere rilevanti vanno considerate e monitorate. In questi due casi, sia CO2 che gas serra, l'obiettivo è sempre lo stesso, cioè di ridurre al minimo queste emissioni utilizzando delle tecnologie più green e meno impattanti dal punto di vista dell'ambiente. Andiamo sulle energie rinnovabili. Qui ci sono sempre emissioni di CO2, energia rinnovabile utilizzata, produzione di energia rinnovabile. Quindi lasciamo da parte le emissioni di CO2 perché ne abbiamo già parlato prima. Anche in questo caso diventa importante valutare se quella produzione di energie rinnovabili ha impatto in termini di CO2 oppure no, ma la cosa che diventa importante è anche andare a vedere qual è l'energia rinnovabile che è stata prodotta e qual è l'energia rinnovabile che è stata utilizzata. Quello che è importante logicamente che cos'è? Identificare dei scenari in cui con l'attività dell'azienda si riesca a essere autosufficienti in termini di produzione di energia. Quindi se io riesco a produrre energia rinnovabile sufficiente alla mia attività, quello è sicuramente un aspetto positivo. Attenzione che però si può fare anche qualcosa di meglio, perché io posso avere anche degli impianti di produzione di energie rinnovabili che sono sovradimensionati rispetto al mio fabbisogno e a quel punto non solo io produco l'energia che utilizzo e la produco in maniera verde,
ma sono anche in grado di apportare alla rete, quindi apportare ad altri utilizzatori, delle energie rinnovabili che andrà a sostituire in parte le energie, quelle un po' più impattanti, basate su combustibili fossili e così via. Quindi quando fate la valutazione, attenzione che

avete dei vantaggi a livello ambientale e quindi più potete ritenere quel soggetto in cui state investendo soldi un soggetto che ha un impatto positivo sull'ambiente. L'altra cosa importante è andare a vedere se nell'attività svolta si riesce a tutelare le aree che attualmente sono a destinazione verde o comunque che non sono edificate e non sono utilizzate per attività produttive, e più riuscite a fare questi interventi che riducono il consumo del suolo, più avete dei vantaggi. Questo perché? Perché sappiamo benissimo che un eccessivo consumo del suolo in caso di eventi atmosferici estremi può determinare dei danni maggiori per tutti i soggetti che vivono in quell'area. Ultimo aspetto, impatto sulla biodiversità. Che cosa significa impatto sulla biodiversità? Andare a vedere se quell'intervento fatto, quell'attività svolta dal soggetto può comunque avere delle ripercussioni negative sulla biodiversità. Può portare alcune specie a non essere più presenti in una determinata area, può danneggiare in qualche modo l'ecosistema. Questo dipende dal tipo di attività che stiamo andando a guardare. Ci sono attività molto impattanti che possono avere effetti sulla biodiversità e ci sono però tante altre attività che non hanno le caratteristiche per avere degli impatti diretti sulla biodiversità. Consumo dell'acqua, abbiamo risparmi in termini di consumi dell'acqua, la qualità dell'acqua e di nuovo l'impatto sulla biodiversità. Cominciamo dai risparmi sui consumi dell'acqua. Qui quello che diventa importante è come viene utilizzata l'acqua all'interno dell'attività o degli edifici dell'azienda. Quello che è l'obiettivo è ridurre al minimo questo consumo e la soluzione più efficiente per far questo che cos'è? Evitare sprechi, quindi mettere delle cellule che permettano di rilevare quando è necessario l'utilizzo dell'acqua o meno, fare interventi di manutenzione sugli impianti idrici in modo da evitare dispersione di acqua. E riutilizzare l'acqua quando è possibile per diversi usi prima di riversarla nei fiumi e così via. Quindi quello che devo fare è ragionare se posso creare un ciclo delle acque che mi permetta di utilizzare l'acqua che non è più potabile per fare, ad esempio, irrigazione di piante, innaffiamenti e così via, e quindi evitare che l'acqua venga sottoutilizzata rispetto alle proprie potenzialità. Altra cosa importante è la qualità dell'acqua, cioè se l'attività che io vado a realizzare all'interno dell'azienda può avere un impatto o meno sulla qualità dell'acqua e quindi inquinare l'acqua. Quello che diventa importante è definire in questo caso un ciclo produttivo che abbia un impatto in termini di inquinamento che sia il minimo possibile. Più riuscite a far questo con una tecnologia nuova e innovativa, meglio è la reputazione dell'azienda che stiamo andando a valutare. Ultimo aspetto, se interveniamo sull'acqua, soprattutto quando andiamo a riversare l'acqua poi nei fiumi o nel mare, dobbiamo stare attenti che l'acqua non sia inquinata e non abbia impatti negativi sulla biodiversità. Quindi quello che devo andare a valutare nel consumo dell'acqua, accertarmi che quando viene rilasciata nell'ambiente non sia inquinata e non vada a danneggiare tutte le falde d'acqua o le fonti d'acqua che ci sono nelle vicinanze e che non erano inquinate. Trasporti puliti, parliamo di emissioni di CO2, infrastrutture green e effetto sostituzione. Emissioni di CO2, molto semplice, la sostituzione dei motori a combustione con dei motori elettrici o ibridi ha un impatto relativo alla minore produzione di CO2, dei vantaggi ambientali chiari che vanno considerati nella valutazione del realizzare o meno un finanziamento o un investimento su quell'azienda. Più l'azienda opera sulle tecnologie che permettono trasporti verdi, più deve essere tutelata in termini di finanziamenti che gli vada a concedere. Altra cosa importante è la presenza di infrastrutture green. Che si intende per infrastrutture green? Tutte le strutture di servizio che possono facilitare l'utilizzo di mezzi di trasporto poco impattanti o non impattanti. Quindi di che cosa parliamo? Ad esempio le centraline per la ricarica delle macchine, quindi se io sono un investitore che decide di spendere le proprie risorse per finanziare chi produce queste centraline, devo considerare il mio intervento come un intervento che ha un impatto ambientale e un impatto ambientale positivo. L'altra cosa che posso avere come infrastrutture green sono, ad esempio, la realizzazione di piste ciclabili o comunque di soluzioni che permettano
di sostituire la macchina privata con altre

mezzi di trasporto che hanno minore impatto ambientale. Tutte queste logiche di intervento sono fattori positivi che io posso considerare nel giustificare un impatto o un vantaggio del finanziare la controparte rispetto a un'altra solo perché contribuisce in qualche modo alla realizzazione di infrastrutture green. Ultimo aspetto, effetto sostituzione, cioè quanto quel soggetto che io sto finanziando aiuta alla transizione da trasporti inquinanti a trasporti meno inquinanti. Se io vado a finanziare un soggetto che fa servizio pubblico, servizio di trasporto pubblico, e metto in condizione quel soggetto di offrire un trasporto migliore, posso cominciare a pensare che quella scelta che ho fatto ha degli effetti di sostituzione importanti, perché se la qualità del servizio pubblico migliora, saranno più incentivati gli individui a utilizzare non più l'auto privata, ma a utilizzare il mezzo pubblico per spostarsi. Quindi quando vado a fare questi finanziamenti, quando vado a offrire queste opportunità ai miei clienti, alle mie aziende, devo tentare di capire quali possono essere le ripercussioni sulla società e soprattutto sull'ambiente che per me possono essere rilevanti. Questo rientra appunto in un'analisi cosiddetta di scope 3, in cui vado a vedere l'attività di quel soggetto e le ripercussioni sull'intera filiera. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Cosa si intende con il principio della doppia materialità? Nella valutazione di impatto ambientale delle singole aziende, quali sono le implicazioni legate ad un'analisi a livello di scope 3? Possiamo passare al secondo argomento di questa lezione, che è il monitoraggio del rischio ambientale. Qui che cosa tentiamo di fare? Tentiamo di capire come si deve comportare un intermediario o un investitore nel valutare il comportamento dell'azienda e la sua capacità di allinearsi a degli obiettivi ambientali. Ok? Il monitoraggio del rischio ambientale è un processo complesso che richiede la raccolta di informazioni e la gestione del rapporto con la clientela. Qui che cosa vogliamo mettere in evidenza? Quando parliamo di rischio ambientale, il fabbisogno di informazioni necessarie per misurare cosa sta facendo l'azienda è molto molto rilevante. Quindi quello che è necessario fare in questa fase è raccogliere molte informazioni sul cliente, alcune saranno utili, altre probabilmente no, e tentare di processare nel modo più veloce possibile questi dati. Viene fatto logicamente utilizzando strumenti tecnologici avanzati. Quello che però diventa importante è che alcune informazioni che io ho necessità di raccogliere non è detto che siano pubblicamente disponibili, non è detto che siano facilmente reperibili. Facciamo degli esempi banali. Quando io vado a finanziare un'impresa che utilizza questo finanziamento per acquistare un immobile, nella logica scope 3, io che cosa devo andare a fare? Devo andare a valutare l'azienda che consumi ha in quell'immobile e quale impatto ambientale può avere, quindi in termini di produzione di CO2, consumo di energia e così via. Questa informazione qui, attenzione, che io come soggetto che ha finanziato quel soggetto, non ho diritto ad averle direttamente, le devo chiedere al mio cliente e devo vincolare l'erogazione del finanziamento alla messa a disposizione di queste informazioni. Questo significa che è prevista o è necessaria una cooperazione tra il soggetto che ottiene il finanziamento in cui io vado a investire le risorse e i soggetti che hanno interesse a monitorare e a misurare questo rischio green. Se non c'è questa collaborazione, quindi la controparte non è disposta a raccogliere informazioni e a rendere disponibili, attenzione che la mia analisi non potrà mai arrivare a uno scope 3, forse potrà arrivare a uno scope 2 o si dovrà limitare a uno scope 1. Ricordate quello che vi ho detto prima, l'impatto ambientale è prevalentemente legato allo scope 3 e non legato allo scope 1. Quindi quando io voglio avere un effetto significativo sull'ambiente, attenzione che mi devo focalizzare sulla esigenza di raccogliere e processare questi dati necessari a valutare lo scope 3. Non esistono regole univoche che permettono di delineare delle linee guida per l'azione del finanziatore nei confronti del debitore. Quindi ad oggi non ci sono ancora degli standard o delle best practice che mi permettono di capire come andare a interagire con questo debitore, quali informazioni andargli a richiedere, con che frequenza andare a richiedere questi dati,

come verificare questi dati. Tutto questo è lasciato al finanziatore o all'investitore che deve valutare di volta in volta se e come richiedere questi dati. Logicamente, lato soggetto che viene finanziato, tutti questi dati che io gli vado a richiedere sono un onere aggiuntivo. Questo onere aggiuntivo può essere ritenuto ragionevole, può essere ritenuto accettabile se e soltanto se le condizioni di finanziamento che io vado a concedere sono migliori rispetto alla media del mercato. Quindi se io gli dico ti finanzio ai tassi di mercato e in più ti chiedo anche questi dati, logicamente il cliente, quello che verrà finanziato, non mi darà mai a disposizione questi dati perché dice io sul mercato posso trovare qualcuno che non mi richiede questo sforzo aggiuntivo, non mi richiede questo impegno aggiuntivo. Quindi quello che devo fare io come finanziatore o come investitore è ragionare su come incentivare e rendere economicamente conveniente per il soggetto finanziato la raccolta e la messa a disposizione di questi dati. Considerate che oggi questi dati in realtà vengono più facilmente messi a disposizione, non tanto perché c'è una maggiore attenzione dei soggetti finanziati a questo profilo, ma perché comincia a costare meno raccogliere questi dati. Se io nel mio immobile ho messo delle fotocellule che rilevano la temperatura, quanto è stata accesa una luce rispetto a un'altra e così via, alla fine tutti questi dati sono disponibili e quindi io semplicemente devo trasferire questi dati al soggetto finanziatore che me li richiede. Se invece non c'è la tecnologia all'interno del bene, all'interno dell'immobile, nell'esempio che facevo io, che permette di rilevare questi dati, logicamente diventa più complesso, più costoso per il soggetto finanziato mettere a disposizione queste informazioni. Nel monitoraggio del rischio ambientale è necessario come minimo definire obiettivi ragionevoli, predisporre sistema di monitoraggio continuo, identificare un certificatore esterno, implementare un sistema di reporting su dati positivi e negativi. Queste sono delle linee guida standard che devono essere seguite. La prima prevede la definizione di obiettivi ragionevoli. Che significa obiettivi ragionevoli? Dire che l'azienda può lavorare a impatto zero sull'ambiente dipende dal tipo di attività che fa quell'azienda. Se l'azienda è una società di consulenza che fa unicamente servizi di consulenza, forse può raggiungere questo obiettivo nel medio-lungo termine. Se l'azienda è un'azienda che fa dei cicli produttivi, dire che non abbia impatto sull'ambiente è abbastanza, se volete, troppo sfidante come obiettivo e non raggiungibile. Quando vado a definire questi obiettivi ragionevoli, normalmente come si fa a raggiungere questo risultato, vado a vedere cosa fanno le altre aziende in termini di impatto ambientale e tento di pormi rispetto alle altre aziende in linea con quelle che hanno il minore impatto ambientale possibile. Quindi l'idea non è ridurre a zero, ma mettermi in condizione di essere tra le aziende che hanno meno effetti negativi sull'ambiente. Secondo aspetto è predisposizione di un sistema di monitoraggio continuo. Che cosa significa? Che io devo essere in grado di produrre dei dati sul mio impatto ambientale teoricamente di giorno in giorno. In realtà non è proprio di giorno in giorno, ma almeno di mese in mese, e io vado a vedere di mese in mese cosa sta facendo la mia azienda. Quindi il mio obiettivo in questo caso è tentare di capire anche se c'è un trend di miglioramento o di peggioramento della mia azienda che posso evidenziare o comunque comunicare al mercato per avere dei vantaggi. Poi bisogna identificare un certificatore esterno. Che cos'è questo certificatore esterno? È un soggetto che ha il compito di verificare la qualità e la bontà dei dati che io metto a disposizione. Qui l'obiettivo in questo caso è tentare di avere un soggetto terzo indipendente che vada a dichiarare sul mercato se le informazioni che io produco sono corrette o meno. Tanto più voi avete un soggetto esterno che ha una reputazione, tanto più questa certificazione avrà degli effetti, tanto più invece avete un soggetto esterno che è la prima volta che fa attività di certificazione, tanto meno sarà ritenuto valido al mercato il tipo di servizio che vi sta offrendo, quindi il servizio di certificazione. Se io voglio massimizzare i benefici dell'attività che faccio per ridurre l'impatto ambientale, devo selezionare dei certificatori che siano in grado, in base a quello che crede il mercato, in base a quella che è l'opinione comune del mercato, di fare questo lavoro e di valutare effettivamente cosa io sto facendo. Ultimo aspetto, devo fare un sistema di reporting che ogni volta che

faccio monitoraggio, mi permetta di evidenziare le informazioni relative a eventi positivi e eventi negativi. Quindi devo dare al mercato tutte le informazioni sulla mia attività e l'impatto sull'ambiente, non posso fare quello che si chiama il cherry picking e andarmi a scegliere soltanto le informazioni buone da comunicare al mercato. Se succede questo, di fatto il meccanismo di comunicazione al mercato diventa inutile perché il mercato sconterà nelle informazioni che io vado a proporre al mercato che quelle sono solo le informazioni buone. Quindi non è un quadro completo, ma è solo la visione migliore che io posso avere sul mio impatto ambientale. Il processo di monitoraggio prevede solitamente monitoraggio della singola posizione, monitoraggio del portafoglio e tracking della movimentazione di portafoglio. Quindi quando io ragiono in una logica di intermediario che ha finanziato o ha investito in un'azienda, devo avere la capacità di fare che cosa? Di valutare per la singola azienda e per il singolo investimento qual è l'impatto ambientale. Poi devo passare a un livello un po' più alto e andare a valutare per il portafoglio che io sto gestendo, qual è l'impatto ambientale? Perché è importante fare questo passaggio? Perché è impossibile per un'azienda avere tra i soggetti finanziati, almeno ad oggi, tutti i soggetti che hanno un impatto minimo sull'ambiente. Quindi quello che io devo mostrare a chi finanzia o a chi supervisiona l'intermediario è che ho un portafoglio in cui ci sono dei soggetti che hanno delle criticità ambientali, ma attenzione che questo peso non è così rilevante. L'obiettivo in questo caso è tentare di evidenziare che sto facendo una logica di diversificazione nella concessione dei finanziamenti, andando a finanziare in gran parte soggetti green, ma in parte anche dei soggetti che non sono green, che sono brown e che probabilmente in futuro si dovranno allineare a degli standard ambientali. L'ultimo aspetto che vedete in questa slide è in realtà quello più importante in assoluto, che è il tracking della movimentazione di portafoglio. Quello che vuole vedere chi supervisiona un intermediario, chi investe i propri soldi in un intermediario, è che il comportamento dell'intermediario si stia allineando a delle logiche green. Quindi se io riesco a far vedere da dei dati che non sto concedendo finanziamenti a soggetti non attenti all'ambiente, quindi brown, come lo facevo in passato, quindi sto selezionando di più. Questo è un segnale positivo per chi deve vigilare sul comportamento di questo intermediario, chi deve investire le proprie risorse in questo intermediario. Altra cosa importante, se io riesco a far vedere addirittura che i miei clienti, inizialmente brown, poi grazie al mio finanziamento sono diventati green, quindi ho una movimentazione del portafoglio in cui non cambiano i finanziamenti concessi, ma cambia il livello green dei soggetti finanziati. Questo è uno scenario anche migliore da comunicare al mercato. Perché questo scenario che cosa implica? Implica che la concessione di finanziamenti da parte dell'intermediario ha aiutato quelle aziende a fare la transizione green. E in realtà questo è l'obiettivo che vuole l'autorità di vigilanza. È l'obiettivo che vuole chi investe nell'intermediario finanziario. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono i profili minimi da considerare nel costruire un modello di monitoraggio del rischio ambientale? Perché un intermediario deve monitorare sia il rischio a livello di cliente che di portafoglio? Possiamo passare all'ultimo argomento di questa lezione, che è la reportistica ESG. Quindi che cosa parliamo? Parliamo di un ambito un po' più ampio, perché mettiamo non soltanto ambiente, ma anche sociale e governance, e tentiamo di capire oggi, in base alla normativa vigente, che cosa deve raccogliere come informazioni un intermediario e come lo deve andare a comunicare. Quello che vedremo insieme è legato alla direttiva CSRD e tenteremo di capire un po' questa direttiva CSRD come impatta sugli intermediari. Negli ultimi anni sono aumentati i data provider di informazioni ambientali ed è aumentata la qualità delle informazioni censite. Se voi guardate quello che negli anni 90, quindi 1990, potevamo avere come informazioni sull'ambiente, voi vedete che non c'era proprio un dato da utilizzare per misurare in modo oggettivo l'impatto ambientale. A partire dagli anni 2000 si è cominciato ad investire
nella produzione di dati, sono cominciati a nascere

dei data provider che aggregano queste informazioni e le mettono a disposizione del mercato, e oggi noi abbiamo dati sull'impatto ambientale e benchmark di mercato. Quindi oggi noi possiamo effettivamente fare un confronto tra quelli che sono gli obiettivi ambientali dichiarati e gli obiettivi effettivamente conseguiti, e lo possiamo fare non solo in base alla policy dichiarata o alle componenti qualitative che possiamo identificare per misurare l'impatto ambientale, ma abbiamo anche tutta una serie di dati quantitativi che ci permettono di raggiungere questo obiettivo. Tale evoluzione ha permesso di costruire benchmark più affidabili per la valutazione di impatto ambientale di un'azienda e dei margini di miglioramento raggiungibili. Qui c'è un altro aspetto importante: questi benchmark che abbiamo costruito non solo ci permettono di capire oggi come si comporta l'azienda, ma visto che cominciamo a avere questi benchmark oramai da diversi anni, possiamo anche tentare di capire come è ragionevole che un'azienda si possa allineare a degli standard ambientali. Quindi quanto tempo ci può volere, quali sono gli interventi da fare, quali sono le strategie da implementare per raggiungere questo obiettivo? Questa è una cosa che oggi si può fare e si può fare anche sulla base dei dati. Gli intermediari finanziari nel costruire la reportistica ESG devono garantire dati accurati, consistenti e credibili, informazioni standardizzate, accurate e trasparenti, costi e tempi di analisi ottimizzati e monitoraggio in tempo reale. Allora, queste sono le indicazioni di massima che abbiamo per misurare questo impatto ESG dei soggetti finanziati. Che cosa ci viene detto? Che i dati devono essere accurati, consistenti e credibili. Quindi dobbiamo assicurarci che ci sia un processo di data quality che permetta di verificare se i dati sono sempre corretti o se ci sono dei dati che sono stati imputati in modo errato. Devono essere coerenti nel tempo. Quindi devono essere dati che sono confrontabili nel tempo e obiettivi o risultati che devono essere credibili. Quindi nell'analizzare i dati io mi devo anche preoccupare di verificare se quando vado a riportare questi dati comunque non ci siano delle situazioni particolari che possono influenzare la qualità del dato. Vi faccio un esempio banale. Se io ho un soggetto che è stato finanziato, che è stato target di un'operazione di fusione-acquisizione, quindi è stato acquisito o è stato fuso con un altro soggetto, io devo stare attento perché oggettivamente i dati ambientali che avevo prima non sono confrontabili a quelli che ho dopo, perché ora l'azienda è molto più grande, molto più complessa, ha molti più problemi, e quindi quando vado a fare il confronto dei dati devo stare ben attento a non avere dei confronti tra soggetti che di fatto sono diversi. È sempre la stessa controparte, ma ha fatto un'operazione di M&A e quindi non è più confrontabile rispetto a quello che c'era prima dell'operazione di M&A. Altra cosa importante, le informazioni devono essere standardizzate, accurate e trasparenti. Quindi più io riesco a avere dei dati semplici da leggere, che siano oggettivi, tanto più posso avere un meccanismo efficace di valutazione e di monitoraggio dei rischi che mi sto prendendo. Quando ragionate sui dati, attenzione che qui ogni intermediario può interpretarlo in modo leggermente diverso. Qui ci sono delle linee guida generali che ci dicono più o meno il tipo di dati e il tipo di metriche che dobbiamo utilizzare, ma attenzione che ogni intermediario ha flessibilità nel decidere come andare a consigliare questa informazione e come andarla a implementare. I costi e i tempi di analisi devono essere ottimizzati. Che cosa significa? Logicamente, in termini di costi, questa è una reportistica aggiuntiva che deve fare l'intermediario. E quindi più riusciamo a ridurre i costi, più questa spesa diventa ragionevole e sostenibile per l'intermediario. Altra cosa importante, devono essere ottimizzati anche i tempi. Se io voglio valutare l'impatto ambientale, non lo posso fare sui dati che ho raccolto 2 anni fa o 3 anni fa. I dati devono essere raccolti e in pochi mesi devono essere tradotti in un report che va sul mercato. Quindi deve essere anche capace di raccogliere dati in tempo reale ed elaborarli in tempo ragionevole. Più sono in grado di automatizzare il processo di raccolta e soprattutto di elaborazione, più è facile che io raggiunga questi obiettivi. Il monitoraggio poi di questi dati deve essere in tempo reale. Tempo reale non significa che ogni giorno andare a vedere cosa fanno tutti i miei clienti. Pensate alla banca con qualche decina di migliaia di anagrafiche o qualche centinaia di migliaia di anagrafiche,
come potrebbe essere oneroso per lei fare questa attività, ma quello che viene chiesto è che ci sia comunque un monitoraggio, normalmente con frequenza mensile, trimestrale o annuale, che permetta di vedere durante la vita del finanziamento cosa sta succedendo a quel cliente. Quindi quello che si vuole evitare è che si faccia la valutazione di impatto ambientale solo al momento dell'erogazione e poi si lasci libero il soggetto finanziato praticamente di fare quello che vuole, perché nessuno controlla quello che sta succedendo. Quindi quando qui si parla di monitoraggio in tempo reale, significa banalmente un monitoraggio durante la vita del finanziamento con una frequenza d'osservazione che dipende logicamente da quanti clienti ha la banca, quanto è rilevante quel cliente, qual è l'impatto ambientale che può avere l'attività svolta da quel cliente. Se quel cliente fa estrazione petrolifera, logicamente va monitorato con alta frequenza. Se quel cliente di nuovo fa consulenza fiscale o consulenza finanziaria, è abbastanza improbabile che abbia un impatto ambientale importante. La tecnologia, quindi artificial intelligence, machine learning, eccetera, crea nuove opportunità per automatizzare la raccolta dei dati e la costruzione di report granulari sul portafoglio crediti. Questo che cosa significa? Che con lo sviluppo della tecnologia, gran parte delle attività che qualche anno fa andavano fatte manualmente, quindi impiegando risorse umane, oggi possono essere in gran parte automatizzate. Ora, la valutazione di impatto non può essere automatizzata, ma la fase di raccolta e la fase di prima elaborazione dei dati può beneficiare di questi meccanismi di automazione. Quello che è importante in questo caso che cos'è? Avere un'idea chiara di come vengono raccolti i dati, di come vengono aggregati e avere anche la possibilità di avere dati di tipo granulare, quindi poter fare delle analisi, come abbiamo detto prima, a livello di cliente ma anche a livello di portafoglio e tentare di capire come il portafoglio sta cambiando nel tempo. Più riuscite a automatizzare questo processo, meglio è, perché riducete i tempi, riducete i costi e riducete le risorse umane impiegate per questa attività. L'obiettivo perseguito è la costruzione di un set di metriche a livello di singolo cliente e singolo bene, aggregabile a livello più alto, settore, area geografica, eccetera, ove necessario. Perché è importante considerare questo profilo dell'aggregazione? Perché spesso quello che deve trasmettere al mercato l'intermediario sono dei report in cui descrive quella che è l'impatto ambientale a livello scope 1, scope 2, scope 3 della sua attività. Normalmente quando va a trasmettere questa informazione al mercato, l'intermediario può decidere, può avere convenienza a trasmettere queste informazioni non a livello di portafoglio complessivo, ma a livello di segmento di attività. Cioè far vedere che il segmento di attività legato a un settore particolarmente inquinante è anche quello che impatta sull'inquinamento prodotto all'intermediario, non è un problema grande per un intermediario finanziario che deve fare disclosure. Se invece io faccio vedere che il portafoglio dove io mi focalizzo, il portafoglio dove io sto investendo di più, è in realtà quello che ha un impatto ambientale minore, questa è un'informazione positiva che il mercato può valorizzare e che il mercato può premiare in qualche modo. Quindi la possibilità di aggregare per settore o per area geografica in realtà è nell'interesse dell'intermediario per massimizzare i potenziali benefici della trasmissione di nuovi dati e di reportistica al mercato. La reportistica di sostenibilità era nata come documento aggiuntivo da predisporre a cura dell'azienda per gli investitori attenti ai profili ESG. Quindi inizialmente quello che avevamo sulla NFRD, che era la direttiva precedente, era un approccio di che tipo? Abbiamo i documenti di bilancio, quelli sono i documenti che guardano gli investitori, sono quelli che vengono presentati e discussi nell'assemblea dei soci e poi abbiamo la documentazione ESG o ambientale. L'obiettivo era avere metriche e approcci diversi per la reportistica ambientale, però poi ci si è resi conto che questo generava un problema. Qual era il problema? Il problema era principalmente le scadenze di pubblicazione dei documenti. Succedeva spesso che la pubblicazione del bilancio si faceva prima della pubblicazione della reportistica ambientale ESG. Quindi banalmente si andava in assemblea dei soci a votare sulla strategia dell'azienda, su quello che doveva fare l'azienda, senza conoscere

cosa stava facendo l'azienda dal punto di vista dei profili ambientali. Quindi sì, era un'informazione che veniva data al mercato, ma non nel momento in cui gli investitori potevano influenzare le scelte dell'azienda. A questo punto che cosa si è deciso di fare? Si è deciso di cambiare l'approccio e con la normativa CSRD, quella attuale, si è andata a introdurre un vincolo diverso per la comunicazione al mercato di queste informazioni. La direttiva CSRD ha modificato il paradigma introducendo l'obbligo di disclosure di tali informazioni nel bilancio annuale di esercizio. Quindi io quando vado a redigere il bilancio annuale di esercizio, entra in vigore dal 2024. E a regime tutte le aziende interessate dovranno adottarla entro il 2030. Io dovrò fare anche una sezione del bilancio in cui metto la reportistica ambientale o la reportistica ESG. A questo punto la scadenza di pubblicazione di questa documentazione, quella ESG, è la stessa scadenza di pubblicazione del bilancio. Detta in altro modo, quando gli investitori vanno in assemblea a votare, conosceranno, se logicamente lo vorranno leggere, sia la situazione economico-finanziaria dell'azienda, sia la situazione ambientale ESG dell'azienda e potranno votare o decidere anche considerando gli aspetti ambientali. Leggiamo insieme questi spunti di riflessione. Quali sono le principali implicazioni legate al miglioramento della qualità delle informazioni censite sui profili ambientali? Quale può essere l'impatto atteso dell'implementazione della direttiva CSRD? Possiamo sintetizzare quello che abbiamo fatto in questa lezione andando a rivedere gli spunti di riflessione. Leggiamoli insieme. Che cosa si intende con il principio della doppia materialità? Nella valutazione di impatto ambientale delle singole aziende, quali sono le implicazioni legate ad un'analisi a livello Scope 3? Quali sono i profili minimi da considerare nel costruire un modello di monitoraggio del rischio ambientale? Perché un intermediario deve monitorare sia il rischio a livello di cliente che di portafoglio? Quali sono le principali implicazioni legate al miglioramento della qualità delle informazioni censite sui profili ambientali? E da ultimo, quale può essere l'impatto atteso dell'implementazione della direttiva CSRD? Questo è tutto per la nostra lezione sulla valutazione dell'impatto ambientale. Vi ricordo che le slide e i materiali di approfondimento legati a questa lezione sono disponibili sul sito di Ateneo e vi aspetto alla prossima lezione per parlare nuovamente di tematiche di Green Finance. Grazie, arrivederci.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti a questa lezione intitolata Varieties of Work, WACS. Appunto con il passaggio dalla safety alla safety 2 e poi alla resilience c'è stato uno switch

di focus su quello che è il sistema sociotecnico, i sistemi complessi, e soprattutto per quanto riguarda gli operatori, la cosiddetta parte componente sharp end del sistema, che non è più vista come l'unica a causare errori e di conseguenza incidenti. Si è iniziato ad indagare quindi sul lavoro svolto da questa componente sharp end, dal lavoro svolto dagli operatori. E appunto è nato questo recente framework chiamato WAX che cerca di descriverne le varietà e anche di andare ad analizzare quali sono i trasferimenti di conoscenza tra le varie parti del sistema sociotecnico. Andiamo ora agli argomenti di questa lezione. Il primo, varietà del lavoro di base. Poi, il principio Eto. Il framework SECI, evoluzione dei sistemi sociotecnici. E il framework WAX. Applicazioni ed esempi. Vediamo il primo argomento di questa lezione intitolato appunto varietà del lavoro di base. Il modo in cui le persone pensano che il lavoro sia fatto ed il modo in cui viene effettivamente svolto sono due cose diverse. Ovviamente c'è un gap tra quella che è la realtà e quella che è l'immaginazione, come in tutte le cose, così anche nelle performance di lavoro. Ci sono appunto dei modi in cui il lavoro viene immaginato, come il lavoro appunto viene immaginato di essere svolto, come si pensa che questo possa essere svolto, ma poi quello che effettivamente è svolto sarà comunque ovviamente diverso, anche solo per qualche piccola sfumatura, ma non combacerà mai perfettamente col lavoro così come era stato immaginato in precedenza. È un concetto risalente all'ergonomia francese degli anni 50, il lavoro di Obredan e Faverge del 1955 appunto, intitolato Le travail per scritte e le travail réalisées. Quindi anche vediamo che questo è un concetto non così moderno, ovviamente. Già dagli anni 50 si era cominciato a intuire il fatto che il lavoro realizzato era molto diverso dal lavoro prescritto, quindi il lavoro quello identificato per esempio nelle normative o come veniva dichiarato. Esistono quattro varietà di lavoro di base. La prima, Work as imagined, quindi il lavoro come è immaginato. Work as prescribed, quindi il lavoro come è stabilito, come è prescritto nelle normative o anche semplicemente come questo viene appunto indicato, come questo lavoro viene indicato come deve essere effettuato. Work as disclosed, il lavoro come divulgato, come disseminato, che quindi è quella parte che viene trasferita, il work as disclosed, e di conseguenza è anche quella che più facilmente viene percepita, poiché è proprio come viene dichiarato il lavoro svolto. E poi c'è il work as done, quindi, come dicevamo, è il lavoro effettivamente svolto, come viene effettuato, come si svolge il lavoro in una determinata posizione, linea produttiva, ufficio, proprio il lavoro svolto effettivamente dagli operatori, dalla componente sharp end e come loro portano avanti le loro appunto operazioni di routine lavorative normali. Ecco un esempio, in questa immagine appunto vediamo le quattro varietà del lavoro di base. Questo esempio è un esempio operativo in una sala chirurgica, in una sala operatoria. Vediamo il work as imagined, chiamato WAI, l'acronimo WAI, quindi il lavoro come immaginato. È quello del direttore sanitario che immagina che gli infermieri preparano il paziente con un ordine rigoroso. Poi c'è il work as prescribed, il lavoro come prescritto, che quindi sarebbe il protocollo scritto che impone disinfezione, il conteggio degli strumenti, timeout chirurgico, eccetera. Poi c'è il work as disclosed con l'acronimo WADI, dove appunto nella riunione il caposala afferma tutto il personale segue il protocollo, quindi c'è questa affermazione, no? Il lavoro, il work as disclosed, è il lavoro come viene indicato, proprio a parole, proprio con affermazioni. Per ultimo, ma non per importanza, c'è il WAD, l'acronimo WAD che sta, come detto, per work as done, il lavoro quindi effettivamente svolto. L'esempio appunto in sala operatoria un infermiere rimuove il catetere due volte per trovare la posizione corretta. Ovviamente non è prescritto né dichiarato né immaginato da nessuna parte che il catetere vada inserito, rimosso e rinserito per trovare la posizione più adatta, magari meno fastidiosa, però è quello che effettivamente succede durante una fase di lavoro in sala operatoria, anche basti pensare a un prelievo. Quando si fa un prelievo non è detto che l'infermiere o l'addetto
riesca a centrare subito il vaso sanguigno adatto, ma può essere che necessiti di un secondo tentativo. E tutto ciò non è appunto stato indicato né prescritto da nessuna parte, non è la regola, non è come viene dichiarato, ma è quello che poi nella realtà tranquillamente succede, o meglio può succedere. Vediamo adesso in questo grafico una sovrapposizione di questi quattro tipi di lavoro di base, dove appunto sull'asse delle Y c'è il lavoro esibito in alto o nascosto in basso, quindi con delle evidenze esteriorizzate di questo lavoro, mentre sull'asse delle X vediamo che sulla sinistra c'è il livello di concretezza astratto del lavoro e sulla destra il livello di concretezza del lavoro effettivo. Vediamo che nel quadrante in basso a sinistra, quindi con alta astrazione e un lavoro appunto relativamente molto nascosto, c'è cioè il work as imagined, come il lavoro viene immaginato, come si immagina venga svolto il lavoro, ecco. Vediamo invece nel quadrante in alto a sinistra, c'è cioè una forte componente di work as prescribed, scusate, che appunto ha una forte componente di lavoro esibito, ma anche astratto, perché è quello che viene indicato nelle normative. Vediamo che nel quadrante superiore, anzi in tutta la metà superiore del grafico, è l'area del WADI, del Work as Disclosed, sia che sia questo astratto che effettivo, che come detto sono le affermazioni che, appunto, con cui viene divulgato il lavoro. Mentre per quanto riguarda il quadrante del settore destro di questo grafico, quindi un lavoro che ha un livello di concretezza effettivo e che mostra una grossa parte nascosta e una buona parte, anche se più piccola, esibita, c'è cioè il work as done, che è anche l'area ovviamente più grande di tutte le quattro varietà del lavoro di base. Arriviamo agli spunti di riflessione. Quante sono le varietà del lavoro di base? Che cosa si intende per WADI con l'acronimo WADI? Quanto sono sovrapponibili tra di loro le varietà del lavoro di base? Andiamo adesso al nuovo argomento di questa lezione, intitolato il principio Etto, che è appunto un principio introdotto da Holnagel, che è uno dei padri della resilience engineering, che va appunto a identificare fondamentalmente le differenze tra efficienza e efficacia del lavoro, con cui lui appunto va a descrivere tutta una componente di varietà tra le varietà del lavoro, che ne permette di stabilire le differenze tra quella che è l'efficacia o l'efficienza. Adesso vedremo quali sono queste differenze. Il principio Etto, Eric Holnagel 2009, appunto significa efficiency toughness trade-off. Quindi il principio Etto fondamentalmente ci dice che le esigenze di produttività tendono a ridurre l'accuratezza, mentre le esigenze di sicurezza tendono a ridurre l'efficienza. Quindi, ovviamente, se c'è esigenza, più si è produttivi e ovviamente meno si è accurati. Quando si parla appunto di grosse moli di produttività, il lavoro risulterà ovviamente meno accurato, ma anche quando ci sono forti, esigenze di sicurezza, queste, tenderanno a ridurre quella che è l'efficienza. Quindi, diciamo che un'alta produttività va a ridurre l'efficacia del lavoro, quindi quanto questo possa essere accurato. Mentre le esigenze di sicurezza, la sicurezza e quindi la safety, vanno a ridurre quella che è l'efficienza. Il principio Etto riconosce che è impossibile essere contemporaneamente massimamente efficienti e massimamente accurati, efficaci. Fondamentalmente è questo che ci trasmette il principio Etto ed è anche questa la differenza che c'è tra efficienza e efficacia. Ovviamente qualsiasi organizzazione, ma anche qualsiasi sistema sociotecnico deve trovare quello che è poi un bilancio tra l'efficacia e l'efficienza, soprattutto perché per arrivare agli obiettivi che il sistema si era preposto in fase di progettazione, che gli erano stati preposti in fase di progettazione, appunto, non si può mai essere totalmente efficaci o totalmente efficienti, sia per bilanciare la produttività, mantenendo comunque dei canoni di sicurezza che permettano al lavoro di andare avanti senza incorrere in particolari eventi indesiderati, quali errori e, nel caso, nello scenario peggiore, incidenti. Le risposte nei sistemi reali sono sempre scarse. Risorse intese come tempo, informazioni, manodopera, materiali e soldi. Quindi, ovviamente, anche queste caratteristiche, queste risorse vanno a inficiare su quelle che possono essere l'efficacia e l'efficienza, quindi l'accuratezza o
o la forte produttività di un'organizzazione, perché idealmente nelle modellazioni queste risorse vengono considerate quasi sempre come infinite, quando poi invece nel WAD, nel work as done,

noi vediamo che qualsiasi organizzazione, comunque sia, può avere delle deficienze o comunque deve trovare anche dei bilanci in termini di risorse, che siano queste economiche, che siano di manodopera, quindi degli operatori sharp end, che sia anche nel management, nella parte appunto cosiddetta blunt end del sistema sociotecnico, e bisogna trovare anche un bilancio di risorse per essere sia efficaci, sia efficienti. Ovviamente in nessuno dei due modi in maniera massima, ma comunque, come dicevamo prima, trovando un bilancio tra queste due situazioni, questi due end members, diciamo, della produttività e della sicurezza di un'organizzazione, di un sistema sociotecnico. La pressione sulla produzione porta a soluzioni efficienti. La pressione sulla sicurezza porta a soluzioni efficaci. Questa era la differenza di cui parlavamo prima, quindi una grande attenzione sulla produzione fa perdere di efficacia, mentre una forte produzione sulla sicurezza fa perdere di efficienza, poiché appunto ottenere la massima efficienza e la massima efficacia, quindi ottenere la produzione massima con la sicurezza massima, è pressoché impossibile o quantomeno è caratteristico di un sistema ideale, non di un sistema reale. E quindi, diciamo, servirebbe, più che servirebbe, farebbe abbandonare questa nuova visione che c'è dei sistemi sociotecnici che non sono più ideali, ma sono appunto caratterizzati da forte complessità, di cui un indicatore di questa complessità sono appunto gli eventi indesiderati, gli errori e gli incidenti che non devono più essere considerati come eventi spot da rendere meno, appunto da far sì che si verifichino il meno possibile, ma sono appunto la normalità del sistema. Arriviamo agli spunti di riflessione. Che cosa significa etto? Cosa tendono a ridurre le esigenze di produttività? Cosa comporta una pressione sulla sicurezza? Arriviamo adesso al nuovo argomento di questa lezione che è chiamato, appunto, intitolato il framework SECI. Appunto, questo qua è un altro tipo di framework. Il framework SECI è un altro tipo di framework che ereditiamo da una cultura orientale che descrive appunto dal Giappone, fondamentalmente, specificamente. È un framework che descrive appunto come il lavoro possa venire interiorizzato o esteriorizzato tra un dipendente, un operatore, ovvero la componente sharp end e le componenti blunt end dell'organizzazione, quindi i manager o anche le prescrizioni, le normative sono una componente blunt end. Appunto, vedremo adesso in questo framework un loop, vedremo un'immagine di un loop di come questo lavoro passa da una conoscenza tacita a una conoscenza esplicita secondo diversi meccanismi di diffusione o di trasferimento. Sviluppato da Nonaka e Takeuchi nel 1995, quindi arriviamo a un framework relativamente recente, non recentissimo, ma comunque che si è sviluppato alla fine degli anni 90, mappa le conversioni di conoscenza all'interno delle organizzazioni lavorative. Appunto, il significato di SECI, S sta per socialization, E sta per externalization, C sta per combination e invece I sta per internalization. Appunto, socializzazione, esternalizzazione, combinazione e internalizzazione, che sono appunto questi quattro end members, questi quattro lati di questi quattro angoli di uno schema a forma quadrata, dove appunto vengono mappate queste conversioni di conoscenza nelle organizzazioni lavorative. Come dicevo, questa appunto è un framework nato, come vedete anche dagli autori, in Giappone, dove comunque c'è una grande diversità rispetto a quella che può essere un'organizzazione europea o italiana. Poiché appunto in Giappone c'è un grande rispetto verso le gerarchie, anche esagerato per la nostra visione occidentale, e di conseguenza ci stanno anche dei timori verso quelli che sono le gerarchie più elevate, i manager per esempio. Ci sono dei timori che un operatore sharp end può avere nei confronti di un operatore blunt end. E ovviamente tutto ciò porta a non trasmettere tutta una parte di informazione che potrebbe invece essere esternalizzata. Quindi diciamo che fondamentalmente questo framework serve oppure mappa in maniera ottimale soprattutto la parte internalizzata del lavoro, quella che non viene mai portata a conoscenza degli altri operatori. Il framework, come detto, è fortemente radicato nella cultura e nella società giapponese.
È uno dei modelli di knowledge management che meglio cattura la dimensione tacita della conoscenza organizzativa, come dicevamo prima, proprio perché è derivante da una

cultura giapponese in cui c'è questa forma così profonda, quasi esagerata ai nostri occhi, di rispetto, è uno strumento di gestione della conoscenza, come diciamo, proprio di knowledge management, che mappa meglio, cattura meglio tutta la dimensione tacita, ovvero quella parte internalizzata della conoscenza organizzativa che non viene poi portata in evidenza ed esternalizzata ad altri operatori o anche alla parte dirigenziale dell'organizzazione del sistema sociotecnico stesso. Ecco appunto lo schema del framework SECI, dove vediamo in alto a sinistra il quadrante della S di socialization, sulla destra quello di, in alto a destra quello di externalization, in basso a destra quello di combination, mentre in basso a sinistra quello di internalization. Vedete questa freccia a forma di loop, come vi dicevo prima, perché fa vedere che questo è un ciclo che fondamentalmente può ripetersi tra diversi operatori, ma anche tra operatori e la parte dirigenziale. Questo ciclo che è anche poi esplicitato dalle frecce all'esterno del quadrato, dove vediamo che c'è una metà, quella a sinistra e quella in alto, che è la dimensione tacita del trasferimento di conoscenza, mentre sul lato destro e in basso c'è la dimensione esplicita del trasferimento della conoscenza. Partendo quindi, per esempio, dalla S, da socialization, partiamo da una visione, quindi una dimensione tacita del trasferimento di conoscenza che resta tacita fino al momento dell'esternalizzazione. Una volta esternalizzata, questa conoscenza ovviamente diventa esplicita, si entra nel campo della conoscenza esplicita, che resta esplicita combinandosi magari con quelle che sono altre esperienze di altri operatori, altre esternalizzazioni di altri operatori che si combinano in una conoscenza ancora più esplicita. Resta esplicita fino al momento della nuova internalizzazione. Appunto, io socializzo un'idea, per esempio, la esternalizzo ai miei colleghi, loro condividono le loro idee con me e quindi nel momento della combination si combinano le nostre idee, poi una volta imparato, riflettuto su quanto magari mi hanno detto i miei colleghi, io internalizzo e magari imparo qualcosa da quello che mi hanno detto i miei colleghi e tutto ciò riporta una dimensione tacita della conoscenza, per poi, appunto, come indica la freccia, questa centrale ripassare alla socializzazione e così via. Questo per ogni tipo di conoscenza che può esserci all'interno di un'organizzazione. Quindi, diciamo, viene descritto in questo framework questo loop sul trasferimento della conoscenza che ovviamente va a inficiare poi sulle varietà del lavoro, che sia questo immaginato, come diciamo prima, quindi su una componente tacita che potrebbe essere nel framework SECI, ha il lavoro invece come viene disclosed, come viene dichiarato e come viene effettuato, che invece magari può corrispondere alla parte esplicita di questo framework SECI. Arriviamo agli spunti di riflessione. Che cosa significa SECI? Che cosa si intende per conoscenza tacita? Quali sono le conversioni di conoscenza nel SECI? Arriviamo adesso al nuovo argomento di questa lezione in cui tratteremo brevemente l'evoluzione dei sistemi sociotecnici, che è appunto un argomento che abbiamo già toccato. Adesso però entreremo un pochino più nel dettaglio prima di affacciarci a quello che sarà poi il framework WACS, che è un framework appunto molto complesso e molto recente, ma di fondamentale importanza per andare a descrivere quelle che sono le effettive varietà del lavoro, che sono in verità molto di più delle quattro che abbiamo descritto all'inizio di questa lezione. Il concetto di fondo viene espresso per la prima volta nell'articolo Some Social and Psychological Consequences of the Longwall Method of Coil Getting, An Examination of the Psychological Situation and Defenses of a Work Group in Relation to the Social Structure and Technological Content of the Work System. Questo articolo del 1951 di Trist e Bamford, dove per la prima volta viene identificata una componente sociale, psicologica e una componente tecnica in un sistema di lavoro. Appunto, questo articolo fa riferimento in verità a delle miniere di carbone, a dei meccanismi di estrazione del carbone lungo il fronte di scavo in miniera e per la prima volta, appunto, c'è una examination of the psychological situation, quindi un'analisi, un esame proprio della situazione psicologica del gruppo di lavoro in relazione sia alle strutture sociali all'interno del sistema sociotecnico, quindi come dicevamo prima, le gerarchie. Sharp end versus blunt end operators. Vi ricordo che gli sharp end sono gli operatori, gli operai nel caso del fronte di scavo del carbone.

Mentre la componente blunt end del sistema sociotecnico è quella che riguarda tutta la gerarchia superiore, quindi i manager, i padroni, i capi, ma anche la normativa e le prescrizioni che sono poi alla base di quello che deve essere il lavoro poi svolto. Quindi per la prima volta nel 1951, a metà degli anni del secolo del Novecento, viene presa in considerazione a livello proprio sistemico questa concezione della componente sociale e anche psicologica, nonché del technological content, come dice il titolo dell'articolo, quindi della parte tecnologica di quello che definiscono il work system, il sistema di lavoro. Quindi dal 1951 in poi si riconosce ai sistemi organizzativi umani lo status di Complex Adaptive Systems, quelli che abbiamo visto, abbiamo chiamato con l'acronimo CAS, quindi sono sistemi adattativi complessi che si appunto continuano ad adattare, hanno una certa resilienza, continuano ad adattarsi nel tempo ed ovviamente sono sistemi complessi. Quindi vediamo in questa immagine che in alto c'è questo cerchio bianco identificato come il sistema tecnico tradizionale, il sistema fisico, che poi invece dal 1951 in poi comincia a essere identificato come socio-technical system, quindi c'è una componente fisica e una componente tecnica, che è questo cerchio in verde. I sistemi di lavoro moderni integrano attori sociali, umani, organizzativi e tecnici, macchine e agenti cibernetici, come abbiamo visto appunto. Nei sistemi moderni, ovviamente anche con l'esplosione della tecnologia, ci sono anche delle nuove componenti tecniche, oltre a quelle sociali, che sono appunto quelle umane degli operatori e organizzative, quindi sia sharp end che blunt end, ma ci sono anche delle componenti tecniche che in tempi appunto più recenti sono diventate anche delle componenti cibernetiche, quindi i sistemi vengono definiti cyber sociotecnici. Vediamo. Ecco qui all'immagine che abbiamo visto prima, vediamo che si sommano degli altri cerchi, quindi l'evoluzione del concetto di sistema tecnico verso i sistemi cyber sociotecnici con l'acronimo CSTS, che sarebbe per Cyber Socio Technical Systems. Come dicevo, quindi dall'immagine che abbiamo visto prima, in cui c'è solo una componente sociale e una componente tecnica, quindi in questi due cerchi che poi diventano un diagramma di Venn, vediamo che si sovrappone anche il cerchio cyber, questo in giallino arancione, e di conseguenza nel diagramma di Venn la sovrapposizione di tutti questi tre cerchi sarà questa forma pseudo-triangolare che si trova nel centro, che è quella del sistema cyber-sociotecnico, che appunto comprende, come detto, la componente fisica, la componente sociale, la componente tecnica, che può essere differenziata anche in componente cyber-tecnica. Spunti di riflessione. Che cosa si intendeva per sistema sociotecnico negli anni 50 del 1900? Cosa si intende per sistema cyber sociotecnico ad oggi? Arriviamo al nuovo argomento di questa lezione, che è appunto quello del framework WACS, che ha dato il titolo a tutta questa lezione, che è appunto un framework recente, appunto proposto da Patriarca, Falegnami e altri autori, che cerca di andare ad identificare quali siano tutte le varietà del lavoro possibili, nonché quali siano i trasferimenti di conoscenza di questo lavoro, quali siano i meccanismi che portano a gestire in maniera diversa, a trasferire in maniera diversa la conoscenza del lavoro su diversi piani. Come abbiamo visto appunto in piccola parte, questo già lo cercava di descriverlo, di analizzarlo il framework SECI, ma appunto in una maniera forse anche ancora abbastanza lineare e riduzionistica, e comunque anche in termini ontologici in maniera troppo lontana da quella che è la cultura poi occidentale. Quello era stato totalmente contestualizzato in una cultura giapponese in cui le organizzazioni, quello era appunto un framework nato per le organizzazioni aziendali, queste funzionano in maniera profondamente diversa in Italia, in Europa, rispetto all'Oriente e al Giappone nello specifico. Quindi viene proposto questo framework WACS che cerca di integrare quelle che sono le varietà del lavoro di base, ne propone delle altre, integra il framework SECI e anche il principio ETHO di Eric Kollnagel che abbiamo visto precedentemente. Le interazioni tra agenti umani, fisici e cyber sono sempre più complesse, appunto come detto anche con l'avvento delle tecnologie emergenti, basti pensare alle nuove tecnologie di intelligenza.